0: anche questa volta alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Si è concluso da pochissimo l'incontro tra una delegazione del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale e il Ministro degli Interni. La riunione si è conclusa in modo positivo. Il governo ha annunciato che farà un comunicato dove autorizza lo svolgersi del forum, l'autorizza all'interno dell'università e, cosa altrettanto importante, autorizza il rientro in Benin delle carovane provenienti dai paesi africani circostanti che erano state espulse ieri. Questa è la notizia appena arrivata, non c'è ancora il comunicato ufficiale, ma l'incontro si è concluso in questo modo. Il tutto dopo una giornata complicata, perché l'università non aveva l'autorizzazione per ospitare gli eventi. Questi sono stati organizzati in diverse sale sparse per la città, comunicando ovviamente con messaggi, cellulari, eccetera, per spiegare dove era un seminario piuttosto che l'altro, però se ne sono svolte alcune decine. Nel frattempo arrivavano notizie di attivisti che venivano rimpatriati, per esempio una parte della delegazione svedese. Con rappresentanti anche di ONG internazionali, è arrivata all'aeroporto, c'è stata mezz'ora, poco più, ed è stata immediatamente rimbarcata senza alcun motivo, così come sono ancora all'aeroporto, speriamo che si risolva dopo l'incontro che abbiamo appena concluso, la delegazione che arriva dal Sahrawi, alla quale non è stato permesso entrare, arrivano dai campi profughi del Sahrawi. È quindi una giornata molto complicata che però oggi sembra risolversi in modo positivo.
1: Cosa avete capito al momento del perché di tutti questi ostacoli e del perché ora invece sembra che la situazione vada a risolversi?
0: Il governo non ha mai dichiarato ufficialmente qual era il motivo per cui aveva vietato la manifestazione e non aveva mandato l'autorizzazione al rettore ad ospitare nell'università il forum. E quello che noi abbiamo capito è che in questa regione hanno molto timore che i movimenti sociali regionali si incontrano, discutano tra di loro e organizzino anche delle vertenze collettive. È una situazione complessa dal punto di vista geopolitico. Il Benin per ora è ancora nell'orbita degli Stati Uniti, ma il resto dei paesi circostanti che sono francofoni stanno prendendo sempre più le distanze dalla Francia, hanno aperto moltissimo a capitali, investimenti e presenze cinesi, qualcuno si avvicina anche verso la Russia, quindi una dinamica geopolitica complicata, dentro la quale i movimenti sociali cercano di giocare un loro ruolo autonomo. La nostra impressione è che non si volesse fornire uno spazio di incontro e di confronto. Forse molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ricordano che ormai quasi 2 decenni fa i forum che noi abbiamo organizzato nel Maghreb diventarono i punti di incontro fondamentali per quei gruppi che poi organizzarono le primavere arabe, cioè il forum faceva un po' da istituzione ombrello per permettere agli attivisti di organizzarsi, diciamo, senza troppi controlli. Ecco, l'impressione che abbiamo avuto è che questo sia il timore dei governi della regione, in particolare del governo del Benin, che è il paese nel quale si sta sviluppando sicuramente una svolta autoritaria anche con delle modifiche istituzionali.
1: E di fronte a questo, cosa si può pensare sul perché adesso invece alla fine il governo dice sì, potete fare il forum nella sede che era prevista?
0: Perché ha fatto scalpore il fatto che hanno cominciato a protestare anche le delegazioni internazionali e le delegazioni europee. E il fatto che sono stati rimpatriati anche degli attivisti dell'Unione Europea, beh, questa è una cosa che ovviamente circola molto molto velocemente e il rischio era che il paese si trovasse con delle critiche provenienti anche dall'esterno. Questo è un pezzo di interpretazione. Poi ce n'è un'altra, e cioè il governo ha dato un segnale comunque di forza, ha ribadito che può prendere delle decisioni senza dover fornire delle motivazioni e che queste decisioni vengono prese al di fuori addirittura del Parlamento, una volta chiarito e stabilito questo, può anche decidere, per evitare appunto, diciamo, una figuraccia internazionale, di ospitare il forum, avendo comunque evitato la manifestazione.
1: Vittorio, a luglio sono stati commemorati i 25 anni dal G8 di Genova, dalle proteste che causò, dalla loro repressione. Ricordiamo che tu allora eri portavoce del Genova Social Forum. Ora il contesto è molto diverso, ma mi viene da dire che 25 anni dopo i social forum attirano molta meno attenzione mediatica, ma continuano a dare fastidio.
0: Sì, danno fastidio perché le delegazioni che sono qui, che sono sicuramente meno numerose di quelle di altri forum, ma provengono da 108 paesi, che non è poco. E questo permette di organizzare reti e di organizzare campagne anche globali, internazionali. Si è tornato a discutere degli accordi di libero commercio, si è tornato a discutere di economia con una critica durissima al neoliberismo. Qui si gioca anche la partita di un intero continente che deve decidere se riesce a trovare una strada per conto suo senza inseguire i nostri percorsi, oppure se il destino è segnato in quella direzione. Tra l'altro non dimentichiamo che parliamo di un continente che economicamente cresce in modo in questo momento molto più veloce del continente europeo. Quindi è una situazione dove la dialettica sociale è ripresa e ci sono diversi cambiamenti in atto. Io credo che l'importanza dei movimenti sociali ci sia ancora. Certo, bisogna organizzarsi in modo differente rispetto a 25 anni fa, e forse questa esperienza fa riflettere anche noi. Intendo dire che è stata convocata una 3 giorni straordinaria del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale, perché forse adesso non abbiamo più bisogno solo di un ambito di confronto, ma bisogna che il forum diventi anche capace di organizzare direttamente alcune iniziative e alcune campagne mondiali. Questo finora non c'è stato, perché la carta istitutiva definiva il forum solo come un luogo di dibattito, ma la difficoltà che abbiamo incontrato in questi giorni, anche la difficoltà nel prendere tra noi decisioni, perché non c'è una segreteria eccetera, quindi siamo tantissimi nel Consiglio internazionale, ci dicono che dobbiamo andare verso qualcosa di un po' più strutturato se vogliamo tra 2 anni rilanciare il forum mondiale, magari ripartendo proprio dall'America Latina.
1: Da domani, quindi, questa edizione del forum dovrebbe cominciare a svolgersi come era previsto, quindi nella sede universitaria prevista, e insomma dovrebbe entrare in un regime di normalità e di così, appunto, dovrebbe cominciare veramente, ecco, il forum.
0: Sì. Incomincia veramente, e dei temi abbiamo già parlato nei collegamenti dei giorni scorsi, ma c'è una varietà enorme. Per esempio, oggi sono state organizzate, dicevo, decine di seminari fuori dall'università, nelle sale pubbliche, nelle sale degli alberghi. C'è stato il Forum Mondiale della Teologia della Liberazione, con rappresentanti di gruppi religiosi, di chiese dal basso, che arrivavano da tutti i diversi continenti, una sessione importantissima. Poi ci sono anche cose molto particolari. Per esempio, c'è un seminario dedicato a mestruazioni e giovani donne. Perché? Perché in alcune culture di questa regione questo diventa un elemento ancora che crea discriminazione, cioè in alcuni paesi intendo villaggi, le ragazzine non vanno a scuola quando hanno una mestruazione o situazioni di questo tipo, o sono invitate comunque a non andarci. Allora, per esempio, è stato organizzato anche un seminario esattamente su questo tema da gruppi di donne qua della regione. Quindi si va dagli aspetti della quotidianità e della lotta per l'affermazione di diritti di gruppi specifici di popolazione, fino a visioni globali che incrociano e si scontrano con la geopolitica, come sta avvenendo in queste ore, per esempio, sull'accesso al forum della delegazione del Sahrawi.
1: Vittorio Agnoletto, grazie per questo aggiornamento dal Forum Sociale Mondiale in Benin. Ci risentiremo probabilmente nei prossimi giorni, e già a partire dal giornale radio, dai giornali radio di domattina. Ciao Vittorio, grazie.
0: Buonasera a tutti e a tutti.

Tra poco il giornale radio, Popsera torna poi alle 19.45, più o meno. Metro Regione da questa settimana è in vacanza, tornerà nell'edizione serale a partire dal lunedì 31 agosto, ma teniamo l'attenzione sui temi locali. Proprio subito dopo il giornale radio andremo nella zona di Lecco per parlare di incendi, in particolare di un rogo che sta bruciando in quell'area. Più tardi.

0: Inizia la seconda parte di Pop Sera. Come vi avevo anticipato, parliamo di incendi. Nel Lecchese è in corso un rogo sul Monte Moregallo che ha portato sul posto vigili del fuoco, volontari dell'antincendio boschivo, questo a terra, ma anche un Canadair e due elicotteri usati per spegnere le fiamme. Siamo proprio di fronte a Lecco, sull'altro versante del lago, e la strada provinciale fra Lecco e Bellagio è stata chiusa. Ci sono dei timori anche per una chiesa e per una zona abitata vicine all'incendio. Io saluto Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Le chiedo intanto quali sono le ultime notizie, qual è la situazione al momento.
1: Sì, allora la situazione è ancora in evoluzione, l'incendio, quanto sappiamo e vediamo, non è ancora sedato, non è ancora spento, ma è arginato. La chiesa sembrerebbe per ora in salvo e così anche le zone abitate, quindi per fortuna non si sono registrati danni a persone e cose, però ecco, l'incendio sembra essere di dimensioni importanti. Dal sistema di monitoraggio di Copernicus sembrerebbero 104 ettari per ora interessati dal rogo, che si sommano ad altri due focolai, uno nella zona di Premana in Valfraina e uno a Sondrio, a Gordona. Quindi è un momento di grande allerta e anche grande sforzo per tutti i servizi di soccorso impegnati, che devono dividersi su tre zone addirittura.
0: Ricordiamo che sul Moregallo le fiamme hanno iniziato a diffondersi ieri, quindi l'incendio dura ormai da molte ore. Lei citava un dato sugli ettari interessati, ma per avere un'idea, insomma, anche al di là dei numeri, a che tipo di danno ambientale potremmo essere di fronte?
1: Purtroppo il danno poi verrà calcolato solo successivamente, una volta che la situazione sarà definitivamente sotto controllo. Però allora, c'è da dire che per fortuna l'area interessata è una parete scoscesa, in gran parte rocciosa, però comunque con presenza di bosco e presenza di fauna. Sono presenti ungulati, mufloni in particolare, sicuramente nidificazioni di avifauna, e l'area del Monte Moregallo, adesso non sappiamo se esattamente anche quella zona è interessata anche dalla presenza di una popolazione di rospo bufo bufo, che speriamo non abbia subito danni. Però ecco, c'è vita nel bosco, e oltre ai possibili danni alla fauna, la perdita di superficie boscata significa immissione di CO2 e perdita di quella che era stata sequestrata dal lavoro degli alberi, senza contare poi tutto l'effetto dell'inquinamento atmosferico, che dovrà essere monitorato nei giorni successivi, perché tra l'altro va a sommarsi a una situazione di qualità dell'aria non buona dal punto di vista della presenza di ozono, e andrà monitorato la quantità di PM10 e PM2.5, che dopo un incendio, dopo una fase di combustione, sicuramente aumenteranno.
0: Cosa possiamo dire sulla causa, immagino sull'ipotesi della causa di questo incendio o anche degli altri che citava lei in corso più o meno nell'area in queste settimane?
1: Allora, al momento sulla causa non ci possiamo ancora sbilanciare, perché saranno sicuramente in corso le indagini e non è stato ancora diffuso quella che sembra la causa. Gira voce che si può essere trattato di un barbecue sfuggito di mano. Sotto quella costa di montagna ci sono delle spiagge molto frequentate, soprattutto in questo periodo, dove vige chiaramente il divieto di accendere fuochi e di barbecue, ma viene puntualmente disatteso. Ora non sappiamo assolutamente se sia stata questa la causa, e quindi non vogliamo, ecco, incorrere in così falsi allarmi. Però sicuramente c'è un tema anche di cultura e di poca preparazione delle persone, di sottovalutazione dei rischi in merito appunto alla possibilità di innescare incendi, perché appunto pur essendoci divieti, oltre che di accendere fuochi, di abbandono rifiuti, vengono entrambi puntualmente disattesi. Quindi questo sicuramente è un tema di cui tenere conto e su cui lavorare. L'incendio di Premana sembrerebbe essere scaturito da un fulmine. A livello generale, comunque, le cause puramente naturali, quindi come può essere la caduta di un fulmine, sono una minima parte rispetto alle cause che per il 95% sono di origine antropica o accidentale o dolosa, volontariamente dolosa, ecco. Quindi bisognerà poi capire successivamente le cause di questi specifici incendi, però sicuramente c'è potrebbe esserci una responsabilità umana, ecco.
0: Certo, un caldo delle temperature come quelle di questi giorni non aiutano a spegnere gli incendi.
1: Certo, e infatti è proprio evidente come la crisi climatica in atto, quindi temperature altissime per un tempo prolungato e una siccità prolungata che rende i terreni secchi, toglie tutta quell'umidità del suolo che costituisce un primo fronte di arginamento di un incendio, venendo a mancare queste condizioni e aumentando sempre di più le temperature. Certo, il cambiamento climatico non innesca direttamente l'incendio, ma agevola e alimenta e lo rende, ecco, più frequente. Quindi, ecco, da un recente rapporto di Legambiente uscito proprio nel mese di luglio, Italia Fuoco, emerge come anche regioni storicamente non interessate al fenomeno degli incendi estivi, dal 2025 e poi nel 2026, registrano sempre più eventi. Quindi, ecco, è evidente come anche, le istituzioni debbano iniziare veramente a tenere in seria considerazione il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici e a non trattare questi eventi, così come il caldo estremo, come un'emergenza del momento, ma come una condizione in cui ci troviamo e a cui bisogna porre rimedio per quanto possibile e cercare di studiare strategie per rendere il territorio meno vulnerabile.
0: Sì, devo dire, da quel rapporto che lei citava, alcuni dati sono impressionanti perché in tutta Italia da inizio anno fino più o meno alla metà di giugno c'erano stati 469 incendi, e cioè il 36% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un anno che già aveva fatto segnare un record, quasi 100.000 ettari bruciati, che voleva dire quasi il doppio del 2024. Insomma, anche il contesto nazionale è 69 incendi, e cioè il 36% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un anno che già aveva fatto segnare un record, quasi 100.000 ettari bruciati, che voleva dire quasi il doppio del 2024. Insomma, anche il contesto nazionale è decisamente poco rassicurante.

0: Oggi il ministro dell'economia Giorgetti ha ufficializzato la richiesta del governo italiano alle autorità europee di approvare uno scostamento di bilancio, quindi in sostanza di indebitarsi oltre la soglia prevista, per investire in due settori, quello energetico e quello militare. Chiederemo il massimo possibile per l'energia e il resto non il massimo possibile per la difesa, ha detto in sostanza Giorgetti in quello che sembra il tentativo di far digerire all'elettorato un investimento considerato impopolare, quello per le armi. Il ministro ha chiuso così il suo intervento in aula alla Camera. Sentiamo.
1: È una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che in passato, se avessimo assunto scelte difficili e impopolari anche in materia di energia, non saremmo in condizioni di dipendenza, di non autonomia sulla sovranità. Credo che la politica si dica anche assunzione di responsabilità. Io ho giurato sulla Costituzione della Repubblica. E all'articolo 52 c'è scritto che il sacro dovere del cittadino sostenere la difesa. E devo dire che così per cultura, per disposizione personale, sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta. È per questo motivo che io sono qui oggi.
0: Avete sentito?

0: Toni, così almeno il tentativo di assumere un tono alto per giustificare questa decisione, appunto, a forte rischio di impopolarità. Buonasera, Angelo Bonelli, deputato di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra. Mi
1: Buonasera.
0: corregga se sbaglio, è vero che il governo italiano non poteva chiedere di più sull'energia in base agli accordi attuali, ma anche vero che di fatto la richiesta per le spese militari è più alta rispetto a quella per l'energia.
1: Sì, sono 0,9% di scostamento sul PIL e 0,6% per quanto riguarda l'energia, ma sull'energia è stata una sconfitta del governo perché il governo chiedeva bonus e sussidi e l'Europa gli ha chiesto investimenti infrastrutturali a partire dalle rinnovabili, ciò che non hanno fatto fino a ieri. Devo dire che mi fa un po', come dire, mi lascia veramente sbigottito, l'ho sentito stamattina, ma risentire il ministro Giorgetti dire che lui non diserta. In realtà questo è un governo che ha disertato di fronte ai doveri nei confronti del popolo italiano, perché questo scostamento di bilancio per spendere più in armi non è dettato dall'esigenza di difesa, perché l'Italia è già la 12ª potenza militare nel mondo, spendiamo tantissimo in armamenti, ma è dettato dal diktat che Donald Trump ha fatto Giorgia Meloni, la quale ha obbedito di aumentare le spese militari nel nostro paese al 5% del PIL, anche per risolvere una serie di problemi economici dell'industria e dell'economia americana, aumentando i profitti dell'industria militare americana. Noi ci troviamo di fronte a una situazione tragica. Il 2025 si è chiuso con spese militari nel mondo pari a 2.888 miliardi di dollari, una cifra record, i conflitti sono aumentati. E in questo senso la scelta dell'Italia di aumentare le spese militari è folle di fronte al fatto che ci troviamo di fronte a una serie di questioni economiche e sociali drammatiche. Penso agli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, il tema della sanità pubblica, la crisi climatica che è una scomparsa nel linguaggio e nell'azione politica di questo governo che chiede riunioni d'urgenza in Europa, mentre in Europa muoiono 15.000 persone, abbiamo il Po e l'Adige che praticamente si stanno prosciugando, questa è la situazione.
0: Oggi sia alla Camera sia al Senato sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, cioè dei testi presentati dalla destra di governo a sostegno degli annunci di Giorgetti, con qualche tensione legata a un aspetto in particolare, quello del possibile ricorso ai finanziamenti del SAFE, il programma europeo destinato proprio alla spesa militare. Bonelli, la questione divide sia la maggioranza sia l'opposizione. Oggi, per esempio, il settore del PD più a destra, i cosiddetti riformisti, hanno votato delle risoluzioni a favore del ricorso al SAFE. Proprio sulle armi e sull'Ucraina in questi giorni ci sono stati problemi nel centro-sinistra, a partire dalle dichiarazioni di Giuseppe Conte sull'ipotesi che chi vince le eventuali primarie decida di fatto da solo la linea di politica estera. Oggi alla Camera lei, Bonelli, il suo collega di AVS, Fratoianni, lo stesso Conte e la segretaria PD Schlein, quindi i capi del centro-sinistra, almeno del campo largo in formato più ristretto, avete parlato tra di voi in una pausa dei lavori dell'Aula. Cosa vi siete detti?
1: Ci siamo detti che dobbiamo proseguire nel percorso di costruzione dell'alleanza programmatica e su questo non si transige, però vorrei dire una cosa a chi è turbato sul tema della posizione del no al riarmo. Noi non siamo nella condizione di poter sostenere queste spese. E l'Italia già spende tantissimo in armi, l'Europa spende 450 miliardi di euro l'anno in armamenti, molto di più del doppio di quanto spende la Russia, quindi bisogna riportare tutto il ragionamento dentro la logica dei dati. E quindi mi pare che ci sia, come dire, un politicismo che non metta al centro il merito, anche perché per noi di Alleanza Verdi e Sinistra questa alleanza non potrà che non essere quella futura che dovrà governare l'Italia, un'alleanza progressista, democratica, ecologista e anche pacifista, perché la stragrande maggioranza degli italiani non ne può più che si continui a spendere in armi, di sentir parlare di guerre in ogni parte del mondo vicino a casa nostra e non ci sia una volontà di fermare questi conflitti per mettere al centro la diplomazia e la pace e fare in modo che queste risorse destinate alle armi siano investite nel welfare, nella scuola, nella sanità e nella lotta alla crisi climatica.
0: Resta il fatto che dire facciamo il programma, compreso la politica estera, prima delle primarie, oppure facciamo le primarie e chi vince decide il programma, la politica estera in particolare, non è la stessa cosa. Come se ne esce?
1: Questo è un punto su cui noi dissentiamo con Giuseppe Conte, ma glielo abbiamo spiegato e penso che lui abbia capito, non è possibile assolutamente che chi vince decide, perché noi siamo contro il presidenzialismo, siamo invece per fare in modo che il programma, che rappresenti tutti e quindi rappresenta gli italiani e diverse culture politiche, siano decise insieme, quindi chi vincerà le primarie, se si faranno, perché noi continuiamo a dire che è una sciocchezza fare le primarie, dovrà essere espressione di quel programma, quindi nessuna fuga in avanti, dobbiamo fare il programma e quindi, lo voglio dire con molta chiarezza, Alleanza Verdi e Sinistra ha svolto una funzione molto importante di stabilizzazione e anche di pontiere tra PD e Movimento 5 Stelle, però non siamo disponibili ad essere spettatori di una sorta di dualismo legato alle primarie, perché quello che ci chiedono gli italiani è unità e costruzione del programma e quindi richiamiamo i nostri alleati a un atteggiamento, a un percorso che vada in questa direzione, perché quello che ci chiedono è unità e programma, dopodiché vedremo se si dovranno fare le primarie, noi preferiremo un'intesa politica, ma se si faranno le primarie saranno sulla base di un accordo programmatico che porterà chi vincerà ad essere l'espressione di un programma. L'alleanza non potrà essere l'espressione del leader, ma dovrà essere l'espressione di un programma.
0: Cosa intende quando dice non siamo disponibili a assistere a uno scontro di questo tipo? Se dovesse continuare, cosa farete?
1: Non ho parlato di scontro, parlo di un dualismo. Beh, se dovesse continuare, richiameremo, come dire, con più veemenza alla necessità di stare dentro un quadro che è quella di costruzione del programma, perché dopo la vittoria del referendum, invece di parlare di come ricostruire un rapporto con il paese dopo quella straordinaria vittoria, ci si è messi a parlare di primarie. È stato niente di più che sbagliato fare una cosa di questo genere. Ecco, io vorrei evitare che si riproponesse un errore di questo genere. Dobbiamo dire la sanità pubblica, come risolviamo il grande drammatico problema della lista d'attesa in un paese in cui la povertà assoluta aumenta e riguarda 5.700.000 persone, in cui gli stipendi sono tra i più bassi, l'offerta della scuola, gli investimenti nella scuola e nell'istruzione sono tra i più bassi in Europa e il grande tema della crisi climatica che può anche portare il lavoro e che potrà dare una risposta al caro energia. Ecco, noi se vogliamo parlare di queste questioni e quindi la nostra determinazione anche sarà forte, anche perché siamo una forza del 7%, non siamo certamente dei giganti, anche se puntiamo ad avere le due cifre, però insomma siamo una forza senza la quale non si vince le elezioni e siccome siamo una forza che sta dando segnali di grande responsabilità pretendiamo che si vada in questa direzione, ovvero la direzione dell'unità e della costruzione del programma.
0: Tra l'altro lei ricordava appunto il fatto di essersi messi a parlare delle primarie poco dopo la vittoria al referendum, anche in quel caso era stato Conte a avviare il dibattito, ma prima di lasciarla andare volevo chiederle qualcosa anche su quello che è successo alla Camera, non solo per quanto riguarda Giorgetti oggi, perché l'abbiamo raccontato nei giornali radio nel tardo pomeriggio, è stata respinta definitivamente la richiesta della Procura di Roma di poter leggere le chat, le conversazioni tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, prestanome di un clan della Camorra. Il no votato in aula ha causato proteste dall'opposizione. I membri del Movimento 5 Stelle, per esempio, hanno sventolato i cellulari con riferimento appunto alle chat. Voi di AVS avete coperto gli occhi con delle bende per simboleggiare la volontà di nascondere il contenuto delle conversazioni.
1: Ma sì, quello che è accaduto oggi è la conferma che il governo Meloni guida proprio un governo dell'impunità, prima Santanchè, Delmastro e tanti altri. Hanno oggi impedito che un'indagine di mafia la procura potesse accertare la verità. È un fatto di una gravità inaudita, è un fatto che conferma ancora una volta l'arroganza di questa destra, di un sottosegretario che ha fatto una società insieme a un condannato per mafia. Si vuole impedire l'accertamento della verità alla magistratura. Oggi poi è accaduto un fatto di una gravità inaudita, il capogruppo dei Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro accusandolo di aver liberato 300 mafiosi, cosa che è un falso storico, una menzogna. Ci troviamo di fronte a questa destra che pensa di avere una postura di governo, ma sono sempre loro, sono sempre quelli che guardano al movimento sociale, ovvero gli eredi del fascismo.
0: Angelo Bonelli, grazie per essere stato
1: grazie
0: con
1: a voi.
0: Noi.
1: Grazie.

0: A Ceuta, il delegato del governo di Madrid nel territorio spagnolo interno al Marocco ha annunciato che sono in corso le procedure per capire se le circa 2.500 persone migranti ancora presenti lì possono ottenere asilo. Altre decine di migliaia, circa 70.000 secondo le autorità di Madrid, sono state nei giorni scorsi di fatto respinte in Marocco dopo l'ingresso in massa della scorsa settimana, mentre il presidente di Ceuta oggi ha stimato in oltre 1.100 le persone migranti minorenni non accompagnate che vagherebbero ancora nelle strade di quel territorio spagnolo, circa 500 invece sarebbero ospitate in centri di accoglienza, secondo il delegato di Madrid. Questo per quanto riguarda le ultime notizie che arrivano proprio da Ceuta. Ieri c'era stato il vertice europeo dei ministri dell'interno dopo l'attacco al governo socialista di Pedro Sánchez da parte delle destre europee che, guidate in qualche modo dall'Italia di Meloni, lo accusano di aver istigato l'arrivo delle persone migranti. Nel vertice non sono state prese decisioni concrete e, come succede spesso in questi casi, non è facile dire cosa sia uscito in sostanza da questo appuntamento, al di là delle dichiarazioni ufficiali. Mattia Guastafierro ha intervistato Brando Benifei, eurodeputato del PD.
1: Benifei, per una valutazione di come è andato questo vertice dei ministri dell'interno europei, perché a leggere i giornali si fa un po' fatica a capire esattamente come stanno le cose. Alcuni giornali spiegano che la linea di Giorgia Meloni sui migranti, una linea molto dura, tutto sommato si è fatta strada all'interno dei paesi membri, con altri paesi membri, mentre altri giornali spiegano come invece le sue proposte, soprattutto quelle più estreme, sui centri per migranti nei paesi africani, di fatto non sono passate, non hanno sfondato. E la solidarietà alla Spagna, che è stata emessa dal vertice, ci dice proprio questo, che alla fine Meloni non ha sfondato. Voi che idea vi siete fatti?
2: A mio modo di vedere le cose sono effettivamente un po' più articolate, perché da una parte non c'è dubbio che questa Europa ha trazione di destra, con governi di destra, con una commissione che si è spostata più a destra del passato, soprattutto su questi temi, ha un indirizzo, una propensione, insomma, a discutere di questi temi in maniera diversa dal passato, con una torsione securitaria che mette a rischio spesso i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, ed è un tema che ha portato per esempio la mia forza politica, il Partito Democratico e anche i Socialisti e Democratici Europei a essere critici su le normative legate ai migranti, a votare contro, come abbiamo fatto come PD, sia in questa legislatura che nella precedente, in cui alla fine della precedente legislatura, nel 2023, all'inizio del 2024, già si vedeva questa torsione. Quindi questo rimane, e ciò è vero nonostante, come si legge appunto sui resoconti, sul tema degli hub esterni la posizione della Meloni rimane isolata, con pochi paesi, cioè una grandissima maggioranza dei paesi europei non ritiene di dover usare questo tipo di soluzioni, che sarebbe anche un po' il modo per la Meloni per riscattare in qualche modo, un po' maldestramente, il disastro fatto con i centri in Albania. Dall'altra parte però va detto con nettezza, questo vertice segna una posizione chiara rispetto alla Spagna, cioè piena solidarietà a Sánchez, pieno sostegno a quello che è stato fatto a livello spagnolo, ma anche solidarietà e sostegno più complessivamente, e una chiara condanna, nel senso di non valutazione come una scelta possibile che viene scartata, quindi contrasto insomma con l'idea di chiudere Schengen. Quindi l'Italia rimane isolata su una posizione che vede solo l'Italia avere chiuso Schengen per la Spagna, con, come è emerso chiaramente, nessun risultato, perché ovviamente non c'era nessun migrante irregolare che aveva accesso alle frontiere navali o aeree che sono coperte da Schengen, non avendo noi confini di terra con la Spagna come Italia, e si tratta di una mossa totalmente propagandistica che mostra come ci sia un inseguimento su questi temi da parte del governo nei confronti del generale Vannacci, che porta in ulteriori deliri, perché già il nostro governo si è contraddistinto per attaccare le ONG, per colpire in modo indiscriminato le persone migranti, un atteggiamento che copre i fallimenti sulle questioni del costo della vita, del costo dell'energia, del costo delle bollette, e che porta a accanirsi con i più deboli.
1: E quindi, tornando sulla proposta di Meloni di centri per il rimpatrio in paesi terzi, soprattutto in paesi africani, quella linea sembra in questo momento essere stata accolta tiepidamente dalla maggioranza dei paesi membri. Ma Ursula von der Leyen che ne pensa, la Presidente della Commissione europea?
2: Mi sembra che Ursula von der Leyen su questo tema cerchi di essere in sintonia con la maggioranza dei governi europei, che comunque ha preso una torsione antimigranti securitaria, anche diciamo poco attenta ai diritti fondamentali, che riflette un equilibrio politico europeo che vede oggi il momento in cui le forze della destra sono più forti nei governi europei di tutta la storia dell'integrazione europea. Se lo si dice è troppo poco, ma questo è il dato di fatto. Oggi il Consiglio vede una larghissima maggioranza di governi di destra, e di destra anche molto spinta, quindi come quella del nostro paese. Quindi io credo che sia oggettivo uno spostamento di linea politica che ha portato su questi temi a avere una spaccatura e anche maggioranze anche nel Parlamento europeo che si sono spostate a destra su questi temi specifici, dall'altra parte ancora una posizione della Meloni su queste proposte degli hub in Africa, sicuramente ancora minoritarie, però ci sarà da discutere, da battersi perché non diventino maggioritarie, perché la deriva su questi temi in Europa purtroppo è ancora forte. Conteranno molto anche le prossime elezioni nazionali, proprio perché l'attuale Parlamento europeo può avere maggioranze diverse, conterà l'equilibrio nei governi, quindi conteranno le elezioni in Svezia a settembre, dove per fortuna le forze della sinistra sono avvantaggiate nei sondaggi, hanno molte possibilità di vincere, ma poi avremo l'Italia e la Francia che sicuramente pongono maggiori preoccupazioni da questo punto di vista, soprattutto in questo momento la Francia.
1: Quindi Benifei, per concludere possiamo dire che la sintesi è: l'Europa continua sulla linea dura, soprattutto sulle frontiere, continua a blindarsi in scia a quelle che sono state le politiche degli ultimi anni, ma sulle proposte più estreme di matrice, possiamo dire, remigrazionista, comunque quelle sponsorizzate dai governi più a destra, tra cui il nostro, quello di Giorgia Meloni, al momento non si va avanti e c'è una sorta di frenata. Però il tema ormai è stato sdoganato e se ne dibatte in seno all'Unione Europea.
2: Non c'è dubbio, il tema è entrato nel dibattito e sappiamo bene che quando un tema che prima veniva scartato comunque diventa invece un tema di dibattito, bisogna sempre tenere gli occhi aperti perché lo scivolamento è sempre possibile.

0: Pop Sera per oggi termina qui, torna domani subito dopo il giornale radio delle 18.30, i titoli con le principali notizie del giorno, poi fino alle 19.30 al giornale radio e ancora fino alle 20.30 la nostra trasmissione di approfondimento della sera per quest'estate. Per adesso buona serata da Andrea Monti.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla terza puntata di Battuta lenta. Una serie di esplorazioni nel ritmo lento elettronico di quel genere che fu definito trip hop. In questa puntata parleremo di Dammi, disco d'esordio dei Portishead. I Portishead sono un gruppo musicale originario di Bristol, formatosi nel 1991 dall'incontro di Bad Gibbons e Geoff Barrow, a cui si aggiunse successivamente il chitarrista Adrian Atley. Ai tre, nei primi lavori, si è affiancato il tecnico del suono Dave McDonald. Il nome del gruppo proviene dall'omonima cittadina di Portishead, vicino a Bristol, in cui Geoff ha trascorso la giovinezza. Bristol è situata nell'Inghilterra sudoccidentale, il suo porto è sempre stato un punto nodale a livello commerciale e nel corso del XVIII secolo è purtroppo divenuto una tappa obbligata per la tratta degli schiavi prelevati in Africa e destinati ai lavori forzati nelle Americhe. Questa triste circostanza, unita all'ondata di emigrati giamaicani nel Novecento, ha radicalmente cambiato la città, trasformandola in un melting pot dove convivono fianco a fianco culture diverse. L'emblema di questa ibridazione, di queste diverse anime, può essere individuata in The Pop Group, band attiva già sul finire degli anni 70, band iconica della new wave, del punk, post-punk, e capace di mescolare l'allora appena nato punk, tipico dei bianchi, con stili emblematici della civiltà afroamericana, come il free jazz, il reggae, il funk e il dub. Ascoltiamo, in questo momento, The Pop Group con Savage Sea.

Fondamentale nello sviluppo culturale della città fu poi il ruolo di The Wild Bunch, un sound system itinerante attivo fra l'83 e l'87, formato da DJ e MC che infiammava la gioventù di allora con un'innovativa commistione di elettronica, reggae, dub e hip hop, suonata a un ritmo decisamente rallentato, in seguito noto come Da un Tempo. Nell'88, tre membri del collettivo, Andrew Walls, detto Mushroom, Grant Marshall, The DG e Robert Del Naya, 3D, si mettono in proprio e fondano i Massive Attack. Il debut album, Blue Lines, è del 1991. È un vero e proprio punto di non ritorno che inaugura una nuova era nell'ambito della musica elettronica. Il disco riprende la filosofia sperimentale del The Wild Bunch, la evolve aggiungendo ulteriori sfumature sonore e un perfetto dosaggio dei vari elementi. Il cuore dell'hip hop newyorkese, fatto di rap, scratch e sample, viene mischiato con la rilassatezza del reggae, le atmosfere ipnotiche del dub, gli arrangiamenti sinfonici e ovviamente i tempi rallentati dei beat. Su tale impianto strumentale si alternano magistralmente le voci di Tricky, Sarah Nelson, Ora Sandy. Blue Lines è un successo immediato, piace sia ai fan dell'hip hop quanto a quelli dell'elettronica e ha sostanzialmente il merito di aver creato un nuovo genere musicale che ha portato l'industriale ed anonima Bristol nel gotha della musica degli anni 90. Ma per il salto di qualità definitivo serviva qualcosa di più. Affinché Bristol esplodesse definitivamente, serviva uno step ulteriore, un altro album d'esordio di una band, qualcosa che si affiancasse ai Massive Attack. Nel 1991, il giovane Geoff Barrow, cresciuto nella cittadina di Portishead, lavora come tape operator al Coach House Studio di Bristol e ha il privilegio di seguire le sessioni di registrazione di Blue Lines. Lo stesso anno incontra Beth Gibbons, una ragazza timida che ama la musica e si esibisce nei pub, tentando al contempo di sbarcare il lunario. I due iniziano così a collaborare e come nome per il nuovo progetto scelgono Portishead, il luogo della tarda infanzia e adolescenza di Barrow. Mentre sono all'opera nello studio bristoliano, incontrano Adrian Attley, un chitarrista e polistrumentista di matrice jazz, che rimane affascinato dalle loro demo e che decide di partecipare attivamente alla realizzazione del disco d'esordio. Egli, pur essendo coproduttore e coautore di 8 tracce e presente in 9, all'epoca ancora non era un membro ufficiale della band e lo diventerà solo dopo la pubblicazione dell'album. La prima uscita targata Portishead, tuttavia, riguarda solo in parte la musica, in quanto si tratta di un cortometraggio in bianco e nero di 10 minuti, intitolato To Kill a Dead Man, un tributo ai film di spionaggio degli anni 60, la cui colonna sonora favorisce la firma del contratto con la Go Beat. Ascoltiamo adesso Theme from To Kill a Dead Man.

Assistiti dall'ingegnere del suono Dave McDowell, i tre esordiscono poi sul mercato discografico il 22 agosto del 1994 con Dummy, l'album che sancisce in maniera inequivocabile il trionfo del suono di Bristol, pochi mesi prima rinominato trip-hop dal giornalista di Mix Mag Andy Pemberton nel recensire il singolo In Flux di DJ Shadow. Non si può capire fino in fondo Dummy senza avere in mente il background storico-musicale che c'è dietro. I Portishead infatti si inseriscono nella strada maestra tracciata dai Massive Attack, fatta da pulsazioni hip hop in slow motion, ampio uso di scratch e campionamenti, bassi, dub e arrangiamenti sinfonici, ma se ne discostano per l'assenza totale della componente rap e della solarità del reggae. Altra peculiarità del loro sound, oltre agli spunti lounge e jazz, è il mood che vede coesistere il nuovo trend del downtempo e le tecniche hip hop importate dall'America con una strumentazione vintage rappresentata da strumenti come Theremin, l'organo Hammond e il Fender Rhodes.

Abbiamo ascoltato Mist Runs, la traccia che apre l'album, con la sua atmosfera irrequieta, segnata da scratch, tastiere e theremin. La voce di Bad Gibbons cattura subito l'attenzione magnetica e fragile in una interpretazione avvolta da un mood lontano anni luce dai canoni di Blue Lines. Come disse Daddy G in un'intervista del 1994, anno in cui furono pubblicati a pochi mesi di distanza sia Protection che Dummy, stiamo parlando di una storia lunga 10-12 anni, abbiamo un bagaglio molto maggiore, i Portishead sono un gruppo molto più recente, e se distingo fra radici e germogli non è perché mi sento superiore, perché ogni radice finisce in un germoglio. Quindi non voglio dire che non provengano dal nostro stesso terreno, ma che non appartengono a un ramo già così sviluppato, sono comparsi in un altro punto, capisci? Questa non è una cosa negativa per la musica. Credo che la loro musica sia molto interessante, ma tutti dicono che siamo stati un'influenza per loro, e io questa cosa non la vedo molto. Forse una parte del loro approccio è simile al nostro, ma a livello generale credo che Massive Attack e Portishead siano molto diversi fra loro, non solo per come suonano gli album, ma proprio nel modo nel quale intendono la propria posizione nel music business e per come si vedono oggi.

Abbiamo ascoltato Sour Times, che, sorretta dal sample di The Danube Incident di Lalo Schifrin, vede Beth struggersi per un amore ormai sfumato, tradotto in una melodia languida e agrodolce. L'album di debutto dei Portishead del 1994 è un capolavoro di malinconia e disperazione. Hanno inventato un proprio stile, che abbraccia abilità musicale e tecnologia. Dammi non coccola, turba, non ha il sapore del latte caldo, ma è metallico e amaro, come il sangue. Custodisce nel suo cuore una terribile solitudine. È cupo, umido e tipicamente bristoliano. Si mischia benissimo nella nebbia gelida del porto. Nel brano Wandering Star si entra in una notte fosca e cupa che mette i brividi. La traccia, scandita da bassi dub e dal sample di Magic Mountain dei War, è costellata di inquietanti riferimenti alla Bibbia, alle disperate parole della cantante che lancia un accorato invito a un qualcuno che possa condividere con lei le sue sofferenze prima che incomba l'oscurità eterna.

A parte i due singoli pubblicati nel Regno Unito poco prima dell'uscita dell'album, non c'era stato alcun segnale che preannunciasse il loro arrivo. I Portishead non erano una band che si esibiva dal vivo, iniziarono a suonare dal vivo solo dopo che l'album iniziò a vendere in quantità che nessuno si sarebbe aspettato, né loro, né tantomeno la loro etichetta discografica. Erano a malapena una band, nel senso tradizionale del termine. Io li ho visti dal vivo tre volte, le tre volte in cui hanno suonato a Milano. La prima volta fu al City Square, lunedì 15 maggio 1995. Fu un concerto molto bello e molto breve, intorno ai 45 minuti, con la proiezione del cortometraggio To Kill a Dead Man prima del concerto. Il concerto era molto jazz, con un batterista e con un contrabbassista che accompagnava i tre membri fondatori. La loro formazione principale era composta da Geoff Barrow, un 22enne appassionato di hip hop, ossessionato dalle potenzialità del giradischi, Adrian Atley, un chitarrista jazz di 37 anni, alla ricerca di sé, e Beth Gibbons, una cantante di 29 anni, cresciuta in una fattoria e che prima dei Portishead aveva probabilmente cantato più nella sua camera da letto che sul palco, disse Barrow una volta. Eppure non c'è un suono o una sillaba fuori posto in Dammi. Per tutta la sua durata l'album mantiene un unico, avvolgente stato d'animo.

cullati dalla leggiadria del Lemmon in It's a Fire e rapiti dal fascino angoscioso di Numb, arriviamo dinanzi ad una gemma di rara bellezza che risponde al nome di Rhodes. Delicata e preziosa come un diamante, la ballad è uno dei vertici del disco, grazie al perfetto arrangiamento orchestrale e all'interpretazione di Bad Gibbons, che riesce ad essere allo stesso tempo inerme e romantica, straziante e con un cuore intriso di soul.

Mai forse, come nel caso dei Portishead, l'uso del termine cinematico si adatta a definire un sound che fa del connubio suono-immagini la sua chiave di volta. Può fare da sottofondo a un viaggio notturno o a un incontro d'amore, può animare le sequenze di una spy story o di un thriller di Lynch. Come può essere anche la colonna sonora di un film di fantascienza o di un racconto post-atomico, per lo spirito lugubre e decadente che lo pervade. L'idea cardine di Barrow e compagni è la rielaborazione di vecchi motivi di film noir e di spionaggio, mescolati a spunti jazz lounge e ritmi hip hop rallentati, il tutto immerso in atmosfere desolatamente romantiche. Per il resto, l'architrave sonora di Dammi è quella tipica di tanto trip hop a venire, massiccio utilizzo di sample e scratch, giri di chitarra presi in prestito dagli spaghetti western anni 60, ampie sezioni di archi, bassi cupi, sintetizzatori Moog e un organo Hammond ad aggiungere un ulteriore tocco vintage. Ma su questo impasto di suoni svetta il canto dolente e spettrale di Bette Gibbons, ribattezzata audacemente la Billie Holiday venuta dallo spazio. La sua voce è capace di improvvise escursioni di registro, può essere tesa, metallica, straziante, ma anche calda e sensuale. Dammi è sì il manifesto definitivo della rivoluzione trip hop, paragonabile per importanza a quella parallela della techno, ma è anche l'opera che più di ogni altra travalica i confini di quel genere, per approdare nei territori di una musica tanto retro nell'animo quanto moderna nell'approccio. L'opera dei Portishead affonda le radici nella mestizia del blues e nelle confessioni del soul, assorbe l'angoscia della dark wave, la rabbia dell'hip hop e l'ossessività della techno, e riesce a rivestire il tutto in ballate di rarefatta eleganza, grazie anche a un gusto orchestrale importantissimo, ma mai sopra le righe. Filologico, originale, unico, pagando un grande tributo ai loro padri putativi, Ennio Morricone, John Barry e Angelo Badalamenti. Ci ascoltiamo adesso una sorta di mega mix con tre brani degli artisti appena citati. Il finale del Clan dei Siciliani di Ennio Morricone, The Ipcress File di John Barry, Audrey's Dance di Angelo Badalamenti.

La chiusura del disco è affidata al singolo spacca classifiche Glory Box, altro gioiello scolpito dal solo di chitarra di Atley e dal geniale campionamento degli archi di Ike's Rap di Isaac Hayes, poi apparso anche nella canzone di Tricky Else Is Round the Corner, pubblicata nel 1995, che accompagnano la voce celestiale della Gibbons che firma un inno immortale dedicato a tutte le donne. Dummy è la sublimazione del sound creato dai Massive Attack, l'essenza stessa del trip hop e una pietra miliare della musica degli anni 90. Un disco perfetto, celebrato sin dall'uscita da pubblico e critica. Nel 95 si aggiudica il Mercury Prize e capace di influenzare trasversalmente un numero infinito di gruppi.

La terza freccia cercano sul fondo del San Cristo. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

sono vecchio, togliete quello specchio, mi sono fatto vecchio, mamma. Vecchio, mi sono fatto vecchio, quando sarà successo io non me ne ero accorto, compà. Vecchio, ma ancora magavicchio, non era appena morto, forse sarò risorto, mamma. Fantasma di un passato che non si sa più niente.

l'estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che passando

Buongiorno. Sono le 6. E questa è Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli. Vi accompagno fino alle 7:30. Buon

6:03. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Giulia Stripoli con voi fino alle 7:30, un'ora e mezza per svegliarci insieme. E senza ricordarvi i numeri, devo dire, iniziano già i messaggi del buongiorno, più che altro stimolati da questo brano Estate. Munari, odio l'estate, non è vero che la odiamo, dai, è un po' difficile, però insomma ci piace anche a noi, sì. Paolo, non ti preoccupare, che anche io non la odio.

Nella nostra apertura musicale di oggi seguono i Falls. Il pezzo si chiama A Knife in the Ocean. Ancora buongiorno e buon ascolto.

6:10. Quante persone sveglie all'ascolto? Beh, i messaggi arrivano, però vorrei magari sapere se c'è qualcuno o qualcuna dall'altra parte che Radio Popolare di solito non l'ascolta e che magari c'è arrivata, c'è incappata, è appena entrata in macchina, ha acceso la radio e ha sentito qualcosa che fosse interessante. Estate di Munari era il primo pezzo che abbiamo condiviso questa mattina, poi è seguito A Knife in the Ocean Falls e tra poco appunto altra musica fino alle 7:30. Approfitto per ricordare a quella persona che non aveva mai ascoltato Radio Popolare e che si è appena sintonizzata che il numero dove scrivere è il 331 6214013, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scrivere cosa, per dire che, beh, intanto come va, come è iniziata la giornata, che cosa sta facendo, è una giornata che inizia, è una giornata che finisce e soprattutto, ma come mai Radio Popolare non l'avevi mai ascoltata prima? Com'è possibile? Si parte dal mattino fino a sera, tanta musica, notizie, chiacchiere.

Allora, deduco che non ci sia una persona nuova all'ascolto, parte della community delle persone presto sveglie al mattino, oppure di quelle che comunque già alle 6:14 stanno lì davanti alla radio ad ascoltare Radio Pop, perché ci sono un sacco di messaggi da dover recuperare, però di persone che, insomma, abitué. Quindi saluto Loris, saluto Poldo, saluto Ascoltatore, che non so come ti chiami Ascoltatore, ma il tuo nome che compare come ascoltatore, insomma, lo riconosco sempre. E poi c'è Mimmo e anche Gianni che ci saluta da Firenze. Anche questo è sempre bello rendersi conto che Radio Popolare non ha confini, o meglio, non ha confini troppo limitati a Milano, alla Lombardia. E quindi l'invito è anche così a scrivere un messaggino, ad alzare la manina e a dirci da dov'è che ascoltate Radio Popolare. Loro sono le Ginger Bender. Nuovo lavoro delle Ginger Bender, non troppo recente, di quest'anno, si chiama Rising.

pensavo, a proposito di estate e quindi di vacanze, a proposito di proselitismo, a proposito di nuove persone che ascoltano la radio, se siete fuori Milano, fuori la Lombardia, sotto l'ombrellone, vi capita di dire: ma come, non ascolti Radio Popolare? E magari di aver trovato nel tempo, persone con cui poi avete, come dire, condiviso una passione.

Non ascolti Radio Popolare, ma non sai quello che ti perdi. Ah sì? E magari da lì nasce un'amicizia, una condivisione d'ascolto, qualcosa che effettivamente vi unisce, o c'è qualcosa che magari anche fuori dall'ordinarietà, durante le vostre estati, durante magari quei momenti in cui tornate, non so, al mare, alla casa del paese, dalla zia, e a qualcuno a cui avete infuso l'abitudine di ascoltare Radio Pop. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were

0: How does it feel? Come...
1: How does it feel?
0: Ma come te la senti a non sentire Radio Pop? Vale condivisione sotto l'ombrellone anche durante passeggiate in montagna, visto che c'è chi saluta la Predazzo.
1: Like a rolling stone.
0: E chi da Taranto?
1: Turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did.

guarda, Radio Popolare due volte al giorno minimo, prima e dopo i pasti. Soprattutto perché talvolta al mattino ci si sveglia con una che c'ha la fissa così, col bicchiere mezzo pieno, e anche se sono le 6:27, anche se il mondo insomma è poco convincente, c'ha questa voglia comunque di dire vabbè dai, ma non ci pensiamo, comunque pensiamoci, riflettiamoci insieme, però alza la musica.

28 minuti già trascorsi insieme. Poi se ascolti Radio Popolare il tempo va più veloce. Dimostrato, lo dice la scienza. Allora, scorre più veloce? No, ma secondo me scorre meglio.

Allora, c'è anche proselitismo, attività, mi fate molto ridere quando mi raccontate i vostri momenti di dibattito con persone non ascoltatrici. Leggo i vostri messaggi tra pochissimo, perché è finita la prima mezz'ora insieme. Le anticipazioni delle notizie di oggi, vedo adesso il collega Omar Caniello che entra in studio, qualche minuto e poi continuiamo.

0: con la nostra mattinata tra musica e parole. State là.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Popolare Network.
4: Male, nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sul.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio in territorio russo, lo riportano i media di Kiev. È successo a Yaroslav, a 4 ore da Mosca. L'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia ed era già stato colpito ieri. Filmati girati dagli abitanti mostrano colonne di fumo levarsi sulla città. I russi stanotte hanno invece bombardato Sumi, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Il contesto è una fase della guerra in cui gli attacchi dell'Ucraina e Russia sono frequenti, ma a cui segue colpo su colpo la risposta di Mosca, con Kiev che non riesce più a intercettare i suoi missili balistici.
0: Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ha detto il presidente statunitense. Ieri l'Iran aveva annunciato che un'altra intesa, quella con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, sarebbe vicina, esplicitando però che questo accordo non avrebbe niente a che fare con gli Stati Uniti. Ieri intanto gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver colpito 2 petroliere saudite nel Golfo di Aden, alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb. Sono 9 in totale le navi colpite dalla milizia filo-iraniana dall'annuncio del blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
5: I magistrati che indagano sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il prestanome della Camorra Carroccia non potranno accedere alle chat tra i due. Ieri la maggioranza ha votato compatta per il no alla richiesta della procura. Tra le proteste veementi delle opposizioni, questo è un voto sull'idea di legalità che ha la maggioranza, ha detto la segretaria PD Schlein nel suo intervento. La destra ora smetta di citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte.
0: E Trump ha anche parlato nelle ultime ore del democratico Abdul El-Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito che ha vinto le primarie in Michigan sconfiggendo la deputata uscente Ailey Stevens. Racconta un sacco di stronzate, è stato l'attacco del presidente che ieri aveva cercato di screditare El-Sayed sostenendo che ci siano stati brogli. Trump ha anche ribadito che El-Sayed è un comunista che odia gli ebrei di Israele, sottolineando che il comunismo è il più grande pericolo nella storia americana.
5: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA. Ieri sera ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti del massimo organo del calcio mondiale, che si sono limitati a dire che qualche errore lo ha fatto negli ultimi mesi. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Anche oggi temperature elevate su tutta Italia, sono 27 su 27 le città con Berlino rosso e temperature che arriveranno a superare in alcune zone anche 40 gradi. Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: 6:34 minuti. Si riprende con la musica Giulia Strippoli fino alle 7:30.
1: Quella che state per ascoltare è la maledetta tenerezza della rappresentante di lista.

C'era bisogno di un po' di musica italiana. Avevamo fatto una prima mezz'ora troppo international, a mio parere, e quindi sì, direi così. Continuiamo con un po' di cantautori e cantautrici italiani. Adesso arriva uno che in questa settimana di musica condivisa presto al mattino, mi sono detta: ma possibile? Possibile ancora non abbia mandato un pezzo di Andrea Laszlo De Simone? Bisogna recuperare subito, subitissimo. Insieme a Radio Popolare, anche lui migliora la vita.

L'ascolto di Radio Popolare, secondo me, migliora la vita. Non sono l'unica a pensarlo. Mi sembra, siamo in tanti. Il popolo del mattino che si sveglia presto, con sonorità diverse, perché c'è anche chi richiede, ovviamente, della musica. Talvolta non è sempre possibile assecondare le richieste, però ci proviamo. Secondo me quello che meglio riesce è beccare quel pezzo che effettivamente tutti e tutte all'ascolto amiamo. Sfrutto l'occasione, come dire, di una ricorrenza, perché un album che probabilmente voi tutte e tutti all'ascolto avrete consumato, che io personalmente, per una questione anche, come dire, cronologica e di tempo, ho dovuto conoscere e riscoprire da adulta, compie 50 anni e quindi vi visto che questo è anche l'anno in cui anche questa radio compie 50 anni e tante persone all'ascolto la seguono da allora, come dire, soffiamo sulla torta insieme. E l'album che fa 50 anni è Via Paolo Fabbri 43, da cui questa. Io avessi...

sapevo sarebbe scoppiato il giubilo. E beh, e beh, via Paolo Fabbri 43 compie 50 anni come questa radio. E poi soprattutto avevo bisogno di stimolarvi, come dire, un po' quell'incazzatura buona, quel mezzo pienismo che non è comunque, ah non ci pensiamo, dai che intanto tutto passa, tutto scorre, no, pensiamoci, ma appunto con la musica accesa di sottofondo che magari ci pensiamo meglio, perché è arrivato il momento in cui, lo sapete, sì, tanta musica, ma ovviamente Radio Pop è anche informazione, le notizie ve le daranno poi Martina Stefanoni e tutti i colleghi e le colleghe, Martina Stefanoni che seguirà con Summertime e quindi farà la rassegna stampa, i giornali radio che vi raccontano man mano e diverse volte al giorno quello che succede nel mondo, qui però ogni tanto prendiamo, peschiamo dalle edizioni dei giornali di oggi per leggere appunto una notizia e mi è saltata all'occhio quello che scrive Giorgia Serughetti su Il Domani di oggi, il commento: se le donne che governano invocano muri ed esclusione, perché effettivamente, visto che si parla tanto di femminismo, non basta essere donne per essere femministe, questo bisogna sempre tenerlo a mente, sempre in quella speranza, nell'ottica di avere delle orecchie magari vergini all'ascolto, che sono appena salite in macchina, che hanno appena acceso la radio e dicono ma va là, ma sai che effettivamente non ci avevo mai pensato, vi leggo il pezzo in modo che così ci ragioniamo e lo condividiamo insieme. Serughetti scrive: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen hanno poco in comune, a parte l'anno di nascita e il ruolo politico che ricoprono di capo del governo di uno Stato membro dell'Unione Europea. La prima è fondatrice e leader di un partito che affonda le radici nella destra post-fascista italiana e al Parlamento di Strasburgo siede nel gruppo dei conservatori. La seconda è da oltre 10 anni presidente del Partito Socialdemocratico danese, che appartiene al gruppo dei socialisti e democratici. La prima è alla guida di un paese di 60 milioni di abitanti dell'Europa del Sud, la seconda di un paese di 6 milioni di abitanti dell'Europa del Nord. E cosa avranno in comune, ci chiederemo mai? Ed ecco che arriva. Sono però queste due donne diverse a capeggiare all'interno dell'UE la linea più dura nelle politiche di controllo dei confini esterni contro le migrazioni irregolari. Sono Meloni e Frederiksen ad aver promesso, dopo la tragedia di Ceuta, la lettera firmata a 22 paesi che chiede a Bruxelles misure urgenti per la difesa delle frontiere esterne. E se loro si affiancano se a loro si affiancano Ursula von der Leyen, sempre più allineata con Meloni sul dossier, le due leader della destra in ascesa in Francia e in Germania, Marine Le Pen e Alice Weidel, il fronte della politica antimigranti in UE assume un volto molto chiaramente femminile. Per Meloni, Le Pen e Weidel, la chiusura delle frontiere discende da una concezione etnica della nazione, da difendere da minacce identitarie. Per Frederiksen e per parte della sinistra socialdemocratica nordeuropea, il controllo dei flussi è la condizione necessaria per preservare lo Stato sociale. Ma pensa tu, aggiungo io. E resta però, al netto delle diverse motivazioni, il paradosso di fondo. E qui arriviamo al punto. Quello di donne che invocano l'esclusione di un pezzo di umanità dal diritto di avere diritti. Perché parlare di paradosso? E ovviamente qua ci sorge un grandissimo punto interrogativo in testa, al quale rispondiamo appunto con il seguente pezzo, con il pezzo che segue di Serughetti. Non per un'associazione ingenua e stereotipata tra l'identità di donna e caratteristiche che, come apertura all'alterità, accoglienza e cura dell'umano, è noto che le donne sono diverse e portano in politica le proprie storie, idee, visioni del mondo. Ciò che però dovrebbe renderle sensibili alle disuguaglianze prodotte dal regime delle frontiere chiuse è la consapevolezza che la loro stessa presenza da protagonista della politica europea si deve alla conquista ancora recente in prospettiva storica di diritti negati. La memoria, insomma, dell'ingiustizia, dell'esclusione che ha tenuto le donne per secoli fuori dal perimetro della cittadinanza in base a un criterio arbitrario come il sesso assegnato alla nascita. Può oggi quindi di nuovo un accidente della sorte come il luogo di nascita tramutarsi legittimamente
legittimamente in fattore di discriminazione per chi varca le soglie della polis? Questo si chiede Giorgia Serughetti sul Domani di oggi. A questo proviamo a rispondere insieme, nonostante, insomma, la nostra risposta ovviamente già la conosciamo, eppure così è.

Siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Un modo di sopravvivenza, tra l'altro mi veniva in mente proprio ascoltando questo brano e dopo aver letto il pezzo di Giorgia Serughetti sul Domani di Oggi a proposito delle donne, se governano le donne che governano oggi, quindi faceva riferimento a Meloni e Fredriksen, alzano, parlano di muri, parlano di confini, parlano di respingimenti, e appunto per il mantenimento anche e probabilmente il non superamento della violazione di diritto, no? Del potere ovviamente subito e per la memoria di questa appunto di quello che di fatto le donne hanno sempre dovuto sopportare per decenni e decenni. A proposito di questo mi veniva in mente che la stessa logica, visto che questo brano dei No Braino parlava appunto di drogarsi, per la stessa logica non si capisce la differenza tra proibire e curare, a proposito appunto di tutta quella che è un po' anche l'ondata proibizionista di questa classe politica, proprio perché appunto si pensa che basti dirsi, insomma, nella volontà di non fare utilizzo di sostanze o comunque nella volontà appunto di non cedere a qualsiasi cosa che venga vista come brutta, come illegale, quando invece in realtà è così, ecco, più o meno, diciamo, un paragone molto largo, ma passatemelo, che non bisogna, non si può essere femminista solo perché si è donne, anzi non si è femminista solo perché si è donne. Il femminismo lo ricordiamo, tanto perché anche alle 6:57 del mattino è qualcosa che appunto male non fa, è una pratica e lo è appunto nell'attività di ogni giorno, perché è sempre così, è il personale che è il politico, non il contrario. Siamo arrivati quasi alla fine di questa seconda mezz'ora insieme, sono le 6:57 minuti. Ultimo brano di questa seconda mezz'ora. Poi le notizie del giornale radio e poi si segue per l'ultima mezz'oretta insieme.

0: can do. Just me too. Got to search for something new.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Il riarmo divide le coalizioni, la maggioranza approva lo scostamento di bilancio che consentirà di spendere 21 miliardi per la difesa, nonostante il distinguo della Lega. Le opposizioni si dividono ancora, i riformisti della PD votano con i centristi. Lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo dopo la colla dei 27 di martedì, oggi una riunione straordinaria in Commissione Libertà Civili chiesta dai popolari e dalle destre. Saranno assenti due ministri spagnoli socialisti convocati. Per la seconda notte consecutiva l'Ucraina attacca una raffineria in territorio russo. Mosca risponde con bombe su Sumi, Odessa e Zaporizhia. Kiev chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Stiamo parlando con l'Iran, preferirei un accordo, così Donald Trump. Teheran smentisce colloqui con Washington, mentre sarebbe vicina l'intesa con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Si riparte con Madame. Che ne dite?

Quanto mi piace questo pezzo, Madame, quanto forte ti pensavo, dall'album del 2023 L'amore, un album fortunatissimo e che poi però ha visto appunto il periodo di stop per poi riportarla, per fortuna e per la gioia di tante e tanti che la seguono sulle scene quest'anno 2026 con il suo ultimo album Disincanto, che se non avete già ascoltato mi raccomando andate a recuperare. Intanto sono le 7:06 minuti. Un buongiorno a chi ha appena acceso la radio. Se ci fossero delle orecchie che si sono appena sintonizzate, ovviamente l'invito è quello a condividere il proprio inizio di giornata via SMS, WhatsApp, Telegram al 3316214013 se ne avete voglia, oppure anche a diretta @popolarenetwork.it. Siamo insieme ancora per un'altra ventina di minuti. Pensavo questo, che questa mattinata è partita, devo dire, un po' in sordina, un po' lenta rispetto alle altre, rispetto a quelle in cui facciamo risveglio muscolare, ci muoviamo, scaldiamo schiena, glutei, gambe, braccia per partire con brio. Già da una mezz'oretta, e quindi mi tocca alzare il ritmo, che ne dite? Eh sì, perché sapete che ossigenare i muscoli, il cervello fa bene, si ragiona meglio. E sculettando presto al mattino si lavora anche meglio. Florence.

Machine, Queen of Peace, Florence and the Machine, il concerto estate 2026 che più mi rammarico di aver perso. Non ci voglio pensare. Per questo alzo la musica e suggerisco anche a te che stai ascoltando, alza la musica, che appunto la concludiamo così, in con sonorità, come dire, che ci permettono di dimenticare, di vivere meglio. Ci scateniamo un pochino questa

Se alzo la musica, i vicini mi strozzano. Buongiorno, anche se sono in piedi dalle 5. Allora, sai qual è la soluzione, Francesco? Metti le cuffie e poi spari a palla. È estate!

0: testa.
1: La festa nella foresta, talvolta anche qui in onda su Radio Popolare in forma condivisa, anche se ognuno con il proprio caffè in mano, però secondo me ci facciamo il nostro party personale. Diversi messaggi di giubilo a proposito della musica, a proposito di tutto quello che condividiamo. Io vi ricordo che trovate tutto anche disponibile sul sito di Radio Popolare per recuperare brani, playlist, insomma le interviste che facciamo anche nel resto ovviamente di tutte le proposte editoriali della giornata, tutto su radiopopolare.it. Mentre invece per quanto riguarda la musica, se la volete già pronta per riascoltarla, playlist pronte, basta andare sul mio Spotify Giulia Sisifos Tripoli, talvolta la ricondivido anche sul mio Instagram chiocciolina Giulia Stri e trovate già tutto organizzato, pronto per essere appunto nelle vostre cuffiette. Gli ultimi 10 minuti e io direi ma continuiamo con queste sonorità, proprio perché intanto ormai ci siamo svegliati. Francesco, i tuoi vicini ormai l'avranno capito. È ora di alzarsi.
2: Mi piacerebbe ma sai che un fiore vuole da bere.

0: Måneskin. L'ho messo. Il basso. La cassa. E basta.
1: Vedi poi come cambia. C'è chi mi scrive: guarda, con la tua musica io mi sono svegliato presto e poi mi faccio un altro pisolo. Beh, meglio di così. Felice di rilassarsi.

Oh, questa sì che è una bella notizia. Quando una persona cresciuta negli anni Ottanta ti dice: ma sai che grazie a Radio Popolare sto rivalutando la musica leggera, quella che è un po' effettivamente snobby. E invece, hai visto? Così si fa. Direi che facciamo un buon lavoro. I wanna love you. Concludiamo così con questa cover di Margherita Vicario.

Grazie dell'ascolto, della partecipazione e un buon proseguimento di giornata. Ballate, eh? Ciao a tutti e tutte da Giulia.

0: Quando lavoro non voglio compromessi. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su Iliad.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Info su Volkswagen.it.
1: Popolare Network.

0: Il riarmo divide le coalizioni, la maggioranza approva lo scostamento di bilancio che consentirà di spendere 21 miliardi per la difesa, nonostante i distinguo della Lega, le opposizioni si dividono ancora, i riformisti del PD votano con i centristi. Lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo, popolari e destre pronti hanno una nuova offensiva contro il premier socialista Sanchez. Alla riunione straordinaria convocata oggi, due ministri spagnoli socialisti non ci saranno. Per la seconda notte consecutiva l'Ucraina attacca una raffineria in territorio russo, bombe di Mosca su Sumy, Odessa e Zaporizhia. Kiev chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Stiamo parlando con l'Iran, preferirei un accordo, così Donald Trump. Teheran smentisce colloqui con Washington, mentre sarebbe vicina l'intesa con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, come sentivate il riarmo divide le coalizioni, ieri la maggioranza ha approvato lo scostamento di bilancio che consentirà al governo di chiedere all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per poter spendere nei prossimi 3 anni 35 miliardi a debito, 21 per la difesa e 14 per l'energia. A destra, come spesso accade, le divisioni sono state superate con un compromesso. La Lega ha fatto modificare la risoluzione di maggioranza dove si faceva riferimento al SAFE, il prestito europeo che consente di ottenere prestiti agevolati per produrre armi, rendendolo un po' meno esplicito. A sinistra invece le contraddizioni sono emerse tutte, a dividere il campo largo è stata la richiesta di non usare lo scostamento di bilancio per la difesa e di rivedere gli impegni con la NATO. La componente centrista dei democratici si è smarcata e ha votato le mozioni di Italia Viva e Più Europa, riflesso delle tensioni tra Conte e PD sull'Ucraina e della partita primarie di coalizione che divide il centrosinistra. Ascoltiamo Angelo Bonelli, deputato di AVS.
1: Non è possibile assolutamente che chi vince decide. Siamo invece per fare in modo che il programma, che rappresenti tutti e quindi rappresenta gli italiani, diverse culture politiche, siano decise insieme. Se dovesse continuare, richiameremo, come dire, con più veemenza alla necessità di stare dentro un quadro che è quella di costruzione del programma, perché dopo la vittoria del referendum ci si è messi a parlare di primarie. È stato niente di più che sbagliato fare una cosa di questo genere. Ecco, io vorrei evitare che si riproponesse un errore di questo genere. Dobbiamo dire la sanità pubblica, come risolviamo il grande drammatico problema della lista d'attesa in un paese in cui la povertà assoluta aumenta, riguarda 5 milioni e 700 mila persone, in cui gli stipendi sono tra i più bassi, l'offerta della scuola, gli investimenti nella scuola e nell'istruzione sono tra i più bassi in Europa, e il grande tema della crisi climatica, che può anche portare il lavoro e che potrà dare una risposta al caro energia. Ecco, noi di AVS vogliamo parlare di queste questioni e quindi la nostra determinazione sarà forte, anche perché siamo una forza del 7%. Non siamo certamente dei giganti, anche se puntiamo ad avere le due cifre, però insomma siamo una forza senza la quale non si vince le elezioni.
0: Come sentivate, tra le questioni che dividono il campo largo ci sono appunto le primarie per decidere chi guiderà la coalizione di centrosinistra. Nelle ultime ore è emerso un nome che potrebbe far superare l'impasse. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: E se fosse Pierluigi Bersani? È un po' un desiderio di chi vorrebbe evitare le primarie del campo largo, dove il rischio di farsi male è molto alto a questo punto. È un po' un sogno di mezza estate. Il nome di Bersani viene fatto circolare in questi giorni come quello di colui che potrebbe mettere tutti d'accordo, evitando lo scontro tra Conte e Schlein. Bersani piace a sinistra? Non potrebbero dirgli di no ai 5 Stelle, visto che sono lontani i tempi dell'umiliazione pubblica che gli inflisse Vito Crimi quando nel 2013 gli disse malamente no all'ipotesi di un governo PD Grillini nella famigerata diretta streaming Come passa il tempo. Andrebbe bene ai riformisti perché darebbe loro garanzie politiche e perché le primarie non le vogliono. Insomma, una personalità capace di tenere salda la barra a sinistra sui temi del welfare e sui temi sociali, e di mantenere una linea europeista responsabile in politica estera, con un curriculum che lo ha visto ministro del governo Prodi e segretario del PD. Certo, ci sarebbe quella macchia della non vittoria del 2013 e poi il rifiuto che gli opposero i 5 Stelle, che fecero svanire la sua ambizione di diventare presidente del Consiglio e questo è un ostacolo all'operazione. Rimane il nodo primarie che diventa ogni giorno più intricato per il campo largo.
0: I magistrati che indagano sui rapporti tra l'ex segretario alla giustizia Delmastro e la presidente e il prestanome della camorra Caroccia non potranno accedere alle chat tra i due. Ieri infatti la maggioranza ha votato compatta per il no alla richiesta della procura tra le proteste veementi delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea di legalità che ha la maggioranza, ha tuonato la segretaria PD Schlein nel suo intervento. La destra ora smetta di citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. A Bruxelles lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo dopo la call dei ministri degli interni dei 27 di martedì che ha promosso la gestione spagnola della crisi e frenato sulla richiesta italiana di centri per il rimpatrio nei paesi terzi. La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni dell'Eurocamera ha convocato per oggi una riunione straordinaria sul caso, un appuntamento voluto dal PPE conservatori, patriotti e sovranisti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Dopo il vertice dei 27 ministri degli affari interni di due giorni fa, ora anche il Parlamento europeo vuole dire la sua sulla crisi di Ceuta e il caos politico che ne è seguito. Si terrà così oggi alle ore 14 in una riunione straordinaria in videoconferenza dei membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, con l'unico punto in agenda dello scambio di opinioni sulla situazione a Ceuta alla fine di luglio. Una riunione voluta dal Partito Popolare Europeo, di cui fa parte l'opposizione spagnola di centrodestra al governo Sanchez, insieme a conservatori, patrioti e sovranisti, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare. Non è un caso se oltre al commissario europeo alla migrazione Brunner, che riferirà sull'esito del vertice di martedì, l'unico ospite ora confermato è Juan Jesús Vivas Lara, il sindaco presidente di Ceuta in carica da 25 anni e in quota Partito Popolare di centrodestra, anche se al momento si trova ad affrontare un'emergenza che lo fa dialogare più col governo socialista di Madrid che con le comunità governate dal suo stesso partito con l'estrema destra di Vox. In ogni caso, il copione di una riunione voluta fortemente dalle forze che ormai dettano l'agenda sulla migrazione al Parlamento europeo è facilmente prevedibile. Un attacco di destra su più direttrici, partitiche e nazionali, contro i socialisti spagnoli e più in generale contro il gruppo socialdemocratico di cui i popolari teoricamente sarebbero alleati nella maggioranza centrista. Anche se bisognerà fare attenzione alla posizione dei socialisti danesi della Premier Frederiksen, che insieme a Meloni aveva attaccato duramente Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav a 4 ore da Mosca. Lo riportano i media di Kiev. L'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia. Era già stato colpito ieri. Mosca ha risposto bombardando le città di Sumy, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo i massicci attacchi russi. Il servizio del nostro collaboratore Sabatangeri.
4: Poco dopo le prime notizie ufficiali sui raid della scorsa notte in Ucraina, Volodymyr Zelensky ha letteralmente puntato il dito contro gli alleati. Al centro del risentimento del presidente i ritardi e le mancanze nella consegna dei missili Patriot. I numeri parlano da soli. Su 28 missili non è stato intercettato nessuno, così come nel raid precedente ci si era fermati a uno solo e in quello prima ancora a 4 su quasi 40. Insomma, senza Patriot, Kiev e le grandi città ucraine non possono difendersi dai raid russi, soprattutto dopo il recente cambio di strategia dei generali. Non più ondate di centinaia di droni e qualche missile isolato, come accadeva fino all'inizio dell'estate, ma raid combinati di droni e decine di missili, balistici, da crociera e ipersonici. Per le difese ucraine non c'è niente da fare, gli unici strumenti in grado di abbattere i vettori nemici sarebbero i Patriot o pochi altri sistemi come i Taurus tedeschi, i SAMT italo-francesi e i TAD ancora statunitensi. Ma le munizioni per questi sistemi sono costosissime e tutto sommato scarse, anche negli arsenali delle grandi potenze. Se si considera che secondo Reuters gli Stati Uniti in Iran avrebbero impiegato l'80% dei propri missili di precisione, non risulta difficile credere, come sostiene il Financial Times, che Donald Trump si sarebbe rifiutato di fornire nuovi Patriot a Kiev perché ne ha bisogno immediato in Medio Oriente. Inoltre c'è anche una versione più complottista. In una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ieri Zelensky ha dichiarato di non escludere un movente politico dietro le mancate forniture di Patriot. Secondo il presidente, esporre l'Ucraina agli attacchi russi sarebbe un modo per convincerla a trattare più in fretta.
0: Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran sui colloqui con Washington. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo, ha detto il presidente statunitense. Ieri l'Iran aveva annunciato che un'altra intesa, quella con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, sarebbe quasi finalizzata il servizio.
5: L'Iran e l'Oman hanno concordato una rotta per le navi in transito nello stretto di Hormuz e stanno ultimando i preparativi per la gestione congiunta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha riferito che i colloqui con l'Oman stanno procedendo, ma ha precisato che anche in caso di intesa ciò non significa che lo stretto sia diventato sicuro per tutte le imbarcazioni in transito. L'accordo rappresenterebbe un passo avanti verso la riapertura di Hormuz, ma l'allentamento della tensione resta subordinato alla revoca del blocco navale imposto da Washington ai porti iraniani. L'Iran esercita un controllo di fatto sul passaggio marittimo e minaccia le imbarcazioni che percorrono rotte non autorizzate da Teheran sin da quando Stati Uniti e Israele hanno aggredito l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ha più volte sostenuto che Teheran desidera un accordo per la riapertura di Hormuz, ma l'Iran ha smentito dichiarando di voler definire gli accordi con l'Oman, ovvero con il vicino situato sulla sponda sud dello stretto. Per Teheran permangono i fattori che rendono insicuro lo stretto di Hormuz, fattori imputabili agli Stati Uniti, in particolare il blocco navale e altre azioni aggressive e minacciose contro l'Iran e contro i suoi interessi. Nuovi incidenti evidenziano infatti i rischi per la navigazione nello stretto. Infatti il comandante di una petroliera ha riferito di aver udito due esplosioni durante il transito nello stretto a 9 miglia nautica a sud-est di Qumsar in Oman. Petroliere ed equipaggio sono illesi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Negli Stati Uniti, Abdul El-Sayed, candidato dell'ala sinistra del Partito Democratico, ha vinto le primarie in Michigan, sconfiggendo la deputata uscente Ali Stevens. Trump ha subito cercato di screditare El-Sayed. Sentiamo il servizio dal New York.
6: I democratici si ricompattano attorno ad Abdul El-Sayed dopo la sua vittoria alle primarie per il Senato in Michigan la scorsa notte. Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer e altri esponenti dell'establishment Dem che avevano sostenuto la rivale Haley Stevens hanno rapidamente annunciato nelle scorse ore il loro appoggio al candidato progressista, un tentativo di evitare divisioni in uno degli stati chiave per la riconquista della maggioranza a novembre. La partita però è appena iniziata. In un comunicato stampa AIPAC, la potente lobby filo israeliana, ha fatto intendere che starebbe valutando un investimento di decine di milioni di dollari per sostenere il repubblicano Mike Rogers alle elezioni di novembre. Il super PAC legato ad AIPAC aveva già speso 32 milioni di dollari senza successo per cercare di fermare El-Sayed alle primarie sostenendo Stevens. Sarebbe una scelta insolita per un'organizzazione che si è sempre definita bipartisan, ma El-Sayed ha costruito parte della sua campagna sulla richiesta di interrompere gli aiuti militari a Israele e sulla denuncia dell'influenza del denaro nella politica statunitense. Dal canto suo, proprio El-Sayed, nel suo discorso della vittoria, ha cercato di tendere la mano agli elettori ebrei dello Stato del Michigan, assicurando il suo impegno per la loro sicurezza, identico, ha detto, a quello che avrebbe fatto per le sue figlie. Secondo fonti vicine all'organizzazione, però, AIPAC è determinata comunque a impedirne le elezioni al Senato. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
0: In Benin inizia oggi il 17° Forum Sociale Mondiale. Parteciperanno migliaia di attivisti giunti da oltre 100 paesi. Dopo ore di incertezza e tensioni, il governo del paese ha dato il via libera alle decine di iniziative in programma. Da Cotonou il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto.
7: Questa mattina inizia finalmente il 17° Forum Sociale Mondiale a Cotonou, in Benin. Il governo ieri pomeriggio, dopo un incontro con i rappresentanti del forum, ha autorizzato l'università ad ospitare gli oltre 400 incontri previsti. Una decisione giunta al termine di una giornata che aveva visto diversi attivisti respinti e rimpatriati e varie carovane riaccompagnate alla frontiera. Il governo non ha mai spiegato le ragioni che hanno provocato il divieto alla manifestazione di martedì e il rinvio di un giorno dell'avvio del forum. Una prova di forza realizzata in assenza di qualunque documento ufficiale. con l'obiettivo di inviare un preciso messaggio intimidatorio ai movimenti sociali da parte di un governo che sta restringendo gli spazi di democrazia e accentrando tutto il potere nelle mani del presidente. Una logica repressiva probabilmente condivisa dagli altri governi della regione, timorosi che al forum possa realizzarsi una convergenza dei movimenti sociali dell'Africa centro-occidentale in grado di mettere in discussione governi autoritari che si reggono sull'appoggio delle potenze straniere interessate allo sfruttamento delle risorse naturali. Il cambio di atteggiamento verificatosi ieri è probabilmente dovuto anche al rischio per il governo di veder criticato il suo operato a livello internazionale, anche a seguito delle numerose espulsioni realizzate verso attivisti di vari continenti. Ora, con il forum finalmente iniziato, la parola passa alle migliaia di attivisti giunti a Cotonou da oltre 100 paesi.
0: Alessandra Tommasi, io Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.
8: Popolare Network.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sono le 7:47 minuti, oggi è giovedì 6 agosto, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è Summer Time, io sono Martina Stefanoni. Con Summer Time tutte le mattine, dopo il GR delle 7:30 fino alle 10, i giornali, le notizie, le interviste, gli approfondimenti e il microfono aperto e, per tutte queste mattine di agosto ci terremo compagnia. Oggi fa caldo, come e più di ieri, fa caldo in tutta Italia, dalle città alle campagne, lo sappiamo, eppure fingiamo che sia un'anomalia e oggi di questo parleremo e di come possiamo e dobbiamo imparare ad adattarci al clima che cambia. E fa caldo anche per i 400 abitanti di Spin Time che da una settimana sono in presidio permanente fuori dall'immobile di Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma e quindi andremo anche da quelle parti oggi. Passeremo poi anche dal Giappone 81 anni dopo la bomba atomica di Hiroshima. Ora però è il momento di dare uno sguardo ai giornali di questa mattina. Partiamo dalle prime pagine, dalle aperture con cui i giornali scelgono di aprire, scusate il gioco di parole, la notizia principale, diciamo quella che viene scelta dalla maggior parte delle testate come notizia di apertura è quella delle chat di del Mastro, quasi tutti, tranne qualche eccezione che poi vediamo. Partiamo da Repubblica, i segreti di del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede poi all'Unione Europea 35 miliardi per difesa ed energia, questo è un po' l'altro grande tema di oggi. Restiamo su Repubblica con un po' di altre segnalazioni dalla prima pagina. La fotonotizia arriva dal Michigan, ne parleremo poi anche noi di questo nel microfono aperto dopo le 9. Socialista Propal, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan. E poi vi segnalo anche l'intervista allo scrittore spagnolo Javier Cercas. A proposito di Ceuta, il titolo è Cercas, falsa e perversa l'idea che i migranti siano un male. Segnalo anche l'articolo di Alessandra Ziniti, aveva 21 anni, storia della detenuta suicida più giovane. Era una ragazza a cui bastava una speranza per guardare al futuro, ma aveva bisogno di essere curata dalle sue dipendenze, le aveva chiesto lei stessa. Ma le hanno negato sempre tutto, no alla comunità, no ai domiciliari, e quando è arrivata la seconda condanna e l'hanno trasferita dal carcere, si è uccisa. Così uno dei legali racconta Abrar Jarrar. E questo perché ieri è arrivato anche il report di metà anno di Antigone, ve lo cito a partire da Avvenire, che ne fa la propria apertura invece, a differenza di tutti gli altri giornali. Celle d'afflizione, peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento e il caldo che non dà tregua. I detenuti sono saliti a 64.741 a fronte di 46.343 posti e mancano anche 4.000 agenti. Il rapporto di Antigone evidenzia le criticità, effetto gli inasprimenti delle pene e mancati interventi. Segnalo anche l'editoriale di Leonardo Becchetti, il diritto alla statistica. La cronaca non è un campione casuale della realtà e nessun telegiornale seleziona le notizie estraendole a sorte dall'insieme degli avvenimenti accaduti durante la giornata. Vengono scelti comprensibilmente gli eventi più drammatici, insoliti, violenti e capaci di suscitare emozione. Il problema però è che questa selezione ripetuta quotidianamente tende ad essere scambiata dagli spettatori per una rappresentazione statistica della società. L'esempio più evidente è quello degli omicidi. In Italia il loro numero non sta aumentando e nel lungo periodo è crollato. Secondo le serie storiche dell'Istat, il tasso annuo era pari a 5,9 omicidi ogni 100.000 abitanti nel periodo 1891-1895 ed è sceso a circa 0,6 nel quinquennio 2020-2024. Nel 2024 sono stati registrati 327 omicidi pari a 0,55 ogni 100.000 abitanti, uno dei valori più bassi dell'Unione Europea. La percezione pubblica segue invece una traiettoria molto diversa. In un'indagine internazionale pubblicata nel 2026, l'80% degli italiani intervistati riteneva che la criminalità fosse in aumento e il 76% pensava che stessero crescendo i reati violenti. Poi l'editoriale continua a pagina 11. Sempre in prima pagina di Avvenire, la fotonotizia, anche questa, anche su Avvenire, riguarda le primarie democratiche in Michigan, la vittoria di Abdul El Sayed. I Dem provano la riconquista, ma si dividono sul socialismo. E mi fa sorridere che questo venga affiancato invece a un'altra divisione, in un'altra sinistra, o se così si può chiamare, il campo largo diventa un labirinto senza uscita. Parliamo dell'Italia. Corriere della Sera, bagarre in aula su Del Mastro. No alla Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze, l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. E poi Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa, safe i paletti della Lega. Sempre in prima pagina sul Corriere della Sera, la fotonotizia riguarda caldo record. Allarme siccità, il lago Maggiore è al minimo storico, caldo record mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,4 metri. I pochi temporali estivi che si sono sviluppati quasi esclusivamente in montagna non hanno alleviato la situazione di grande sofferenza di laghi e fiumi. Il Po è in crisi idrica, il lago Maggiore non è mai stato così basso, al nord non piove da 3 mesi e il termometro accarezza i 40. Oggi il giorno più caldo, il mar Tirreno a 32 gradi. Segnalo anche l'articolo di Gian Antonio Stella, insulti e sessismo, l'odio nei social pro Vannacci, e poi Lipsia, drone bomba trovato accanto a un cargo ucraino. Poi vediamo qualcuna di queste notizie, riusciamo a approfondirle un po' di più. Il manifesto, pagheremo caro, è il titolo di apertura, prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature tra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni, intanto divide anche il PD. E segnalo a questo proposito i due editoriali: Andrea Colombo, un sacrificio a lunga gittata dettato dagli Stati Uniti, e Mario Pianta, arsenali pieni, politica vuota. Sempre dalla prima pagina del manifesto, Israele invade il campo di Calandia. Il modello è quello applicato nei campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, l'invasione con la scusa della sicurezza e l'espulsione della popolazione. È successo ieri al campo profughi di Calandia, tra Gerusalemme e Ramallah. L'azione è in corso: arresti, demolizioni e soldati nelle strade. La Stampa, il giorno del caldo record. La Stampa è uno di quei giornali che fa una scelta di apertura diversa. Bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervino, ghiacciai in agonia. Si sciolgono a velocità doppia, energia, il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti. La Francia dimezza le vendite all'Italia. Poi c'è una doppia fotonotizia in prima pagina della Stampa. Da un lato, appunto, Del Mastro, caos in aula, il voto alla Camera no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono. E dall'altra il giallo del drone bomba di Lipsia, dietro l'esplosivo l'ombra dei russi, Kiev missile killer, 17 i morti. Il Domani, la destra sotto attacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino. La maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla Procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein. La Premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. Segnalo sempre in prima pagina del Domani l'articolo di Giorgia Serughetti, se le donne al potere lavorano per l'esclusione. Quello di Renzo Guolo, il patto iraniano su Hormuz umilia Trump. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione a Hormuz, sminuendo al contempo il ruolo degli Stati Uniti nel negoziato, certo non assente dalla scena, e facendo dipendere la sua effettiva realizzazione dal comportamento di Washington, un link capace di innervosire Donald Trump, che scalpita per annunciare l'intesa, metterci il cappello e tranquillizzare nell'ordine elettori a stelle e strisce e mercati mondiali. La comunicazione iraniana punta dunque a evocare il come potrebbe essere se gli americani cesseranno di essere arroganti e come invece un simile comportamento possa precipitare rapidamente la regione e il mondo dal paradiso dell'intesa all'inferno della guerra. E sempre dal domani, la settimana più dura per Spin Time, Gualtieri prova a salvare il palazzo e invece dal mondo dello sport FIFA Infantino va a caccia di voti e prova a difendere il suo trono. Il Fatto Quotidiano, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e del mastro, Camera umiliata, la destra butta soldi in armi e copre i suoi. Sole 24 ore, manovra da clausola di salvaguardia Unione Europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa. Giorgetti ottiene l'ok dalle Camere, l'Italia chiederà lo 0,6% e lo 0,9% del PIL. Primi progetti a Bruxelles entro metà agosto per anticipare margini sul 2026. Uno sguardo anche ai giornali di destra, il giornale Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico, l'irritazione riversata al Viminale e il piano antidisastro scattato soltanto dopo 3 mesi. E poi ovviamente anche il giornale Il Campo Largo diviso sul riarmo del Mastro è rissa. La verità continua a prendersela con Pedro Sanchez. Sanchez ci prende in giro sui migranti. Ecco gli hub che ha fatto in Mauritania, si oppone al progetto europeo della Meloni perché lui l'ha già realizzato. Il premier spagnolo è senza vergogna, lucra i consensi dei progressi fingendosi difensore dei diritti umani, poi zitto zitto li fa a pezzi. Ora si scopre che nell'autunno scorso ha creato 2 lager affidati agli islamici africani e poi critica il modello Albania. Questo era la verità e Libero invece. Ecco tutti i misteri della casa di Conte. L'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario. Dubbi sull'accatastamento. Sono le 8, c'è un breve spazio pubblicitario e poi torniamo in diretta.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1° agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Le 8 e 2 minuti, rieccoci in diretta con Summertime. Abbiamo letto i giornali, abbiamo dato uno sguardo alle notizie principali della giornata di oggi. Adesso ci addentriamo. Come vi dicevo, oggi è prevista allerta massima di caldo, 27 città in bollino rosso, tutte quelle incluse nel monitoraggio. La prima volta che succede, da Trieste a Bari, da Milano a Palermo, da Genova a Venezia fa caldo e si sente, in città si sente ancora di più. Di giorno il caldo arriva dal sole, la sera arriva dall'asfalto e quindi cementi, muri, tetti, più la città è costruita più immagazzina calore, continua a rilasciarlo poi. E si vede anche che le aree più, dai dati, le aree più urbanizzate registrano fino a 5 gradi in più rispetto alle campagne. Più passano gli anni, più diventa chiaro, insomma, che le nostre città sono state pensate per un clima che non esiste più. Il clima è cambiato e quindi le città dovranno cambiare. La domanda però è come? Domanda che giriamo a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma e assessore all'ambiente e all'azione sul clima del comune di Lodi. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno.
0: Allora, appunto, sentiva, no, che parlavamo della giornata di oggi, che si prevede essere caldissima in tutta Italia, caldissima e ancora più calda nelle città, ma che cosa deve cambiare nelle nostre città per adattarsi a questo clima così diverso rispetto a qualche anno fa?
1: Ma deve cambiare molto, deve cambiare innanzitutto il modo in cui costruiamo il nuovo. Quando nelle città ormai sono consolidate, ma in ogni città comunque ci sono delle cose nuove che si fanno, bisogna cominciare a pensare a queste cose nuove per il nuovo clima che abbiamo e che avremo soprattutto ancora di più nei prossimi decenni. Poi bisogna intervenire sull'esistente, cosa che è molto più difficile, molto più costosa soprattutto, per cercare di modificare quelle che sono le situazioni più critiche, ad esempio nelle abitazioni. Le persone passano soprattutto molto tempo nelle abitazioni, lì ci sono a volte le condizioni critiche per chi non può permettersi l'aria condizionata. Quindi c'è da fare sia per la parte pubblica, sia da fare per la parte privata, ed è una cosa che va vista con un'ottica di pianificazione. Ossia, non stiamo parlando di una cosa, di un'emergenza di quest'anno, dei prossimi 2 o 3 anni, ma sicuramente per la scienza del clima è sostanzialmente certo che nei prossimi 20, 30, forse 40 anni avremo comunque un ulteriore aumento delle temperature. Poi potrà fermarsi se agiremo sul lato mitigazione, però dobbiamo prepararci ad una situazione anche peggiore di quella che abbiamo. Quindi bisogna cominciare a impostare, dare priorità a tutta una serie di azioni che vengono già discusse ormai nella letteratura scientifica, anche nei documenti a livello nazionale.
0: Sì, esatto, perché il tema è un po' quello che non si può trattare il caldo ormai come un'emergenza destinata a così un evento isolato, ma ormai sono qualche anno che ogni estate è l'estate più calda di sempre, quindi bisogna comportarsi di conseguenza. Ma appunto diceva che ci sono una serie di azioni che vanno fatte, che si stanno già, su cui si sta già ragionando, ma ad esempio concretamente, anche partendo dal piccolo, quali sono gli elementi su cui si può lavorare nelle nostre città?
1: Allora, le azioni di adattamento vengono divise in 3 categorie. La prima categoria sono quelle, le azioni del tipo soft, vengono chiamate normative, giuridiche, ad esempio cambiare gli orari della città o anche del lavoro. Questo in parte è già stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo, delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo, perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Questo è un esempio di misure che sono cose che si possono fare con dei regolamenti, hanno dei costi tutto sommato limitati. Poi ci sono le azioni, quelle basate, si dice, sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi, di dare un po' di ristoro. A volte si esagera il ruolo di queste soluzioni, ma comunque anche questa è una cosa che nelle città si può fare. Quindi cercare di tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento, nelle piazze, nelle strade, sapendo che comunque le città sono ormai definite, quindi non è facile togliere spazio al cemento, anche depavimentare va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. pensiamo agli interventi sulle reti elettriche che sono fondamentali perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata, per chi ce l'ha naturalmente. Le reti idriche, anche la siccità sappiamo che è un problema in questo momento, in particolare in pianura padana. Gli edifici, le scuole, ecco, dovremmo abituarci che magari maggio, giugno saranno in futuro ancora di più zona dei momenti in cui nelle scuole, nei nidi, negli asili se si sta in difficoltà senza un condizionamento o l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Gli edifici pubblici sono un'altra questione importante. Ecco, poi pensiamo tutto il tema delle case popolari dove magari vivono persone con redditi più bassi, anche qua senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi. Quindi c'è veramente tanto da fare, servono investimenti molto, molto grandi che in questo momento non si vedono all'orizzonte, questo è un punto critico.
0: Esatto, infatti il tema è anche quello, che per fare tutto questo servono soldi essenzialmente e non sembra che sia... non solo all'ordine del giorno, ma neanche in agenda. Parlavamo prima durante la rassegna stampa dei fondi richiesti per la difesa. Ecco, invece, per tutte queste discussioni non sembra esserci nessun neanche pensiero, forse, a livello statale, governativo, per trovare degli investimenti in questo senso.
1: E qui c'è una drammatica e forse irresponsabile sottovalutazione della questione, perché come dicevo per riuscire a difendersi da questi impatti nei prossimi anni bisogna partire ora, perché ci vogliono poi dei tempi, insomma le procedure anche amministrative e burocratiche per mettere in campo le azioni, anche soltanto dotarsi di un piano è una cosa che richiede un po' di tempo e poi mettere in campo le azioni parte ancora più tempo, quindi se non si parte adesso con investimenti che devono servire almeno per far partire le azioni, rischiamo poi di soffrirne molto le conseguenze. Ricordiamo, per dare qualche numero, che le statistiche che vengono fatte dopo uno o due anni da queste ondate di calore basate sui dati epidemiologici, i ricoveri, la mortalità, ci dicono che nell'Italia nelle ultime ondate di calore si oscilla fra i 30 e i 60 mila morti a estate, nell'estate in cui ci sono le ondate di calore. Ecco, però immaginare 50 mila morti dovute a un'altra causa, quale sommossa scatenerebbe nel nostro paese? Qui non si è ancora resi conto che questa è una questione veramente che porta non soltanto dei danni economici, perché ci sono poi danni sull'agricoltura, sulla produttività, ma ci sono anche danni pesantissimi poi sulla mortalità, sulle malattie delle persone. E qui purtroppo siamo in un momento in cui non si vuole, c'è un po' di omertà, ecco. Questo si è parlato recentemente anche di non voler, quando si parla di questo caldo, legare alla causa sottostante che è il riscaldamento globale e l'uso dei combustibili fossili. E quindi mettere in discussione il fatto che se non agiamo rapidamente per fare a meno dei combustibili fossili, poi non saranno due o tre decenni quelli in cui aumentano le temperature, ma saranno sei o sette. Ecco, quindi arrivando a livelli di temperature che facciamo fatica anche a immaginare.
0: Ma secondo lei perché è così difficile parlare di questo argomento nei termini corretti? È un tema di comunicazione, è un tema di negazione, è un tema psicologico? Qual è la questione? Perché appunto quando noi parliamo, ad esempio anche solo quando parliamo di città in bollino rosso vuol dire poi concretamente che ci sono dei rischi per la salute, non solo per le persone fragili cosiddette, ma per tutti, e quindi è qualcosa di molto concreto, non è una cosa astratta. Perché è così difficile ragionare in questi termini?
1: Sì, è concreto, ma non è poi così evidente se ci pensiamo. Noi non abbiamo le persone che cadono per terra per colpa del riscaldamento globale, quindi è tutto molto più nascosto e è comprensibile soltanto con dei ragionamenti sulla statistica, di cui sentivo che parlavate con l'articolo di Becchetti che oggi molto bello sull'Avvenire. Sì. Non è che vediamo le persone che stanno male con scritto riscaldamento globale, come invece quando cade un ponte che vedi che le persone sono morte perché è caduto il ponte, quindi questo un po' ci mette in difficoltà come esseri umani a capire questa situazione. Poi anche una cosa incrementale, ossia tutti gli anni fa un po' più caldo, per cui alla fine un po' ci si abitua a questa nuova normalità. E poi è una questione strutturale, quindi non si tratta di mettere due o tre cose a posto, piantare qualche alberello definita lì. Quindi questo spaventa, perché quando bisogna affrontare cose grandi, a volte non ci sono anche le energie psicologiche, oltre a quelle, diciamo, di bilancio per affrontarle. Quindi c'è tutta una serie di motivi che giustificano questa apatia nell'affrontare la questione climatica. Però ecco, purtroppo il sistema giocherà in modo tale da spingere sempre di più in quella direzione. È solo questione di non perdere troppo tempo.
0: Ecco, un'ultima cosa, ci sono degli esempi virtuosi di città a cui guardare, non solo in Italia, insomma, ma all'estero penso anche, a cui guardare che hanno trovato un modo, o comunque, insomma, ci stanno provando per adattare le proprie città al clima che cambia. Un ascoltatore ci segnalava, ad esempio, Medellin, ma chiedo anche a lei se c'è qualcuno a cui guardare.
1: Allora, ci sono molti casi interessanti in diverse città anche europee. Bisogna sempre stare attenti citando questi casi, perché a volte sono cose molto belle, fatte bene, che hanno dei riflessi, però ecco, sono sempre questioni magari un po' locali. Teniamo conto, Medellín è una città di milioni di abitanti, quello che è stato fatto è interessante appunto sul verde urbano e tutto. Però alla fine la città, c'è anche le sue periferie, c'è anche una zona molto grande, quindi non è detto che siano cose poi che riescono ad agire dappertutto. Certo, sono passi in avanti che fanno vedere che qualcosa si può fare, ma anche in Italia, anche in Europa ci sono stati casi, ad esempio anche sul discorso della regimazione idraulica che sono state fatte. Ricordiamoci poi che vanno date delle priorità. A volte la priorità può essere difendersi da un'alluvione, mettere le risorse per evitare quando ci sono le piene, che sono l'altra faccia del riscaldamento globale, perché un clima più caldo determina poi tempeste più pesanti, ossia c'è più vapore acqueo nell'atmosfera, per cui le piogge sono più intense, le piogge intense diventano più frequenti. Quindi difendersi ad esempio dall'alluvione in alcune città è stata data priorità a questo. Altre volte si agisce nel raffrescamento urbano con delle alberature. A volte si è dato spazio, ad esempio, al tema delle piscine, di lasciare di avere a disposizione dei cittadini delle zone dove poter trovare refrigerio. Ecco, non è facile copiare poi le cose che ci sono nelle varie città. Ecco, si può fare talmente tanto su tante diverse fronti che quello che manca oggi sono le risorse, sia umane che materiali, economiche, da dedicare a questi temi. Ma le idee ci sono sul campo.
0: Eh sì, è molto chiaro. Grazie, professore.
1: Buongiorno, arrivederci.
0: Arrivederci, professore Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici dell'Università di Parma e assessore all'ambiente e all'azione sul clima del Comune di Lodi.

0: Abbiamo parlato delle città, ma non fa caldo solo in città. Queste giornate così calde sono un problema anche per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Ieri parlavamo ad esempio del Danubio in secca, un tema che riguarda anche i nostri fiumi. Vi citavo prima l'articolo del Corriere della Sera, no? Che parlava dei livelli idrici bassissimi nei fiumi, ma anche nei laghi. E questo riguarda appunto le campagne, le coltivazioni e quindi poi anche il cibo. Saluto il nostro prossimo ospite che è Stefano Calderoni, responsabile acqua e ambiente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Calderoni, queste ondate di caldo estremo, prima parlavamo col professor Caserini delle città, no? E di come le città vengono colpite dal caldo, da queste ondate di calore estremo e come si possono adattare. Per quanto riguarda l'agroalimentare, che impatto hanno avuto, stanno avendo queste ondate di caldo estremo?
1: Ma i dati sono oggettivamente drammatici, nel senso che queste temperature tropicali che ormai ci trasciniamo dietro dal mese di giugno hanno creato danni alle produzioni che noi stimiamo in alcuni casi addirittura superiori al 30%. Complessivamente su tutta la penisola, CIE Agricoltori Italiani ha valutato in oltre 1,5 miliardi di danni diretti alla produzione. Insomma, poi non pensiamo ovviamente all'indotto e alle conseguenze anche sulle giornate di lavoro e dei lavoratori stagionali, perché ovviamente meno raccolti, meno frutta vuol dire meno giornate lavorate. Quindi davvero una situazione drammatica, che però non è ancora finita, perché purtroppo questo caldo torrido continua a colpire la penisola e vediamo gli effetti sulle coltivazioni, soprattutto su questa, diciamo, crisi idraulica del bacino del Po e dell'Adige, insomma, che sta diventando drammatica. Ormai siamo a livelli simili a quelli del 2022 e quindi di conseguenza la stima dei danni purtroppo non va considerata ultimata, ma dovremo vedere alla fine della stagione dei raccolti che cosa succederà. Certamente quello che dobbiamo immaginare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sono gli investimenti, perché è chiaro che rispetto alla crisi climatica nessuno si salva se il paese, se l'Europa non mette in campo una vera e propria strategia di adattamento e di mitigazione. Insomma, queste sono le due grandi sfide che abbiamo di fronte.
0: Eh sì, proprio di questo parlavamo infatti anche poco fa. Dal punto di vista del proprio economico, di che impatto stiamo parlando fino ad ora? Se si può già fare un ragionamento adesso?
1: Sì, dicevamo, insomma, circa, noi stimiamo, insomma, 1,5 miliardi di danni. Ovviamente quello che dobbiamo considerare è che le colture colpite dalla siccità sono soprattutto le colture di pregio, quelle a maggior valore aggiunto, in un qualche modo quelle che rappresentano il Made in Italy nel mondo. Pensiamo appunto alla frutta, agli ortaggi, diciamo tutti quei prodotti che arrivano sugli scaffali ovviamente dei nostri consumatori. Dall'altro lato il pomodoro d'industria, diciamo un'eccellenza tutta italiana, insomma, che in qualche modo ci rappresenta anche come immaginario nel mondo. Anche questo ovviamente è una cultura particolarmente colpita, però mi permetto di fare una raccomandazione. Dietro questo fenomeno c'è anche tanta speculazione. Noi oggi, in questi giorni, in queste ore, insomma, stiamo già iniziando a misurare gli effetti inflattivi dei costi dei prodotti sugli scaffali dei supermercati. Bene, mi sento di dire che in realtà questo non corrisponde a quello che viene pagato agli agricoltori, perché in realtà in questi giorni noi vediamo purtroppo dei prezzi pagati alla produzione più bassi di quelli dell'anno scorso su molte referenze, pensiamo pesche, susine, frutta, pere, insomma, diciamo la frutta di stagione, e contemporaneamente però, magari appunto richiamando la siccità, sugli scaffali dei supermercati questi prezzi aumentano. Ecco, certamente non è dovuto a quello che viene pagato agli agricoltori, forse in parte è sicuramente l'aumento dei costi anche della logistica, ma non certamente appunto per quello che viene riconosciuto all'agricoltore, che oggi viene pagato meno dello scorso anno.
0: Fa bene a sottolinearlo perché appunto poi dopo c'è tutto anche un sistema intorno, chiaramente. Parlavamo di adattamento, ne abbiamo parlato riguardo le città, riguardo invece appunto i campi, l'agroalimentare, cosa si può fare per adattarsi anche proprio concretamente?
1: Ma anche qua diciamo una raccomandazione. Il nostro non è un paese che non ha l'acqua, nel senso che se noi misuriamo le precipitazioni che avvengono negli anni, più o meno abbiamo delle medie costanti lungo i 12 mesi. Il tema vero è che oggi l'acqua si concentra in poco tempo e diciamo piove quando non serve, ovvero soprattutto nei periodi primaverili e invernali, quando ancora l'agricoltura non ha il proprio potenziale produttivo pienamente espresso. E quindi noi oggi il vero deficit che abbiamo in questo paese è la capacità di trattenimento dell'acqua ed è per questo che noi abbiamo chiesto ovviamente un piano strategico al nostro paese per quanto riguarda la capacità di stoccaggio della risorsa idrica, che non è fondamentale solo per gli agricoltori, capiamoci, nel senso serve per i cittadini, per le imprese. L'acqua è un bene essenziale. Pensate quanto oggi si parla di utilizzo di acqua rispetto ai data center, intelligenza artificiale. Diciamo, noi utilizziamo i telefonini che vanno ovviamente con una tecnologia che ha bisogno di acqua per raffreddare i motori. Quindi è chiaro che oggi l'acqua serve per tutti e tutte, indistintamente cittadini, imprese e ovviamente mondo agricolo. E quindi il paese deve avere una strategia di stoccaggio dell'acqua. Oggi noi ne stocchiamo solo l'11% di quella che piove. Pensiamo che ad esempio Francia e Spagna sono arrivati addirittura al 30%. Ma questa non è una sfida solo del paese, capiamoci bene, è una sfida che deve avere l'Europa, che deve mettere in campo con un piano che noi abbiamo chiamato Rewater EU, cioè una sorta di PNRR dell'acqua, tanto insomma per richiamare acronimi che ormai sono diventati di linguaggio comune. Ecco, quindi bisogna mettere in campo risorse, una visione, una strategia per fare l'adattamento. L'adattamento è quella cosa che ci dice che oggi le nostre infrastrutture non sono più sufficienti. E soprattutto nel nord Italia noi avevamo immaginato che la neve, i ghiacciai, ci dessero un apporto costante di acqua. Purtroppo il riscaldamento globale ha determinato il fatto che la neve non viene più, che i ghiacciai si sciolgono in fretta e quindi di conseguenza anche il Po ha un comportamento simile ai fiumi dell'Appennino. Ecco, per riuscire a trattenere l'acqua servono opere, perché altrimenti l'acqua in inverno e in primavera ci passa davanti al naso e poi non la riusciamo a utilizzare quando serve e drammaticamente arrivano le autobotti per riuscire a fornire ai cittadini l'acqua potabile che manca.
0: Chiedo anche a lei se anche in questo campo ci sono degli esempi virtuosi a cui guardare o da cui prendere ispirazione, in Italia e nel
1: Ma
0: mondo.
1: come dicevo, sicuramente serve la tecnologia. Da questo punto di vista anche l'agricoltura ha fatto passi avanti enormi. Pensiamo alla microirrigazione, cioè utilizziamo goccia dopo goccia, il 90% del pomodoro da industria viene coltivato non sprecando un centimetro cubo di acqua, ecco, non un metro cubo, ma un centimetro cubo di acqua. Utilizziamo sonde per verificare l'umidità dei terreni. Insomma, ci sono tecnologie che noi stiamo mettendo in campo che devono essere evidentemente implementate. L'esempio è un esempio che sta anche nel nostro paese. Negli anni 60 la Cassa del Mezzogiorno ha realizzato opere strategiche fondamentali in tutto il sud Italia, quelle che oggi ci stanno permettendo, ad esempio al sud, grazie a un po' di piogge, nonostante siano state realizzate 60 anni fa, di avere l'acqua per l'agricoltura. Quella è la dimostrazione palese di come degli investimenti, di come una visione che il paese ha avuto in quegli anni, oggi si sta rilevando una scelta vincente e questo bisogna farlo in tutta la penisola, dal nord al sud. Invasi che abbiano come scopo quello di trattenere l'acqua, ripeto, e di metterla a disposizione quando serve, un concetto banalissimo, no? Se piove in inverno e in primavera quando non utilizziamo l'acqua, dobbiamo stoccarla per rimetterla a disposizione. L'Italia è stato un esempio negli anni 60 e 70, con la Cassa del Mezzogiorno. Si tratta semplicemente di replicare quella visione che allora fu vincente e che forse abbiamo messo nel cassetto.
0: Chiarissimo, grazie Calderoni, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Una
1: Salve, buona
0: buona
1: giornata.
0: giornata, arrivederci. Stefano Calderoni, responsabile acqua e ambiente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltura.

0: Prima di lasciare spazio alle notizie di Radio Popolare, vi volevo leggere una parte dell'analisi editoriale di Andrea Colombo sul Manifesto, che vi citavo, intitolato "Un sacrificio a lunga gittata dettato dagli Stati Uniti". Parlavamo appunto di fondi, no? Dei fondi che servirebbero per l'adattamento, per la mitigazione, per adattare le nostre città, le nostre campagne al cambiamento climatico. Questi sono i fondi che cerchiamo noi, invece. Matteo Salvini avrebbe dovuto fare l'illusionista da anni. La sua politica non va oltre trucchi pirotecnici messi a punto per camuffare la realtà. L'ho fatto anche ieri nel dibattito parlamentare sullo scostamento di bilancio. La Lega ha imposto una riformulazione della risoluzione di maggioranza, il cui solo esito è gettare fumo negli occhi per nascondere l'effettiva sostanza delle cose. Ma le scelte politiche e i conti in tasca hanno il difettaccio di non tenere in alcun conto i giochi di parole. Quel che il governo ha deciso, e la maggioranza, Lega inclusa, ha confermato ieri, resta pertanto chiaro: uno scostamento di bilancio che si aggirerà sui 22 miliardi destinati ad andarsene in armi e sistemi di difesa, invece che in case, scuole e ospedali. Alla cospicua sommetta si aggiungeranno altri 14 miliardi e mezzo di scostamento per l'energia, da spendere in tutto tranne che in ciò che servirebbe: lo sviluppo a passo di carica di fonti di energia alternative ai fossili. Qualche volta bisogna avere il coraggio di fare scelte impopolari, afferma il ministro dell'economia, e vagli a dar torto, ma le scelte impopolari e dolorose andrebbero fatte in proprio, non per eseguire ordini altrui. Una cosa è il tributo di sangue, sudore e lacrime accettato per sconfiggere una mostruosa tirannia, tutt'altra pagare prezzi alti per far contento un miliardario megalomane convinto di essere non presidente ma monarca e meglio ancora imperatore. A nessuno in Italia sarebbe mai venuto in mente di svenarsi per le armi, meno di tutti a Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, senza la sferza del tirannico capo della destra americana. Dall'altra parte della barricata lo spettacolo non è stato molto più edificante. Solo l'alchimia dei regolamenti della Camera ha salvato il PD da una spaccatura alla luce del sole, che comunque la minoranza di quel partito ha fatto in modo di rendere il più fragorosa possibile. Ha completato il quadro il fatto che la segretaria del PD abbia prima scelto di non parlare, poi di non far esporre nemmeno il responsabile degli esteri per non scontentare i tifosi del riarmo allocati nel suo partito e soprattutto a Bruxelles. In politica una certa dose di ambiguità è spesso perdonabile, qualche volta inevitabile. Questo però è un dossier che chiama in causa tutto, l'intera politica estera, perché in ballo c'è l'autonomia dell'Italia nella UE e dagli USA, quella interna perché in gioco c'è la condanna del paese ad anni e non mesi di austerità, la difesa del sistema di valori costituzionali. Quando la posta è così alta, nessuna ambiguità è ammissibile. È il momento delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. L'Iran ha negato i colloqui con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, lo ha detto la stampa iraniana. Il viceministro degli esteri di Teheran, che ha ribadito che l'accordo che sta per essere finalizzato è solo con l'Oman, in forma strettamente bilaterale. Parole che arrivano dopo quelle di Donald Trump, che aveva detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran. Su Truth Social, la presidente statunitense ha inoltre negato in queste ore le notizie diffuse dai media riguardo all'esaurimento delle scorte di armi, specificando che gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni.
1: Israele ha confermato la morte di 2 suoi soldati riservisti nel sud del Libano, uccisi dall'esplosione ieri di un ordigno improvvisato che ha ferito gravemente anche altri 4 soldati. Si tratta delle prime vittime israeliane nel Libano da giugno. Tel Aviv ha subito accusato Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco e avviato nuovi raid aerei ed evacuazioni forzate nell'aria. Queste nuove tensioni hanno interrotto i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma per discutere l'attuazione dell'accordo quadro firmato dai due paesi il 26 giugno scorso.
0: I più accesi oppositori di Trump all'interno della destra statunitense hanno gettato le basi per una futura organizzazione politica come terzo partito in vista delle presidenziali del 2028, lo riporta Politico, che parla di un incontro nel fine settimana che si è tenuto a casa dell'ex di Fox News Tucker Carlson. Hanno partecipato anche il deputato Thomas Massie, l'ex deputata Major Taylor Greene, tutti i sostenitori di Trump prima delle elezioni del 2024. Ciascuno di loro ha preso le distanze dal presidente nel corso del suo secondo mandato perché contrario al sostegno americano nelle guerre di Israele. L'incontro sarebbe il punto di partenza per una possibile candidatura presidenziale indipendente incentrata sulla riduzione del coinvolgimento degli Stati Uniti nei conflitti esteri.
1: 8 ore di sciopero oggi in tutto il distretto del Marmo a Puoversiliese. La protesta è stata indetta da CGL CISL UIL dopo l'ennesima morte sul lavoro. Ieri a Carrara un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo in un'azienda ad Avenza. I sindacati chiedono un confronto urgente tra tutte le parti coinvolte, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanze sindacali, istituzioni e ASL.
0: Un uomo di 35 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni a Milano con ustioni estese al 70% del corpo dopo essersi dato fuoco davanti alla casa dell'ex fidanzata. È accaduto poco dopo mezzanotte a Cinisello Balsamo. L'uomo si è dato fuoco dentro la sua automobile cospargendosi di liquido infiammabile. I vigili del fuoco, intervenuti per primi, lo hanno trovato a terra ancora avvolto dalle fiamme a fianco dell'auto incendiata. Chiudiamo con il tempo previsto per le prossime ore. Sarà un'altra giornata di caldo estremo su tutta Italia. Oggi sarà bollino rosso su tutte e 27 le città, con picchi che supereranno i 40 gradi. L'ondata di caldo non darà tregua almeno fino al prossimo fine settimana. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: latitante di dito nella piaga. Alle 8.37 a Summertime, dito nella piaga, che ieri ha tenuto un concerto fuori dallo Spin Time, dove c'è da una settimana il presidio permanente. Oggi sono esattamente 7 giorni, mi sembra. Lo chiedo a Mosè Vernetti, attivista di Spin Time, che è collegato con noi. Ciao Mosè, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno. Stamattina inizia l'ottavo.
0: Stamattina inizia l'ottavo, quindi
1: presidio permanente, quindi 7 notti e 8 giorni.
0: Quindi è passata proprio una settimana e siete ancora lì, continuate. È il momento delle stime, no? Vedevo che c'è stato un incontro ieri in Campidoglio. A che punto siete da questo punto di vista? Come prosegue la trattativa con le istituzioni?
1: Sì, guarda, come detto alcune volte, noi non partecipiamo direttamente alla trattativa, quindi noi insomma seguiamo i passi che ci vengono poi comunicati dal comune man mano. Oggi dovrebbe esserci un altro incontro, noi auspichiamo che entro domani dovrebbero esserci delle risposte, insomma, che volgano a una delle risposte definitive, ecco, sulla situazione. Quindi insomma, nonostante la tenuta psicologica delle persone sia insomma tirata agli estremi, confidiamo di essere quasi al dunque a livello di quella che sarà la risposta, quantomeno, dell'esito anche della lotta e della resistenza delle persone che da 8 giorni stanno in strada. E di conseguenza vi aggiorneremo appena sapremo cose più chiare, però per adesso questa è la traiettoria. Tra oggi e domani si incontreranno con la proprietà del comune e noi speriamo che da domani avremo delle risposte più chiare.
0: Ecco, ma giusto per ricapitolare un secondo, adesso la questione da questo punto di vista qual è?
1: La questione dal punto di vista delle trattative o della situazione sul presidio?
0: No, no, dopo arriviamo al presidio, intendo sulle trattative.
1: Sulle trattative, guardi, noi nel merito della trattativa non possiamo, non partecipiamo alle discussioni, no? Quindi i dettagli poi sono comunicati, certo, dalle istituzioni. Però già ieri una cosa positiva, già ieri proprietà e comune sono entrati nel palazzo per fare il perito. Quindi insomma sta andando avanti realmente lo scenario in cui l'immobile sarà venduto, okay, insomma, e quindi questo ci rasserena e la interpretiamo anche come una presa di responsabilità dal punto di vista anche della sicurezza, dopo che l'altro ieri un bambino di 1 anno e mezzo è stato portato in ambulanza in Collegio Rosso all'ospedale per una crisi respiratoria, si è raggiunto un momento più critico, ecco, di tensione dal punto di vista sanitario, dal punto di vista, come dire, della sicurezza del presidio. Inoltre i medici ci raccontano che al settimo giorno in strada molti bimbi e più grandi di 6 anni iniziano a come dire, manifestare evidenti condizioni di depressione, e questo, diciamo, ci preoccupa anche per quello che potrebbe essere gli effetti a lungo termine di questa esperienza in strada, che è stata molto dura specialmente per i bambini, nonostante insomma i tentativi di fare attività, di far sì che si sentissero insomma accolti e tutelati in qualche modo, comunque vivevano per strada.
0: Eh sì, certo, perché poi appunto come stamattina in apertura di trasmissione parlavamo, no, del caldo, oggi 27 città in bollino rosso, e stare in strada fa ancora più caldo, il caldo che arriva dall'asfalto eccetera, quindi è molto complicato anche per tutte le famiglie, le persone che da appunto, come ci dicevi, 7 giorni, 7 notti sono in strada. Ci citavi il bambino che è stato portato in ospedale, altre situazioni di persone più fragili come stanno?
1: Well, abbiamo dai primi giorni siamo riusciti a mettere, grazie a associazioni del territorio, primo municipio, polo civico dell'Esquilino, siamo riusciti a mettere le persone più fragili in brandine al chiuso, circa 150-200, quindi mantenendo purtroppo circa 200 persone a dormire in strada, che poi quelle 200 persone la maggior parte durante il giorno ritornavano davanti al palazzo. Dopodiché però è ovvio che le condizioni di fragilità sono gli estrema fragilità. Noi in strada comunque abbiamo persone in dialisi, persone che stanno facendo la chemioterapia, persone anziane, quindi diciamo la fragilità è molto relativa. Abbiamo persone comunque che in normali condizioni sotto 40 gradi all'ombra hanno veramente patito le pene dell'inferno, soprattutto perché anche molti di questi più fragili che comunque stavano in strada per 4 giorni non sono potuti entrare al palazzo per prendere medicine, perché il sigillo imponeva un processo burocratico e un passaggio burocratico per ottenere l'autorizzazione di entrare, che ha fatto perdere tantissimo tempo. E quindi insomma siamo un po' al limite. Nonostante insomma gli ultimi giorni, anche grazie alla solidarietà di tutti, le persone si siano tirate anche un po' su di morale, ecco, però insomma, se questo è un risultato notevole dal punto di vista della solidarietà e dal punto di vista del fatto che la città non ha abbandonato né le persone né insomma l'idea che c'è dietro questa esperienza, e quindi insomma si è grati per tutto ciò, appunto siamo arrivati un po' al limite, ed è per questo che noi continuiamo a chiedere presenza assoluta, presenza di portare l'attenzione a questi ultimi giorni decisivi, continuando a stare al presidio. Quindi invito le persone che ci stanno ascoltando a venire, se sono a Roma, a stare ancora 1 o 2 giorni, come dicevi prima, la sera e nel pomeriggio cerchiamo anche di attrarre le persone con attività culturali, con musica, con film, con proiezioni, e devo dire che stiamo ricevendo anche dal punto di vista della disponibilità degli artisti, dei registi, delle persone, una certa disponibilità a venire e a prestarsi, quindi invito comunque a continuare a venire e a tenere alta l'attenzione per i prossimi giorni.
0: E sì, siete riusciti appunto a far stringere ancora di più la comunità intorno a Spin Time in questi giorni, quindi voi continuate, il presidio prosegue fino a che non avete delle risposte, questo mi sembra chiaro.
1: Il presidio prosegue finché non abbiamo delle risposte definitive e garantite, e di conseguenza insomma anche insomma, nei prossimi giorni, finché non abbiamo poi un piano chiaro anche per una sistemazione temporanea delle famiglie, non possiamo andarcene da lì. Quindi insomma il presidio continua e cerchiamo il più possibile di renderlo il più sicuro per tutte le persone che stanno per strada.
0: Vuoi dirci, non so se già avete idea di cosa succederà oggi, se ci sono delle cose per chi ascolta da Roma, per dire se vuole passare da voi, se ci sono, qual è il programma di oggi, ecco, del presidio?
1: Guarda, oggi passerà di sicuro a Scagno Celestini nel pomeriggio, però per la programmazione più dettagliata invito a seguire i profili sui social, che faremo una comunicazione nelle prossime ore proprio sulle iniziative specifiche, con gli orari, con le tipologie di attività, che in questo momento certo, non me le ricordo tutte, però sicuramente viene a Scagno Celestini, passeranno altri amici durante la giornata, e si sta definendo, comunque si definisce giorno per giorno, quindi nelle prossime ore, verso le 11 dovremmo comunicare il tutto, quindi venite se siete a Roma, e venite anche per stare insieme e per rendere il presidio piacevole e insomma meno faticoso per la gente.
0: Benissimo, noi da Milano siamo lì con il cuore. Grazie Mosè.
1: Grazie mille, grazie, ciao.
0: Grazie, ciao. Mosè Vernetti, attivista di Spin Time Labs.

sopra di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla

case a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura.

0: Daniele Silvestri, La mia casa. Adesso andiamo in Giappone. 81 anni fa, il 6 agosto del 1945, per la prima volta l'uomo utilizzò un'arma capace di distruggere la sua stessa specie. Alle 8:14 del mattino gli Stati Uniti sganciarono una bomba atomica di 4 tonnellate che in pochi secondi rase al suolo la città giapponese di Hiroshima. 81 anni dopo, lo spettro nucleare, come ormai sappiamo, aleggia costantemente, il lessico bellico è parte della nostra quotidianità e il riarmo non è più un tabù. Lo vedevamo giusto stamattina in rassegna stampa, non è un tabù nemmeno in Giappone. Noi andiamo proprio lì, andiamo in Giappone, dove si trova il nostro Disma Pestalozza. Ciao Disma.
1: Ciao Martina, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi senti bene?
0: Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Dove ti trovi esattamente?
1: Perfetto. No, beh, io adesso sono a Kyoto, ho seguito a distanza, certo, ovviamente i ricordi e le celebrazioni di Hiroshima. E insomma, diciamo che il rituale è quello sempre, di anno in anno, sia alle 8:15 del mattino inizia a suonare dei rintocchi la campana che si trova al Parco della Pace, e sempre lì al Parco della Pace c'è questo grande arco di pietra che fa, diciamo, da tomba vuota a tutti i morti del bombardamento, insomma della bomba atomica del 6 agosto del 45. Una tomba vuota perché al suo interno c'è un registro compilato a mano dove negli anni non solo i morti durante quel giorno dell'agosto del 45, ma tutti i morti negli anni successivi fino anche, insomma, agli ultimi anni, sono stati inseriti anche coloro che a causa delle radiazioni poi hanno perso la vita. O che comunque, insomma, se la sono vista negare, per esempio i bambini che non sono mai nati dai ventri delle madri colpiti delle radiazioni. E alle 8:15 ci sono questi rintocchi di campana, poi viene offerta dell'acqua pura in memoria di chi morì disidratato in quei giorni per ustioni. Una delle cose più, insomma, agghiaccianti, insomma, che colpiscono è questa parola che viene riportata da persone morte anche ovviamente non nell'epicentro, anche più lontano, che dicevano Mizu, Mizu, che vuol dire acqua, acqua, nel senso che in cerca di un qualche tipo di refrigerio. Quest'acqua pura in qualche modo viene offerta in memoria appunto di chi morì per le ustioni o disidratato durante quel terribile evento. E poi questa sera ci saranno le lanterne che ogni anno vengono lasciate scivolare sul fiume Motoyasu e Hiroshima. Tutto ciò, insomma, diciamo che è il contorno tradizionale di quello che avviene ogni anno. Ci sono quest'anno state però anche delle tensioni, nel senso che alcuni gruppi di studenti di sinistra, pacifisti, hanno forzato dei blocchi della polizia lì sul luogo proprio per contestare il governo di Sanae Takaichi e le scelte militariste che vengono compiute negli ultimi anni, insomma, non solo da questo governo, perché ormai è da molti anni che l'articolo 9 della Costituzione giapponese, ossia l'articolo che fa del Giappone un paese assolutamente pacifista e disarmato, viene messo in discussione. Tra l'altro adesso il ministro della difesa del Giappone è il figlio del primo ministro che iniziò a mettere in discussione l'articolo 9, ossia il figlio di Junichiro Koizumi, Shinjiro Koizumi, e il quale proprio in questi giorni attraverso il Ministero della Difesa ha rilasciato un libro bianco della difesa del 2026 con una copertina che sembra un manga. È ovviamente un utilizzo, cioè qua diciamo che il manga viene utilizzato in tutti i modi per fare comunicazione, però diciamo che sulla copertina di un libro bianco del Ministero della Difesa fa un po' specie. Sulla copertina ci sono un gruppo di ragazzi di 20 anni universitari, tipo, che stanno seduti su una gradinata allegri e spensierati, ma diciamo che il tono del libro è molto diverso, nel senso che all'interno del libro ci sono tutte le prospettive politiche della difesa giapponese, di quella che insomma si ambisce a essere un giorno l'esercito giapponese, quando verrà cancellato, se verrà cancellato l'articolo 9, ossia lavorare sulla presenza di droni marini, sottomarini, intelligenza artificiale, insomma tutti i nuovi modi di difesa vengono raccontati, ecco, proprio testualmente. E poi è un anno particolare, al di là poi dei piccoli scontri che ci sono stati questa mattina con gli studenti che sono stati insomma allontanati, insomma nulla di particolarmente eclatante. È anche un anno importante perché i sopravvissuti, gli hibakusha, ossia coloro che testualmente hibakusha vuol dire coloro che sono stati colpiti dalla bomba, che però non sono morti, che sono rimasti ustionati, oppure coloro che nei giorni successivi sono andati a portare soccorsi a Hiroshima e Nagasaki, adesso queste persone iniziano a morire di morte anagrafica, nel senso che ormai sono tutti molto molto anziani e quindi iniziano a scomparire, e con loro inizia a scomparire un pochino anche la memoria, non solo dell'atomica, ma anche di tutto ciò che gli hibakusha hanno subito negli anni, perché per molti decenni in Giappone erano considerati una sorta di reietti, non solo dallo Stato che non pagava loro le cure mediche e quant'altro, ma anche dalla società stessa che in qualche modo li allontanava attraverso il concetto anche molto shintoista di purezza, insomma venivano visti un po' come dei paria, quasi come se attraverso una sorta di tocco magico i malanni che gli erano stati procurati dalla bomba potessero essere in qualche modo passati a chi stava con loro, a chi stava vicino a loro, insomma erano un pochino molto diciamo marginalizzati. Poi negli anni per fortuna la situazione è cambiata, quindi diciamo che c'è anche questo tema qui, che tra l'altro veniva ripreso proprio in questi giorni dal Asahi Shimbun, che è il quotidiano diciamo di area progressista giapponese, che ha attaccato anche duramente l'esecutivo accusandolo di assuefazione alla minaccia nucleare. Uno dei temi infatti è il fatto che Tokyo oggi celebra e ricorda il disastro atomico, ma allo stesso tempo è uno dei paesi che continua a rifiutarsi di partecipare al TPNW, ossia al trattato di proibizione delle armi nucleari votato da 122 paesi nel mondo, tranne che ovviamente da Stati Uniti, Russia, Cina, insomma dalle potenze nucleari, e tra queste anche il Giappone, che però potenza nucleare non è, che però diciamo per rimanere sotto quello che invece lo Yomiuri Shimbun definisce l'ombrello nucleare di deterrenza americano, il Giappone per rimanere sotto questo ombrello politicamente si è sempre tenuto fuori da questo TPNW. Lo Yomiuri Shimbun, dicevo appunto, che ha difeso invece la linea della fermezza del governo, sostenendo che il disarmo unilaterale sia soltanto un'illusione e che senza appunto questa copertura militare di derivazione americana per il Giappone non ci sarebbe nulla da fare con i suoi vicini, che sono la Russia, la Cina, la Corea del Nord e in qualche modo, seppur in modo diverso, la Corea del Sud. Tutti i paesi che hanno un grosso impatto nel PIL per quanto riguarda gli armamenti, in particolar modo la Corea del Nord ovviamente, la Russia, si parla per la Russia del 6%, la Corea del Nord del 20-25%, molto meno per Cina e Corea del Sud. Il Giappone storicamente non ha un esercito, ma ha una forza di autodifesa, chiamiamola così, con la quale ha partecipato anche a alcune missioni internazionali, con però sempre una regola non detta nella politica giapponese, che non si è mai superato l'1% del PIL per quanto riguarda armamenti e comunque le spese che riguardano questa forza di autodifesa. Con Sanae Takaichi, con questo governo estremamente conservatore, invece l'ambizione e la scelta è quella di arrivare al 2%, quindi un raddoppio di spese per quanto riguarda la forza militare. Insomma, tutti questi temi messi insieme hanno fatto sì che fosse una celebrazione particolare quella di oggi, e peraltro mancava anche l'ambasciatore americano, c'era un suo sostituto, è la prima volta che l'ambasciatore americano manca sia alla celebrazione di Hiroshima che quella di Nagasaki, ha già detto che non ci sarà neanche quella di Nagasaki, Adesso il motivo per cui non c'è, francamente, non è chiarissimo.
0: Anche perché non è che ci siano la premier del Giappone non è così lontana da Trump anche a livello di ideologia.
1: No, infatti non è chiarissimo il motivo per cui non c'è. Magari sono anche cause personali,
0: sì,
1: sinceramente non lo so. Però insomma si è parlato del fatto che non ci sarà e che ci sarà invece un sostituto. E tutto ciò avviene sempre appunto nell'ambito in cui, appunto, come dicevi tu, c'è una importante vicinanza tra la Takaichi e Trump. In particolare anche in questi giorni c'è stato questo acquisto da parte degli Stati Uniti di yen, che hanno visto una piccola rivalutazione, nel senso che lo yen negli ultimi anni sta crollando vertiginosamente anche per delle scelte interne di valutazione della moneta.
0: Sì. Devo interromperti perché ci taglia la pubblicità. Mi dispiace perché era molto interessante, ma ci taglia la pubblicità. Intanto, grazie mille.
1: La posso annunciare io la pubblicità?
0: Dai, annunciala, vai.
1: Allora, ci risentiamo fra 2 minuti e rimanete lì che torna Summertime con Martina Stefanoni. Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie, ciao Disma.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al pritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

momento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì

0: Il bombarolo di Fabrizio De André, sono le 9 e 6 minuti, siete all'ascolto di Summertime su Radio Popolare. Parlavamo martedì mattina, sì, delle primarie democratiche in Michigan, e ci sono state le primarie, sono arrivate e è arrivato il risultato, il socialista El Sayed ha vinto contro la candidata più moderata dei democratici, e El Sayed, diciamo, segue una scia che è partita forse con New York, con Mandani, di candidati più progressisti, più di sinistra del Partito Democratico, che stanno vincendo le primarie. Partiamo da qui oggi per il nostro microfono aperto, perché vorrei chiedere a voi, e me lo potete dire chiamandomi allo 02 33 001 001, oppure scrivendomi a 331 62 14 013, e poi a diretta chiocciola popolarenetwork.it, vi chiedo se, insomma, se secondo voi la radicalità, l'essere radicali in qualche modo in questo periodo storico, sta iniziando a pagare anche a sinistra, perché abbiamo visto che l'estremismo di destra a destra paga, ma forse da qualche parte nel mondo ci si sta rendendo conto che l'avere, il seguire idee che possono essere per qualcuno radicali è la via in questo momento storico. Non lo so, lo chiedo anche a voi cosa ne pensate, e anche se cercate, sperate in qualche posizione più radicale anche da queste parti in Italia. Prima però partiamo proprio dagli Stati Uniti, lo facciamo con Martino Mazzonis, che è collegato con noi. Buongiorno Martino.
1: Buongiorno.
0: Allora, appunto, citavamo la vittoria delle democratiche, delle primarie democratiche del Michigan. Intanto ti chiedo, a partire da El Sayed, no, che già avevamo un po' presentato nel giorno delle primarie, però a partire dal suo profilo, per poi allargarci un po' anche agli altri socialisti, diciamo, che stanno vincendo le primarie, su cosa vincono essenzialmente? Poi ovviamente dipenderà da stato a stato, però se riusciamo a fare un discorso più generale, su che cosa vincono?
1: Allora, intanto una piccola correzione, cioè che El Sayed non è un candidato socialista. È importante questo, nel senso che i repubblicani utilizzeranno l'etichetta socialista, comunista, per qualificare l'intero Partito Democratico alle prossime elezioni di novembre, no? Utilizzando appunto le vittorie che tu citavi, molte vengono da candidati dei Democratic Socialists of America. El Sayed non è tra questi, però naturalmente, diciamo, è della sandersiana del Partito Democratico, dove ci sono socialisti e ci sono, diciamo, progressisti, figure più che chiameremmo radicali. La verità è che anche la definizione di sinistra radicale è perché viviamo in questi tempi, diciamo così, nel senso che l'America è stata governata per 3 mandati da Franklin Delano Roosevelt, che ha fatto una serie di cose, che non era un socialista e non era uno di sinistra radicale. Ormai il New Deal sarebbe una roba di estrema sinistra radicale e pericolosa, no? E queste figure, tendenzialmente, una delle due delle cose cruciali di cui parlano è i prezzi, il costo della vita, e di conseguenza la necessità di far guadagnare di più le persone che fanno dei lavori che oggi come oggi sono soprattutto quei lavori nei servizi non qualificati, che vanno dal lavoro nei centri commerciali, nei grandi supermercati, ai corrieri, a tutto il lavoro della gig economy e così via, e poi anche nell'edilizia, nell'agricoltura, eccetera, no? Cioè il problema di far salire i salari di una fascia importante della popolazione, o di ridurre i costi delle abitazioni, delle assicurazioni e così via. E l'altro è l'assicurazione sanitaria pubblica per tutti, che è un altro, come dire, cavallo di battaglia della sinistra sandersiana. Poi ci sono alcuni temi che, per esempio, riguardano la costruzione dei data center, che sono delle idrovore dal punto di vista dell'energia e inquinano, e che spesso vengono costruite in luoghi non esattamente, cioè non a Beverly Hills, ecco, per capirci, e dove la popolazione è piuttosto contraria. E poi c'è il tema della politica estera, l'Iran e Gaza, che specie in Michigan hanno contato molto e contano anche altrove. Infine, il clima, il tema del clima che raccoglie consenso soprattutto tra i giovani, non è un tema generalizzato, ahimè, diciamo, non funziona tra i giovani e tra i laureati, ma non tra quella working class alla quale sugli altri temi invece questi socialisti o questi progressisti si rivolgono.
0: Ecco, ma in vista dei midterm e poi delle presidenziali, secondo te saremo davanti a una sfida tra la destra trumpiana e quindi più estrema e una sinistra invece di quest'ala del Partito Democratico di cui parlavamo appunto e quindi più comunque radicale?
1: Sì e no, nel senso che siccome si vota per tutto il congresso, cioè per tutta la Camera dei rappresentanti e per un terzo dei senatori, avremo laddove queste figure hanno vinto le primarie e non ovunque hanno vinto le primarie. Ci sono alcune sfide, anche martedì scorso Cori Bush, che è una ex rappresentante della Squad, il famoso gruppo di donne. All'inizio erano tutte donne, appunto, più radicali, Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, eccetera. C'era anche lei nella prima volta, ma non è riuscita a farsi rieleggere e ha perso. Dopo non essere riuscita a farsi rieleggere, ha provato a vincere le primarie per correre di nuovo e le ha perse in Missouri l'altro giorno. Per cui, insomma, ci sono molti diversi, ne hanno vinte molte di primarie questi candidati, ma non tutte. Poi ci sono invece anche altre figure che non sono così radicali, diciamo, sempre utilizzando questa etichetta per quel che è, e però sono comunque a sinistra di quello che è il mainstream del Partito Democratico su alcuni temi e sono giovani. Questo è un altro aspetto, cioè c'è anche un ricambio che riguarda un ricambio generazionale e non solo un ricambio dal punto di vista, diciamo, ideologico. Il centro del Partito Democratico si è spostato a sinistra. Qui e là, appunto, molti, una trentina se non sbaglio, di questi candidati più progressisti e o socialisti hanno vinto le primarie e sarà molto interessante capire e testarne la capacità di vincere le elezioni. Al-Sayed da questo punto di vista è cruciale per due ragioni. Il primo perché è un seggio senatoriale, cioè non è un seggio alla Camera dove magari in un seggio dove è più facile vincere, no? Il caso di New York a Mamdani, una volta che hai vinto le primarie hai vinto anche le elezioni perché a New York un sindaco in questa fase storica vince un democratico. Invece in Michigan il seggio è in ballo nel senso che Harris l'ha perso, ha perso quello stato per un punto e mezzo, se non sbaglio. E Biden anche l'aveva vinto a sua volta, non di molto. Per cui, come dire, il candidato, la qualità del candidato, ma anche la posizione politica, chi lo sa, del candidato può determinare una vittoria o una sconfitta. Al-Sayed rappresenta senza dubbio un voltare pagina con l'establishment democratico. Gli elettori democratici hanno deciso che è meglio così, nel senso che l'hanno eletto, gli hanno fatto vincere le primarie nonostante grandi investimenti contro di lui sono stati spesi molti soldi e anche la leadership del partito era schierata con la sua avversaria. Per cui, proprio per questo è un test importantissimo in generale per la politica americana, no? Certe idee, ma soprattutto nel caso di Al-Sayed, ahimè, conterà anche il fatto che si chiami Al-Sayed, per l'appunto, e cioè il fatto di essere di origini egiziane, in uno stato dove però ci sono 400.000 arabi americani, che non hanno votato in buona parte alle scorse elezioni per protesta, nei confronti del Partito Democratico rispetto a Gaza. Per cui, insomma, ecco, Al-Sayed diventa, perché molti di questi vinceranno o perderanno, in alcuni casi perché è molto difficile vincere in quel seggio, in altri casi perché è così facile vincere in quel seggio che vincerebbe chiunque fosse democratico, candidato, in altri casi invece riusciranno perché sono bravi e capaci e le loro idee convincono. Il caso di Al-Sayed è il più importante di tutti, anche perché dal seggio del Michigan e altri tre o quattro seggi in realtà, in giro per il paese si potrebbe determinare la maggioranza, cioè i democratici potrebbero riuscire a ottenere la maggioranza in Senato oppure a non ottenerla.
0: Ma senti, un'ultima cosa, immaginando così, per assurdo, un candidato democratico per le presidenziali appartenente a quest'ala più di sinistra del Partito Democratico, secondo te, anche per come conosci gli Stati Uniti, potrebbe essere un bene per i democratici? Nel senso, qua spesso si fa il discorso, no, che se il candidato è troppo di sinistra non vincerà mai e quindi bisogna stare al centro, perché altrimenti i più centristi che magari voterebbero il moderato si spostano sul moderato un po' più di destra, diciamo, un po' questo spesso è il ragionamento. Gli Stati Uniti in questo come si muovono anche gli Stati Uniti, oppure insomma forse è un cambiamento poi mondiale, generazionale, insomma questo è da vedere, però restando sugli Stati Uniti, questo in prospettiva come lo vedi?
1: Allora, è naturalmente molto complicato rispondere. Ci sono alcuni temi sui quali gli argomenti della parte più di sinistra del Partito Democratico sono popolari, punto. Cioè, per esempio, la sanità per tutti, la non costruzione dei data center, la posizione su Gaza, cioè quelle cose lì sono, se uno testa gli americani su questi temi, sono più vicini in una buona parte dei casi alle posizioni, diciamo, più di sinistra nel Partito Democratico, anche tra gli elettori repubblicani su alcuni temi, peraltro. Dopodiché, però, c'è, come dire, la campagna elettorale, la politica, il fatto, la capacità dell'avversario di dipingerti in un certo modo e la come dire, la reazione del centro del Partito Democratico che potrebbe essere controproducente, c'è cioè un classico caso per il quale, ma questo vale anche per i socialisti dall'altro lato, cioè dirsi tu sei troppo moderato, fai schifo, sei come gli altri, oppure viceversa, tu sei troppo radicale, sei pericoloso no? E questo è un classico tema, se vogliamo, della sinistra degli ultimi decenni, nel senso l'incapacità di parlarsi e mettersi d'accordo su qualcosa, anche da fronti diversi, e piuttosto invece guardarsi con sospetto. Questo vale anche per il Partito Democratico Americano. Terza cosa è anche la capacità eventuale di una parte di questi candidati più radicali di parlare un linguaggio che non sia necessariamente conflittuale, cioè essere per qualcosa, dare speranza, avere la capacità non solo di dire ci sono i cattivi miliardari, Musk fa schifo, il mondo è in pericolo, eccetera, eccetera, ma come nel caso di Trump, che pur col suo discorso, diciamo, d'odio nei confronti degli immigrati e altri temi così, però lo slogan rimane rifare l'America grande, no? E quello è il tema. Stiamo meglio che mai, è la cosa che ripete sempre Trump, non è vero, ma questo è il suo modo di vendere la propria amministrazione. Nel caso dei democratici o della parte più di sinistra del Partito Democratico, il tema è proprio quello di avere la capacità di proporre, di essere positivi e non solo di essere la parte arrabbiata della società. La parte arrabbiata della società non funziona. Dopodiché, per finire, l'eventualità di un candidato socialista alle primarie americane, no, alle primarie no, ma insomma che
0: Sì.
1: vinca le primarie presidenziali è molto difficile, però
0: Certo.
1: quello che può fare, come è avvenuto con Bernie Sanders, che pure aveva più chance per tutta una serie di ragioni, è spostare radicalmente la discussione su cosa debba essere il prossimo candidato presidente, cioè dovrebbero inseguirla Alexandria Ocasio-Cortez, che è quella che probabilmente si dice si potrebbe presentare alle primarie, e sta facendo un lavoro anche di cucitura, di alleanze, di moderare la propria, appunto, moderare non le posizioni, non le cose che dice, le proposte che fa, ma il modo in cui le presenta, proprio in virtù, in prospettiva eventuale di partecipare alle primarie democratiche, oppure tentare di scalzare Chuck Schumer, che è il senatore di New York, moderatissimo e leader dei democratici al Senato, potente e moderato cercare di presentarsi alle primarie contro di lui e batterlo e vincere il seggio senatoriale di New York, che pure, diciamo così, sarebbe dal punto di vista sia simbolico che anche di peso politico un enorme passo in avanti per quell'ala, per i socialisti e per i progressisti del Partito Democratico.
0: Grazie Martino Mazzonis. Grazie,
1: Grazie, buona giornata.
0: buona giornata. Ecco, alcune delle cose che diceva Martino Mazzonis penso che valgano e varrebbero e varranno anche per l'Italia. Andrea scrive: purtroppo in Italia e Milano è un laboratorio palese. I mantra del voto utile e del si vince al centro sono ancora maggioritari. I risultati sono evidenti. A Milano giunte di centrosinistra che fanno politiche di destra, a livello nazionale un centrosinistra ambiguo e cerchiobottista, tutti si lamentano, ma poi non osano essere radicali nel voto. L'Italia è ancora un paese politicamente vecchio. C'è una telefonata in linea, pronto?
2: Sì, ciao, buongiorno, sono un abbonato.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Ecco. Mi chiamo Renzo, provincia di Pavia. Senti, a me, come in America, mi sembra che anche in Italia viene un po' bollato come estremismo quando ci si dice, chi si alza e dice che invece di spendere risorse per le armi bisogna inserirle per la scuola, per il caro vita, il caro casa. Che i salari sono assolutamente bassi e vanno rivisti, bloccare i contratti. Cioè, chi porta avanti questi obiettivi è bollato sempre come un estremista, perché a quanto pare bisogna accettare nella sostanza quella che è la politica che sta vincendo, cioè tirare la cinghia per tutta la classe medio-bassa e pensare a riarmare e ingrassare questi personaggi. Ecco, io credo però che se qualcuno fa questi discorsi chiari e li porta avanti, il riscontro poi ce l'ha, perché c'è sempre di più in Italia gente che è messa in condizioni di cui ha bisogno un intervento statale, ha bisogno dell'aumento del contratto, dell'abbassamento degli affitti, delle bollette. Se si parla chiaramente su di queste cose, io credo che poi il riscontro viene, magari teniamo presente che la maggior parte della gente che non va a votare, e ormai si può dire che l'astensionismo è il partito maggioritario, non va a votare perché non si sente rappresentato, anche
0: Certo.
2: perché non c'è quasi nessuno che dice queste cose che invece secondo me sono molto sentite.
0: Quindi
2: Quindi.
0: tu dici che tu sei del partito, diciamo adesso non letteralmente, ma sei dell'idea che l'essere radicali, perché non sto parlando di estremismo che è diverso, ma l'essere radicali nelle proprie idee alla fine paga.
2: Ma che cosa vuol dire essere radicali? Sostenere la povera gente, sostenere un po' di lotta di classe vuol
0: No,
2: dire
0: ma non è una
2: essere
0: brutta
2: radicali?
0: parola essere radicali.
2: No, dico no, perché sembra che mettono queste etichettature, sembrano, la usano per dare una cosa, negativa, no? Sembra che uno che è radicale automaticamente è un dottore che tira i mattoni. Cioè, parlare alla gente dei problemi seri, veri, che cosa dicendo, quelli che non fanno girare l'Italia. Penso che non è radicalismo, è prima di tutto il buon senso, e poi sarebbe il compito di quella che pseudo-sinistra, quella che dovrebbe essere la sinistra, ecco, che invece pensa a tutte altre cose in buona parte.
0: Chiaro, grazie.
2: Ciao,
0: Ciao, buona
2: buona giornata.
0: giornata. Sentiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice, pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Mi chiamo Dino, senti, io sono d'accordo con quello che hai detto l'altro compagno prima, sono anziano più o meno, dovrei avere la stessa età, io sono 81. Senti, prima di tutto parlare sempre dell'America, guarda, io è da quando sono nato che si parla dell'America democratica, che di democrazia l'America non c'ha nulla, anche con i vari progressisti che c'erano. Il problema è questo, come ha detto il compagno di prima, anche io stamattina ho dovuto spegnere la televisione, perché se uno dice che la Russia è così è putiniano. Se uno è così dalle armi, ma cosa fate voi? Volete che ci invadino? Ma adesso anche l'informazione, anche scusa, anche le radio popolari, la radio popolare conosco quando era da via Pasteur. Ma io dico, ma dove siamo arrivati in questo momento? Parlare di armi, sei veramente un estremista di sinistra, uno che dovrebbe andare, ti metterebbero in galera subito. Ma io ho le bandiere della pace, ho manifestato per la pace e ora. Siamo noi quelli, i putiniani, la frase è popolare in questo momento. Parlare di armi, sei veramente un estremista di sinistra, uno che dovrebbe andare, ti metterebbero in galera subito. Ma io ho le bandiere della pace, ho manifestato per la pace e ora siamo noi quelli, i putiniani, la frase del populista è la frase più odiosa che odio.

0: che era progressista, ne avviate, me ne ha fatti di tutti, no, i colori, sì, sì. Parliamoci chiaro, perché essere...
1: No, no, ma non stiamo parlando degli Stati Uniti, chiedevo sull'Italia, era solo uno spunto quello. Chiedo anche a te, sull'Italia, sì. Pensi che un candidato è un po' più radicale, usiamo questa parola, poi insomma declinatela come...
0: Ma sì, ma io voglio, per esempio, io sono comunista, perché non mettiamo un comunista vero, non un comunista volta a cavare? Io voglio, io non morirò e non vedrò la società che io ho combattuto, questa falsa democrazia. Sì, io voglio un radicalismo completo, non radicale chic, voglio un radicalismo di sinistra, questo io vorrei.
1: Va bene, grazie Dino, ciao. Allora, vediamo, in Italia, Alcide ci scrive, in Italia a destra c'è una divisione dei compiti per convincere diversi elettorati a arrivare al potere. I fratelli sono i radicali, la Lega i più nordisti, i forzisti fanno i moderati. Quasi tutto finto. Vedi, ad esempio, il candidato della destra a Milano nel 2021, per Forza Italia, passato oggi a Futuro Nazionale. O in generale il continuo passaggio di deputati da un contenitore all'altro. Conta solo il potere a sinistra. C'è tanta confusione. Diego, ciao, a me sembra che si possa rispondere di sì alla tua domanda. Direi che forse la sinistra radicale tende a parlare maggiormente di diritti sociali e meno di diritti civili della controparte moderata. Questa è un'osservazione interessante. Da elettore, ma anche da ex candidato alle scorse comunali, sento l'assenza in Italia di un riferimento solido per questo tipo di sinistra. Oggi sostengo AVS per i temi dei diritti sociali, ma ad esempio non ne approvo completamente la visione in politica estera o la comunicazione ipersensibile sul tema dei diritti civili. Diego, 29 anni. Mi sembra un punto di vista molto interessante questo di Diego. Allora, c'è il giornale radio delle 9.30, le notizie delle 9.30, poi torniamo e continuiamo a parlare. A tra poco.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
13: Sale 80 il numero ufficiale dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta dal Marocco. Sono i dati dell'Istituto di Medicina Legale della città autonoma, che ha finora realizzato un totale di 79 autopsie. Continuano intanto le ricerche dei dispersi. Le autorità di Rabat hanno parlato invece nei giorni scorsi del ritrovamento di 11 corpi a largo delle coste marocchine. Diverse ONG per i diritti dei migranti stimano però almeno 142 corpi ritrovati tra il 30 luglio e il 4 agosto, tra cui numerosi minori, mentre decine di persone sarebbero ancora disperse.
12: Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, a 4 ore da Mosca. Lo riporta

0: i media di Kiev, l'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia ed è già stato colpito ieri. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'Ucraina ha inoltre colpito un altro magazzino del colosso dell'e-commerce locale Wildberries, mentre i raid russi hanno causato 3 morti nella regione ucraina di Kharkiv e bombardato la città di Sumy, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo i pesanti attacchi russi sulle città.
1: C'è stato un omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella tra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente e emorragia al naso. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima si trovava con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
0: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA. Ieri sera ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti del massimo organismo del calcio mondiale. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede della FIFA a Rabat in Marocco in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo poi fallito di cedere quote delle competizioni FIFA ad investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione, limitandosi ad affermare che qualche errore è stato fatto e che il progetto Infantino è stato ritirato.
1: Una grande frana ha interessato la notte scorsa la zona di Egisia San Giovanni in Valle Aurina in Alto Adige. La causa sono state le forti precipitazioni delle ultime ore. Non si registrano feriti, ma a scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico.
0: Vediamo con le previsioni del tempo. Oggi sarà un'altra giornata di caldo estremo su tutta Italia, sarà bollino rosso su tutte e 27 le città con picchi che supereranno i 40 gradi. L'ondata di calore non darà tregua almeno fino al prossimo fine settimana. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
2: Popolare Network.

0: Tre allegri ragazzi morti, mai come voi. Questa è Summertime su Radio Popolare. Sono le 9:37 minuti. Stiamo parlando con voi, ascoltatori e ascoltatrici, di radicalità, di idee radicali in politica. Siamo partiti dallo spunto della vittoria del candidato più di sinistra alle primarie democratiche in Michigan per provare a ragionare su questo discorso, se l'essere radicali, insomma, se avere delle idee radicali, se continuare a parlare e a seguire delle idee che adesso possiamo definire più radicali, ma nel senso una sinistra non di centro, ecco, può essere la soluzione, può essere una soluzione anche in Italia. Eugenio scrive: radicale è qualcuno che non accetta compromessi, che non media indipendentemente dall'estremismo o dal moderatismo delle sue posizioni. Oggi sono tutti radicali, di destra, di sinistra, di centro. I moderati sono i più radicali, nessuna voglia di vedere se ci sono posizioni su cui si possa convergere a vantaggio di più. Trovare una sintesi appare segno di debolezza, in questo modo rendendo debolissimo anche l'appoggio alle posizioni radicali esistenti. Vale anche per la destra, come si vede nella lite Vannacci Meloni, ci scrive Eugenio al 3316214013. Potete scriverci anche a diretta@popolarenetwork.it oppure a chiamarci allo 02 33 001 001, come questo ascoltatore ascoltatrice. Pronto? Ciao? Pronto?
1: Sì, pronto, sì.
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Claudio.
0: Ciao Claudio, cosa ne pensi?
1: Ma penso che innanzitutto questo termine di radicale non mi sta bene, nel senso che non si può accettare chi non è un democristiano radicale, cioè chi non aderisce al sistema è un radicale, cioè è anche una cosa pericolosa da utilizzare, da dire, no? Questa cosa di dire chi non è d'accordo è un radicale, cioè uno che non è d'accordo con la guerra cos'è, un radicale?
0: Ho usato la parola radicale non per dire chi non è d'accordo con la guerra è un radicale, per dire delle posizioni radicali, nel senso che
1: ma non è questione di essere radicale, è questione di dire le cose come stanno, di dire il giusto e di dire il vero. Chi dice
0: vabbè,
1: il
0: questo
1: vero
0: è il tuo punto. Vabbè,
1: sto dicendo solo le cose come stanno,
0: oggettivo.
1: Voglio dire, cioè è assurdo questo termine, da chi esce dalle righe, da chi non aderisce a questo sistema che ci impone la regolarità e l'accettare tutto quello che viene dall'alto. Beh, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non è questione
0: va
1: di
0: bene.
1: Radicale.
0: Va bene, invece, e cosa ne pensi tu riguardo la possibilità di questo, insomma, di questi candidati che non siano moderati, ora non so come li vuoi chiamare, per poter
1: senz'altro non se ne può più di chi continua, cioè voglio dire a sostenere certe politiche così di mediazione di cose, cioè in Italia ci vorrebbe uno ad esempio che a queste elezioni dica: ragazzi, io propongo che agli operai, a chi lavora, ai lavoratori, gli do 500 euro d'aumento allora, i pensionati, a tutti quanti, cioè, ma non è una questione radicale, è una questione di rispondere alle esigenze delle persone. E invece si trattano di tutte altre cose, fanno un giro largo. No, invece bisogna un attimo cercare di capire quali sono le esigenze delle persone e andargli incontro e andare a risolvere i problemi maggiori. Noi abbiamo degli stipendi, ad esempio in Italia, lo dicono tutti, che fanno schifo. Ma fanno schifo da prima ancora che governasse la Meloni, è da sempre che fanno schifo, come il sistema sanitario fa schifo da prima che governasse la Meloni, per cui voglio dire, ci vogliono risposte di grande cambiamento e di grande lungimiranza, per cui bisogna un attimo cercare di trovare delle persone che possano rappresentare quelle che sono, diciamo, le volontà popolari,
0: okay,
1: che sono i bisogni della gente, i veri bisogni.
0: Chiaro.
1: È inutile aumentare gli stipendi ai pensionati di 15 euro al mese, spalmabili negli ultimi 3 anni, sono cose da vergognarci, cioè, bisogna dare delle risposte vere, delle risposte nere, vere, e delle risposte che possano così dare un senso e un segno di cambiamento.
0: Chiaro, grazie Claudio.
1: Fuffa, pura fuffa.
0: Grazie, ciao. Prego. Claudio. E un po' anche quello che dicevamo prima, no, con il con il nostro ospite americanista Martino Mazzonis, lui parlava degli Stati Uniti, ovviamente, ma dicevano che quello che sta pagando è una posizione propositiva e non unicamente oppositiva, cioè avere delle idee, portarle avanti, in questo senso io intendo radicale, avere delle idee, portarle avanti fino alla fine. E non essere unicamente l'alternativa all'estrema destra o alla destra, ma essere una scelta vera e propria perché ha delle idee, le porta avanti e non ha paura di portarle avanti. Vediamo cosa pensa questo ascoltatore, ascoltatrice. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Sergio.
0: Ciao Sergio.
2: Guarda, per me essere radicali sarebbe semplicemente applicare la Costituzione, che sembra una cosa impossibile, forse è troppo radicale, forse quando l'hanno scritta erano veramente lungimiranti, perché se applicassimo le parti importanti della Costituzione probabilmente non ci sarebbe problemi della salute, il lavoro, tutte queste cose qui che sembrano diventare radicali, cioè uno che le chiede, sembra che cavolo, questo qui da dove arriva, da un altro pianeta, un comunista estremo, un terrorista. Cioè, è la Costituzione, la nostra Costituzione è diventata una Costituzione radicale, perché non viene applicata in nessun modo, anzi, ultimamente viene anche osteggiata, cercano anche di cambiarla. Se essere radicali è chiedere soltanto quello che i padri fondatori della Repubblica hanno scritto, beh, io sono radicale allora su queste cose qui.
0: Bene, benissimo.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao Sergio. Pronto? Chi c'è sull'altra linea? Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Ciao, sì, chi sei?
3: Ciao, sono Paolo e un saluto alla conduttrice che questa volta non sbaglio. Ma sai che vorrei che tutti gli ascoltatori salutassero la conduttrice? Ciao Martina,
0: Ciao Paolo,
3: grazie
0: grazie.
3: di aver la possibilità, di darci la possibilità di parlare, ascoltami.
0: Sì.
3: Facciamo così, la prendo da un angolo diverso, no, però resto in piedi. Guarda, io ho avuto modo, perché non so, una serie di circostanze, di avere a che fare con democristiani di vecchia data, quindi qui, persone, 70 anni, che quando mi dici che quando si chiacchiera mi dicono, cacchio, io non sai che sono più a sinistra di te, di voi, ma cioè in che senso? Io sono rimasto fermo, cioè fermo sulle posizioni, guarda che è una cosa terrificante quello che dico,
0: Sì.
3: cioè, io sono rimasto fermo sulle posizioni di quelle che erano le posizioni democristiane di 40 anni fa, nel senso che diritti sociali, contrarietà alla guerra, giustizia, miglioramento, addirittura, io ti parlo, non lo so, io sono un po' più vecchio, per me, sono vecchio, tu sei giovanissimo, Andreotti che diceva, ma se voi fate crescere i palestinesi in un ambiente di guerra, e lì opprimete, diventeranno probabilmente dei veri radicali terroristi. Abbiamo avuto un Craxi che cioè, non so se ti rendi conto di che nome sto facendo, non mi sto ripiangendo, attenzione, che si è opposto agli americani con Sigonella. Noi adesso siamo sdraiati. Se io dico diritti sociali, quanto è giusto un salario equo e un welfare, comunista, quanto sarebbe giusto che comunque fossero i servizi, la scuola crescesse, tutto qua, comunista, diamine, e quando, ti ripeto, ne parlavo con quello, un po' rideva, cioè, sono più a sinistra io con quello che mi ha fatto fermare, la mia preoccupazione è la deriva per raccogliere, ma quale consenso? Ma
0: Certo.
3: quale consenso va a raccogliere la sinistra continuando in questo pseudo-moderatismo?
0: Ma senti, ma secondo te un candidato più, appunto, meno moderato, più radicale?
3: Ma no, ma che comunque sì, ma vabbè, se vogliamo chiamarlo con questo nome, radicale per me, cioè, dittatura del proletariato, se vi parlate di radicale.
0: Va bene, però adesso senza stare qui a impuntarci sulle parole, però poi ognuno lo chiama come vuole.
3: Quindi qualcuno che chieda giustizia sociale e lo faccia.
0: Qualcuno che abbia delle idee le porti avanti fino alla fine.
3: Sottolineando, sottolineando il fatto che qua si parla di...
0: No, ma la domanda è...
3: Ormai di diritti sociali, quindi che faccia presente, che attenzione, questi sono diritti sociali, non è il fatto di essere da una parte. Se io sento uno con le pezze come me, perché... che dice, ah no, effettivamente è giusto, dobbiamo riarmarci. Mm. E dice, vabbè, e poi aspetta un anno per andare a fare una eco, che quando gliela faranno è troppo tardi e schiatta. Mm-hmm. Cioè, quindi è un po', diciamo che, insomma, la propaganda ha fatto i suoi effetti.
0: È chiaro, diciamo che il tema è che non ci sono persone che parlano chiaro al momento, ed è forse anche per questo che poi non...
3: Sì, perché sono... Beh, ma io con questo non voglio parlare male delle persone, o comunque dire, ah, massa di ignoranti, anche perché delle volte ci metto anch'io, sono uguale a tutti gli altri, né più né meno. Mm-hmm. È che diciamo che effettivamente la propaganda ha fatto il suo effetto. Quindi chiunque è riuscita a passare questa cosa, come passeranno altri termini orribili, altre situazioni orribili, come il fatto... che sia sbagliato, cioè, la propaganda ha fatto passare, è riuscita a far passare i diritti come estremismo, radicalismo e comunismo.
0: Chiaro.
3: Terrore.
0: Chiarissimo.
3: Ambiente, è questo che mi preoccupa. Adesso dobbiamo rivincere noi, riguadagnare terreno, ed è una faticaccia, perché non abbiamo più le strutture, ripeto, sono ho qualche anno, di quello che furono le forze di sinistra. Grazie Martina.
0: Grazie Paolo.
3: Ho parlato così tanto.
0: No, figurati, grazie, ciao. Ciao ciao. Pronto? Devi spegnere la radio. Pronto? No, niente, non si può. Devi spegnere la radio, poi ti riprendo. Vediamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, ciao. Chi sei?
4: Ciao, sono Roberto, buongiorno Martina.
0: Ciao Roberto, buongiorno.
4: Niente, per carità, do il mio modesto parere, insomma, che vale zero, insomma, perché però ecco, credo che insomma il fatto che ecco vincano alle primarie negli Stati Uniti candidati sicuramente più a sinistra, più radicali, se vogliamo usare questo termine, insomma, è un segnale chiaro, insomma, che può essere una lezione anche per l'Italia, nel senso che l'astensionismo di questi anni credo che sia principalmente a sinistra. In qualche occasione lo dico perché mi ci sono messo anch'io, cioè io credo che c'è un popolo di sinistra in questo paese che si è sentito orfano di un grande partito di sinistra che abbia il coraggio di portare avanti delle tematiche di sinistra piuttosto che rincorrere al centro le politiche di destra per paura di spaventare l'elettorato. Sembra che l'elettorato sta dicendo chiaramente, cioè, esistiamo, siamo di sinistra e vogliamo un grande partito di sinistra che parli di tematiche di sinistra.
0: Esatto.
4: Cioè che non abbia paura
0: il tema è questo.
4: Di affrontare i temi sociali, nuovi temi sociali, chiaramente in chiave moderna, nessuno vuole il vetero comunista, perché i problemi di oggi sono diversi, insomma, c'è una nuova categoria di sottoproletariato che va attenzionata e che credo che ancora la politica faccia fatica a intercettare, c'è la questione migratoria gravissima che per anni la sinistra, anche in Italia, ha avuto paura ad affrontare, anzi, se non addirittura ha favorito con leggi che hanno iniziato il percorso, come definirlo, razzista e nazista della politica europea di oggi, perché quello è, cioè, insomma, stiamo definendo, cioè, tutte le politiche di genere che finalmente sono all'attenzione anche della sinistra, ma ancora in modo timido, insomma, no, voglio dire, c'è un elettorato, credo, che chiede sinistra, alla sinistra.
0: E perché secondo te, nonostante l'elettorato di sinistra chieda sinistra alla sinistra, la sinistra non riesce a fare la sinistra?
4: Ma io credo che intanto perché i grandi partiti di sinistra in qualche modo hanno paura di andare a toccare delle... non lo so, c'era un'analisi di Lea Ipi molto interessante su questo aspetto, dei poteri economici sovranazionali ormai, cioè per esempio, che ne so, portare avanti una battaglia seria e forte per la tassazione dei grandi capitali vuol dire in qualche modo, cioè, c'è la paura di spaventarli questi grandi capitali, farli scappare dal paese, non lo so, cioè ormai ci sono grandi poteri economici che sono più forti degli stati, di cui la sinistra forse ha paura, in qualche modo si è anche imbrigliata con questi poteri, cioè si è, come si dice, borghesizzata, cioè bisogna ritornare ad avere, a stare dalla parte del più debole fondamentalmente. Secondo me la sinistra di oggi non riesce più a stare dalla parte del più debole, delle categorie più svantaggiate, e ha lasciato proprio terreno libero alla propaganda di destra che proprio fa uso della pancia, capito? Quindi va dal più debole e gli dice: se tu stai male è colpa di quello che è ancora più debole di te, allora vota me. E è qui che noi dobbiamo scardinare questo meccanismo, insomma.
0: Eh sì, è proprio questo anche appunto il concetto che dicevi, quest'ultimo aspetto che dicevi, no? Di non essere solo opposizione ma proposizione, proposte.
4: Proposizione, esatto. Proposte e ridefinire pure qual è la categoria che rappresentiamo, qual è il mondo che vogliamo. Un mondo più equo, più giusto, dove i diritti siano di tutti e non dei privilegi, insomma. Questo fatica ancora a dirlo, no? E poi la gente non la va a votare. Quando la gente gli si chiede che cosa vuoi, emerge che c'è in realtà un forte elettorato che ancora crede in questi valori.
0: Sì. È vero. Grazie Roberto, molto interessante.
4: Grazie a te Martina, grazie.
0: Ciao, buona giornata. Ciao. Allora, Tiziana ci scrive: sì, ho tanta voglia di posizioni radicali, come intendi tu, non di quelle che per prendere voti stanno un po' qua e un po' là, ma che hanno posizioni precise e le portano avanti. Ho però anche tanta paura che la maggioranza delle persone sia obnubilata da tanta ignoranza e non capirebbe. Vediamo questo ascoltatore in linea, pronto?
5: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
5: Ciao, sono Mario, ho 75 anni e vorrei dire un pochino la mia.
0: Dici,
5: io,
0: Mario.
5: Mi sento radicale al massimo. Perché radicale al massimo? Forse perché mi trovo in una condizione particolare, però è come se mi fossi accorto che sta avvenendo un qualche cosa di ciclico, vale a dire, è successo con il fascismo, il nazismo. No, io sono figlio di un vecchio comunista, no? Quindi sono cresciuto con quei principi, e i principi erano quelli di opporsi continuamente a ciò che ti obbligava a fare le cose con la violenza. No. Quello che sta avvenendo oggi nel mondo è un pochino questo, cioè ci sono personaggi che si arrogano il diritto di fare delle guerre inutili, ingiuste, solo per una questione di soldi e potere. No, questo lo dicono tutti, lo sanno tutti, ma nel comportamento di tutti i giorni che avviene, io mi trovo tante volte a, come dire, riprendere quelle persone che riconoscono queste cose, ma che nel loro comportamento non fanno nulla per opporsi, no?
0: Sì, quindi un po' di passività.
5: Esatto.
0: Sì.
5: Perché sono cresciute piano piano inquinandosi dal sistema. Perché il sistema ti porta a questo, no? Tu hai i soldi, decidi, hai il potere, decidi. Gli altri stanno diventando tutti, bene o male, schiavi. Schiavi, ma nel senso proprio brutto, perché io vedo i lavoratori, quanto lavorano, il tempo, no? Con cui devono sbrigare il lavoro per poter avere proprio il minimo indispensabile per vivere.
0: Chiaro.
5: Poi tutto il resto viene portato via dalle tasse. No?
0: Grazie Mario.
5: Io, questo è il mio pensiero.
0: Grazie di averlo condiviso con noi.
5: Opporsi perché è solo così che possiamo fermare questo sistema. Quindi viva tutti i radicali, tutti quelli che manifestano, no, questa lotta, sì, tutti i giorni. Okay?
0: E viva i radicali, grazie Mario.
5: Prego.
0: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao.
0: Fabrizio, il dilemma è un po' anche se prendersi dei rischi svoltando con delle rotture rispetto a un sistema dato dallo status quo, operazione rischiosa che per essere proposta è necessario avere un clima esasperato, non più sopportabile, e o sapere iniettare grandi speranze ideali. D'altra parte il moderato tende ad assecondare chi gradisce qualche miglioramento senza però prendersi troppi rischi. Gennaro, il PD non riesce a fare cose di sinistra perché è la DC. Francesco, scusate, ma tutti questi potenziali elettori che vogliono argomenti di sinistra nel 25, con i 4 referendum sul lavoro, se ne sono rimasti a casa facendolo saltare, sanno solo criticare, ma poi quando c'è da agire se ne stanno a casa, non li capisco. Questo è l'altro tema, infatti, cioè perché non si va a votare, perché spesso non si va a votare, forse perché mancano dei candidati di sinistra. Adesso quello di cui parlava Francesco era il referendum, e lì è vero, non c'è una questione di candidati, c'è una questione di sì o no. Spero proprio che tutti gli ascoltatori che chiedono idee e proposte radicali votino già partiti che idee radicali le propongono, altrimenti di cosa stiamo parlando? C'è un minutino scarso per un'ultimissima telefonata, vediamo se riusciamo. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì, ciao.
6: Sono io?
0: Sì.
6: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca, velocissima perché okay, c'è la pubblicità.
6: Allora, sarò velocissima, pochi secondi.
0: Sì.
6: Condivido moltissimo quanto è stato detto ultimamente da tutti gli ascoltatori. Io ho 75 anni,
0: okay,
6: credo nella Costituzione, ma sono circondata da gente che non la pensa così, che pur essendo persone non stupide, istruite, votano per chi poi in Europa vota per la guerra. Basta, non ho nient'altro da dire. Guardate la storia, cosa è successo prima della prima guerra mondiale e prima della seconda. Basta,
0: va
6: non
0: bene,
6: ho nient'altro da aggiungere.
0: Grazie Francesca.
6: Prego.
0: Ciao, buona giornata. Purtroppo abbiamo finito il tempo per noi per questa mattina. Federica ci suggeriva di chiedere a chi interviene se vota, perché dice: a me pare che recuperare l'astensione sia la chiave, ma l'astensione, se non sbaglio, coinvolge le fasce giovanili. Sessantenni come me a votare ci vanno, rimpiangono magari i partiti degli anni Ottanta, ma votano magari questo PD senza idee chiare. Per vincersi deve coinvolgere l'astensione di sinistra. Vannacci fa il suo lavoro con quella di destra. E questo è un po' allora il tema per il futuro. Magari torniamo a parlarne, perché vedo che le chiamate continuano ad arrivare, ma purtroppo sono le 10, dobbiamo salutarci. Ci risentiamo però domani mattina, come sempre, da dopo il giornale radio delle 7.30 fino alle 10, e poi ancora per tutto agosto, quindi è lungo il mese e avremo tanti argomenti di cui parlare, quindi restiate con noi, restate con Radio Popolare, con i programmi di Radio Popolare. Adesso una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni, ciao!

Vabbè, prima o poi ce la farò a smettere di litigare con questa questione del microfono. Evidentemente non ce la posso fare, ma è una battaglia quotidiana. Ripeto, prima o poi ce la farò. Intanto, mentre scorre la nostra sigla, io vi ricordo che La Scatola Magica è la trasmissione che per tutto il mese di agosto costruiamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30. Che cos'è La Scatola Magica? È il nostro contenitore di cose importanti, di cose in cui crediamo, che abbiamo voglia di condividere con gli altri, oltre che di proteggere. Come sempre vi ricordo che per partecipare basta scrivere al 331 62 14 013 con sms, whatsapp, telegram oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora la scatola magica @radiopopolare.it è la mail che io però vedo solo quando non sono in onda.

0: io ieri ve l'avevo anticipato che in qualche modo oggi avremmo parlato di sogni e io ho invitato alla nostra scatola magica Maria Teresa Renzi Sepe, che è ricercatrice presso l'Istituto di Storia della Conoscenza dell'Antichità alla Freie Università di Berlino, è un'archeologa e ha una particolare conoscenza degli Assiri e le diamo subito il benvenuto. Buongiorno Maria Teresa.
1: Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Grazie per essere qui con noi. Senta, io l'ho chiamata perché nelle interessantissime pagine di Lussi sui mondi che propone insomma una serie di articoli sempre molto stuzzicanti e interessanti, ho trovato stuzzicante per l'appunto il suo ultimo intervento a proposito dei sogni che erano una scienza già 3000 anni fa. Parto proprio dal titolo del suo scritto. Ci racconta che cosa vuol dire questa affermazione?
1: Certo, sì, io mi occupo, come hai anticipato perfettamente, sono un'archeologa, mi occupo di mondo assiro, quindi di tutto ciò, tutti gli scritti che vengono dalla Mesopotamia, che è quella zona del vicino Oriente antico che oggi facciamo, conosciamo come parte dell'Iraq e dell'Iran. E da questo mondo, da questa civiltà, già praticamente 5.000 anni fa provengono tutta una serie di scritti, di studi proprio,
0: Sì.
1: di collezioni di dati che riguardano gli aspetti del mondo che ci circonda, quindi dall'astronomia alle stelle, a come funziona invece la natura, come funziona la medicina e anche come funzionano i sogni. I testi che abbiamo ritrovato riguardo ai sogni sono strutturati proprio come una vera e propria scienza nell'antichità. Ovviamente aggiungo nell'antichità in qualche modo perché parliamo di scienza che ha delle caratteristiche in qualche modo simili alla nostra scienza moderna, ma chiaramente non sono uguali.
0: Ecco, però,
1: Quindi, sì.
0: facciamo un passo indietro. Intanto,
1: Certo.
0: insomma, quando parliamo di sogni, parliamo di una attività della nostra mente, mettiamola in questa maniera, che sfugge al nostro controllo razionale. Possiamo dire una cosa così o è troppo azzardata?
1: No, no, è giustissima. Credo che sia in qualche modo una delle esperienze più umane, più comuni a tutti noi e anche più caotica. Cioè il sogno è qualcosa che ci arriva caoticamente, in qualche modo non riusciamo a spiegare, non è razionale. E quello che hanno cercato di fare in Mesopotamia già circa 3000 anni fa è proprio quello di razionalizzarlo in qualche modo, quindi di dare un ordine al caos dei sogni.
0: Sì.
1: Sì, esattamente. E quindi in qualche modo le modalità in cui gli scribi organizzavano, interpretavano proprio, possiamo usare questa parola, interpretavano, ha anche dei punti di contatto con l'interpretazione dei sogni come la conosciamo oggi in qualche modo. Noi la conosciamo attraverso Freud, quindi già dal Novecento, ora sappiamo insomma che il sogno è qualcosa, viene inteso come una sorta di messaggio che viene dal nostro inconscio. Nell'antichità non era esattamente così, perché non esisteva il concetto di inconscio, ma esisteva il concetto di interpretazione del sogno. Quindi i sogni erano dei simboli che non vengono dall'inconscio, ma da qualcos'altro, da qualcosa di divino, qualcosa di esterno a noi. Quelle cose si fanno anche interessanti.
0: Certo, molto interessanti perché è come se in qualche maniera per gli antichi il ragionamento fosse che entità superiori, quindi divinità, dei di vario genere, mandassero dei messaggi proprio specifici al singolo individuo.
1: Esattamente, esattamente. C'erano anche per questa ragione degli individui che erano considerati, per così dire, più adatti a ricevere i sogni, tutta una serie di sogni provenienti dalla divinità. Qualcuno che veniva considerato come se avesse una connessione speciale con una divinità piuttosto che un'altra. Infatti, non solo in Mesopotamia, ma anche in altre civiltà del mondo antico, in Grecia, ad esempio, nella letteratura si conoscono moltissimi sogni profetici o personaggi della letteratura stessa che erano in grado di ricevere questi sogni lucidi, potremmo dire, no?
0: Sì.
1: Oggi si potrebbero chiamare sogni lucidi in qualche modo, persone in grado di ricevere dei sogni diciamo, interpretabili direttamente sul momento, intellegibili, e in grado di prevedere il futuro.
0: Senta, io rido un po' sotto i baffi perché la mia origine napoletana mi fa pensare immediatamente alla cabala, alla smorfia, insomma, a quanto ad esempio della cultura napoletana l'interpretazione dei sogni funzionasse ben prima di Freud, diciamo così, a proposito di messaggi col divino o con l'inspiegabile. E al tempo stesso mi veniva in mente uno degli sketch della smorfia, quella di Troisi, Lello Arena e Caro, in cui c'è una comunicazione diretta tra i personaggi, insomma, interpretati da loro con la divinità, in quel caso era San Gennaro, ma poteva essere qualsiasi altro santo, no? È un po' come se, adesso io naturalmente le dicevo, sorrido sotto i baffi, perché questo, trovo comunque che ci sia un filo che unisce questa sapienza, e non a caso ho parlato di Napoli e della sua profondo legame con il sopra e il sotto, mettiamola così.
1: Sì, assolutamente, è un bellissimo esempio, una bellissima metafora, credo descriva in qualche modo esattamente ciò che accadeva con i sogni nell'antichità. C'è, ecco, un'ulteriore, diciamo, sfumatura a questo modo di interpretare e di ecco, credere ai sogni come collegamento diretto, per linea diretta con il divino. C'era sicuramente questo, ma in più, ecco, c'era anche proprio uno studio sistematico di questi sogni, quindi quello che è interessante notare, che stiamo ancora studiando in qualche modo, che nel vicino Oriente Antico, nella Mesopotamia, tutti questi sogni venivano proprio catalogati, schedati, se vogliamo, ma
0: Sì.
1: direi classificati proprio tematicamente in una modalità che ricorda in qualche modo anche la scienza di oggi. Noi oggi siamo abituati ai dati, alla raccolta di dati in maniera sistematica, con dei principi razionali, e questo era esattamente ciò che facevano anche loro.
0: Eh sì, e difatti lì volevo arrivare perché lei nel suo bellissimo scritto, molto interessante, che invito gli ascoltatori a cercarsi, ci racconta anche che in realtà questa classificazione, detto sempre tra di noi e col sorriso sulle labbra, anche un po' noiosa era.
1: Assolutamente, possiamo dirlo ad alta voce, assolutamente. Lo era, e infatti uno dei motivi, quello che dico anche nel pezzo, è uno dei motivi per cui, nonostante questi testi fossero conosciuti sin dalla fine del XIX secolo, quindi che è il periodo in cui gli inglesi, i francesi, i tedeschi arrivano in Medio Oriente e diciamo si occupano, per così dire, prendono le cose un po' che si trovano in giro, fanno i primi scavi e portano, diciamo, tutte queste tavolette, tutti questi testi li riportano in Europa, li portano in Europa. Quindi questi testi erano conosciuti già all'epoca, ma gli stessi archeologi che presero questi manufatti, li considerarono noiosi.
0: Sì.
1: E questo lo sappiamo proprio dagli scritti che loro, dai diari di scavo, dalle pubblicazioni accademiche dell'epoca, li consideravano noiosi, barbosi, perché erano liste di parole che diciamo non facilmente comprensibili fin da subito, a differenza invece di altri testi molto più belli, come testi mitologici, ad esempio Gilgamesh, la storia dell'eroe della Mesopotamia, una delle storie più famose di questi popoli, che poi è stato, diciamo, un po' il fulcro dello studio di tutti questi archeologi poi nel Novecento.
0: Sì.
1: Oggi stiamo riscoprendo questi testi noiosissimi, che in realtà noiosi non sono, cioè sono noiosi purtroppo nella lettura, se vogliamo dire, nello studio più filologico, nell'approccio più filologico, ma in realtà hanno tantissimo da dire, perché una volta decodificata, diciamo, questa classificazione tematica di tutti questi sogni, e non solo, si apre un mondo e si apre un po' la discussione su come nell'antichità classificassero il mondo intorno a loro.
0: Senta, ma è corretto dire che, allora, da una parte il sogno nell'antichità, parliamo in questo caso specifico nella cultura mesopotamica, era utilizzata in qualche modo anche per trarne delle previsioni? O...
1: Sì, è corretto, è assolutamente così. E il fulcro principale, uno dei motivi principali che noi possiamo osservare tramite questi testi, cioè perché tutte queste collezioni di dati, non solo di sogni, ma come accennavo prima, abbiamo dati su le stelle, dati sul meteo, dati medici proprio,
0: sì,
1: collezionati in queste liste organizzate tematicamente. Lo scopo era fare previsioni per il futuro, e quindi rispondevano in qualche modo a tutta una serie di domande, di dubbi, di necessità, anche di ansie, anche a livello istituzionale. Questo è molto interessante. Questi testi venivano utilizzati alla corte dei re.
0: Sì.
1: E molto spesso servivano a rispondere alle ansie, non solo comunitarie, ad esempio cosa succederà nel futuro, che tempo farà, cosa dicono le stelle, cosa sta cercando di dirmi questa divinità attraverso un sogno, cosa succederà alla mia famiglia, al mio matrimonio, ai miei interessi, ma anche ad esempio guarirò dalla mia malattia. E i re spesso li utilizzavano per rispondere alle loro ansie personali. Abbiamo la corrispondenza che ci dice questo è anche molto interessante,
0: sì,
1: e divertente. C'erano dei re molto ipocondriaci,
0: sì, immaginiamo che tra tanti ci sarà stato, certo. E ci racconti.
1: Sì, appunto, abbiamo, oltre tutte queste collezioni di dati sui sogni, come dicevo, ma anche sulle malattie, sulle stelle e così via, abbiamo correlati a questi dati una corrispondenza abbastanza ricca di re che comunicavano con gli esperti che si occupavano di interpretare.
0: Sì.
1: Questi dati tra le domande, diciamo, più frequenti, ovviamente, che i re ponevano agli esperti, c'erano sicuramente quelli riguardanti le guerre, quindi le azioni militari, per così dire, o eventualmente anche l'aspetto, il raccolto, o più che il raccolto, più che le questioni agricole, ma quelle economiche, quindi come sarebbero andati i tassi di mercato dell'orzo piuttosto che di altri tipi di provvigioni. In più anche domande su malattie, tipo guarirò da questo mio problema,
0: sì,
1: guarirò dalla mia ansia, quindi c'erano, come dicevo, dei re particolarmente ansiosi,
0: sì,
1: e alcuni anche molto, diciamo, cagionevoli.
0: Sì, E quindi la loro ansia era anche giustificata dalla loro fragilità fisica,
1: esattamente.
0: Diciamo. Ecco.
1: Esattamente, sì, in qualche modo sì, e ovviamente è interessante anche notare che, e questo riguarda un po' anche tutta il sapere medico
0: sì.
1: Di quell'epoca, che la malattia era considerata inviata come qualcosa di inviato dalla divinità. E molto spesso la ragione era perché magari o la divinità stava cercando di mandare un messaggio, quindi c'è qualcosa che stai facendo che non va bene,
0: sì.
1: O non hai rispettato qualcosa, non hai rispettato una regola religiosa, allora la malattia in qualche modo è vista come un messaggio o punizione, se vogliamo. Quindi guarire dalla malattia significa sia utilizzare una medicina, quindi qualcosa da assumere, degli ingredienti, come per così dire, che mischiati insieme danno una medicina o la pillola, ok?
0: Sì.
1: Ma anche ristabilire, risanare il rapporto con la divinità che in qualche modo è stato corrotto, e quindi significa anche fare tutta una serie di riti propiziatori, favorevoli per la divinità, per ringraziarsela, per così dire. Quindi sì, anche questo è molto interessante. La medicina ha due aspetti,
0: sì.
1: Un aspetto proprio più medico, come siamo abituati noi a concepirlo, quindi un fisico, prendere una medicina, assumerla, e un aspetto più magico.
0: Certo. Senta una cosa, visto che insomma stiamo quasi per chiudere la nostra conversazione, Maria Teresa Renzi Sepe, ma allora l'interprete dei sogni aveva un nome? C'era una specializzazione che era anche denominata con un nome?
1: E in realtà c'erano varie specializzazioni,
0: okay.
1: Questo è anche molto interessante. Esisteva, diciamo, l'interprete, erano sia donne che uomini, quindi diciamo una parola, una designazione che potremmo tradurre in italiano con colui o colei che interpreta,
0: okay.
1: Molto semplicemente, sì. E queste figure erano, diciamo, destinate all'interpretazione dei sogni, ma diciamo erano a capo di tutti, vi era un interprete, per così dire, generale, qualcosa che una figura che noi traduciamo come studioso, proprio esperto,
0: sì.
1: Che si chiamava Ashipu, proprio in babilonese, una parola letteralmente che potremmo pronunciare Ashipu, che in italiano possiamo tradurre con l'esperto, lo studioso. Era lui che in qualche modo possedeva tutto il sapere
0: legato
1: dell'epoca.
0: Senta, esatto. E l'altra cosa che le volevo chiedere, lei ha parlato giustamente dei re, perché quelli sono quelli che segnano,
1: sì,
0: anche la storia, ma questa diciamo pratica era diffusa anche tra il popolo, per quello che avete scoperto voi archeologi e studiosi?
1: Sì, questa è un'ottima domanda. Purtroppo i testi che abbiamo riguardano contesti istituzionali, quindi abbiamo traccia di molte poche pratiche di conoscenza, diciamo aspetti della conoscenza che effettivamente erano accessibili anche al resto del popolo, quindi non solo alle alte cariche istituzionali e sociali, per così dire. Quindi sì, purtroppo è così, la conoscenza era estremamente elitaria.
0: Ecco, senta, poi stiamo proprio in chiusura, ma le mie domande sarebbero decine e decine, compreso il fatto che, ad esempio, anche da quello che lei ci dice, ad esempio gli animali entrano nei sogni anche dei babilonesi, degli assiri. Oddio, ho detto qualcosa di male?
1: No,
0: è cioè
1: corretto,
0: ci sta.
1: Okay,
0: meno male. entrano nei sogni anche loro, e a me viene voglia di citare un libro che secondo me è molto interessante, che si chiama Quando gli animali sognano, il mondo nascosto della coscienza animale, un libro di David Peña Guzmán, ed è un libro che si interroga insomma su la capacità di sognare degli animali, che è più o meno scientificamente dimostrata, e mi veniva insomma da collegarla anche agli animali nei sogni degli umani, no? Che ci sono sempre stati.
1: Sì, interessantissimo, ci sono stati, ce ne sono tantissimi tra l'altro, e dalla Mesopotamia abbiamo una fitta rete di simbologie legate agli animali, legata anche ai colori dell'animale, ci sono stati, ce ne sono tantissimi tra l'altro, e dalla Mesopotamia abbiamo una fitta rete di simbologie legate agli animali. Legata anche ai colori degli animali, quindi questo è molto interessante.

0: anche al mondo dei morti,
1: Certo.
0: in generale a tutti gli animali di colore nero, quindi ci sono, ecco, delle, c'è una forte simbologia legata ai colori, per quanto riguarda gli animali, e ovviamente una grande distinzione fra gli animali che potevano circolare, insomma, che non erano pericolosi, ecco, diciamo, gli animali più pericolosi, più feroci, quelli anche più difficili da individuare, quelli quasi un po' mitologici e quelli invece quotidiani. Nei sogni, questo è interessante, a differenza, diciamo, della veglia, gli animali possono anche in qualche modo assumere dei significati diversi, quindi se un animale è percepito come negativo, nella realtà, nel sogno può anche avere una funzione positiva. E questo è un aspetto interessante, diciamo, della scienza, come la
1: Sì,
0: chiamo io nella Mesopotamia,
1: certo.
0: che tutto può essere, qualcosa può essere positiva, ma può anche essere negativa, cioè
1: No,
0: una fitta, esatto, niente, c'è
1: niente è
0: sempre
1: dato per
0: ambivalenza.
1: certo. Senta, purtroppo il nostro
0: Assolutamente.
1: tempo è finito, però si prepari perché io la chiamerò ancora. Maria Teresa Renzi Sepe, ricercatrice
0: Volentieri.
1: presso l'Istituto di Storia della Conoscenza dell'Antichità all'Università di Berlino. Io la ringrazio veramente molto e si prepari anche sugli animali che quando ricomincia a considerare l'armadillo l'acchiappo di sicuro. Grazie
0: Va
1: mille,
0: bene,
1: grazie
0: grazie a lei
1: davvero.
0: Cecilia, buona giornata.
1: Buona giornata e di corsa la linea alle notizie.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Popolare Network.
14: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
15: I modelli di intelligenza artificiale Anthropic e OpenAI hanno compiuto attività di hackeraggio e inviato email a individui per rubarne le credenziali, mostrando un comportamento senza precedenti. L'ha denunciato l'AI Security Institute britannico, ente di ricerca governativo al Financial Times, dopo i risultati di una sua valutazione di sicurezza informatica di routine. L'AISI ha detto che in 10 test su 122... Mythos 5 di Anthropic e GPT 5.6 Sol di OpenAI hanno intrapreso azioni autonome e non autorizzate su internet, prendendo di mira persone e organizzazioni reali. Nel caso più grave, l'AI avrebbe creato false identità online per fare pressione su soggetti terzi. Questa è la prima volta che vediamo i rischi legati all'autonomia e all'inganno manifestato.

0: manifestarsi in modo così chiaro senza sollecitazioni specifiche nel mondo reale, ha dichiarato l'AISI.
1: L'Iran ha negato i colloqui con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, lo ha detto alla stampa iraniana il vice ministro degli esteri di Teheran, che ha ribadito che l'accordo che sta per essere finalizzato è solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Parole che arrivano dopo quelle di Donald Trump, che aveva detto che gli Stati Uniti stanno dialogando con l'Iran.
0: La BCE rinnova la sua cautela di fronte all'incertezza elevata dovuta alla guerra in Medio Oriente. L'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Nel bollettino economico l'Istituto Centrale sottolinea come le stime sui prezzi dell'energia si collocano al momento su livelli ben al di sopra di quelli registrati prima del conflitto. Il consiglio direttivo, che nell'ultima riunione ha lasciato i tassi fermi, torna a ripetere che seguirà un approccio guidato dai dati e non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.
1: La produzione industriale dell'Italia è in calo a giugno, l'Istat stima una contrazione dell'1% rispetto a maggio, anche su base annua l'indice generale diminuisce dello 0,6%, la flessione mensile è dovuta ed è diffusa ai principali comparti industriali con la sola esclusione del comparto energia, sottolinea l'Istat.
0: In Ucraina stanotte ci sono stati 6 morti e almeno 36 feriti negli attacchi russi che hanno colpito diverse città del paese. 3 vittime sono nella sola regione ucraina di Kharkiv, con raid anche su Sumy, Odessa e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky ha però detto che l'esercito di Kiev ha attaccato 2 raffinerie di petrolio sul territorio russo, mentre secondo il Ministero della Difesa di Mosca, Kiev avrebbe colpito anche un altro magazzino del colosso dell'e-commerce Wildberries.
1: Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la notte scorsa la piattaforma ecologica di Montebellino alle porte di Pavia. Il fuoco, che si è sviluppato a partire dalle 23 di ieri, ha distrutto diverse tonnellate di rifiuti. Le fiamme erano visibili a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio, 2 squadre sono ancora al lavoro per evitare che si formino nuovi focolai. Sul posto anche i tecnici dell'ARPA per eseguire i prelievi dell'aria e verificare i possibili rischi di inquinamento ambientale. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Al momento l'ipotesi più attendibile sembra essere quella di un'autocombustione provocata dal gran caldo di questi giorni. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.

Ed eccoci alla seconda parte della scatola magica. La trasmissione che dal lunedì al venerdì costruiamo insieme dalle 10 alle 11.30. Intanto grazie Alberto che dice che la sigla della scatola magica emozione scuote l'anima, addirittura grazie, sono molto felice che faccia questo effetto, anche a me piace moltissimo. Sono indietro con un po' di vostri messaggi che vi ricordo potete inviare al 331 62 14 013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. E però insomma oggi, ieri non l'ho fatto, ma oggi se volete potete chiamare allo 02 33 001 001 per raccontare quale cosa vi piacerebbe inserire dentro la nostra scatola magica, e quindi insomma sono ben felice di accogliervi. Intanto Stefano apprezza molto insomma quello di cui abbiamo parlato a proposito dei sogni con l'archeologa con l'archeologa ricercatrice Maria Teresa Renzi Sepe. Lui dice anche: l'oracolo di Delfi a Creso, se attaccherai i persiani un gran regno sarà distrutto, il tuo. Questa è una citazione, e a questo proposito sempre Stefano aggiunge aggiunge l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud nella nostra scatola magica, e del resto proprio l'inizio dello scritto di Maria Teresa Renzi Sepe partiva proprio da Freud e dalla sua interpretazione dei sogni. Poi sempre, perché se no poi li perdo, c'è Diegus che dice: crisi climatica, le regioni sospendano la caccia a settembre. È un appello che il WWF ha mandato alle regioni chiedendo per l'appunto la sospensione della caccia, visto le drammatiche condizioni in cui la natura si trova. Stiamo parlando di un caldo eccezionale, sicuramente quello che dura da, in realtà se vi ricordate già a maggio abbiamo avuto degli assaggi di caldo assolutamente fuori da qualsiasi immaginazione. Quindi ci sono problemi con gli incendi che hanno devastato mezza Europa, che continuano a accendersi da tutte le parti, c'è problema di siccità e via di seguito. La fauna è sicuramente stremata. A questo proposito mettete delle ciotole d'acqua per i poveri disgraziati animaletti che magari possono transitare dalle vostre parti. Insomma il ragionamento è appunto quello di una fauna stremata, e che il WWF faccia una richiesta di questo tipo alla regione è sicuramente importante. Poi vediamo chi risponderà, e ahimè mi sembra che i sordi siano moltissimi da questo punto di vista. Saluto naturalmente Manuel, saluto Luca, insomma saluto tutti voi che gentilmente apprezzate questa trasmissione. Alberto dice: come si diventava esperti nella cura delle malattie, nell'interpretazione dei sogni tra babilonesi? C'era una scuola? Era una carriera tramandata da padre in figlio? Alberto, purtroppo la tua domanda mi è arrivata troppo tardi e la nostra ospite non c'è più, ma in qualche modo troveremo il modo di risentire anche Maria Teresa Renzi Sepi e fare queste ulteriori domande. Vorrei condividere nella scatola magica due cose, se possibile: la fine del genocidio in Palestina e la fine del governo fascio-sionista Meloni, Tajani, Salvini. Questo è un preciso delimitato pensiero, quello di Francesco, e noi naturalmente accogliamo
queste sue richieste. Intanto, a proposito di chi scrive invece alla scatola magica @radiopopolare.it, c'è Max che mi ha scritto dicendo: ho seguito anche il tuo approfondimento contro la legge sulla caccia della destra. Ho condiviso il link sulla direttiva Uccelli e ho pensato anche a una bella colonna sonora per le molte persone, spero, che andranno a settembre in manifestazione, che protesteranno pacificamente, civilmente, ma anche con determinazione contro questa legge sulla caccia. Un brano che mi suggerisce Gente in marcia per una buona causa. Spero che il brano e che questa mia idea un po' bizzarra ti piacciono, e naturalmente mi piacciono, Max, e quindi io vi propongo adesso quella che Max sentiva come colonna sonora possibile per le manifestazioni contro la caccia, Walking Down the Street, da Bastiano. E allora sentiamolo.

0: E questo Walking Down the Street di Bastiano è quello che insomma ci suggeriva Max. Intanto Mauro mi manda una foto bellissima del vecchio Vasco, abbonatissimo, che ascolta interessato, secondo me si sta annoiando da morire Vasco, che è un bellissimo cagnone. Quando sogna fa suoni e gorgheggi che sembra Ella Fitzgerald. E questo è come dire un'ottima, interessante contributo di Mauro. Oggi è il secondo compleanno di Oliver detto Polly. Anche lui ascolta tutti i giorni la scatola magica. Gli fai gli auguri? Ma certo, io non so. Oliver detto Polly, che a quale specie appartenga, ma spero che non si annoi troppo ascoltando la scatola magica, e certo che gli faccio tantissimi auguri, a meno che, insomma, non so davvero, fammi sapere, Ren, di chi stiamo parlando. Invece, Holly dice: avevo un sogno, accidenti a queste mascherine che non riesco a spostare, maledizione, vediamo spostando qui forse riesco. Allora, avevo un sogno, avrei voluto andare in Cina e toccare un guerriero di terracotta. Un giorno l'ho scritto a Ludovica, una giovane insegnante di cinese all'Istituto Confucio di Milano, diventata mia figlia d'anima. Mai mi sarei aspettata che prima di tornare in Cina si sarebbe fatta portare da uno studente una scatola con ben 4 guerrieri e un cavallo, perfette, piccole riproduzioni dei guerrieri ritrovati anni fa. Nella scatola magica metto questa amicizia così profonda e vera che ha saputo, a mia totale insaputa, gioco di parole voluto, realizzare un sogno molto probabilmente destinato a rimanere tale. Ludovica per me si chiama Joyful Panda. Ok, allora bellissimo, bellissimo questo messaggio di Holly, che è, appunto, ci racconta di questo esempio di amicizia, di gentilezza, di bellezza, insomma quelle cose che alla scatola magica piacciono un sacco, un sacco, un sacco. E intanto Ren mi manda anche la foto di Polly, e adesso lo vedo. Polly appartiene alla categoria cane, molto bella, molto bello, e grazie per questa bella immagine e per aver chiarito la posizione di Holly nel nostro, nella nostra scatola magica, solo per non farla litigare con nessuno, anche se poi lo sapete benissimo che nella scatola magica non si litiga per definizione, perché nella scatola magica ci sono pensieri belli, positivi, o pensieri negativi, che però teniamo tutti sotto controllo, o almeno così speriamo. 02 33 001 001 se volete invece telefonare per raccontarci che cosa nella nostra scatola magica avreste voglia di infilare. E intanto io vi dico che lo sapete, ne abbiamo già parlato questa mattina, ma secondo me è impossibile non parlarne. Beh, oggi 6 di agosto è un anniversario, però c'è una telefonata, io la voglio prendere subito. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, Angela. Chi sei?
1: Sono Angela,
0: ciao.
1: Proprio quel riferimento, tra l'altro, al guerriero, insomma, che faceva l'ascoltatrice prima, mi ha stimolato a fare il numero di telefono. Ascolti, io ascolti lei, così no, quelli che vogliono ascoltare, gli ascoltatori.
0: Sì, certo.
1: Io però qualche cosa, cioè, che come vivo io il sogno adesso, che cosa intendo adesso per sogno? Che è una cosa difficilissima da definire, però per me è un'esperienza, è una prospettiva diversa da quella della appunto archeologa. E anche da quella degli ascoltatori, non perché non le condivida, non mi fraintenda, e per me è un'esperienza dell'anima, ma intesa come interiorità più profonda. Io non sono credente, non
0: sì.
1: sono religiosa, però in cui si dà voce in questa esperienza a quello che è il desiderio più profondo, che è il desiderio dell'infinito, no? Cioè questo desiderio, questo bisogno, no, dell'oltre. E l'unico modo in cui possiamo dare luogo, cioè non appagare, ma dare voce, insomma, a questa esigenza, può essere, che non può essere mai appunto appagata, è proprio quella che per me adesso sto vivendo come l'esperienza onirica in cui riesci solo a intravedere l'infinito, ma non puoi vederlo, no? E può essere sia un'esperienza sensoriale, quindi viene molto in aiuto la poesia, no? Quei passaggi, no, della giornata in cui tu sei a contatto con la natura, non so, il passaggio ad esempio dal giorno alla sera, no?
0: Crepuscolo, sì.
1: Dalla sera alla notte, c'è la poesia appunto di Leopardi, ma ce ne sono tanti di riferimenti in Leopardi, cala la luna e si scolora il mondo, no? Quindi questo trascolorare, no? Del cielo, o anche, non so, l'aurora, prima che sorga il sole, prima dell'alba, i momenti di passaggio, no? In cui l'atmosfera è un po' come sospesa, no? Ma anche ad esempio anche attraverso altri sensi che non siano la vista, come...
0: Angela,
1: sì.
0: Può spostarsi leggermente, perché la linea non è bellissima, la linea telefonica, quindi
1: allora adesso
0: è molto meglio, grazie.
1: È solo cambiato l'orecchio.
0: Va bene, si vede che è l'orecchio giusto.
1: E comunque, diciamo, è una trasfigurazione, no, dalla realtà che si vive soprattutto nell'arte. Non so, Antonio Prete, che è uno studioso di Leopardi, fa molto riferimento al rapporto con la lontananza, no? Come qualche cosa, appunto, è la poetica del vago, no? Dell'indefinito. Leopardi da questo punto di vista viene molto in aiuto, però anche il mito, la religiosità. Faccio solo riferimento a un'esperienza e sarò velocissima.
0: Sì, perché c'è un'altra telefonata in attesa.
1: Sì, allora. Veloce, io durante una visita a Palazzo Reale, doveva essere una mostra, ero andata con i ragazzi delle scuole, ma circa 15 anni fa, credo, una mostra sulla Magna Grecia, e ero venuta a conoscenza dell'esistenza di una lametta d'oro che avevano ritrovato in una sepoltura che doveva risalire più o meno al IV secolo a.C., e su cui c'erano delle incisioni, poi sono state chiaramente decifrate,
0: sì.
1: Ed era un rituale che indicava questa persona, che era una giovane donna, che era morta, era ritrovata sullo sterno dello scheletro, per raggiungere l'immortalità, che era destinato, riservato probabilmente alla... a quelli che aderivano all'orfismo, no? Quindi non doveva bere la prima fonte, non doveva bere la seconda, la terza sì, eccetera. E questo, io non lo so se mi vengo presa per pazza, ma l'hanno fatta raggiungere a me in quel momento l'immortalità. Cioè, come se io fossi a contatto con un'altra dimensione. E così è il fascino, insomma, di ciò che è antico. Per cui mi veniva... appunto stimolata questa riflessione, sì. Proprio da quell'intervento, lei l'ha dedicato all'amicizia, io la vedo un attimo da questa prospettiva, che non esclude l'altra,
0: certo.
1: Ma anche tanti racconti, Uzzati, L'ombra del sud, lui non era religioso, però l'esigenza dell'oltre resta.
0: Beh, certo, del resto proprio parlando dell'intervento della nostra archeologa, insomma, sì. È chiaro che diciamo che la domanda umana è sempre quella che esula dalla propria vita terrena concreta, e che quindi c'è un bisogno di studiare, cercare altrove. Grazie mille, Angela.
1: Ecco,
0: grazie.
1: Io posso mandarle invece una email a
0: sì.
1: Chiocciola Radio Popolare. Dove invece faccio riferimento, poi se lei la vuole leggere.
0: Certo che può mandarla, la mandi alla scatola magica @radiopopolare.it. Perfetto,
1: sì,
0: grazie. Grazie mille, Angela.
1: Tanto.
0: Grazie.
1: Buongiorno.
0: A lei, pronto?
2: Ciao Cecilia, sono Manuel.
0: Ciao Manuel.
2: Ciao, che piacere sentirti. Guarda, io ovviamente seguo sempre la bellissima Scatola Magica, secondo me è uno dei programmi più belli.
0: Vabbè, dai, vai al sodo, sì. Vai al sodo.
2: Guarda, i miei desideri, visto che poi tu, per il potere conferito, hai questi poteri, ma ovviamente anch'io mi associo alla richiesta, alla fine del genocidio e della violenza contro i palestinesi, la fine delle uccisioni definitiva. Tutti i governi fascisti di estrema destra che spariscono definitivamente, e vorrei la sacralizzazione della vita degli animali come quella delle persone. Cioè, praticamente che non si potrà più uccidere gli animali, una cosa come se qualche divinità ponesse questa legge, e al tempo stesso anche la fine della deforestazione immediata e impiantare 50 miliardi di alberi, come dicono gli scienziati.
0: Sarebbe bellissimo. Grazie Emanuel, grazie mille.
2: Ciao.
0: Naturalmente, insomma, la Scatola Magica fa quel che può. Noi, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre speranze le depositiamo qua, sperando che crescano, che germoglino, che si allarghino, come si suol dire. C'è un breve stacco pubblicitario, poi la Scatola Magica torna per la sua ultima parte.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
0: Eccoci qui alla terza e ultima parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto agosto, dal lunedì al venerdì, vi fa compagnia, ci accompagna, diciamo così, dalle 10 alle 11:30. Vic scrive, si vede che è l'orecchio giusto, mettendo le faccine con le risate, e sono d'accordo con lui, anch'io ho riso molto dentro di me per questa questione, però mi darai atto, Vic, che cambiando l'orecchio la linea telefonica è migliorata. Ora quale sia la profonda connessione tra le due cose mi sfugge, ma visto che abbiamo iniziato la Scatola Magica parlando di sogni, può essere che, insomma, il nostro inconscio porti le orecchie a schiarire le linee telefoniche, ma vabbè, questo è. Silvia scrive, allora aspettate che devo fare un'operazione di ingrandimento, oggi nella Scatola Magica ci metto i miei genitori Ettore e Misa, che sono mancati troppo presto, 72 e 67 anni, ma che in questi periodi bui ricordo particolarmente perché mi hanno educato a essere aperta, empatica, fortemente democratica e a battermi sempre per i diritti di tutti e a non voltarmi dall'altra parte quando un essere vivente, animale o umano, ha bisogno di aiuto. Tutti i giorni li ringrazio per questo. E questo è il pensiero di Silvia, dedicato ai suoi genitori Ettore e Misa, e noi mettiamo anche loro, come sempre, nella nostra scatola magica, che essendo magica ha anche una capienza enorme e infinita. Mi stupisco, io vorrei capire cosa fanno i miei colleghi ogni tanto a questi schermi computer, perché mi stravolgono le situazioni, ma fa niente, lasciamo stare. Dicevo, mi stupisce come quest'anno la scatola magica non abbia un contributo musicale così significativo. In genere quando aprivo la scatola, tra le cose forti che arrivavano subito erano richieste anche musicali, e quindi vabbè, questa era solo una considerazione a margine. Quindi se avete voglia di proporre anche delle musiche nella nostra scatola magica, io sono ben felice. E allora, siccome sento il bisogno per l'appunto di un po' di musica, vedete un po', sono andata a ripescare qualcosa che Claudia aveva chiesto l'anno scorso.

0: Vabbè, un accidenti, sono le 11:06 minuti, mi state scrivendo e io sono uscita per avere conferma. È arrivata veramente una notizia tremenda, ci dispiace moltissimo, ma Francesco Guccini è morto. Vi confesso che dandovi questa notizia, così un brivido mi coglie. Sono, come immagino tutti voi, insomma, molto dispiaciuta e turbata. Francesco mi aveva appunto dato la notizia, così come state facendo in molti, e io al momento così penso che di interpretare, insomma. Il vostro pensiero inizio con una sua canzone che io amo molto e che sicuramente evoca in tutti noi molte, molte emozioni.
1: Per voi, per divertirsi.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Purtroppo la notizia è confermata, Francesco Guccini è morto questa mattina, con lui c'era sua moglie e la figlia Teresa, insomma aveva 86 anni e si svolgeranno secondo la sua volontà le esequie nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Va bene, è un gigante che se ne va. I vostri insomma, i vostri messaggi che stanno arrivando sono carichi di emozione. Vanna dice: questa intensa canzone, poesia che ben rappresenta quel grande Guccini che amiamo, che ci mancherà. Luca dice che notizia è terribile. Carlotta ci dice: Guccini lo seguivo dagli anni Ottanta, decine di concerti, presentazioni di libri, gite a Bologna, a Pavena. Oggi è una giornata molto triste. Sì, decisamente è una giornata triste per chiunque amasse. Ami la musica e la poesia e la, come posso dire, la bellezza, sì, la bellezza. Non so ancora aggiungere notizie di cronache. Bianca dice: morto Guccini e per me le amicizie, il mio tempo di cose belle e di speranze sta finendo. E quindi questi sono per ora alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Mimmo dice: proprio stamattina Giulia ha messo l'avvelenata. Ecco, io adesso scusatemi, ho preso, a parte vi confesso che insomma io Cirano lo amo moltissimo, un po' perché amo moltissimo il romanzo di Rostand e un po' perché questa canzone racchiude un po' la poetica anche di Guccini, il suo dirle chiare e forti in faccia senza timori. La nostra giovinezza non sarebbe stata la stessa senza di lui, dice Carolina. E io, insomma, se volete continuare a mandare i vostri messaggi va benissimo. Non pensavo si sarebbe venuto, mi sarebbe venuto da piangere, invece Petra, vedi, ecco, è così che può accadere. Vediamo un attimo se, come credo, dovremmo avere con noi Enzo Gentile. Pronto, Enzo?
1: Ciao Cecilia, ciao a tutti,
0: Ciao.
1: buona giornata compatibilmente.
0: Cioè, sì, esatto, una bruttissima notizia quella che ci ha raggiunto, è
1: Sì.
0: vero, aveva 86 anni, Francesco Guccini, ma è un uomo senza età, mi viene da dire, scusa la sciocchezza.
1: Esatto, no, hai ragionissimo, assolutamente. Sì, è una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, è vero. Che era malandato, lo si sa, ma ancora nei mesi scorsi si muoveva, parlava. C'è una mostra in corso dedicata a lui a Reggio Emilia, anche molto interessante. Lui ha partecipato a un dibattito, a un incontro in cui si raccontava un po' appunto delle sue gesta, della sua storia, quindi era ancora relativamente attivo come lo sono vive le sue canzoni, c'è cioè un gruppo con dei musici
0: Sì.
1: dove militano tutti gli artisti, gli accompagnatori che lo seguirono in tournée negli anni scorsi e portano in giro le sue canzoni con molto successo. È senza tempo, questo è assolutamente, non è mai stato di moda nel senso più bieco del termine, ma è sempre stato presente.
0: Tant'è Enzo Gentile che in realtà mi sembra di poter dire che è intergenerazionale, nel senso che ci sono anche per giovanissime che hanno apprezzato, ascoltato e si sono appassionati alla sua musica.
1: Assolutamente sì, poi Francesco era arrivato alla musica e comunque al professionismo non da ragazzo, quindi ha accompagnato generazioni di giovanissimi ma anche di persone che erano già abbastanza adulte, a cui parlava un linguaggio semplice, diretto ma allo stesso tempo profondo. Il suo primo album è del 1967, Beat numero 1, quindi siamo praticamente a 60 anni dai suoi esordi, ma ha scritto canzoni, questo lo ricordano anche i Nomadi, in particolare Beppe Carletti che era con lui già all'epoca. Dio è morto, una canzone dell'anno prima, del 66, compie 60 anni proprio in questo periodo, un brano che ha fatto breccia e, come dicevi tu, è senza tempo, perché parlava all'epoca ai contestatori, ai giovani del beat che comunque guardavano alla parola e alla musica, ma racconta ancora oggi di questa crisi o comunque di questi contrasti tra la fede, la speranza e comunque una contemporaneità molto dura. Quindi sì, Francesco ha scritto Auschwitz, è un'altra canzone di quelle che mette il gruppo solo a citare.
0: Esatto, esattamente. Io guarda, da che è arrivata la notizia ho una pelle d'oca costante, mettiamola così, perché man mano si fanno strada ricordi, no? Canzoni che uno ha messo un po' da parte e che poi improvvisamente ritornano con la loro potenza. Guccini ha scritto anche dei libri, perché a un certo punto ha iniziato a divertirsi, mi viene da dire, a scrivere libri gialli.
1: Ne ha scritti moltissimi, tanto è vero che negli ultimi 10-15 anni quella era la sua dimensione più naturale, diciamo, l'attività che lo assorbiva maggiormente. I gialli li aveva scritti con Loriano Machiavelli, che è uno scrittore di fama, soprattutto in quell'ambito, ma poi aveva scritto, non so, anche un dizionario italiano-pavanese per certo. raccontare del suo dialetto. Lui, che era modenese, ma era ormai trasferito da tempo immemorabile a Pavana, che è un piccolo centro dell'Appennino tosco-emiliano. Ma poi aveva scritto dei romanzi, credo che il primo fosse Cronache epifaniche, addirittura ancora negli anni Ottanta, ed era un buonissimo venditore di libri. Finché ha potuto è andato anche a presentarli in varie manifestazioni, era comunque richiesto, e solo 3 anni fa aveva pubblicato il suo ultimo disco con registrazioni di canzoni in cui era anche affiancato da amici, ospiti. C'era un grandissimo rispetto nei suoi confronti come intellettuale e anche come figura della politica italiana. Lui non si è mai sottratto a dichiarazioni, a prese di posizioni. Questo è un tema, come sappiamo, molto attuale, no? Di artisti che magari hanno preferito sottrarsi alla dimensione pubblica e dello schieramento. Francesco Guccini non ha avuto esitazioni anche in trasmissioni TV di primissimo ascolto. Mi ricordo da Fabio Fazio, lui fece proprio un'intemerata molto violenta contro il governo delle destre, contro i neofascisti, senza recedere di un passo.
0: Enzo Gentile, grazie per questo, insomma, per questo ricordo anche emozionato, perché ecco, credo che Guccini ecco che Guccini abbia saputo toccare le corde politiche e quelle più intime, no? Forse qualcosa del
1: negli
0: genere.
1: Negli anni ho incontrato spesso, fino all'ultimo, lui aveva le forze, faceva incontri, conferenze stampe, interviste. Quando poi la vista lo ha un po' abbandonato, evidentemente si muoveva con più difficoltà, però è sempre stato una persona dallo sguardo pulito, trasparente. Era impossibile non intercettarne la sincerità, l'autenticità, e questo è l'assito che un artista, è l'assito migliore che un artista può fare.
0: Grazie davvero Enzo Gentile, un abbraccio forte.
1: A voi, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Eh sì, appunto, l'emozione coglie tutti, anche noi. Vediamo qui chi c'è. Pronto? Pronto? Pronto? No, se sei in onda, sei in onda. Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Ecco, ciao, chi sei? No, devi spegnere quello che hai acceso perché è impossibile.
2: Sì,
0: ecco,
2: sì,
0: ciao.
2: scusami. Cecilia, ciao, sono Gaspare.
0: Sì?
2: E mi ha emozionato molto la notizia, la brutta notizia. Io però devo dire assolutamente un aneddoto, perché sono a certa età, ho 82 anni, avevamo organizzato una bellissima iniziativa quando all'epoca avevamo occupato un centro sociale a Pavia, e lui è venuto perché conoscevamo suo fratello Piero, che lavorava, che studiava all'Università di Pavia, e siamo riusciti a farlo venire a suonare per il nostro centro sociale. Era venuto, ricordo che è stata una cosa molto bella, emozionante, alla buona, siamo andati a prenderlo col furgone in stazione.
0: Certo, certo.
2: E mi è rimasta molto impressa questa cosa qua, e poi vabbè, poi la sua disponibilità è stata massima, poi molto divertente, gli avevano regalato una cassa di vini dell'Oltrepò.
0: È sempre ironico, certo, grazie.
2: Molto ironico, e volevo, ecco, ricordarlo della sua grande umanità, disponibilità, e poi vabbè, poi Puccini era un grande, era un gigante della nostra contautorato
0: e della nostra cultura, direi. Grazie mille, Gaspare.
2: Sono emozionato.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao. Davvero, ciao. Avete appena comunicato la morte di Guccini, ha raccontato un po' la mia vita, mi ci sono riconosciuto moltissimo, avete trasmesso Cirano, non so se avete notato, riusciva a parlare di amore in modo stupendo senza nominare la parola amore. Vedi, vorrei, stupendo, ditelo in trasmissione, questo è Luciano. Se c'è modo, sentiamo L'albero ed io, Disperata, era parte della mia vita da 50 anni, questa è Antonella. Insomma, credo che tutti noi si sia molto provati da questa scomparsa, insomma, che io non so come celebrare, perché adesso avevo preparato La locomotiva, una canzone che è stata per certi versi un inno per molti di noi, però sapete, una canzone lunghissima che era difficilissima mettere proprio perché aveva dei tempi enormi, però ho preparato anche un'altra bellissima, secondo me, che è questa.

0: Primo concerto a 14 anni, ne ho 53, dico solo questo, non sto piangendo, mi è entrata una locomotiva nell'occhio. È il messaggio di Mara con cui io chiudo la scatola magica di oggi, accogliendo naturalmente Francesco Guccini dentro la nostra preziosa scatola.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che ormai da 3 anni, cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi porta dentro la vita delle donne. Donne le cui storie, il cui percorso personale, professionale, ci racconta qualcosa della realtà che ci circonda e continuano ad essere veramente tante, tantissime le storie che sono arrivate qui a Parla con lei e che continueranno ad arrivare ed ogni volta ci aprono delle finestre su dei mondi che magari conosciamo poco o che magari conosciamo. Ma c'è sempre qualcosa in più da scoprire. Quest'oggi è venuta a trovarci negli studi di Via Olearo Elena Fasoli. Benvenuta Elena.
1: Ehi, ciao.
0: Elena, milanese dell'isola, sì. Del quartiere Isola.

0: 1990, quindi la mettiamo nella categoria giovani.
1: Bellissimi.
0: Giovane mamma, giovanissima mamma, ed è questo poi il motivo principale per cui l'ho invitata qui a parlare con lei. È una giovane libraia e di questo parleremo, non solo di questo, perché poi sono tante le cose che Elena ha fatto e che continua a fare, di cui ci parlerà, però io partirei proprio da questo, innanzitutto, da questo termine, libraia. Tu ti riconosci dentro questa professione, dentro questa definizione?
1: Direi proprio di sì. Quando mi presento come libraia, prima che come mamma. Sì, anche perché questo è il lavoro che faccio da una vita proprio. È stato il mio primo vero lavoro e continuo a farlo, e quindi è un lavoro che mi circonda, perché essere libraio, come essere bibliotecario, lavorare con i libri è qualcosa di veramente immersivo.
0: E prima di essere libraia, che cosa hai fatto?
1: Allora, io faccio la libraia quando ho 22-23 anni, per cui prima ho fatto i lavoretti da studentessa universitaria, per cui ho lavorato tanti tantissimi anni in un bar, e ho fatto altri lavori quali il volantinaggio, lavori appunto che mi permettevano di studiare contemporaneamente, e ho sempre fatto parte di varie associazioni, per cui non solo lavori pagati, ma associazionismo e volontariato vario. E poi in realtà però il mio primo vero lavoro è stato quello che ho
0: Esatto.
1: scelto, diciamo.
0: Ma intanto prima, sempre prima di arrivare a questo lavoro definitivo, davvero giovanissima, 22 anni, ci sono state delle esperienze che ti hanno guidato verso questa scelta o che comunque poi ti sono rimaste e ti hanno un po' reso la persona che sei adesso?
1: Allora, essendo io così giovane al momento di iniziare con questo lavoro, le mie esperienze pregresse sono state veramente esperienze lavorative divertenti, e quello che però veramente mi ha portato a fare quello che faccio ora è stato l'essere circondata da una famiglia che mi ha sempre raccontato e letto una miriade di storie, ed essere cresciuta con un sacco di bambini in una specie di piccola tribù in cui effettivamente le nostre storie, le nostre regole le facevamo da noi. Per cui vere esperienze che mi hanno poi buttata in questo mondo, o che mi hanno formata a livello personale, professionale, prima di essere libraia non ce ne sono state. E anzi, forse facendo questo mestiere e imparando a farlo, perché poi quando ho cominciato a farlo non sapevo da che parte cominciare, forse le mie esperienze maggiori le ho fatte proprio in quel periodo lì, cioè dai 22 ai 25-26 anni, quando mi sono trovata una giovane imprenditrice insieme a mia madre a dover gestire tutto quello che vuol dire un'attività commerciale.
0: Va bene, abbiamo parlato di piccola tribù familiare e da quello che ho capito nel fuori onda che ha preceduto l'inizio della trasmissione, c'è una canzone relazionata a questa tribù o comunque a questa fase di crescita in famiglia dentro un grande gruppo, pieno di storie, fra l'altro.
1: Pieno.
0: C'è una canzone, no, che hai portato qui a Parla con lei, che ce lo ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, a Parla con lei si ascoltano i brani musicali scelti proprio dalle nostre ospiche, che ci spiegano anche un po' perché, se c'è un perché.
1: Allora, beh, questa è Buonanotte Fiorellino, è famosissima, De Gregori, e questa è la prima canzone che ricordo nella mia vita, perché me la suonava con la chitarra il mio papà seduto per terra, appoggiato a un armadio in cameretta, ed è proprio la canzone che proprio lego ai tutti i miei primi anni, e ancora adesso canto il mio bambino.
0: E ce l'ascoltiamo.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei, quest'oggi in compagnia di Elena Fasoli che ci ha portato questa canzone di De Gregori accompagnandola con una bellissima immagine, no? Quella di suo padre che gliela cantava nella sua cameretta da piccola e lei continua la tradizione cantandola al piccolo.
1: Giovanni Dettonino.
0: Allora, Elena, appunto, ci hai raccontato che, cioè, Elena è una giovanissima libraia, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, quindi ti vorrei chiedere come sei arrivata a scegliere questa professione così presto, che cosa ti ha portato lì?
1: Allora, una buona dose di imprudenza dettata da allora la giovanissima età e il fatto che nel quartiere in cui io sono vissuta e cresciuta fin quando avevo circa quell'età, 23 anni, c'era una sola libreria quando eravamo bambini, cioè ce n'era più di una quando eravamo bambini, ma in quel periodo che era il 2011-2012 ce n'era solo una, che era anche un po' un polo culturale di quartiere che aveva un gestore che voleva chiuderla per tutta una serie di motivi suoi e sempre il mio papà con un colpo di testa da un giorno all'altro è tornato a casa dicendo a mia mamma che si chiama Laura e che faceva in realtà l'assistente sociale, l'educatrice con le ragazze dell'asilo Marriuccia, insomma un lavoro nel sociale, grandissima lettrice, molto colta e appunto mio padre una sera è tornato a casa dicendo va bene, abbiamo rilevato la libreria di quartiere. Abbiamo fatto tant'occhi e quindi basta, ci siamo trovate con un'attività praticamente di famiglia. È stata all'inizio era ovviamente un'attività intestata alla mia mamma che ha cominciato a gestirla, a capire un po' come funzionava, però appunto lei ai tempi era una donna ultra quarantenne, adesso non mi ricordo, non riesco a fare il conto velocemente, con due figli ormai grandi, che si è trovata a doversi inventare libraia senza nessun tipo di infarinatura né commerciale né commerciante né niente.
0: Ma il tuo papà che ha fatto la mossa, poi è scappato.
1: E il mio papà aveva il suo lavoro e quindi lui ha continuato a fare il suo lavoro che ci ha permesso di vivere e prosperare tutti questi anni, anche nei primi anni della libreria, perché se non ci fosse stato, diciamo, una casa di proprietà di famiglia e un papà con un suo buon lavoro, noi
0: Ok, però
1: non
0: lui ha
1: saremmo
0: preso la
1: sì.
0: libreria.
1: Così, è un tipo da colpi di testa. E sì, e quindi niente, ci siamo trovati dentro, mia mamma l'ha avviata, io dopo poco tempo stavo facendo la tesi di laurea triennale perché ho scritto una tesi sull'editoria per infanzia, eccetera, eccetera, e ho detto alla mia mamma, senti, io ci sono, ti do una mano e apro il settore bambini e ragazzi della libreria. E così insieme madre e figlia, dopo un'adolescenza bellicosa, ci siamo invece ritrovati a lavorare spalla a spalla, devo dire in modo molto anche armonico, nonostante vabbè, tutte le eccezioni del caso, e a veramente a inventarci libraie, perché nessuna di noi sapeva, cioè alla fine nel momento in cui tu hai un negozio, adesso le librerie sono un genere di negozio molto particolari, però a livello burocratico, fiscale, gestionale, è proprio cioè dalla lampadina alla vetrina, alla tassa sull'insegna, alle rese, alle merci, è comunque un lavoro complesso.
0: Complesso,
1: Sì, da
0: certo.
1: imparare. Quindi per anni e anni e anni abbiamo fatto gavetta con dei grandi strafalcioni, e però poi pian pianino abbiamo cominciato a capire come si muovevano le cose. Complice un'associazione di librerie indipendenti allora ai primi anni di esistenza in cui io ho trovato veramente tanti zii, perché ai tempi ero veramente giovane rispetto a loro, che erano librai magari rodati, che mi hanno aiutata tantissimo a capire un sacco di dinamiche.
0: E la frequentazione della libreria all'inizio, quando l'avete rilevata, com'era e come è andata, se è andata cambiando negli anni lì, gli anni dell'isola?
1: Allora, i primi anni era un'utenza di quartiere, essendo noi di isola, la metà ci conoscevamo, diciamo, abbiamo visto cambiare il quartiere in modo veramente
0: Appunto.
1: incredibile, abbiamo proprio vissuto un esodo da isola, a un certo punto in cui avevamo delle file di anziani signori e signore, che abitavano il quartiere da anni a vedersi l'affitto quadruplicato e quindi a chiedere di rilevare le loro librerie, scusate, i loro libri, i libri dei loro
0: Ah,
1: scaffali, perché magari non se li potevano portare dietro. Quindi per un paio d'anni abbiamo fatto questo smercio enorme nell'usato di libri e abbiamo accumulato un po' di libri perché è stato veramente un fenomeno grosso in isola quello. Cioè proprio ha espulso prima di, diciamo, ripopolarsi di nuove famiglie o comunque nuovi inquilini. E poi in realtà dopo qualche anno è subentrata una nuova socia, più giovane di me, super in gamba, scrittrice, appassionata di letteratura americana, che mi ha aiutata a dare un po' anche il giro alla libreria a livello di proposta narrativa, di cura delle relazioni anche con gli editori, eccetera, e ha permesso alla mia mamma di riposarsi e di fare la libraia senior con con i suoi ottimi consigli.
0: La consulente.
1: Esatto, e l'abbiamo sgravata da tutta invece una parte amministrativa che non le era, diciamo, congeniale. Mm-hmm. Ecco.
0: E che non si augura nessuno la parte amministrativa di qualsiasi cosa.
1: Sì. E poi l'utenza è andata cambiando, sono arrivati nuovi abitanti, ma è arrivata anche un'utenza più larga, siamo diventate pian piano più brave nella scelta, nel consiglio, eccetera. E poi da subito abbiamo cominciato a fare tantissime attività per infanzia, e quindi lì in isola, in cui avevamo degli spazi che non erano adattissimi per attività con bambini perché erano stretti, avevano delle colonne in mezzo, insomma un po' di barriere architettoniche, abbiamo comunque cominciato a coinvolgere veramente un numero altissimo di bambini e bambine che ci seguivano mattate in giro per il quartiere, parate, feste, dentro la scuola, fuori dalla scuola. E quando siamo andate via nel 2022 abbiamo fatto una festa che contava veramente tante tante persone, tanti sorrisi, tante lacrime.
0: Quindi in isola sono stati quanti anni?
1: 10 anni. 11, sì.
0: Quindi voi ve ne siete dovuti andare, quindi non tanto perché, non immagino, non perché la libreria non funzionasse, ma per altri motivi.
1: Sì, perché come quei vecchi signori e signore scacciati dal quartiere, abbiamo anche noi subito un rincaro veramente altissimo dell'affitto, per cui allo scadere del contratto il padrone di casa ci ha informati che il nostro affitto triplicava. Un affitto che era già un affitto alto, insomma. Adesso si parlava di 2.000 euro e passa, diventavano 6.000 euro al mese. Mm. Impossibile da sostenere, ma non so neanche perché attività sia un affitto sostenibile.
0: E quindi a quel punto avete dovuto prendere una decisione abbastanza importante, insomma. Che avete fatto quando...
1: E quindi a quel punto la mia socia Deborah ha deciso proprio per un cambio vita. Per cui è tornata, ha imparato lo spagnolo in 448 e voleva costruirsi una vita in Spagna, proprio nuova vita. E io ho trovato...
0: Quindi tu sei rimasta da sola a decidere che fare?
1: Io sono rimasta da sola, sì, con la mia mamma, che però mi ha detto anche vai, prendi la tua esperienza e vai nel mondo, perché ormai aveva, insomma, i suoi 60 anni suonati, credo. Mm-hmm. Sugli anni sono...
0: Sì, beh, come avete sentito. Comunque, anche io che ti ho messo classe 1980, sì, vabbè.
1: E quindi, insomma, io fortunatamente a fianco da anni avevo una super amica con dei superpoteri, che è Margherita Oggioni, una delle mie socie in libreria, anche lei laureata in lettere moderne, ci siamo conosciute lavorando con bambini, amici in comune, un sacco di, insomma, anche modalità simili di fare, e niente, l'ho convinta praticamente in numerosi viaggi in macchina con un'azione veramente...
0: martello pneumatico.
1: Martello sottile, proprio, di sottile convincimento, a dire ma vieni a fare questa incredibile, diventa libraio anche tu, e lei c'è stata. E poi siamo state molto fortunate perché sulla nostra strada di ricerca di un immobile, a quel punto in affitto, abbiamo incrociato la cooperativa Abitare, che è una cooperativa di abitanti storica, operaia di inizio 800, forse fino inizio 900, non lo so, non mi ricordo, di un sacco di tempo fa, e che ha deciso di mettere in affitto dei locali commerciali per delle attività che creassero anche rete sociale. E quindi sono loro che sono venuti da noi a incontrarci dicendo: abbiamo questo locale di 200 metri quadri ad angolo in Dergano, quindi vicino a Isola, sono 10 minuti di bicicletta, insomma, veramente vicino, due fermate di metro, e ci piacerebbe che vi spostaste lì.
0: E quindi inizia un nuovo capitolo dell'attività libraia, ma comunque dei libri in generale, che racconteremo però dopo la seconda pausa musicale che ci prendiamo ascoltando un altro dei brani che Elena Fasoli ha portato a Parla con lei, che è, lo vuoi introdurre tu?
1: Si chiama On and On, è di Erika Badu, e questa è la traccia della mia gioventù, e soprattutto parla di tenere duro, no?

0: Erika Badu, portata dalla ospite di Parla con lei di oggi, Elena Fasoli, che è giovanissima libraia e che appunto a proposito di libri ci sta per raccontare il secondo capitolo della libreria
1: Saga.
0: da lei, della saga.
1: Ebbene, dopo aver chiuso Isola Libri, forzatamente, ci siamo trovati nel quartiere d'Ergano con un locale d'angolo meraviglioso, super luminoso, ma nella stessa via di un bar libreria già presente, pioniere del quartiere, un quartiere d'Ergano che, insomma, 10 anni prima della nostra apertura era un quartiere vuoto, insomma, di proposte culturali o di socialità, insomma, e che invece ha visto in Francesca Rendano, che è la nostra terza socia, una super animatrice che ai tempi aveva aperto e creduto in questo bar libreria per famiglie marmocchi, mamme, ma proprio uno spazio di accoglienza grande, anche perché lei l'ha fondato con 3 figli sulle spalle, chi ha il seno, chi sulle spalle ai tempi. E quindi nel momento di aprire ci siamo trovate appunto con un bar libreria nella stessa via. Fortunatamente, grazie a una rete di librerie di cui alla LIM, di cui ho già parlato prima, avevamo già avuto dei rapporti con Francesca e quindi in grandissima amicizia io e Margherita siamo andate a fare una colazione da Mamusca e invitandola al tavolo abbiamo detto a Francesca: senti, noi ci hanno proposto di aprire una libreria qua in fondo all'angolo, però lo facciamo solo se lo facciamo insieme, perché non ci pestiamo i piedi in questo modo, non è il nostro modo questo. Francesca è stata contentissima, quindi in 448 non so come, non so veramente con che aiuti abbiamo aperto un locale, spostato tutti i libri da due librerie, quindi dalla Isola Libri a Mamusca in fondo alla via. Ci siamo fatte costruire una parete scorrevole meravigliosa che dividesse lo spazio, un bancone di legno incredibile e abbiamo aperto Scamamù nel marzo 2023.
0: No, è molto bello sentire questa storia perché magari uno direbbe, se uno l'avesse progettata una roba così, probabilmente non gli sarebbe venuta, no? E invece tutto ciò si è andato passo dopo passo senza che ci fosse una premeditazione, diciamo, le cose si sono date, come dire, era destino, che quindi adesso ad Ergano ci sia questo spazio grande e dove succede che cosa? Non ci sono solo i libri,
1: No,
0: ovviamente.
1: succede di tutto, anzi, di tutto e di più. Cioè, spesso ci troviamo a fare queste riunioni una volta ogni 4 mesi in cui diciamo: allora, come sta andando? Facciamo tutto bene? E ci rendiamo conto che il contenitore Scamamù è enorme, cioè, oltre a una parte di libreria che potrebbe essere più curata, ma dato che facciamo di questo spazio veramente uno spazio poli, iper, mega funzionale, ogni tanto ci sfugge di mano, per cui siamo sempre lì a dirci: forse dovremmo seguire meglio la parte della libreria. Oltre a questa parete scorrevole che divide, oltretutto Scamamù era una ex pizzeria, per cui questo è anche un po', diciamo, il contraltare di essere dovuti andare via da Isola, probabilmente per un'attività di ristorazione, esserci infilati al posto di una pizzeria. Il salone della pizzeria è diviso in due. Oltre alla libreria scorrevole succede di tutto: gruppi di mamme e bambini piccolissimi, tenuti una volta a settimana, 0-12 mesi, cerchio di ascolto con supporti professionali il venerdì mattina, gruppi di lettura ad alta voce una volta a settimana, spazio gioco una volta a settimana, la mattina uno spazio d'alternativa al nido, e questo solo per parlare dell'infanzia. Il giovedì mattina vengono le nostre adorate ultra sessantenni a fare i giochi da tavola. La sera succede di tutto, da corsi di benessere, mindfulness, yoga, presentazioni, riunioni di condominio, riunioni di collettivi che non sanno dove incontrarsi perché c'è
0: Partite
1: una.
0: a padel
1: No,
0: anche.
1: però durante i campi estivi sì, di tutto. E perché ci siamo sempre detti che lo spazio, per come l'abbiamo, cioè abbiamo la fortuna di avere uno spazio così comodo anche da usare, con un ingresso indipendente, il bagno dedicato nella parte proprio dello spazio, che è un peccato che sia un minuto vuoto. Per cui chi ci chiede di usare quello spazio lo può usare, abbiamo un costo un contributo, diciamo, di uso spazio veramente bassissimo, cioè per tutte le tasche. Spesso lo diamo anche gratuitamente ad attività o associazioni collettive in cui crediamo, eccetera, eccetera. E oltre alle cose che accadono dentro la libreria, In realtà noi usciamo tantissimo dal negozio per incontrare scuole, classi, siamo all'interno dell'organizzazione di, siamo all'interno dell'Ampi di Dergano, per cui insomma anche intorno al negozio si muovono veramente tantissime cose.
0: Quindi ed è uno spazio che appunto definirlo negozio è veramente riduttivo, che è aperto sembra 24 ore su 24 dal lunedì alla domenica?
1: Allora in realtà è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, dalle 16 alle 19:30, ma credo che abbiamo adesso, dopo 3 anni, avremo fatto, non so, 40 copie delle chiavi. Perché ci fidiamo molto e quindi abbiamo tutta una serie o di professionisti o di amici che usano lo spazio, che hanno la loro chiave e quindi lo spazio lo usano indipendentemente dalla libreria. Cioè l'orario di negozio è quello e va sui nostri turni delle tre socie, ma lo spazio dietro ha anche una vita propria, cioè ogni tanto, ma poi ogni tanto si creano delle combo tipo serata in cui verso le 6 sei al bancone, quindi arrivano a recuperare le prenotazioni, in un angolo c'è un tavolone con un master di quartiere che è un ragazzo poco più grande di me che adorava D&D, quindi giochi di ruolo da tavolo, e che ci ha proposto di farli per ragazzi gratuitamente perché i suoi amici non giocano più con lui perché hanno tutti figli, e quindi viene e fa giocare ragazzi di quartiere, quindi goblin, cose di questo genere, draghi, dadi lanciati così. Nel frattempo la presentazione, quindi arriva l'autore con gli amici, insomma magari anche autori di un certo tipo, e tu li metti tra la riunione dei signori dell'Ampi, le signore che fanno la maglia D&D, e ti devi ricordare che però lo spazio deve essere pronto per la presentazione delle 7:30.
0: Momenti di cortocircuito fra tutte queste attività?
1: Tantissimi, cioè tantissimi, probabilmente tanti, ma tutti risolti con quello che poi abbiamo battezzato lo scama mood, ovvero essendo noi tre socie non organizzatissime, sul filo del pasticcione, tutte con famiglie varie, cani, figli, bambini, storie di vita varie. Diciamo che prima di dirci non l'hai segnato tu, l'ho segnato io, ci diciamo questa cosa sarebbe potuta succedere a me, se sì allora va tutto bene, si risolve in qualche modo, e abbiamo sempre risolto.
0: E come c'è una sorta di suddivisione dei ruoli? Vabbè, il tuo un po' l'hai già detto, che nella libreria precedente ti occupavi soprattutto di infanzia, e immagino che continua a essere un po' il tuo, la letteratura d'infanzia continua a essere il tuo settore di intervento, chiamiamolo così.
1: Sì.
0: E le altre due socie?
1: Allora, Francesca si occupa di Forte, delle reti di quartiere, bandi, eccetera, eccetera, e della sezione più fumetti, illustrazione, eccetera. Marghe fa un ottimo lavoro sulla letteratura per adulti. Sulla saggistica non siamo fortissime perché nessuna di noi tre è una grande lettrice di saggistica, ma abbiamo diversi amici clienti che ci danno delle buone dritte ogni tot. E io continuo a occuparmi della narrativa per ragazzi e bambini, e invece la parte proprio di albi illustrati, quindi libri con grandi illustrazioni, poco testo, immagine, in realtà li selezioniamo tutte insieme, perché avendo figli piccoli, o comunque avendo avuto figli piccoli, è comunque un genere attraverso cui passiamo spessissimo, e li selezioniamo insieme avendo dei gusti diversi tra noi.
0: Ecco Elena, cioè, mi hai descritto uno spazio incredibile, ce ne sono altri a Milano che tu sappia?
1: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere lo spazio grande. Grande. Cioè la metratura ci aiuta. Ci sono delle librerie indipendenti che lavorano benissimo, alcune magari solo specializzate in infanzia, altre invece generaliste, potrei citartene, snocciolarne anche una decina. Tante di queste librerie collaborano insieme attraverso un collettivo che si chiama Hai visto un re, che organizza una festa all'anno con un grande gioco letterario, nel tempo ha fatto una specie di festival, anzi proprio un festival diffuso per le librerie. Ci sono delle associazioni, ma in realtà poi anche tra di noi, anche chi sta fuori magari da queste reti più strette, in realtà si conosce, per cui in Cagranda c'è Punto e Virgola, in McMahon c'è chissà dove, Sottosopra, e nomi e cognomi di tutte, la libreria Linea d'Ombra, che è proprio come se fosse la mia zia libraia, che è Chiara, una delle mie libraie preferite, e Anna di Zazà in via Stefini, insomma sono tante le librerie che hanno proprio un buon approccio alla scelta, una scelta di qualità, e però non sono tante quelle che hanno uno spazio così grande disponibile, che fa la differenza.
0: Certo, anche perché tenere aperta una libreria è decisamente una sfida, no? Al giorno d'oggi. Voi l'avete accolta e l'avete, insomma, interpretata in un determinato modo. Deve essere per forza così? Cioè, come lo vedi? Un domandone, no? Ma il futuro delle librerie?
1: A Milano è complicato. Cioè, una libreria indipendente a Milano, non ho citato prima Spazio VK, che è un faro nella notte, tenere aperto una libreria indipendente a Milano, quindi con il canone d'affitto di Milano, con le dinamiche commerciali di Milano, è complicato, perché la marginalità sul libro, sul prodotto libro è ridotta. Cioè, adesso vi faccio proprio in soldoni: un libro da 10 euro, se a noi va bene perché abbiamo un canale diretto, un canale preferenziale con l'editore, perché è un editore indipendente, su quei 10 euro ne guadagniamo 4. Se invece è un libro di grande distribuzione, ne guadagniamo 3. Quindi tenere aperto un negozio con un oggetto libro che ha un costo di copertina che comunque non è alto, cioè va dai 6 ai proprio edizioni 30 euro, ma si contano
0: sulle
1: dita.
0: Sono pochi.
1: Sono veramente pochi, quindi diciamo che il prezzo medio è dagli 8 ai 16, 15, via 18 adesso. E la marginalità è ridotta, il prezzo è fisso, come giusto che sia, cioè non è un libro su, non è un, so, un oggetto di cartoleria su cui c'è un rincaro, eccetera. E quindi, insomma, anche solo per pagare affitto, bollette, eventuali dipendenti o le quote dei soci, bisogna venderne dei pacchi di libri, proprio delle grandi quantità. Ed è un mercato che adesso, non solo a Milano, ma in Italia, è un po' complicato dal fatto che c'è un grande monopolio fatto da dei gruppi editoriali enormi che hanno sotto di sé la maggior parte delle case editrici che in questo momento potrebbero venirvi in mente, affiancate invece da un'editoria indipendente piccola che deve sopravvivere anche lei a questo monopolio e per cui insomma deve trovare anche i propri canali di sopravvivenza tramite vendita diretta al lettore, eccetera eccetera. Non è una passeggiata, non so quale sia la ricetta, forse io dico è diventare tutti bibliotecari
0: e chiudere tutte le librerie,
1: forse sì, cioè nella società di oggi tutti, ma perché insomma ci sentiamo dire tante cose, allora, e chi ha la casa molto, è vero, cioè a Milano sono appartamenti piccoli, il libro è un bene materiale che fruisci una volta, se invece se proprio sei bibliofilo, sì, magari anche più di una volta, e che resta lì. E allora che cosa ne faccio? Allora non lo compro perché poi li accumulo, allora forse li leggo sui reader, sull'ebook, eccetera eccetera. Ma allora forse prendiamo tutti in prestito i libri in biblioteca e il nostro lavoro, che è un lavoro spiccatamente culturale, facciamolo da lì con delle risorse pubbliche. Però questo è proprio, cioè,
0: visionare, però esatto. Come dire, senza una visione non si fa il passo successivo. E quindi no, è veramente un'immagine molto forte quella che hai detto anche all'inizio della trasmissione, di queste persone che se ne andavano dal quartiere e quello che si lasciavano dietro erano i libri, proprio anche perché non è solo una questione che è difficile, sono difficili da trasportare, magari non hai proprio lo spazio per tenere questo bene immateriale e materiale allo stesso tempo. Quando poi per chi è lettore lasciarsi dietro i libri penso sia un piccolo lutto. Cioè, io non mi riesco a immaginare senza tutto il mio carico di la mia casa di libri che ho spostato di luogo in luogo.
1: Sì.
0: Perché fa parte proprio dell'identità di una persona. Quindi, insomma, le librerie devono ingegnarsi in vari modi per sopravvivere. Questa è la situazione al momento. E meno male che la storia che ci racconti, l'esperienza che ci racconti, Elena, ci dice che, insomma, non di solo food production vivono le librerie, no? Molte, senza criticarle né niente, hanno scelto questa strada un po' per avere una sostenibilità economica, creando poi invece dei cortocircuiti anche nei quartieri, che a volte la libreria è lei vittima della gentrificazione, dell'espulsione, a volte sono queste librerie che diventano spazi di insomma misti, ibridi, che invece accompagnano la trasformazione del quartiere. E tu invece, Elena, ci stai raccontando un'altra storia, meno male, e non è nemmeno l'unica, come ci hai detto prima. Allora, che ne dici di ascoltarci un altro dei brani che ha portato, che in ordine, nell'ordine che ci hai presentato, siamo a il mercato
1: di Porta Palazzo.
0: Parlaci un po' di questa canzone.
1: Questo è un omaggio al mio compagno che mi ha fatto riscoprire mio malgrado il cantautorato italiano e che mi propina.
0: eri ostile?
1: No, ostile no, però insomma, cioè, anche impegnato, cantautorato impegnato italiano. E però tra alcune di queste ci sono alcune canzoni che sono diventate tra le mie preferite, quindi lo ringrazio per questa canzone che ascolto spessissimo in casa, anche col mio bimbo.
0: Al mercato di Porta Palazzo, Gian Maria Testa.
2: Al mercato di Porta Palazzo fanno la fila, le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne e si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7:45 era già nato.

favoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.

la coda dal caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, che si lasciano indovinare.

0: Radio Popolare Popolare Network, ci siamo ascoltati al mercato di Porta Palazzo di Gianmaria Testa in compagnia di Elena Fasoli, che ce l'ha portata come diciamo traccia del suo cammino di conversione al cantautorato italiano. E stiamo parlando di tanto di libri, ma soprattutto di librerie, di spazi dove ci sono libri, ma non solo. Ma appunto, rimanendo sui libri, Elena, mi dicevi che tu ti occupi in particolare il tuo ruolo assieme alle altre socie di Libreria Scamanù, e soprattutto, non solo, ma ti occupi, insomma, di letteratura per l'infanzia. E a me viene una domanda anche magari un po' banale, ma i bambini leggono, visto come insomma la nostra società si sta evolvendo, no? I bambini leggono ancora? Beh, sì, cosa leggono e se è cambiato quello che leggono e come leggono nel tempo, nella tua esperienza?
1: Allora, i bambini sono una platea di potenziali lettori incredibili. Cioè, un bambino educato alla lettura, non è detto che diventerà un lettore, ma potenzialmente nei primi anni di vita e anche fino, diciamo, a dopo che, insomma, uno ha superato la fatica della decodifica, no? Tra la prima e la seconda elementare, fino ai 10-11 anni, se prende quell'abbrivio lì, è proprio un forte lettore.
0: Quindi ci vuole un imprinting iniziale molto
1: Sì.
0: significativo.
1: Cioè, potenzialmente sono veramente. Poi vabbè, ovviamente adesso questo è un discorso molto ampio, ci sono anche
0: Certo.
1: indoli e indoli, eccetera, eccetera. Però se a scuola, a casa, in famiglia, ma anche fuori dalla famiglia, un bambino incontra i libri spesso, allora quello è proprio già il gancio giusto. Appunto, non vuol dire che diventerà poi lettore adulto, però vuol dire che nella sua infanzia o prima infanzia o anche preadolescenza, perché poi verso l'adolescenza un po' ci si perde via questa magia della lettura, vuol dire che si costruirà attraverso l'immaginario narrativo dei mondi incredibili che avrà esplorato. Fuori dal contesto, diciamo, in cui vive, no? Che quindi ti danno delle ali diverse, che quindi ti danno anche delle vie di fuga ogni tanto, che ti danno anche tante idee di cose che magari non affronti tutti i giorni, oppure invece in cui ti rivedi, eccetera. È proprio uno strumento incredibile per la crescita. I lettori esistono a seconda di, sempre secondo me, a seconda del proprio passato. Quindi i bambini leggono ancora molto. Molto, leggono, beh, ci sono dei titoli che vanno per la maggiore sempre, che sono quelli che vediamo anche nelle grandi classifiche, nelle librerie indipendenti come le nostre, in cui la scelta è fatta veramente col lanternino per questioni economiche, prima di tutto, nel senso che non abbiamo la possibilità di avere una grandissima disponibilità di titoli vari, e quindi i titoli che scegliamo sono, in prima elementare, devo avere 30 titoli. 20 titoli, ma perché siano 20 titoli in un mercato editoriale che fa uscire 250, 240, insomma un numero incredibile di libri
0: Un'infinità.
1: al giorno, nuovi libri al
0: Wow.
1: giorno, e vuol dire che veramente bisogna pescarli bene. Quindi il lavoro di selezione è molto importante, come li si propone è molto importante, ma anche dove li si piazza in libreria è importante. Non saprei dirti veramente il trend, di se è cambiata la lettura nell'infanzia, se leggono di più o di meno di prima o che titoli leggono di più o di meno, perché il nostro sguardo è indubbiamente uno sguardo di nicchia. Cioè, insomma, chi raggiunge una libreria indipendente, cioè che viene a comprare in libreria, è già un bambino o una bambina che vivono in una famiglia che frequenta le librerie indipendenti, cioè è difficile che qualcuno ci passi davanti e ci entri per caso, devi proprio voler venire in libreria, che è il pregio, il grande difetto di questo tipo di attività. Ovviamente le classifiche, non so, dei libri più venduti al supermercato, senza nulla togliere al banco libri del supermercato, che è necessario, nonostante ci faccia concorrenza, è diversa rispetto a quella che c'è in una libreria come la nostra. Quindi io ti so dire il mio libro più venduto, però sicuramente non è sul top delle classifiche, insomma, di lettura.
0: Anche perché la vendita, diciamo, in una libreria indipendente e non al supermercato è frutto, vabbè, anche questo è ovvio, frutto della relazione del libraio, della libraia con il lettore, no? E quindi anche qua dipenderà dall'età del piccolo, del piccolo lettore, della piccola lettrice, ma tu ti relazionerai di volta in volta o con il bambino o la bambina o con i genitori.
1: Sì, la cosa più interessante è avere a che fare direttamente con i piccoli lettori e le piccole lettrici.
0: Come fai a indirizzarli, per esempio? O cosa ti fai dire? Cosa gli chiedi?
1: Allora, ci sono un po' di strategie che abbiamo negli anni collezionato. Beh, un po' si parla di quello che a uno piace, quindi se ha letto un libro che... prima di tutto devi capire se è un bambino con cui puoi entrare in, diciamo, in cordialità, o se invece è un bambino un po' più sul timido o insomma, certo, più riservato, eccetera.
0: Quindi ci vuole anche bisogna essere dei pedagogici.
1: Poi alcune cose vengono un po' all'occhio, cioè, insomma, ci sono quei bambini che proprio vedi che non hanno voglia, allora gli metti davanti quattro libri, li appoggi e dici: guarda, io ti consiglio questi, poi fa un po' te, e allora via. Altri bambini che magari hanno voglia un po' di più di farsi raccontare, ma la cosa che veramente colpisce è quando riesci a raccontargli le trame. Cioè, nel momento in cui c'è quel patto lì, in cui uno dice: va bene, lei è l'esperta, adesso l'ascolto, perché comunque devo scegliere quello che legge, me lo deve consigliare lei. E nel momento in cui aprono l'orecchio, allora lì, se cominci a raccontargli le trame e lo fai con un po' di verve, allora un po' li catturi, e quindi insomma la scelta può essere veicolata. Però, mentre invece rispetto alla scelta degli adulti è tutto molto più complicato, perché gli adulti hanno un sacco di complessità in più, sia relazionali, certo, che anche proprio di lasciarsi consigliare, non è facile affidarsi a qualcun altro, che anche di affidare all'altro un libro che vada bene per il proprio figlio, che noi conosciamo meglio di chiunque altro, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un po' più delicato spesso, e alcune volte non vi nascondo che con le mie socie decidiamo di non dire niente e vediamo che libri tirano su. Quindi noi abbiamo tutta una storia di libri che magari, perché poi ognuno di noi ha le nostre preferenze in fatto di letteratura per infanzia, sia io che anche le altre, e quindi alla fine vendiamo sempre i nostri preferiti. Mentre ci sono un sacco di libri che magari a noi non piacciono molto, che non vendiamo, ma che sono comunque degli splendidi libri. Quindi ogni tanto ci diciamo: proprio in questo periodo, allora lasciamo 2 settimane in cui non consigliamo molto e vediamo cosa
0: esce. Succede.
1: Ed effettivamente vendiamo dei libri impensabili, magari che erano lì da anni perché nessuna di noi li ha mai, non so, dato il posto che meritano, no? E quindi insomma le strategie sono diverse.
0: E data il carattere estremamente sociale, socievole della libreria, poi ricevete dei feedback, per esempio, in questo, sia sulla letteratura d'infanzia, che è più interessante da esplorare in questo senso, che poi sugli altri, insomma, sugli adulti?
1: Allora sì, ma non tantissimo. Cioè, ci sono dei lettori che tornano e quindi poi ti dicono, o se gli chiedi, oppure alcuni cui proprio io ogni tanto mi capita di affidargli la mail dicendo: se ti è piaciuto, magari libri che non ho ancora letto, non ho finito, dicendo: ma se ti piace scrivimi, no? Però poi negli anni ci è capitato di ragazzini insomma che tornavano e ci dicevano: no, questo libro mi ha proprio, l'ho letto in quel momento lì, mi ha cambiato. Oppure ci sono dei clienti che vengono a Scamamù ancora di Isola Libri, che per me è un onore incredibile, e ancora ormai, non so, c'hanno 20 anni e ancora si ricordano di quel libro ho mamme di 3 figli che tutte le estati vengono a fare la scelta di 5 figli per me, perché l'anno scorso ci hai consigliato molto bene, e questa è una delle cose più belle che
0: veramente
1: ci
0: grande fare. Grande soddisfazione. E oltretutto Scamamù, appunto, un sacco di gente viene a Scamamù, succedono molte cose, ma non è finita qua, perché Scamamù esce anche dalle sue mura e va dove va?
1: Dove ci porta il libro. Allora, no, noi usciamo in questo periodo estivo, usciamo tantissimo perché abbiamo gli scampi, che sono i campi estivi di Scamamù, cioè come scampare a questo periodo con figli e figlie in casa e di gran caldo lavoro. E quindi in realtà siamo al parco a far giochi d'acqua tutto il giorno, non facciamo le libraie se non per quei 3/4 d'ora di relax dopo pranzo in cui i bambini devono stare zitti, sdraiati sul fresco delle piastrelle ad ascoltare storie una via l'altra. E poi in realtà durante tutto l'arco dell'anno usciamo per fare diverse cose, sia per partecipare attivamente a tutta una serie di associazionismo, di rete di quartiere, di insomma progetti con anche insomma vari entità di Dergano, sia nelle scuole. I progetti scuole io ve li posso raccontare bene perché li seguo in prima persona, quelli per la scuola primaria soprattutto, poi ogni tanto ci diamo il cambio anche con le mie socie, sono le cose che sono molto impegnativi, i progetti nelle scuole, ma sono proprio quelli che ci permettono di arrivare a tutti quelli che nella libreria indipendente non arrivano. Cioè, nel momento in cui tu vai in classe a scuola nella primaria, raccogli veramente l'attenzione di tutti i bambini che in quel momento vanno in quella scuola, e sono tantissimi. Cioè, una scuola media di 20 sezioni, comunque incontri, non so, 400 bambini nel corso di una settimana, e tra questi 400 almeno la metà sono bambini che non sono fruitori di librerie indipendenti o biblioteche. c'è una grandissima differenza ovviamente tra scuole del centro, scuole di periferia, insomma, poi ci sono, a livello di statistica sarebbe molto interessante mettere giù dei dati. E noi andiamo con un progetto che si chiama Mostra del Libro, che non abbiamo inventato noi, che i librai indipendenti di Milano curano da moltissimi anni, per cui allestiamo una libreria portatile a scuola, incontriamo ogni classe e gli facciamo un'ora di promozione alla lettura. Gli raccontiamo, gli leggiamo ad alta voce i nostri passi preferiti, raccontiamo le trame e per gli ultimi 20 minuti loro possono sfogliare in modo selvaggio tutti i libri che ci sono e poi i genitori, se vorranno, acquisteranno questi libri tramite la libreria, quindi non passando, diciamo, al circuito scolastico.
0: Come dire, se il bambino non va alla libreria, la libreria va al bambino, è un po' questo il ragionamento.
1: Sì, sì, è un progetto gratuito, per cui è facilmente applicabile a scuola, perché poi ovviamente più siamo state brave, più i genitori compreranno. Ci sono scuole in cui non ne vale la pena,
0: Perché?
1: E perché la risposta, diciamo, rispetto all'orario e tutto l'impegno, monte ore, diciamo, che riserviamo a queste scuole, non abbiamo un acquisto che ci permette di essere sostenibile, però diciamo a livello sociale e di promozione poi di avvicinamento, è sicuramente sempre una bella vittoria, ecco. Poi vabbè, ci sono scuole in cui le tasche dei genitori non permettono una giusta retribuzione alle libraie, ma insomma.
0: E lì torniamo al discorso delle
1: sì,
0: biblioteche.
1: Esatto.
0: Ma in scuole che si trovano in tutta Milano?
1: Milano e dintorni, sì. Sì, sì. Poi facendo dei grandi pasticci con le consegne degli ordini, cioè tutta una, anche folcloristica anche la situazione. Però sì, è interessante. E poi ogni tanto, quest'anno ci è capitata una roba incredibile, perché una scuola primaria di Milano fa questa cosa da matti, per cui fa dormire le quinte elementari a scuola come rito di passaggio, come saluto, quindi tutti gli alunni delle quinte dormono a scuola e vengono calati in dei giochi narrativi letterari. Quindi ci hanno chiamato dicendo: noi sappiamo che voi siete brave con insomma l'educazione in natura e facciamo tantissime attività anche serali, notturne, eccetera, venite a farci un giocone notturno. E siamo andati per due venerdì di fila io e una delle mie socie, Margherita, a fare questi mega giochi in una scuola buia, caccia al tesoro.
0: Ma è una cosa incredibile,
1: è
0: questa.
1: Bellissimo.
0: Dormono una volta a settimana, lo fanno una tantum,
1: le quinte elementari a fine anno salutano la loro scuola primaria dormendo a scuola, quindi per tutta la sera ci sono gioconi letterari, poi mangiano la pizza a scuola, dormono a scuola, fanno colazione a scuola e vanno a casa.
0: Bellissimo. Fesco. Beh sì, non potevano, cioè mi sembra un bel match, no? Questa idea geniale e meravigliosa con Scamamù. Dagli una spinta, piccolo coro dell'Antoniano, lo zecchino d'oro.
1: Sei tu, presente.
0: Assumiti la responsabilità.
1: Adesso ve l'ascoltate tutta, perché io la devo ascoltare tutta almeno 4 volte al giorno.
0: Così entriamo proprio, è un po' come se entrassimo in questa scuola dove i bambini dormono di notte e voi siete lì a raccontargli le storie.

0: Ma povera zia Felicita, cosa ha fatto di male per essere trattata così?
1: Niente, oscilla sul quintal.
0: Quindi, appunto, stiamo nell'atmosfera dell'infanzia, perché stavamo parlando di questo, di letteratura d'infanzia. A questo proposito, siccome a Parla con lei prossimamente sarà ospite proprio una scrittrice per l'infanzia, non vi anticipo più di questo, volevo chiedere a Elena se avrebbe una domanda per lei. Aiutami a comporre la trasmissione.
1: Una domanda per una scrittrice per infanzia. Allora, forse io le chiederei... allora, avrei una richiesta. Cioè,
0: me la segno.
1: allora, le domande che farei sono sulla lingua e sul modo di usarla, nel senso che leggo tanti libri di autori contemporanei italiani e purtroppo scivoliamo tanto sul didascalico. Cioè, la cosa che proprio secondo me fa la differenza tra un ottimo libro per infanzia e un libro per l'infanzia è il non parlare direttamente ed esplicitamente delle cose che accadono. Quindi se io devo parlare di una ragazzina che arrostisce, non scriverò che la ragazzina si sentiva molto imbarazzata, ma che magari arrossisce dietro le ciglia, adesso non lo so. Però un po' il rischio che abbiamo, secondo me, noi in Italia è quello di voler spiegare sempre tantissimo, e quindi io proprio le chiederei come fa nei suoi libri a svicolare a questa nostra esigenza di spiegarci tanto, perché poi alla fine i libri che lasciano all'immaginazione, che non ti raccontano nel dettaglio, che non, cioè, quando si sente l'autore col suo intento pedagogico è sempre un po' un fallimento, secondo me, a livello di fruizione e di gioia della lettura.
0: Bellissima domanda, grazie Elena. No, stavi dicendo un'altra cosa?
1: No, è la richiesta che io avrei agli scrittori per ragazzi al momento è di scrivere dei maledettamente buoni libri d'amore. D'amore, di relazione e anche di prime scoperte, che parlino di corpi, che parlino di segreti svelati, anche espliciti nei contenuti, perché c'è proprio un fenomeno adesso nella letteratura contemporanea per ragazze anche giovanissime, quindi dagli 11, dai 12 anni, che è quello dei libri romance, che sono degli armoni pornografici che vanno in mano a lettrici piccolissime. Quindi senza nessuna velleità di censurare nulla, sì. Questi sono libri veramente facili. Delle fiction giganti che colpiscono anche per l'esplicitezza dei contenuti, non so se si dica
0: noi ce la prendiamo, ci piace,
1: cioè il contenuto esplicito, e gli stessi contenuti espliciti potrebbero essere veicolati da libri di qualità assolutamente migliore.
0: Quindi scriviamo d'amore anche per i bambini, scriviamo
1: bene.
0: Esatto, come anche qual è un altro invito che fai per concludere questa trasmissione in cui abbiamo parlato di libri, di librerie e di tutto quello che possono essere e che sono?
1: E invito tutti a leggere indipendente, quindi farsi consigliare e farsi ispirare da una scelta ragionata da libri indipendenti.
0: E ci salutiamo con Elena Fasoli sulle note di Ella Fitzgerald. La ringraziamo tantissimo per essere stata con noi e averci raccontato appunto questa...
1: da una scelta ragionata da libri indipendenti.
0: E ci salutiamo con Elena Fasoli sulle note di Ella Fitzgerald. La ringraziamo tantissimo per essere stata con noi e averci raccontato appunto questa bellissima storia. Ciao Elena.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo a Scamamu.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Popolare Network.
5: È morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, colto, ironico, profondo, ha raccontato la politica, la società e il privato quotidiano, cantautore, scrittore, artista, tutto tondo, è stato amato da intere generazioni. Oggi il picco di calore in tutta Italia con temperature anche oltre 40 gradi, nelle carceri sovraffollate la situazione è drammatica, manca tutto dai ventilatori ai frigoriferi, allarme per il Po in siccità estrema. A una settimana da Ceuta sale 80 il numero ufficiale dei migranti morti in mare, per le ONG sarebbero almeno 140 contando le vittime sulle coste marocchine. Lo scontro politico arriva al Parlamento europeo, popolari e destre pronti a una nuova offensiva contro il premier socialista Sanchez. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, è morto questa mattina Francesco Guccini, aveva 86 anni, lo ha comunicato la famiglia che è stata fino all'ultimo accanto a lui, sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Sempre la famiglia ha comunicato che per permettere però a chi lo amava di ricordarlo un'ultima volta verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. In studio mi ha raggiunto Alessandro Braga. Alessandro.
6: Colto, ironico, profondo, provocatore, a volte romantico, un burattinaio di parole, come si era descritto lui stesso, capace di essere poetico o prosaico all'occorrenza, politico, profondamente politico, anche se questa etichetta, come tutte le etichette, gli stava stretta, umanista preferiva definirsi, ha unito diverse generazioni, che fosse per alzare il pugno mentre si cantava la locomotiva o per nascondere una lacrima sfuggita sulle note di Cirano, coerente mai banale, non si è fatto irretire dalle sirene del business nemmeno per un attimo. Se Fabrizio De André ha cantato gli ultimi, Francesco Guccini ci ha vissuto insieme. I suoi personaggi erano veri, strampalati, volgari come la gramigna. Ha raccontato il frate e il suo latino, il pensionato della porta accanto e l'astrologo in bilico tra un mondo che stava scomparendo e uno nuovo che tardava ad arrivare. Ha dato dignità alle osterie di fuori porta e raccontato un odisseo tra Omero e James Joyce. Lui, figlio di una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Lui tutto o niente, stronzo o ubriacone, poeta o buffone, anarchico, ricco, senza soldi radicale, diverso ed uguale, negro, ebreo, comunista. Lui canta storie della vita quotidiana, romanziere, giallista, ha scritto pure un vocabolario italiano pavanese. Cantore del tempo che passa, il tema che ha attraversato tutta la sua produzione, ora avrà finalmente un paradiso su misura, dove il bere non si paga e non fa male.
5: Grazie, grazie ad Alessandro Braga. Ascoltiamo ora il ricordo del critico musicale nostro collaboratore Enzo Gentile, ospite questa mattina nella nostra trasmissione La Scatola Magica, così appena ha appreso la notizia.
7: È una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. È vero che era malandato, lo si sa, ma ancora nei mesi scorsi si muoveva, parlava. C'è una mostra in corso dedicata a lui a Reggio Emilia, anche molto importante. Lui ha partecipato a un dibattito, a un incontro in cui si raccontava un po' appunto delle sue

0: gesto, della sua storia, quindi era ancora relativamente attivo, come lo sono vive le sue canzoni, cioè un gruppo con dei musici
1: sì.
0: dove militano tutti gli artisti, gli accompagnatori che lo seguirono in tournée negli anni scorsi e portano in giro le sue canzoni con molto successo. È senza tempo, questo è assolutamente, non è mai stato di moda nel senso più bieco del termine, ma è sempre stato presente. Francesco era arrivato alla musica e comunque al professionismo non da ragazzo, quindi ha accompagnato generazioni di giovanissimi ma anche di persone che erano già abbastanza adulte, a cui parlava un linguaggio semplice, diretto ma allo stesso tempo profondo e senza tempo, perché parlava all'epoca ai contestatori, ai giovani del beat che comunque sì. guardavano alla parola e alla musica, ma racconta ancora oggi di questa crisi o comunque di questi attriti, di questi contrasti tra la fede, la speranza e comunque una contemporaneità molto dura.
2: Radio Popolare ha intervistato in questi anni tante volte Francesco Guccini. Vi faccio ascoltare 50 secondi di una delle ultime interviste che abbiamo realizzato con lui. Era il 2023, era al microfono del nostro Claudio Gostoni e parlava così delle osterie.
3: Allora, dipende da che tipo di osteria. L'osteria Primigenia chiamava Osteria dei Poeti, con grande illusione nostra, pensavamo i poeti maledetti, invece è una famiglia che si chiamava di cognome Poeti, che abitava in quella zona. E lì i vini erano due di grandi categorie, rosso e bianco.
4: Ah.
3: Il rosso era sangiovese, quello che si beve abitualmente a Bologna, e anche un trebbiano, un po' d'albana, così.
4: Leggermente mosso?
3: Leggermente mosso. E questi erano i due vini proprio fondamentali. Ma e poi l'osteria si è evoluta troppo. E allora hanno cominciato ad avere i vini con vago sentore d'autunno, con lontano sapore di zenzero e sumiclis e altre finesse del genere. Ma l'osteria si beveva male, insomma, anche perché costava poco. 25 lire un bicchiere di bianco, 25 lire un uovo sodo, che l'unico pasto che l'osteria Primigenio offriva era un cestino con dell'uovo sodo posato al banco. 25 lire prendeva l'uovo sodo, una cartatina con sale e pepe, via, insomma.

0: Sono le 12:37 minuti, veniamo alle altre notizie ora del giornale radio. L'ondata di caldo che sta interessando tutto il paese potrebbe durare fino a Ferragosto, queste sono le ultime previsioni. Oggi il picco con 27 città con bollino rosso, ovvero rischi per la salute per tutte le fasce di età. Le temperature supereranno anche i 40 gradi. La situazione più drammatica in questi giorni, in queste settimane, in realtà si sta vivendo nelle carceri italiane sovraffollate con detenuti che trascorrono la maggior parte del tempo in cella con carenza di ventilatori e frigoriferi. In queste ore è arrivato anche il rapporto denuncia di Antigone. Ascoltiamo Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone.
1: Questo nostro rapporto fotografa una situazione veramente drammatica come forse quasi mai era stata negli ultimi decenni, perché ci stiamo avvicinando proprio a quella situazione che ci costò la condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2013. Questo diciamo sul piano prettamente quantitativo. Ma la vita in carcere non è solo quantità, è anche qualità. La stragrande maggioranza delle persone detenute vive in regimi chiusi. Non era così fino a quando questo governo è arrivato in carica, perché avevamo allora il 20% delle persone che vivevano chiuse in cella, ora siamo sopra il 60%. Col caldo di questa estate, dove in molte città si sono superati i 40 gradi e quindi è diventata un'emergenza sociale, immaginate cosa può significare vivere dove non si può uscire liberamente nella sezione, andare in spazi un po' più ampi e ventilati, e in celle sovraffollate, che in alcuni istituti superano il 200%. Questo significa che una stanza che è stata pensata per ospitare tre persone ne ospita sei o sette, a volte con schermature alle finestre che non fanno passare l'aria, chiusi in cella dalla mattina alla sera, facendo i turni per poter scendere dalla branda.
0: Il perdurare del caldo estremo sta provocando danni ingenti all'agricoltura. Il fiume Po è in una situazione di siccità estrema, a cui si aggiungono le condizioni di sofferenza dei grandi laghi. Lo ha comunicato questa mattina l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico del fiume Po. Dicevamo appunto dell'agricoltura. Ascoltiamo Stefano Calderoni, che è responsabile acqua e ambiente della Confederazione Italiana Agricoltori.
2: I dati sono oggettivamente drammatici, nel senso che queste temperature tropicali che ormai ci trasciniamo dietro dal mese di giugno hanno creato danni alle produzioni che noi stimiamo in alcuni casi addirittura superiori al 30%, oltre 1,5 miliardi di danni diretti alla produzione. Quindi davvero una situazione drammatica che però non è ancora finita, perché purtroppo questo caldo torrido continua a colpire la penisola e vediamo gli effetti soprattutto su questa, diciamo, crisi idraulica del bacino del Po e dell'Adige, insomma, che sta diventando drammatica. Ormai siamo a livelli simili a quelli del 2022 e quindi di conseguenza la stima dei danni purtroppo va considerata ultimata, ma dovremo vedere alla fine della stagione e dei raccolti che cosa succederà. Certamente quello che dobbiamo immaginare nei prossimi mesi, nei prossimi anni sono gli investimenti, perché è chiaro che rispetto alla crisi climatica nessuno si salva se il paese, se l'Europa non mette in campo una vera e propria strategia di adattamento e di mitigazione. Insomma, queste sono le due grandi sfide che abbiamo di fronte.
0: Una settimana fa lo sgombero dello Spin Time, storico centro sociale romano, al momento in presidio permanente. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra il comune di Roma e la proprietà su cui sorge lo stabile. L'obiettivo è un accordo su una situazione a lungo termine per il centro sociale, che è dal 2013 un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città, ma anche immediata, visto che in circa 400 persone sono rimaste senza casa. Ascoltiamo Mosè Vernetti, che è un attivista di Spin Time.
3: Oggi dovrebbe esserci un altro incontro. Noi auspichiamo che entro domani dovrebbero esserci delle risposte che volgano a delle risposte definitive. Nonostante la tenuta psicologica delle persone sia, insomma, tirata agli estremi, confidiamo di essere quasi al dunque. Già ieri una cosa positiva. Già ieri proprietà e comune sono entrati nel palazzo per fare il perito, quindi insomma sta andando avanti realmente lo scenario in cui l'immobile sarà venduto, okay. Insomma, e quindi questo ci rasserena e la interpretiamo anche come una presa di responsabilità dal punto di vista anche della sicurezza, dopo che l'altro ieri un bambino di 1 anno e mezzo è stato portato in ambulanza in Collegio Rosso all'ospedale per una crisi respiratoria, si è raggiunto un momento più critico, ecco, di tensione dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della sicurezza del presidio. Inoltre i medici ci raccontano che al settimo giorno in strada molti bimbi e più grandi di 6 anni iniziano a come dire, manifestare evidenti condizioni di depressione, e questo, diciamo, ci preoccupa anche per quello che potrebbe essere gli effetti a lungo termine di questa esperienza in strada, che è stata molto dura specialmente per i bambini.
0: Ad una settimana dall'ingresso via mare di 72.000 migranti a Ceuta, è salito a 80 il numero ufficiale delle persone morte nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola del Marocco, ma diverse ONG ne stimano almeno 142, tra cui molti minori, perché alle vittime conteggiate dalla Spagna andrebbero sommate quelle ritrovate sulle coste marocchine, mentre decine di persone sarebbero ancora disperse. Lo scontro politico su Ceuta arriva intanto al Parlamento europeo, dopo la call dei ministri degli interni dei 27 di martedì scorso, che ha promosso la gestione spagnola della crisi e frenato sulla richiesta italiana dei centri per il rimpatrio nei paesi terzi. La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni dell'Eurocamera ha convocato per oggi una riunione straordinaria sul caso, un appuntamento voluto dal Partito Popolare Europeo, dai conservatori, dai patriotti e sovranisti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: Dopo il vertice dei 27 ministri degli affari interni di 2 giorni fa, ora anche il Parlamento europeo vuole dire la sua sulla crisi di Ceuta e il caos politico che ne è seguito. Si terrà così oggi alle ore 14 una riunione straordinaria in videoconferenza dei membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, con l'unico punto in agenda dello scambio di opinioni sulla situazione a Ceuta alla fine di luglio. Una riunione voluta dal Partito Popolare Europeo, di cui fa parte l'opposizione spagnola di centrodestra al governo Sanchez, insieme a conservatori, patrioti e sovranisti, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare. Non è un caso se, oltre al commissario europeo alla migrazione Brunner, che riferirà sull'esito del vertice di martedì, l'unico ospite ora confermato è Juan Jesús Vivas Lara, il sindaco presidente di Ceuta in carica da 25 anni e in quota Partito Popolare di centrodestra, anche se al momento si trova ad affrontare un'emergenza che lo fa dialogare più col governo socialista di Madrid che con le comunità governate dal suo stesso partito con l'estrema destra di Vox. In ogni caso, il copione di una riunione voluta fortemente dalle forze che ormai dettano l'agenda sulla migrazione al Parlamento europeo è facilmente prevedibile. Un attacco di destra su più direttrici, partitiche e nazionali, contro i socialisti spagnoli e più in generale contro il gruppo socialdemocratico, di cui i popolari teoricamente sarebbero alleati nella maggioranza centrista. Anche se bisognerà fare attenzione alla posizione dei socialisti danesi, della premier Frederiksen, che insieme a Meloni aveva attaccato duramente Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: In Congo è in corso la maggiore epidemia di Ebola mai registrata. L'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere, i dati dell'OMS confermano che la malattia è in rapida diffusione e che in poche settimane ha provocato un numero di vittime mai registrato prima. Chiara Montaldo, coordinatrice dell'unità medica di MSF Italia.
5: In questo momento la situazione dell'epidemia di Ebola nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo è veramente molto molto preoccupante, come purtroppo si era preannunciato già dalle prime fasi. Preoccupante in termini di numeri, siamo a 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia, abbiamo più di 3.800 persone infette con più di 1.700 morti, sono numeri enormi in un tempo così breve. Nel senso che anche la grossa epidemia del 2014 in Africa occidentale, che poi è stata la più grande ad oggi, era comunque più lenta, nello stesso arco di tempo erano morte meno di 300 persone e adesso più di 1.700, quindi sono numeri enormi che ne fanno già la seconda epidemia più grande che ad oggi conosciamo e la più veloce in assoluto, cioè quella che in un arco di tempo relativamente breve ha colpito più persone e ha ucciso più persone.
0: Alessandra Tommasio, Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
6: Popolare Network.

0: E vedi, proprio ieri ero qui a questo microfono e parlavo, raccontavo dei funerali di Glen Hansard, di quello di Shane McGowan, e proprio oggi, vedi lo scherzo, c'è Guccini che se ne va. Una vita lunga, una vita bella, una vita piena, piena di cose e di vino e di storie e di canzoni. Guccini è stato la sua storia, ma come tutti i grandi cantautori è stato un pezzo di storia collettiva. 86 anni, che sono tanti, e come tutti quelli nati nel 1940, in fondo apparteneva a un mondo che non esiste più, ma pur appartenendo a quel mondo lì, che oggi forse più non c'è, aveva conservato una grande capacità di parlare del presente e di leggere il presente. Tra le tante interviste che oggi vengono riproposte anche dai quotidiani che potete trovare in rete, ne ascolteremo anche diverse fatte invece ai nostri microfoni oggi nel corso di una programmazione che evidentemente cambia e che quindi vi proporrà diverse cose nel corso della giornata. Dicevo, tra le tante, mi sono imbattuto in un'intervista che qualche anno fa gli aveva fatto il Corriere della Sera, e gli chiedono della sua natura contadina, che ha fatto della giustizia proletaria uno slogan, e poi gli chiedono: quella giustizia alla fine forse oggi non ha vinto? E lui risponde: certo che non ha vinto. Oggi la politica fa leva sulle paure, vere o percepite, e guardi, la propaganda è il vero motore della politica, però io sono tra quelli che non si meravigliano che tante regioni, province rosse siano diventate leghiste. La sinistra italiana è lacerata sin dal congresso di Livorno, e anche quando ha vissuto stagioni migliori ha sempre avuto una natura autoritaria, direi intollerante. Insomma, quei comunisti che oggi sono leghisti erano leghisti dentro, solo che non se ne accorgevano. Una di quelle considerazioni scomode, molto scomode, che Guccini faceva, che stavano vicino all'osso della politica e che in qualche modo lo rendevano disturbante per molti. E gli chiedevano che cosa le fa più paura oggi, e lui rispondeva: la paura stessa che leggo sulle facce della gente. Siamo un paese impaurito, stanco, stremato. Ecco, questo mi spaventa davvero. E il tema della paura, che metteva al centro già anni fa, è un tema che poi è diventato, come dire, la lente attraverso cui leggere le cose di oggi. Gli chiedevano anche di un rimpianto, e lui raccontava: premesso che oggi sono molto felice, ci teneva a dirlo, perché ha avuto una vita felice, mi è rimasta l'amarezza di una storia finita male in gioventù. Beh, questo è naturalmente il rimpianto che ci portiamo dentro tutti. Lei era un'americana, racconta, che poi ha fatto carriera politica negli Stati Uniti, però alla sua famiglia, che all'epoca stava a Roma, non piaceva. Una volta a casa sua la madre e i fratelli inscenarono una specie di processo. I don't like you, urlavano. Per carità, non avevano tutti i torti, però quell'aggressività mi fece male. Un amore poteva finire meglio. E la giornalista del Corriere a quel punto gli dice: un processo, un po' come quelli che negli anni 70 si facevano agli artisti. Tutti ricordano il processo a De Gregori da parte dell'estrema sinistra. E lui dice: a me non l'hanno mai fatto, ma una volta ho fatto uno spettacolo insieme a Dario Fo, la Palazzina Liberty a Milano. Siccome non c'era posto per tutti, molti non riuscirono ad entrare, così si misero a urlare fascista a Dario Fo. Capisce? Dare del fascista a Dario. Lo vede che la nostra percezione della politica è guasta da anni. E infine, l'ultima cosa che gli chiedevano nell'intervista: Dio è davvero morto o che cosa? Che è una domanda leggermente impegnativa. E lui risponde così: vive il dubbio, e nel dubbio ci sono tutte le risposte, le verità assolute ci rovinano. E questa è probabilmente una delle grandi lezioni dell'oggi che un uomo del passato ci ha lasciato. Dicevo che quella di Guccini è una storia collettiva, e come tale è giusto affrontarla oggi. Io ho qui il mio mazzo di canzoni che mi sono preparato, ma mi piacerebbe che ognuno oggi ci metta il suo pezzo, il suo ricordo, la sua canzone. Io ne ho qui una decina, ma vorrei che la colonna sonora, l'avvio della colonna sonora di questa giornata, che poi è fatta anch'essa di diversi pezzi, io sono qua fino alle 2:30, poi ci saranno Sciocchi Senussi, Alessandro Braga, ascolteremo musica, interviste, eccetera. Diciamo, mi piacerebbe che, come dire, le scelte delle canzoni fossero figlie delle vostre canzoni di Guccini. La mia l'abbiamo ascoltata in apertura, era Autogrill, che non ha una motivazione particolare se non per il fatto che è quella che io ho incrociato a 16 anni, e come tutti i 16 anni sognavo di incrociare e di incontrare anch'io la ragazza che mescolava birra chiara e 7 Up, e come tutti i 16 anni e come tutti gli adolescenti avevo anch'io quel tipo di infelicità sospesa, perché poi alla fine, come dire, una delle cose che fanno grande un cantautore è la capacità di far suonare le parole, di trovare le parole esatte, e le parole le spenderemo oggi magari un po' accorate, magari un po' tristi, magari un po' improvvisate nel ricordare Francesco Guccini. Ascolteremo poi musica e mi piacerebbe che cominciasse a mandarmi le vostre canzoni di Guccini, così che poi le possa proporre. Ma intanto cominciamo con il riascoltare un'intervista che Claudio Agostoni fece con Guccini un bel po' di anni fa. Adesso non sono nemmeno in grado di dirvi quale sia la data di questa intervista, però era sicuramente almeno una decina di anni fa, ed è un'intervista che comincia con una domanda a trabocchetto, non per fare un dispetto a Guccini, ma perché Flaco Biondini nel backstage dello spettacolo aveva suggerito a Claudio di fargli esattamente quella domanda lì.
1: Una chiacchierata con Francesco Guccini. Era il periodo in cui Guccini saliva sul palco, ma non cantava. Recentemente ha dichiarato che non salirà più neanche sul palco. Noi abbiamo iniziato questa chiacchierata con, visto che era quella fase lì, con una domanda che probabilmente era quella che più gli stava antipatica, ma era quasi d'obbligo, non potevamo non fargliela.
2: La prima non è mia, però c'era fuori un signore che ha insistito tutto il tempo perché gli era Flaco, mi pare si chiamasse, ha detto: chiedigli una cosa imbarazzante, chiedigli se non ha vergogna, se non ha un po' di rimorso per noi poveri musicisti che siamo costretti a... E lui ha insistito tanto, io ho detto, ma non so se però gliel'ho fatta.
3: Beh, Flaco e gli altri, che poi non sono tutti musicisti, qualcuno non c'è più, sono sostituiti. Mi ha detto il loro attuale impresario che sta andando benissimo, quindi meglio di così. Poi Flaco finalmente, invece di fare solo il chitarrista, fa anche il cantante, quindi è aumentato di grado, diciamo, quindi va bene così. Anzi, l'ho visto a Barcellona a cantare una mia canzone che ha tratto lui in castigliano, e quindi diciamo che ha trovato una degna, più che degna, sistemazione.

0: Un paio di cose sulla musica. Se per quanto riguarda le composizioni, era sempre stato più importante il côté musicale per quanto riguarda i testi di Ilan, scrittore, oppure letterario?
1: Dunque, io ho sempre cercato di fare dei testi degni di questo nome. Forse non sempre ci sono riuscito, ma spero di esserci riuscito nella maggior parte dei casi. Anche se le musiche hanno un grande interesse, e Flaco dice che sono Interflaco, che adesso le canta, che sono interessanti e anche molto difficili da cantare, perché ho dei salti di tonalità, di voce, parto dal basso, poi arrivo in alto, alto, e anche pieni di parole che sono difficili da cantare tutte contemporaneamente. E quindi, però, sempre, diciamo, curato di più la parte letteraria della canzone.
0: A proposito di Guccini e scrittore, le primissime cose riguardavano la storia di Salomone il pirata Pacioccone.
1: Per l'amor di Dio, quello era... Vabbè,
2: volendo proprio...
1: No, primissime cose, ho lavorato quasi 2 anni in un quotidiano di Modena.
2: La Gazzetta
1: dell'Emilia, allora si chiamava, adesso credo che la Gazzetta di Modena che si chiami. Quindi le prime cose letterarie, anzi, in una pausa di lavoro, un pomeriggio assolato in cui non c'era niente da fare, ho scritto un racconto che poi ho ripreso modificandolo nell'ultimo libro che è uscito, Un funerale o matrimonio. Quindi è roba che risale al 60-61, grosso modo. Quindi già allora scrivevo, ma il pirata Pacioccone era uno studente squattrinato che ha trovato questa possibilità notevole di sceneggiare questi caroselli, ricavandone, non dico grandiosi monumenti, ma monumenti bastanti per comprarmi sigarette, qualche libro, insomma, roba del genere, ecco.
0: Se fosse ancora a scrivere alla Gazzetta di Modena, allora aveva una rubrica che si chiamava Un giorno in pretura, preferirebbe che le finisse assegnato seguire protagonisti di fatti di cronaca giudiziaria, o sarebbe più contento inchieste a più ampi orizzonti, che ne so, piccole grandi storie di cubani che stanno vivendo il cambio, la quotidianità dei profughi?
1: Cosa fanno i cubani?
0: Beh, stanno
1: vedendo questa cosa qua. Oddio, non facevo soltanto cronaca.
0: Ho fatto di questa rubrica di...
1: Sì, ma è una rubrica minore, insomma. Ho fatto anche delle terze pagine, facevo qualche inchiesta, insomma, e ero abbastanza, non facevo proprio soltanto la cronaca spicciola, soltanto che non mi pagavano. Ho letto una cosa interessante, cioè, mi diceva l'altra sera Prodi, che ho capitato a cena con amici, c'era anche lui, che lo inseguono dei giorni giornalisti per tappargli una notizia da mandare all'ANSA, e questa notizia viene pagata con 10 euro. Quindi dice: guarda, questa gente lavora per 10 euro, eccetera. 10 euro sono 20.000 lire, una volta erano 20.000 lire. Io lavoravo per 20.000 lire alla Gazzetta di Modena, dell'Emilia, per 20.000 lire al mese lavoravo tutti i giorni, dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera e dalle 9 fino alle 3 della mattina, e non c'era il giorno di festa come c'è adesso, i giornalisti hanno un giorno libero. Allora non c'era, facevamo feste il 1° maggio e per Natale e basta. E quindi anch'io, altro che per 20.000 lire, per 10 euro, lavoravo tutto un mese, tutti i giorni. E quindi, voglio dire,
0: sì,
1: il mestiere del giornalista è sempre stato duro, insomma, da un certo punto di vista, almeno per chi inizia.

0: Io la cosa di Cuba ce l'ho messa dentro anche per fare un po' il ruffiano. Lei è nato il giorno di Che Guevara, ha risaputo la sua passione per Hemingway. Io tra l'altro non ho mai capito se Hemingway è il suo scrittore preferito.
1: Assolutamente no, anzi, penso che, adesso non vorrei dire penso che al di là dei racconti iniziali, Hemingway abbia scritto, sto per dire delle solenni puttanate, ma non è vero, insomma, però ha scritto delle cose che non sono paragonabili allo stile, alla secchezza, alla bellezza dei 49, se non sbaglio, sostienimi, 49 racconti, e quindi non è il mio scrittore preferito. Allora però eravamo tutti filoamericani da un punto di vista di cultura pop, e quindi leggevamo. Non avremmo mai preso in considerazione un autore italiano, per dire, noi facciamo Steinbeck, Caldwell, Hemingway, Dos Passos e tutta questa gente, insomma, ma sono cose da allora. Per esempio mi piace moltissimo On the Road, sulla strada, di Kerouac, che adesso mi guarderei bene da riprendere in mano, ecco. E così, insomma, era proprio il periodo, l'atmosfera dei tempi.
0: No, questa invece la chiedo al Guccini, amante dei gialli. Lei come si spiega il successo dei giallisti nordici, che adesso se uno non ce l'ha almeno un libro sul comodino è un pirla?
1: Ma no, questo non lo so, ma sono bravi. Ho scritto assieme a Loriano Machiavelli, che è il mio socio, il mio sodale di scrittura dei gialli, un racconto per una piccola antologia che pubblicherà, credo, in Audi. C'è un altro italiano che è Marcello Fois, e poi ci sono due pezzi grossi, uno norvegese che è John Esbo, e l'altro è l'americano Lansdale, quindi tremo al pensiero del paragone. Ma il nostro racconto, boh, spero che sia quantomeno all'altezza.

quasi spento ormai, sparita via. Guardo le vele pendere afflosciate,

0: Ultima Thule, Francesco Guccini, vi ho fatto ascoltare una prima sezione di questa intervista che fece con lui Claudio Agostoni, poi magari ne sentiamo un altro pezzo, ma comunque sarà una giornata in cui riascolteremo le parole, i racconti, le storie, i pensieri di Francesco Guccini, che è sempre stato si è sempre concesso in modo molto generoso, non si è mai tirato indietro di fronte a un'intervista o a un microfono. Mio momento preferito nettamente dell'intervista che gli fa Claudio fino a questo momento è quando dice, come direbbe Fantozzi, con la corazzata Kotionkin, Hemingway ha scritto anche delle solenni puttanate, che non è un pensiero negativo riferito ad Hemingway, è semplicemente il risvolto di un uomo libero, che è di un uomo libero e competente, che si può permettere anche di dire quello che Hemingway ha scritto bene, quello che Hemingway ha scritto di dimenticabile. Tutti hanno, così come una loro canzone di Guccini, e intanto è arrivata un'onda di piena di messaggi, di ricordi, di canzoni che adesso riprendiamo e vi racconto. Ma dicevo, ognuno magari ha anche il suo ricordo personale legato a Guccini. Vi dico il mio, ed è un ricordo legato a una stagione bellissima per la musica italiana, ma non solo la musica italiana, che è stata quella stagione del Club Tenco negli anni 90, in cui si radunavano per qualche giorno al Teatro Ariston di Sanremo alcuni dei musicisti più straordinari, non solo italiani ma anche mondiali, da Tom Waits a Nick Cave a Caetano Veloso, oppure di André Fossati, Guccini, eccetera. La cosa particolare di quei giorni del Club Tenco era il clima di comunità e soprattutto i grandi sabba, i baccanali che avevano luogo nel backstage dopo le serate. C'erano i concerti e poi c'era il roof garden del Teatro Ariston, che è sostanzialmente il piano di sopra, in cui erano imbandite delle grandi tavolate che trasformavano il roof garden in una gigantesca osteria. E capitò una sera che insieme a Sergio Ferrentino, perché per anni siamo andati lì a fare le dirette al Club Tenco, un po' per Radio Popolare, un po' per la Rai, capito che sederci allo stesso tavolo di Guccini, e Guccini distribuiva, mesceva vino come se fosse un oste e cercò di versarlo anche nel mio bicchiere, e io dovetti dire quello che ho sempre detto per una vita intera: grazie, ma sono astemio. E lui mi guardò e, detto come lui lo poteva dire, disse semplicemente: la vita può essere devastante. E poi non mi rivolse più la parola per tutta quanta la sera. Non porto certo rancore per questo, ci mancherebbe. Dicevo che Guccini, da uomo del 1940, apparteneva a un altro mondo, a un mondo novecentesco che adesso non c'è più, ma aveva ancora una capacità chirurgica di leggere il presente. L'abbiamo visto attraverso quel frammento di intervista che vi riportavo. Una delle ultime volte in cui ha avuto modo di parlare della politica italiana è stata in occasione del referendum. Oggi, per esempio, il Fatto Quotidiano Online ripropone un'intervista che gli fece Andrea Scanzi. Lui, Guccini, diceva che avrebbe votato no al referendum e che nel suo no c'è una motivazione politica. Diceva: certo, è importante anche dare una spallata notevole, sebbene la Meloni abbia già detto che in caso di sconfitta non si dimetterà, ma di sicuro diventerebbe molto più debole, diceva Guccini. E Scanzi gli chiede: hai mai parlato con la Meloni? E lui rispondeva: una volta mi chiamò al telefono molti anni fa per invitarmi ad Atreju, che non sapevo nemmeno che cosa fosse, me lo spiegò e ovviamente rifiutai. Capii che adoravo una mia canzone, Cyrano, che, anche se non credo lo abbia capito, è molto distante dal Cyrano de Bergerac di Ronstan. Io penso che nel mio Cyrano, la Meloni, ci si riveda proprio e ci si identifichi pure troppo. Cioè, gli chiedeva Scanzi, e lui dice: probabilmente da giovane era veramente un underdog, da adolescente è cresciuta con dei complessi di qualche tipo e con quei complessi è riuscita a portare un partito dal 4 al 30%. Con il passare degli anni si è riempita di se stessa, si è alimentata con questa enorme voglia di rivalsa e ora che ha conquistato il potere ne è inebriata e non lo molla più. È una donna intelligente che studia affatto, domanda e poi vanno avanti a parlare. E visto che si parlava di quella canzone è questa qua. Con questo arriviamo al blocco pubblicitario delle 13.30 e poi torniamo naturalmente anche con i vostri messaggi, le vostre canzoni.
1: Venite pure avanti.
0: Nel ricordare Francesco Guccini.
1: Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Sarebbe scandaloso, ed è scandaloso, tagliare la canzone, ma se non lo faccio io, lo fa la pubblicità, il che è peggio, anche perché questa, come dice, ci scrive Elena, sono 8 canzoni insieme. Cirano, ricordando Francesco Guccini, subito dopo il break pubblicitario. Andiamo avanti e cominciamo anche a raccogliere e a riproporre tutta la grande onda di messaggi, ricordi, proposte di canzoni che ci state mandando.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé

perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto

Io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

Finché non verrà il tempo, cantava Francesco Guccini, che è andato incontro al suo tempo, e oggi lo stiamo ricordando qui sulle frequenze di Radio Popolare. Adesso, più tardi arriveranno Alessandro Braga e Sciauchi Senussi, riproporremo tante cose passate anche per questi microfoni. Nel frattempo, questa era naturalmente Amerigo, la canzone che per esempio ha chiesto Giulia, ma non solo Giulia. Amerigo, che è il classicissimo esempio di scrittura torrenziale di Guccini, ereditata naturalmente dal modello Dylan. Alex invece, facendo spunta su quanto raccontavo dei baccanali nel backstage del Club Tenco, evidentemente anche lui deve esserci stato, perché racconta, a proposito di Guccini e il Club Tenco, si sappia, ed è vero, che il maestro è stato per anni, anzi decenni, il primario della cosiddetta infermeria che si apre solo durante i giorni delle rassegne Tenco. Naturalmente non si trattava di infermeria, ma di quella roba che vi raccontavo prima. E a proposito del rapporto dionisiaco di Guccini con il vino, Guccini, come sapete, abitava in questo posto piccino che si chiama Pavana, e che è una frazione di un altro luogo che sapete come si chiama? Si chiama Sambuca Pistoiese. Naturalmente non poteva essere che così. Dicevo che sono molti, ovviamente praticamente tutti i quotidiani italiani online che in questo momento stanno dedicando le aperture a alla scomparsa di Francesco Guccini. Tra le altre cose, tra quelle che mi ha colpito è la scelta che ha fatto Repubblica, che apre con una galleria fotografica dedicata a Guccini, in cui ci sono delle foto, alcune foto alcune significative, altre molto belle, che raccontano diverse stagioni di Guccini. Ce n'è una meravigliosa di Guccini giovane con la figlia Teresa piccolina in braccio, con quei passamontagna che si usavano negli anni 70, che ogni bambino di quegli anni ha avuto in testa. C'è un'altra foto, sigarette in bocca e chitarra. C'è una foto di Guccini alla lavagna, perché forse non tutti lo sanno. Guccini prima raccontava nell'intervista a Claudio Agostini, per esempio, che ha fatto il giornalista, il passaggio in cui racconta come adesso, che faceva il giornalista gratis perché non veniva pagato, e di per sé eloquente, ma tra le altre cose ha fatto anche l'insegnante di italiano per stranieri dal 1965 al 1985 al Dickinson College di Bologna. E questa è una professione che mi è particolarmente cara, perché è esattamente la cosa che faceva la mia mamma quando ancora il tema degli stranieri veniva guardato in altro modo. Un'altra foto molto bella che c'è in questa gallery, c'è anche un Guccini più anziano nella sua casa, nella sua dimora, con una pianta di limoni. C'è la foto di Guccini col gatto, e poi c'è una vecchia foto in bianco e nero in cui ci sono lui con la chitarra, Roberto Vecchioni, suo carissimo amico, con la chitarra, e un Lucio Dalla con quel basco che non l'ha mai abbandonato, e una specie di antico maglione norvegese. Una storia che appunto si racconta non solo per parole, per musica, ma anche per immagini, quella di Guccini che vi stiamo riproponendo oggi. Siete stati in tanti ascoltatori a chiedere, tra le altre, una canzone, poi arriveranno anche le altre, e la canzone arriva da Radici, vecchio e indimenticato album di Guccini, ed è questa qua, si chiama Incontro.

Si intitolava Incontro, questa canzone di Francesco Guccini, mentre intanto arrivano naturalmente anche i ricordi e il cordoglio dei colleghi Antonello Venditti, Vasco Rossi, ricorda Guccini alla Vasco Rossi, viva Guccini, non morirà mai, quasi urlato alla Modena Park. Arrivano naturalmente anche tutti i vostri ricordi, provo a leggerne qualcuno perché sono veramente tanti, ma ripeto, ci sarà tempo e modo perché arrivino tutti quanti in onda. Tra l'altro, se volete poi chiamarci allo 0233 001 001 per raccontare quello che è stato per voi Guccini in onda, naturalmente ci fa piacere. Per esempio, a tavola parlavamo di qual è la nostra canzone preferita di Guccini ed è impossibile sceglierne una, ma abbiamo nel cuore Piccola città, che racconta la città da cui siamo scappati e che ci sono rimaste nel cuore. Grazie maestro. Ci sarà il podcast di questa trasmissione, sì, naturalmente, come per tutto. Vittorio, vorrei dire tante cose oggi ma riesco solamente piangere. Giusto, Pavana e non Pavana, l'accento era sbagliato e quindi mi correggo. Ringrazio Guccini per la formazione politica di me in Genova, ragazza brianzola, oltre che per la poesia e il ponte verso l'autoconsapevolezza. Questo ce lo scrive Antonella. Per favore, sarebbe bello ascoltare la locomotiva. Cristina, Tiziano, 24 vinili, 12 libri. Questo giorno mai pensavo sarebbe arrivato. La fortuna di aver visto l'ultimo suo quasi concerto qui a Salso Maggiore. Ci scrive anche Paolo Massari di Percorsi Perversi, se serve per la poesia, perché c'è appunto anche il lato del Guccini poeta. Donata, buongiorno. Ieri per caso in auto ho ascoltato la canzone di Guccini sulla creazione, mi sono divertita molto ricordando gli anni indietro, mi piacerebbe risentirla. E ancora Angelo, una delle mie canzoni preferite, nonché una delle migliori per lui, morta a 86 anni, secondo me è Van Loon da signora Bovary. Ciao maestro. Ancora Sonia, sono Sonia, ho 70 anni, lo seguo da più di 50 anni, la sua canzone Eskimo e anche Vedi Cara, che abbiamo già ascoltato prima. Un grande come Guccini poteva andarsene solo in un giorno indimenticabile, scrive Giuliana. 6 agosto 45, Atomic in Giappone, 6 agosto 26, muore Francesco Guccini, che con le sue canzoni e le sue poesie sarà sempre immortale. Raffi, grazie, un grande cuore, che magone, un abbraccio. C'è anche chi mi scrive, buongiorno Facchini, non sono Facchini, ma questo non è importante, oggi che tristezza per la morte di Francesco Guccini, tra i miei cantautori preferiti, sono cresciuta ascoltando le sue canzoni, amo le sue canzoni, vorrei L'isola non trovata, mi piacerebbe ascoltare anche Margherita, L'isola non trovata, cantavo L'avvelenata stamattina andando al lavoro, ora la ricanto e piango ancora, ci scrive un altro ascoltatore. Ciao, 64 anni, con le canzoni di Guccini e la loro poesia ho trascorso la mia giovinezza, è stato e sarà sempre un grande, mi farebbe piacere ascoltare Il vecchio e il bambino, grazie per questi ricordi, eccetera eccetera eccetera, sono veramente tanti, non credo di riuscire a leggerli tutti, anche perché nel frattempo ne stanno arrivando altri ancora. Faccio sponda adesso però sul messaggio che ci scrive Jus, che dice: Guccini disse che la canzone che avrebbe voluto aver scritto lui è Lucia San Siro di Vecchioni. Prima raccontavo di questa bellissima foto in cui ci sono Guccini, Vecchioni e Dalla. E poi dice Jus: beh, due giorni dalla funerale di Baresi sarebbe bello sentirla dedicata a tutti e due, e allora perché non farlo, anche perché Guccini, che tanto amava Lucia San Siro di Vecchioni, l'ha cantata pure lui.

0: E beh, si capiva dall'intensità con cui la cantava Lucio San Siro, che era la canzone che lui avrebbe voluto scrivere, e si capiva anche che a Vecchioni gli voleva bene, e la cosa era ed è reciproca. C'è chi rivoleva indietro la sua 600 e chi invece in quattro su una 500 blu. Giovani comunisti andavano a vedere il primo concerto, il loro primo concerto di Guccini nell'82, così come ci scrive Claudio. Nel frattempo io avevo anche un paio di ascoltatori al telefono, uno ha ceduto, vediamo se l'altro c'è ancora. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao. Il tuo ricordo di Guccini?
1: Faccio parte di quella generazione anche come età di Guccini. Mio figlio è uno dei pochi negozi che c'ha a Milano di dischi. Al mio compleanno mi ha sempre regalato i DVD di Guccini. Senti, è stato, io non lo sapevo, sono entrato perché sono via da Milano, sono in montagna, sono rimasto male. L'unica cosa che posso dire è che qualcuno prenda l'eredità di Guccini, tutto qua.
0: Grazie per il tuo ricordo e per l'auspicio. Poi mica semplice, cioè prendere l'eredità di uno come Guccini. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao. Pronto? Ah, mannaggia, è caduta. Colpa mia. Ho sbagliato io. Se mi richiami 0233 001 001 ti riprendo. Intanto continua ad arrivare un sacco di messaggi. Elena, questa versione mi ha spaccato in due. Naturalmente il riferimento è a Lucia San Siro. Addio grande poeta, scrive Claudio. Guccini, il primo concerto sugli spalti di Sant'Agostino a Bergamo. Non ricordo l'anno, anni 80. Tutto ciò che resta è un immenso patrimonio di poesia. Scegliere una canzone è quasi incontro, e incontro l'abbiamo sentito, questo lo scriveva Angela. Ancora Francesco Guccini, la colonna sonora della mia vita dall'adolescenza a oggi e sempre, scrive Gigi da Parma. Quando il mio ultimo giorno verrà non voglio pietra su questo mio corpo perché pesante mi sembrerà. Scegliete un albero giovane e forte, quello sarà il posto mio, è la citazione che invece arriva da Marco. La mia canzone è la prima che ho ascoltato, scrive Francesco, Statale 17, un ma scirocco, domanda Armando, un romanzo in tre minuti, mentre Silvano dice piccola storia ignobile, racconta di come sia stata una persona meravigliosa che sapeva parlare alla gente comune prima ancora che un cantautore inarrivabile. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao Marco.
0: Ciao. Il tuo ricordo, ciao, di Guccini?
2: Senti, io ero in piscina, poi torno a casa, vado in macchina e sento la musica di Guccini e dico, ma questo è il mio preferito. Quando mai Radio Popolare, che è la mia radio preferita, mette su Guccini? E poi sento che non c'è più. Che colpo!
0: Posso immaginare.
2: Veramente un colpo.
0: Tu hai un ricordo.
2: Mi sto sentendo da quando a mezzogiorno sono venuta a casa. Per me Guccini era tutto. Era Guccini.
0: C'è una canzone in particolare che ti piacerebbe riascoltare oggi?
2: Ma le avete già fatte tutte, perché sono tutte meravigliose. Lui era tutto quello che la musica di sinistra, la musica più bella, l'ha fatta lui.
0: Ti ringrazio.
2: Marco.
0: Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. Pronto? Pronto? Pronto, pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Sono io?
0: Sì, sei tu, ciao. Il tuo ricordo di Guccini?
3: Ciao, mi chiamo Cristina.
0: Ciao Cristina, dici?
3: Allora, guarda, ho preso una notizia da mia figlia che ha 30 anni, quindi sono contenta, insomma, di avergli trasmesso anche un pezzo di quelle canzoni che hanno fatto sicuramente la storia all'epoca del nostro tempo. Guccini faceva parte di quel cantautorato italiano che andava un po', come dire, in controtendenza rispetto ai cosiddetti dischi facili, no? Di facile ascolto dell'epoca, con quelle canzonette così un po' più frivole.
0: C'è un momento, perché poi funziona sempre così con le canzoni che si incastrano con un momento, un attimo della nostra vita. C'è un tuo momento in cui ricordi c'è una canzone di Guccini?
3: Ci sono dei momenti che io ricordo. Io ero una bambina che stavo sempre molto a letto perché avevo grandi febbre, diciamo così, che passavo durante il periodo scolastico. E con le mie cassette nel mio lettino ascoltavo le canzoni di Guccini, non solo le sue.
0: Ecco.
3: Radici è sicuramente uno dei primi album che mi ha fatto scoprire un mondo nuovo, un altro modo di ascoltare la musica, e io, donna di, cioè da bambina, vissuta in una casa di sinistra, diventata poi una donna comunista e di sinistra, sicuramente quelle canzoni mi hanno accompagnato e mi hanno fatto scoprire ancora oggi che un altro mondo è possibile, anche la scelta delle canzoni può far parte di quel tuo passaggio di vita, che diventano importanti.
0: Grazie Cristina, ti fermo qua perché sennò tra poco ci taglia la pubblicità, e tra poco vuol dire tra 10 secondi, però vorrei esattamente questo tipo di ricordo, cioè perché le canzoni alla fine accendono dei momenti, delle biografie personali, e allora, come le febbre di Cristina, mi piacerebbe che mi raccontaste i vostri momenti in cui la musica di Guccini vi accende un ricordo.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Era piccola storia ignobile qui alle 14.09 minuti in questo ricordo collettivo che stiamo facendo di Francesco Guccini in memoria di Francesco Guccini, e le canzoni hanno quel potere magico lì, le belle canzoni ma anche quelle brutte in verità, di appiccicarsi alle biografie, di prendersi la scena nel campo dei ricordi e di illuminare certi momenti per cui te li ricordi così insieme a quelle canzoni lì, e sarebbe questa la cosa bella che arrivasse da voi, ricordare, come dire, dei momenti che sono accesi, illuminati proprio dalle canzoni di Francesco Guccini. Ho tenuto per 5 minuti il tempo della canzone, anzi per 6 minuti e mezzo, un paio di ascoltatori in attesa, vediamo se ci sono ancora. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao. Io sono Susanna Marietti, sono la conduttrice di Jailhouse Rock.
0: Ciao.
1: E sono, mi sento spaziata veramente. Io amo il rock, ma io in realtà sono una cucciniana da tutta la vita. E il mio ricordo, se posso condividere con voi, è quando l'estate dei miei 7 anni ero in vacanza con i miei, eravamo su un traghetto per andare al mare su un'isola, e c'erano dei ragazzi che suonavano la chitarra e suonavano la locomotiva, e mio padre, che pure suonava la chitarra, si fece dare gli accordi, si appuntò in un foglietto, e quell'estate mi cantò la locomotiva tante volte, io la imparai immediatamente a memoria. Tornai a Roma, avevo 7 anni, mi comprai i Radici, mi comprai gli altri dischi di Guccini, e da allora è il maestro della mia vita.
0: Eccolo, tutto in un'immagine, hai colto perfettamente il senso di questa cosa, perché poi, come dire, sono tutti frame di una biografia collettiva che ha come colonna sonora le canzoni di Guccini. Grazie per il tuo contributo. Pronto?
2: Sono io?
0: Sì, ciao.
2: Ciao, ecco, per me Guccini ha accompagnato tutta la mia vita, prima come appunto mi aspettava con mio padre, poi io, e il momento però di cui me ne sono impossessato in qualche modo è quando in quarta superiore dovevo preparare un'interrogazione di italiano su Don Quixote, e io cercando materiali online trovai la canzone di Guccini.
0: Guarda, c'è scritto anche un'ascoltatrice che si chiama Frank e dice: tra tantissimi ricordi, quelli con i miei 3 figli coi quali ripassavamo storie e letteratura con le sue canzoni, tipo Cirano, Omero, Don Quixote, Colombo, vedi che alla fine, come dire, avete una memoria comune.
2: Sì, no, io appunto lì mi ricordo che appunto quel pomeriggio con la canzone che non conoscevo, l'ho ascoltata, non so, 15 volte, imparandola a memoria per poi spacciarla per versi miei davanti a una propria, probabilmente non conosceva Guccini, presi 7 in quell'interrogazione, e da allora ho capito che Guccini poteva servirmi per imparare, per conoscere, per descrivere la vita, e così ho fatto. Adesso ripercorrendo Instagram ho visto che io, da quando ho Instagram, la metà delle volte che si può mettere una musica io metto Guccini per qualunque cosa, e appunto...
0: Ma in quell'occasione comunque anche Cervantes fu orgoglioso di te, per quanto la sapevi.
2: Quello è stato il mio del momento, mi sono appropriato di questo autore, ho detto che se mi porta avanti.
0: Hai fatto così, perché le grandi canzoni sono, come dire, un bene disponibile di cui bisogna in qualche modo appropriarsi. Ciao, grazie, pronto?
3: Ciao, sono Giuliana.
0: Ciao Giuliana.
3: Ecco, io ho questo ricordo, 1979 in Val di Mello, noi in quell'epoca scalevamo, arrampicavamo sulle placche della Val di Mello, e c'era un amico Fabio che appunto tutte le volte che tornavamo giù dalle scalate suonava la chitarra, e ho conosciuto Guccini, mi vergogno dirlo, tramite Fabio, che suonava la locomotiva.
0: C'erano tempi in cui si suonava la chitarra ed era obbligatorio che ci fosse qualcuno del gruppo, del giro, che suonasse la chitarra. Adesso non funziona più così, è proprio per quello che dicevo, che in qualche modo Guccini era un uomo che apparteneva anche al suo tempo, arrivando da un tempo ormai lontano come il 1940. Grazie per il tuo ricordo.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
4: Ok.
0: Ok, sei tu.
4: Va bene. Io, è stato il mio primo concerto, io sono del 56, al Teatro Officina in Viale Monza, e quindi io penso che fosse 75, 76, 77, cioè io sono una che ha frequentato pochissimi concerti, quindi è Guccini, è Bob Marley ed è Dylan a San Siro, cioè
0: quelli giusti sostanzialmente. Hai scelto quelli giusti.
4: Beh, vabbè, diciamo, per cui mi è rimasto dentro.
0: Ma ti ricordi, per esempio, con che canzone ha aperto quel concerto?
4: No.
0: O con che canzone chiuso? O qual è la canzone che hai cantato a squarciagola?
4: No, io sono una stonatissima, sono... Ah. Non ricordo i testi, per impararli devo ripeterli. No, ricordo lui, semplice, noi eravamo tutti intorno, il vino, la bottiglia di vino, insomma, e lui con la chitarra e basta.
0: Certo, quello non poteva mancare, grazie anche per il tuo ricordo.
4: È un'emozione, cioè il teatro Ficina, dopo poco non c'è stato più, si andava lì a mangiare, cioè, no, troppo bello.
0: Grazie, grazie mille.
4: Ciao.
0: Tra l'altro vedo che ci sono diversi ascoltatori che raccontano di come si sono impegnati ed esercitati nel passare la passione per Guccini anche ai propri figli. E al di là di Guccini, in generale, questo per me personalmente è il territorio del fallimento, perché io ho fallito completamente nel passare le mie passioni musicali ai figli, e questo sarà un cruccio che mi porterò dietro per sempre, temo. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao.
5: Sono io?
0: Sì.
5: Sono Ernesto da Bergamo.
0: Ciao Ernesto, il tuo ricordo?
5: Ho un episodio di un concerto, credo del 79-80. Mentre Guccini si risettava con il suo piatto di Albano Sangiovese, tra una canzone e l'altra, un amico gli grida: "Ciò che tu!"
0: Cos'è che ti ha gridato, scusa?
5: "Ciò che tu, ciucchettone!"
0: Ah!
5: In dialetto, in bergamasco.
0: No, era per quello che ti chiedevo la traduzione.
5: Lo sta verso di noi, solleva il fiasco e dice: "Invidioso". Oh, una cosa vorrei dire, mi unisco agli ascoltatori, siamo tutti più o meno su questa linea. Guccini per me è stato fonte di ispirazione, ricordi, eccetera. Quindi non voglio banalizzare.
0: Ma però?
5: Che ho pensato giusto in questi giorni, pochi giorni fa. Io l'anno prossimo andrò in pensione e il primo giretto che voglio fare è intorno al 25 aprile, Montesole, Marzabotto e Pavana. Volevo andare a trovare Guccini, magari mi sarebbe capitato di incontrarlo, magari andrò al cimitero.
0: Beh, faccio un giro lo stesso, perché deve essere un bel posto, io non ci sono mai stato, ma sono quei luoghi che vale la pena frequentare. Ti saluto perché abbiamo altre telefonate. Pronto? Ah, ho sbagliato, ti ho fatto cadere, mannaggia, colpa mia, ho messo giù la linea sbagliata, perdonami ascoltatore. E nel frattempo c'è qualcuno che invece dice a me che mi posso perdonare a proposito dell'incapacità di aver trasmesso ai figli le passioni. I figli devono rifiutare il modello culturale dei genitori ed eventualmente poi apprezzarlo più avanti, mi scrivono. Ascoltatore a cui ho messo giù, richiama. Pronto? Pronto, sei tu, ciao.
6: Pronto?
0: Ciao, sei tu.
6: No, non sono io.
0: Okay.
6: Io sono Francesca.
0: Sì, appunto.
6: Ciao.
0: Non è che ti ho detto ciao Giulia.
6: No, sono Francesca, non pensavo di essere in diretta.
0: Sì, fidati, sei tu, vai.
6: Allora, io ho un ricordo, non sono né giovane né vecchia. Cioè sono...
0: Che è sempre un bene, star lì.
6: Mio papà era del 41, lui era del 40. Io ho voluto bene come a mio più caro maestro. Scusami, ma sto malissimo per questa cosa. E io ho capito di amare Guccini più che di ogni altra cosa quando ha un concerto a Stello in Umbria, e che dove doveva andare con il mio ragazzo, e lui è andato con un'altra persona, e io ho capito che andavo a quel concerto per lui, per Guccini, non per nessun altro, e per me ha rappresentato nel bene e nel male un faro.
0: Non ti vergognare della commozione, perché funziona così, eh? Si può voler bene alle persone che ci sono vicine, si può voler bene alle persone che ci hanno comunque lasciato qualcosa, anche se non le abbiamo mai incontrate. Quindi non ti preoccupare, anzi, come dire, quello che arriva, l'importante è che sia autentico. Saluto anche a te, perché sono le ultime telefonate, eh? Poi non vi preoccupate, perché dopo ci saranno Alessandro Braga e Sciocchi Senussi. Andiamo avanti nel ricordo di Guccini. Pronto, intanto.
7: Pronto?
0: Ciao. Ciao.
7: Sono io.
0: Sì.
7: Ciao, sono Luca.
0: Ciao Luca.
7: Io ho un ricordo molto intenso legato sia al Maestrone che alla radio, perché avevo 16 anni nel 1991 e occupammo la nostra scuola, il liceo di San Donato Milanese, come si usava allora. E io, un coincidente dello scoppio della guerra in Jugoslavia, tra l'altro fu il momento in cui iniziai ad ascoltarli e da allora non ho più smesso.
0: E quindi in qualche modo condividiamo tutti insieme un momento.
7: È un bel momento, cioè un momento molto intenso, perché io feci parte della commissione che si occupava, allora non si chiamava così, ma dei migranti, per cui feci una ricerca su Ormani. E mi ricordo questa cosa, che poi mi ritrovai a ricopiare su uno di quei cartelloni, che adesso forse non esistono più, ma da appendere sui corridoi della scuola, dove ricopiai il testo Fiume di Amerigo, che avete trasmesso prima, che è un testo di una modernità clamorosa, sul fenomeno migratorio, e niente, volevo condividere questa cosa perché mi lega.
0: Grazie,
7: la
0: grazie.
7: Emozione del ricordo dell'ascoltatore di Radio Popolare e della vicinanza con questo grande cantautore che mi ha accompagnato nella vita da ben prima dei 16 anni, ma fino adesso. Per cui, e vi ringrazio per aver stravolto il palinsesto, perché è una cosa molto utile e doverosa per tutti noi.
0: Ecco, grazie mille. Grazie a te, figurati. Credo che i cartelloni siano un po' come la chitarra che si suonava in gruppo, appartengono alla grande stagione dell'analogico, sono ormai quasi memorie novecentesche i cartelloni. Non ti ho chiesto qual era la tua canzone preferita, però ci sono tanti che chiedono questa qua. E questa qua è la canzone delle Osterie di Fuori Porta, La Stanza di Vita Quotidiana. Voi che state telefonando, prendetevi una pausa, eh? Poi dopo vi sentiamo. Di fuori porta.

0: C'erano le drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera, e questa la cantava Paolo Conte, e c'erano le canzoni delle osterie di fuori porta come questa di Francesco Guccini. Sono le 14:28 minuti, io mi preparo a salutarvi, non prima di aver detto all'ascoltatrice che ha chiamato prima e ci ha raccontato del suo ricordo del concerto al Teatro Officina, che con te c'era anche Andrea, e ce lo scrive, era il 1975, c'ero anch'io al Teatro Officina. E visto che prima dicevamo che Guccini, come i grandi musicisti, le persone che si ammirano, in qualche modo entrano a far parte dell'album di famiglia, chiuderei con quanto ha scritto Luca, che dice: Guccini era uno di quei parenti che ti scegli. Ecco, forse è un po' così. Io vi ringrazio per esserci stati, continuate però a chiamare e a scrivere, perché adesso la linea, dopo il blocco pubblicitario, passa allo Studio 3 e a Sciocchi Senussi, e poi ci sarà modo, anche un altro modo, di ricordare ancora Francesco Guccini. Grazie, buona giornata, ciao.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiedo...

volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, nudo fino alla vita e fra le mani teneva un'asse in legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato. Sotto la neve, compagni, abbiamo giurato che avrebbero pagato.

0: Chiamavano, no, non si interrompe Francesco Guccini, tantomeno oggi, visto che stamattina è arrivata la notizia della sua morte. 86 anni, era malato, era malconcio, anche se fino a poco tempo fa, quando riusciva, quando poteva, faceva ancora vita sociale. Diciamo così, lui che è sempre stato comunque molto antisociale. Una delle sue prime canzoni, divise in due, si chiamava proprio Il sociale e l'antisociale, ma a parte quello faceva fatica, era diventato quasi cieco, aveva grossi problemi, ma è stato ancora non molto tempo fa a parlare sul palco anche a Bologna, era ritornato dopo 40 anni dallo splendido concerto live fra la Via Emilia e l'West, un doppio CD, all'epoca era CD, insomma, vinile CD, meraviglioso con le sue canzoni. Lo stiamo ricordando, abbiamo iniziato già presto questa mattina, continueremo, come dicevi tu, adesso per altre due ore, anche con i ricordi di ascoltatori ed ascoltatrici, e poi con uno speciale, un'intervista che realizzammo io e Claudio Agostoni nel novembre del 2022. Era
1: 2023.
0: No, quella era la seconda volta, quando era venuto l'aveva fatta solo Claudio Agostoni, invece quella che ne ha riproposto alcuni passaggi Bachi prima nella sua conduzione musicale, invece quella che proporremo dopo è novembre 2022, o meglio, noi lo abbiamo intervistato proprio in questo studio, nello studio 3 da cui stiamo trasmettendo nel novembre del 2022, poi era andata in onda in varie occasioni, anche il primo dell'anno del 2023. Era in occasione dell'uscita dell'album Canzoni da Intorto, erano delle cover, diciamo così, Guccini che si era messo, aveva deciso di cantare delle canzoni che non sue, canzoni popolari, c'era Mamia ad esempio tra le canzoni che ha cantato, e era stato molto bello, una chiacchierata a 360 gradi davvero. Adesso lo stavo riascoltando perché riproporremo vari passaggi delle interviste che abbiamo realizzato nel corso degli anni con Francesco Guccini, e ho appena ascoltato il passaggio in cui dice che la cosa che lo stupisce dei giovani è che non leggono più, e dice quindi perdono in vocabolario, e dice magari anch'io alla loro età non sapevo, non conoscevo tutte le parole che ha poi conosciuto e imparato ad utilizzare nel corso della sua età adulta, dice, però era questo svilimento della cultura in qualche modo.
1: Ecco, questa frase poi era stata ripresa, mi sembra, dei giornali, su visto che, come dici tu, il maestrone, quando dice una cosa diventa un tema, era un tema di dibattito sui giovani, mi ricordo, e la lettura. Noi lunedì avevamo lanciato l'iniziativa che parleremo degli album che hanno compiuto quest'anno 50 anni, e ci eravamo promessi che dalla settimana prossima facevamo sentire l'album che quest'anno compie 50 anni. E mi ricordo che una delle domande mie era, Alessandro, visto che quando si ricorda un artista, quando si ricorda qualcuno di così vicino, si chiede sempre: ma come l'hai conosciuto, come hai iniziato a amare Guccini?
0: E te lo ridico, sì. Lo ridico a te, lo ridico ad ascoltatori ed ascoltatrici. Io Guccini l'ho imparato, l'ho conosciuto grazie a mia zia, la sorella minore di mia madre, che aveva si era sposata e aveva lasciato libera la mansarda dove dormiva, a casa dei miei nonni, dove vivevo anch'io. Ho occupato io, ho ereditato, diciamo, quello spazio. E tra le cose lasciate, una sedia d'ondolo, un letto, un comodino, c'era anche un contenitore di musicassette ancora all'epoca, e tra le varie che c'erano ce n'era una registrata come si usava una volta, magari una TDK da 90 minuti, dove ci stava da una parte un album e dall'altra un altro album. Era questa cassetta registrata, da un lato c'era l'album concerto Guccini e i Nomadi del 1979, e dall'altra invece c'era Metropolis, altro album di Guccini, forse tra i meno conosciuti, di metà anni 80, e ho iniziato ad ascoltarla. Ti devo dire che l'album concerto è stato quello che mi ha fatto innamorare di lui, tra l'altro di lui e dei Nomadi, con la grandissima voce di Augusto D'Aoglio, e da lì poi la curiosità, ho iniziato a comprare, ad andare a cercare, a registrare da amici, amiche che avevano magari già qualche album di Guccini, e mi sono fatto la discografia completa, e dal 92, avevo 17 anni, ho iniziato a seguirlo in concerto tutti gli anni, tutte le volte che faceva dei concerti a Milano, poi a un certo punto ha iniziato a farlo anche nel palazzetto di Traviglio, in provincia di Bergamo, vicino a dove io abito e studiavo, e allora facevo il bis, andavo a due concerti di Guccini all'anno per sentirlo.
1: Come durante le interviste, perché ogni tanto questi diciamo questi grandi personaggi che magari uno limitizza, poi a un certo punto magari davanti a Guccini dice: oddio, faccio la domanda giusta, sarò all'altezza? Cioè uno che ti mette al tuo agio, ecco.
0: Allora, proprio a proprio agio forse no. Io ricordo che il manifesto, quando scrivevo ancora sul manifesto, prima di arrivare qui in radio, mi avevano chiesto di intervistarlo, avevo detto di no. Avevo proprio paura di quello che dicevi tu, cioè che arrivasse la smitizzazione di un mito. In realtà poi con Claudio Agostoni abbiamo fatto quell'intervista 4 anni fa e proprio per niente. E Guccini è stato coerente sempre fino alla fine tra il pensiero e l'azione, come si dice, e anche in quell'occasione è stato lui un po' burbero, apparentemente burbero, poi però capace di rispondere con delle citazioni incredibili, con dei rimandi culturali incredibili, come forse solo lui sapeva fare. Ricordo la risposta a una mia domanda, in quel caso gli avevo detto cosa significava per lui essere incasellato, etichettato come il cantautore politico per antonomasia, e lui era un po' contrariato da questa cosa, aveva risposto dicendo: ma tutti che mi bollano come cantautore politico, ma in realtà, a parte la locomotiva, e dici poco, e poche altre, io in realtà ho cantato più l'uomo, ho cantato la vita quotidiana, quindi mi sento più un cantore dell'umanesimo che della politica, aveva detto. E del resto il tema, come proprio il titolo di una sua canzone, di uno dei suoi primi album, è il tema, lo diceva, cantare il tempo andato sarà il mio tema. Il sottotraccia di tutti gli album di Guccini è sempre stato questa quasi ossessione, interesse per il tempo che se ne va, l'inverno della vita, e il passare delle stagioni, e sono tutti i titoli dei suoi album o di canzoni, il racconto della solitudine del pensionato dalla porta accanto, proprio lì in via Paolo Fabbri 43, è stato un po' il fil rouge che ha attraversato tutta la sua produzione. 1, 2, 3, 1.

0: Forse abbiamo al telefono Pier Giorgio Pardo.
1: Sì, eccomi.
0: Ciao
1: Ciao.
0: Pier.
2: Ciao
1: Ciao,
2: Pier.
1: ciao, chi?
0: Ciao,
1: Ciao a
0: ciao.
1: tutte e a tutti.
0: Prima di chiederti due cose su Guccini, questo brano da dove arriva? Bologna.
2: Bologna è dall'album Metropolis, quello che dicevo prima, che sono sei brani, cinque, quattro. No, cinque hanno il nome di.
0: Spagnoleggiante
2: Hanno il
0: questo
2: nome di
0: brano.
2: città, una sola no, Antenor. E qui c'è un pezzo bellissimo, pochissimo conosciuto in questo album, Metropolis, che è, a mio avviso, Bisanzio. È la storia di
1: Bellissimo.
2: questo astrologo, che vive in bilico, in sospeso tra una civiltà che se ne sta andando e una che fa fatica ad emergere, proprio dove si toccano i due mari, Bisanzio e Costantinopoli.
0: Lo sentiremo subito dopo.
2: È a mio
0: Trovato.
2: avviso uno dei brani di Guccini molto molto belli e molto molto poco conosciuti quella. E si parlava, l'ho ricordato anche nel pezzo, per il 12:30 Guccini poetico e capace di essere prosaico allo stesso tempo. Nella canzone che abbiamo appena sentito, Bologna, parla della Rive Gauche, di quell'odore della Rive Gauche, e poi dice Bologna bambina per bene, Bologna busona, usando un termine gergale, bolognese, volgare, oppure mi spinge a un singhiozzo, ad un rutto. Ecco, i registri. Guccini ha usato con grandissima maestria tutti i registri, ha fatto come si chiama, delle rime incredibili, anche in autogrill fa rimare, adesso non mi ricordo, con un disco vecchio della Fox, Jukebox e Fox fa rimare, insomma era uno che, anche qui sua definizione, io burattinaio di parole, giocava davvero con
0: Sulle
2: quei
0: parole.
2: registri, con le parole, incredibile.
0: A te la parola.
1: A me la parola? Ma guarda, io, cioè, al di là di tutto, beh, ho pensato tanto, da quando ho avuto la notizia questa mattina, a che cosa potesse suscitare, no? La scomparsa di un personaggio come Guccini. E la prima cosa che mi è venuta in mente, forse ha ragione Alessandro nel dire è prosaica in realtà, cioè che quella generazione lì fa, anche per chi oggi non ha più né 20 anni né 30, da ammortizzatore sociale. Di solito quando noi pensiamo all'ammortizzatore sociale lo facciamo in termini economici, però in realtà è la stessa cosa mi è venuta in mente anche guardando Patti Smith. L'altra volta per i 50 anni di Radio Popolare, c'è un ammortizzamento sociale, un modo per rendere il ritorno all'indietro del nuovo che ti sospinge, no? Perché a volte è respingente. Che hanno loro, perché loro riescono a raccogliere questo ritorno indietro a cui le generazioni che sono venute dopo sono sottoposte, perché la realtà troppo dura le spinge, come quando come i passeggeri della metropolitana nella metro di Tokyo. Cioè è una realtà violenta e loro riuscivano in qualche modo a rendere il ritorno indietro, scacciati dal nuovo, respinti dalla durezza del quotidiano, più morbido, più ricco di memoria. È anche più ricco di utopia e di speranza. Questo Guccini ce l'ha, pur in questa sua veste a volte un po' da sermone ironico, a volte di distacco. E sono anch'io molto d'accordo nel fatto che Guccini mettesse insieme alto e basso. Lo faceva in quanto, tra l'altro, letterato, anche ex insegnante di lettere, in quanto profondo conoscitore della Beat Generation, profondo conoscitore della letteratura americana, della letteratura classica, uno che comunque ha chiamato un suo album Parnassius Guccini, riferendosi dunque ai parnassiani, quindi a una certa cultura classica, così come rielaborata dal decadentismo francese. Che ha chiamato un suo disco Bovary, quindi comunque una persona colta, ma una persona che sa dire busona quando è il momento. Ma è così anche nella musica, cioè nella musica lui è comunque un autore che si è sempre, come ha fatto anche De André, no? Si è sempre fregiato del vezzo di essere lì un po' come un cantastorie che metteva giù due accordi in funzione delle parole. Poi in realtà non è così, cioè lui ha suonato per quasi tutta la carriera con quelli che si chiamavano The Pleasure Machine, cioè Vince Tempera, Ella De Bandini e Arestavo Lazzi, quindi comunque era quel giro milanese che faceva capo al jazz rock e che insieme a Napoli ha inventato il jazz rock italiano. Quindi Guccini suonava con loro aveva comunque una direzione artistica di un gruppo che doveva suonare i suoi pezzi e doveva far quadrare le atmosfere. E nello stesso tempo Guccini era uno che si era fatto le ossa negli ambienti delle riviere, che era stato amico di Peppino Di Capri, di Claudio Baglioni. Cioè, Guccini era veramente un uomo dai mille registri, dalle mille aperture e dalla molteplice e imprevedibile capacità di accogliere. È questo che lo rende ammortizzatore sociale, in
0: Ecco,
1: qualche
0: Pier,
1: modo.
0: quando ci siamo sentiti prima, mi dicevi una cosa che mi ha molto colpito, che lui ha messo la musica al servizio della parola. O
1: Sì,
0: delle
1: l'ho
0: parole,
1: detto anche adesso,
0: sì.
1: ho delle parole, però questo è da considerare come diciamo un aspetto della sua arte, perché in realtà questo non gli impedisce di fare un disco come Radici o un disco come 2 anni dopo, che sono molto molto molto diversi fra di loro. Cioè la musica è al servizio delle parole in entrambi i casi, però deve essere spoglia, deve essere folk in uno e deve essere invece complessa come è complesso il giro del pensiero nell'altra. Quindi in un album come Radici o in un album come Via Paolo Fabbri, Guccini non si sottrae affatto alla complessità che potevano assicurare alla sua parola artisti come Vince Tempera oppure come poi Ettore De Carolis e Gianfranco Colella, che altro non erano che Chetro & Co, che avevano musicato per esempio Pasolini in Danze della Sera. Quindi diciamo che la sua è veramente una esperienza variegata da questo punto di vista. La parola di Guccini è potente perché è parola musicata, perché la parola scritta per Guccini, che comunque è anche autore di romanzi, ha un altro valore, passa attraverso il vaglio della memoria razionale, mentre la memoria che c'è nelle canzoni, che Guccini vuole suscitare nelle canzoni, è più una memoria emotiva.
2: Pier, tra l'altro parlavi di tutte queste influenze musicali. Sciauchi, chiudendo l'ascolto di Bologna Live, diceva spagnoleggiante, lì, oltre ai grandi musicisti che hanno suonato insieme ai Guccini che citavi, a un certo punto c'è l'innesto di Juan Carlos Flaco Biondini alle chitarre, chitarrista argentino. Tra l'altro adesso va in giro con i musici di Guccini, che sono tutti quelli che citavi, a portare avanti le canzoni di Guccini, però
1: Certo.
2: aveva anche un quintetto, ha tuttora, credo, anche un quintetto con cui va in giro a suonare, e lì con Flaco Biondini sono entrate quelle sonorità sudamericane, argentino.
1: Sudamericane, esatto, assolutamente sono d'accordo, come non bisogna nemmeno dimenticare quel tanto di americano che poteva portare, di americano però in senso ampio, perché lei era una americana nata da una famiglia di contadini newyorkesi, però era una passionaria, una rivoluzionaria, dunque aperta al Sud America come tutti gli americani che hanno un cuore, che hanno una mente pensante, che cioè era Deborah Cooperman, che in realtà portava all'interno dei suoi dischi quel tanto di internazionalità che andava ben al di là dei fraseggi di finger picking che senti qua e là, e proprio portava una atmosfera internazionale a tutto tondo, molto americana, di qua e di là. in tutte le Americhe, perché c'era questo nei dischi di Guccini. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che Guccini avesse dentro anche un'anima spagnoleggiante, non a caso chiamo un disco Amerigo,
0: Eh
1: comunque.
0: sì. Hai un brano del cuore?
1: Un brano del cuore, un brano del cuore, per me potrebbe essere Lui e lei. Lui e lei è un album, è una canzone bellissima che è tratta da 2 anni dopo, che è un disco che io amo molto, del 1970, che è un disco che amo molto di Guccini, perché è un disco dove spesso c'è il personale politico. Lui comunque è un uomo che ha avuto anche diverse instabilità sentimentali, faceva anche delle riflessioni su dove sono adesso, dove sono arrivato, a che punto sono. E questa qui, che è una canzone che tra l'altro era stata già pubblicata in 45 giri, che non si è cagato nessuno al tempo dell'uscita, riviene fuori in apertura, non a caso, l'ha messo proprio lì, lui e lei, di questo album Francesco Guccini 2 anni dopo, che io trovo uno dei dischi importanti di Guccini.
0: Pier, grazie mille per queste tue riflessioni fatte con il cuore.
1: Sì, con il cuore, certo. Spero di essere riuscito a spiegarmi chiaramente, nonostante l'emozione, no, di parlare di Guccini adesso, perché non era uno di quei personaggi sui quali su Wikipedia avrei mai pensato di poter leggere "è stato". Uno come Guccini non è stato, è. Io sinceramente, ecco, anche il suo modo di raccontare la provincia, che è un altro aspetto, no? Che spesso leghiamo ai vari Lindo Ferretti, eccetera, senz'altro, però quel modo di raccontare la provincia con quegli accenti, che erano figli della cultura neorealista, è un'altra capacità che va via con lui, col suo bere in osteria. Quindi non è solo Bologna, è anche la provincia, la bevuta degli autogrill che va via con quell'estato che troviamo su Wikipedia. E sono molto segnato oggi da questo, per cui spero di essere stato lucido e chiaro come vorrei, e se
0: Come
1: no,
0: sempre,
1: perdonatemi tutti.
0: Pier. Ultima cosa, Pier, ultimissima cosa. A uno straniero che oggi ascolta la radio e sente questo omaggio non stop al maestrone, in poche parole, quando ti dice: ma chi è questo Guccini? Prima di fargli sentire le sue canzoni, cosa gli diresti?
1: Direi che Guccini è la quintessenza di ciò che può voler dire cantautore, cioè una persona che ha l'urgenza espressiva di raccontare una sua interiorità, e lo fa rivolgendosi ad un tuo ascoltatore. E direi a questo straniero che, se anche non capisce le parole, di sentire come lui scava dentro a ogni parola che pronuncia, che un qualche significato di quell'intenzione emotiva originaria gli arriverà. Succede, sono miracoli che accadono.
0: Ti mando un grande abbraccio. Grazie
1: Un
0: Pier.
1: abbraccio grandissimo a voi e
0: Grazie.
1: grazie.
2: Ciao.
0: Grazie Pier.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: D'accordo al 100%?
2: D'accordo, d'accordo. Poi quante cose che ha detto Pier, veramente d'accordissimo. Sai, De André, giusto per mettere uno in fianco all'altro, i due più grandi a mio avviso del cantautorato italiano, De André aveva Brasson, la Francia, guardava alla Francia. Guccini ha guardato subito all'America, Bob Dylan, il finger picking, l'ha importato lui in qualche modo in Italia, quella tecnica di suonare la chitarra, e poi appunto insegnava al Dickinson College, con l'America ha avuto dei legami fortissimi, e nei suoi album c'è Amerigo, il suo zio emigrato in America, oppure la canzone per Silvia Baraldini, canzone per Silvia, quindi la denuncia di quella ingiustizia tremenda di una donna innocente perché non aveva mai ucciso nessuno, costretta in un carcere, ma sono tante le Americhe, la sua America, la sua incontrate nella via, canta in incontro, altra canzone che riguarda una sua amica che viveva in America, forse secondo me quella che più lega Guccini all'America tra le canzoni è 100 Pennsylvania Avenue, che è una storia di lui con una sua ex fidanzata americana. Boh.
0: Prendiamo una telefonata, pronto?
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao, sono io, davvero.
0: Sì, vai.
3: Ciao. E intanto un abbraccio a tutti e a tutte. Io volevo essere più lucido di così, scusate. No, solo una cosa, io ho chiamato perché ho sentito che diceva il vostro ospite prima, Guccini da domani è, oggi possiamo dirglielo, è stato, cioè riconosciamogli di esserci stato, e esiste la morte, e lui ne ha cantato.
2: Lui, sì.
3: Fa male, però oggi è stato, da domani è, sarà per sé.
2: Da domani sarà. Va bene.
3: Io no, avevo veramente un discorso molto più lucido da fare prima di che mi rispondesse.
0: Comunque sei stato chiaro.
3: Io mi limito ad abbracciarvi tutti. Sto bevendo. A lui. Salute.
0: Ciao.
2: Un brindisi.
3: Una volta che l'ho visto, 79, lui al bottiglione rosso. Poi si passò al bianco col tempo, con gli anni.
2: Eh sì.
0: Grazie.
3: Una cosa, scusami. Per me Guccini è stata formazione politica, sociale, individuale, così come lo è stato per me Radio Popolare. È veramente qualcosa di un insieme. L'abbraccio che dicevo prima comprende anche questo.
0: Grazie, l'avevo capito,
2: grazie
0: mille,
2: ascoltatore,
3: ciao.
2: Beh, perché si mischiano sciocchi tantissimi,
0: sì.
2: Aspetti, ricordo, commozione, lacrime, a tutti gli aspetti, sì. Un artista poliedrico, Guccini, veramente, si parlava prima della lingua con Pierre, l'alto e il basso, Guccini ha fatto delle canzoni in dialetto modenese, Altrest, proprio nell'album due anni dopo che citava Pierre, ma poi più avanti, più vicino, con gli anni, La Zietta era la traduzione in dialetto modenese di una canzone in catalano originario, quindi era andato veramente a recuperare il popolare di tutto il mondo.
0: E bevo anch'io a lui, ascoltatore 405, poi c'è questo abbraccio collettivo, rende prezioso il senso del lutto anche per chi non si è mai conosciuto personalmente. Grazie per questo omaggio, per tutte queste ore dedicate, per questo abbraccio. Questo grazie io lo giro a Alessandro Braga, che oltre a essere un grandissimo appassionato di Guccini, oggi si è messo a disposizione per ricordare il maestrone. Prima mi parlavi di Bisanzio, ma non ho capito perché devo mandarlo.
2: Perché ne parlavamo? Ecco. Non lo
0: perché
2: so. Parlavamo...
0: L'hanno citato anche Bisanzio.
2: Perché era nell'album Metropolis, che era uno dei due lati della cassetta che mi ha fatto scoprire Guccini.
0: Sì.
2: E poi è la storia appunto di questo filosofo, astrologo, forse matto, come dice Guccini, tra un mondo che sta finendo e un mondo che non è ancora iniziato. E quindi è veramente il racconto in bilico di una società decadente che sta per finire, di una nuova che però fa fatica ad arrivare, quindi le domande esistenziali. Guccini ha fatto pure una canzone nell'album Guccini, solo il suo cognome, metà anni 80, questo, prima metà degli anni 80, vado un po' a memoria adesso, che si chiama Shomer Mamilaila, invece, che è una frase biblica, sentinella, che punto è la notte.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao!
4: Ciao, senti, io sono Margherita, io ho un ricordo particolare invece che esce dagli schemi. No, è stato prima della bomba di Piazza Fontana. Io lavoravo in un'azienda metalmeccanica, posso anche dirlo, che ne frega, la Magneti Marelli, che prima è stata Borletti, e noi eravamo in sciopero un giorno sì e l'altro pure, e ogni tanto andavamo a Bologna perché era il periodo prima del 69 di studenti operai uniti nella lotta, quelle minchiate lì insomma, e un anno siamo andati a Bologna per andare a un'assemblea e poi dopo volevamo andare a mangiare qualcosa, che eravamo già mezzo squinternate, siamo entrate in una trattoria. Siamo entrate in una trattoria e io lui l'avevo conosciuto tramite i ragazzi che facevamo la scuola serale, perché loro avevano le cassette, allora non è che lo conoscevano in tantissimo. E noi ci siamo messi lì a parlare che la rivoluzione noi l'avremmo fatta e quella. Loro ci guardavano con un'aria un po' così, no? Noi eravamo ragazze. E allora uno che erano in tre, lui l'ho riconosciuto perché l'avevo già visto a un'assemblea a Bologna. E loro ci hanno guardato e ci hanno detto: ma siete sicure che farete la rivoluzione? E noi, sicurissime, lo Stato borghese si abbatte e non si cambia. Mi è rimasto questo ricordo che loro ci guardavano proprio un po' con simpatia e un po' come dire, ma sono proprio delle credulone.
0: Avevano capito tutto.
2: E eri a Bologna, dicevi, vero?
4: Sì, sì, eravamo andati a un'assemblea.
2: Ma eravate alla trattoria da Vito, quella all'osteria di fuori?
4: Io non mi ricordo il nome, però c'era dentro diversa gente, sia dell'università. E poi allora a Bologna c'era D'Alema, che era un sinistro della Madonna e studiava lì.
2: No, te lo chiedevo perché la trattoria da Vito era il posto classico di ritrovo di Guccini a giocare a carte e a bere vino, ci stava Dalla, Morandi.
4: Sì, ma forse perché anche un'altra volta, che però eravamo in tanti, la polizia aveva caricato un po' così, che dei miei amici erano andati in una trattoria, avevano detto c'era anche Guccini.
2: Probabilmente
4: compagni che erano scappati, ma questo ricordo qua mi è rimasto, poi l'ho seguito sempre perché mi piaceva tantissimo, ma questo ricordo qui
0: è un bellissimo ricordo.
4: Sì, sì, proprio, vi saluto, io sono una super abbonata, è di un euro al giorno.
2: Grazie mille. Ciao, ascoltaci, ciao, continuiamo a ricordare Guccini.
4: Ciao.
0: Pronto?
5: Sì, pronto?
0: Sì, ciao.
5: Ciao. Sì, Marco?
2: Sì, spegni la radio, Marco.
5: Sì, spegniamo la radio. Niente, che dire? Le parole mancano. Perché è stato proprio un maestro della nostra vita. Noi ultra sessantenni, adolescenti, siamo cresciuti con le sue parole, con suo esempio, e quando abbiamo saputo anche da voi queste bellissime trasmissioni che fate, che state ricordando, sì, Guccini è, è presente, è nella nostra vita, sarà sempre. Oggi è mancato, ma da domani lui è. Un abbraccio.
2: Grazie. Anche a te, ciao. Grazie. Ciao. Oh, mamma, questo ascoltatore deve essere in macchina, Sciauchi, perché si sente
0: sì.
2: Il rumore del finestrino. Sei tu, ascoltatore, che forse sei in macchina.
0: Pronto? Sì. Chiudi il finestrino, per favore, anche perché fa caldo. No, è un po'.
2: È troppo disturbato. Era in automobile. Pronto? Niente, mettiamo un brano.
0: Mettiamo un brano.
2: Lo avevamo annunciato, poi diamo spazio ovviamente ai ricordi anche di ascoltatori ed ascoltatrici, ma un brano di Guccini.
6: Anche questa sera la luna è sorta affogata in un colore troppo rosso. Vesper non si vede, si è offuscata. La punta dello stilo si è

0: Ecco, solo per ricordare che a Passolento la storia di Bristol, la musica, tutto quello che gira intorno ai Massive Attack, che era prevista dalle 14.30 alle 15.30 a cura di Stefano Ghittoni, andrà in onda dalle 21.30 alle 22.30, perché grazie oggi ci ha lasciato questo spazio per ricordare Francesco Guccini.
1: Ciao, chi ci può aiutare a ricordarlo sotto tanti aspetti è la persona che abbiamo al telefono adesso con noi, che è Matteo Crucco. Ciao Matteo, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Giornalista, Corriere della Sera. Matteo, senti, partiamo a caldo, un tuo ricordo di Guccini oggi, nel giorno della sua morte.
2: Guarda, io posso dire che mi ha accompagnato in varie fasi della mia vita, ben prima che la musica diventasse, come dire, il mio mestiere, più che altro raccontare la musica, nel senso che fin da quando ho avuto coscienza, Guccini fa parte della nostra colonna sonora, i concerti degli anni 90, memorabili quando andavo al liceo, e poi la fortuna di averlo conosciuto, incontrato a più riprese, in questa fase un po' crepuscolare, però devo dire, della sua vita, nel senso che negli ultimi anni era proprio in difficoltà Francesco, nel senso che il suo vitalismo, che l'ha sempre contraddistinto e che è stata la sua cifra, era venuto un po' meno perché il corpo non lo seguiva più, e quindi andare a trovarlo a Pavana o incontrarlo a Milano era ogni volta accompagnato dalla fatica un po' di vivere, anche se poi era di una lucidità straordinaria sempre su tutte le cose.
1: Senti, che cantautore è stato Guccini? Come lo definiresti?
2: Ma io penso che la sua, più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, a Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti, e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70.
1: Cantare il tempo andato sarà il mio tema, diceva proprio nella canzone tema, è stato un po' il fil rouge che ha legato tutta la sua produzione, quella.
2: Sì, certamente la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto degli migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi, insomma, è dovuto invecchiare, no?
1: Senti Matteo, prima dicevamo De André ha cantato gli ultimi, Guccini ci ha vissuto in mezzo, penso al frate, al pensionato, a tutti i protagonisti, i personaggi di Via Paolo Fabbri 43. Sì. Guccini è sempre stato popolare nel senso del piantato coi piedi per terra in una sua vita semplice alla fine.
2: Sì, in effetti ha saputo raccontare il suo intorno e elevarlo poi a forma canzone, a forma d'arte, come pochi altri, e effettivamente la felicità di Francesco era proprio quella di giocare a carte, bere un bicchiere di vino, mangiare un buon piatto con gli amici di sempre, non necessariamente cantautori che comunque andavano al suo desco, insomma. Hai citato il pensionato, sì, è probabilmente una delle mie canzoni preferite in assoluto, perché ti restituisce la solitudine di quest'uomo con una precisione e una puntualità che ancora oggi, se devo dire, forse la mia canzone in assoluto, ti dirò, è quella, più che di quelle tanto celebrate come La locomotiva, Dio è morto, Eschimo, eccetera, eccetera. Non finiamo più oggi, infatti, quando ho dovuto purtroppo raccontare l'addio, era difficile fare una cernita, no? Tra le canzoni, perché è stata una produzione, finché c'è stata, davvero sterminata.
1: Anche qui dicevi il cantautore delle parole, della parola, una capacità di utilizzare tutti i registri, e nella singola canzone e nel corso della sua carriera, dal dialetto modenese alle parole ricercate. Guccini era tutto questo, un grandissimo esploratore della parola.
2: Senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Devo dirti la verità, io penso che lui si considerasse, specialmente in questa fase della sua vita, più uno scrittore che un cantautore, nel senso che la sua ambizione era proprio quella, cioè la musica sembrava quasi, si sentiva quasi ormai in prestito, no, a quel mondo, e si sentiva anche lontano, lui proprio la parola proprio, quella del libro, quella scritta, quella romanzata, quella della narrativa, quindi insomma si sentiva molto felice da questo punto di vista, no? Perché era riuscito finalmente, dopo aver provato a fare cantante, ma anche giornalista, ricordiamo, perché all'inizio lui era un cronista della Gazzetta di Modena, quindi insomma la parola l'ha esplorata in varie, dimensioni, diciamo così, ma secondo me quella che gli era più congeniale era al servizio della scrittura dei libri, dei romanzi, dei gialli, poi, che era un'altra sua passione.
1: Lo ha sempre detto che il suo sogno da ragazzino era di fare lo scrittore, non il cantante, sì. E alla fine è stato entrambe le cose. Senti Matteo, un modello musicale, se mai ci può essere, per Guccini, io penso che si debba guardare all'America di Dylan.
2: Sì, credo proprio di sì. Lui ha saputo tradurre, insieme anche un po' ad André, che però magari più su André, magari Cohen come filo diretto, e i belgi, Brel. Lui invece direi che proprio Dylan, la lezione americana, che poi ha anche appunto cantato, no? Se ricordiamo tra la Emilia West, insomma, in certi passaggi della sua carriera. Tra l'altro, voglio dire, la cosa importante di Guccini era anche che lui aveva una band che l'ha sempre seguito, gli arrangiamenti, insomma, gli arrangiamenti dava un'importanza fondamentale, insomma, non era soltanto chitarra e voce, voglio dire, no? Se pensiamo a Vince Tempera, Flaco Bondini, alla band che l'ha accompagnato per tanti anni, era uno che dava un peso, finché ha voluto fare musica, anche proprio all'arrangiamento, insomma, che è stato centrale nel suo percorso.
1: Senti, se fosse stato un pittore, che pittore sarebbe stato, secondo te?
2: Ma così, non so, l'associazione immediata, senza pensarci troppo, mi viene in mente Segantini. Non lo so, Segantini, così, quello periodo di fine Ottocento molto realistico, verista, insomma, il racconto proprio definito, sì, non lo definirei un surrealista, un
1: espressionista, no?
2: No, Segantini.
0: Matteo, prima dicevi che un brano che hai amato di più, mi era sfuggito un nome.
1: Il Pensionato.
0: Il Pensionato.
2: Sì, io devo dire qual è la mia canzone preferita in assoluto, è quella, con la sua melanconia, però è un ritratto talmente vivido che me lo vedo passeggiare davanti a me, questo signore, che poi era un signore in carne ed ossa.
1: Tra l'altro nell'album Via Paolo Fabri 43, che quest'anno compie 50 anni come Radio Popolare.
2: Esatto. Vedi, ecco. Sarebbe stato bello far venire Francesco, insomma, a festeggiare
0: sì.
2: questo compleanno, ma era veramente, non stava proprio bene da diverso tempo, purtroppo.
1: Matteo, grazie mille per questo ricordo. Ciao, buon lavoro.
2: A voi. Ciao.
0: Grazie. Ciao Matteo. Matteo Crucco del Corriere della Sera. Sentiamo il Pensionato?
1: Sentiamo il Pensionato a questo punto, sì.

0: ascolto.
1: Alessandro, poi la sentiremo per intero. Oh, adesso interrompiamo perché tra poco c'è
2: il giornale radio, di Popolare Network. Comunque noi andiamo avanti fino alle 16.30 anche con i ricordi degli ascoltatori.
1: Poi ricordiamo che c'è un'intervista alle 16.30-17.30.
2: Una lunga intervista, uno speciale che abbiamo realizzato io e Claudio Agostoni nel novembre del 2022 con Francesco Guccini qui in studio in occasione dell'uscita del suo album Canzoni da Intorto. Sì.
1: A dopo, grazie.
2: Ciao, a dopo.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Popolare Network.
6: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Le sue canzoni riprodotte a tutto volume nella via di Bologna, dove ha vissuto, e l'omaggio in via Paolo Fabbri che i fan di Francesco Guccini gli stanno tributando in queste ore davanti al Civico 43. La gente sta lasciando mazzi di fiori e ricordi, stesse scene anche a Pavana, il paesino sull'Appennino dove Guccini ha vissuto negli ultimi anni. Oggi la morte del grande cantautore a 86 anni, colto, ironico, profondo nelle sue canzoni. Guccini ha raccontato la società, la politica, il privato quotidiano, stesse scene anche a Pavana, il paesino sull'Appennino dove Guccini ha vissuto negli ultimi anni. Oggi la morte del grande cantautore a 86 anni, colto, ironico, profondo nelle sue canzoni. Guccini ha raccontato la società, la politica, il privato quotidiano, facendo cantare intere generazioni in queste ore migliaia di ricordi.

0: La palla ora passa al Dipartimento di Giustizia, che potrebbe decidere di incriminare Fauci.
1: Una nave cargo tedesca battente bandiere della Liberia è stata colpita nella notte da droni russi nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Secondo Mosca, trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a un giorno dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, vicino a un aereo ucraino che ora i giornali tedeschi dicono fosse carico di munizioni. Sono almeno 9 le vittime, più di 80 i feriti dei raid di Mosca sull'Ucraina delle ultime ore, che hanno preso di mira anche una stazione ferroviaria. Kiev, a corto di intercettori Patriot, non riesce ad abbattere i missili russi.
0: L'Iran avrebbe intrapreso un'azione diplomatica con gli stati del Golfo. A riferirlo è l'agenzia Reuters, che aggiunge che Teheran avrebbe avvertito esplicitamente i paesi, dicendo che colpirà i loro impianti petroliferi, energetici e idrici, a meno che convincano Donald Trump a porre fine agli attacchi statunitensi contro l'Iran. Nel frattempo Teheran ha anche annunciato un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Arriverà presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, ha dichiarato Teheran, rivolgendosi agli Stati Uniti, accusati di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'accordo dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e, dopo altri 30 giorni, la rimozione delle mine. Lo stretto, che resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, cioè il blocco navale. L'Iran ha anche sottolineato che le trattative stanno andando avanti solo ed esclusivamente con l'Oman.
1: In Yemen il governo ha segnalato diverse vittime e danni in seguito a un attacco missilistico degli Houthi. Il gruppo ribelle avrebbe colpito le basi delle forze di emergenza yemenite a Marib e a Dramaut con droni e missili. Poco fa il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha fatto sapere di aver abbattuto un drone degli Houthi sempre nell'area di Marib. Dall'inizio di luglio gli scontri si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti.
0: Si è concluso poco fa il ciclo di negoziati tra Libano e Israele che si è tenuto a Roma negli scorsi giorni. Nonostante i negoziati in corso, Israele ha continuato ad attaccare il Libano meridionale, colpendo depositi di armi e infrastrutture. Tel Aviv ha dichiarato che gli attacchi sono stati una risposta all'uccisione di due soldati israeliani in un'esplosione di un ordigno vicino alla città di Majdal Zun.
1: Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso per il caldo estremo, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da stasera è prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto, ma poi le temperature risaliranno e il caldo insisterà ancora sull'Italia per altri 10 giorni. 15:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi chiamiamo qualità ed efficienza da Brico OK. Ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Ecco, Alessandro, ho chiesto a Andrea Monti di venire in radio e portarci la sua canzone e ha scelto Farewell. Tanto cosa mi dici di Farewell?
1: Bellissima, bellissima canzone. È dentro l'album Parnassius Guccini, tra l'altro lo citava prima Pierre per sì. I vari registri. Tra l'altro Parnassius Guccini, non so se molti lo sanno, è il nome di una farfalla scoperta da nei primi anni 90 e gli scopritori di questa nuova specie, diciamo, di farfalla erano grandi amanti di Guccini e l'hanno chiamata Parnassius Guccini. Guccini è l'unico uomo al mondo, credo, non un artista al mondo, ad avere dedicata una farfalla, Parnassius Guccini. Una canzone, Farewell, di un amore finito, di un amore giovanile finito, la difficoltà di incontrarsi, la gioia dei primi istanti, il fatto di credere, come tutti abbiamo creduto chissà quante volte, che il nostro amore sarebbe stato infinito e poi invece si è scoperto essere una storia come tante altre in qualche modo. Prima si parlava del suo modello Bob Dylan, beh, qui il richiamo è fortissimo proprio, e nel titolo Farewell e in quel passaggio in inglese The Triangle Jingles eccetera eccetera, che è proprio tratto da una canzone di Bob Dylan, ecco.
0: Allora, Pardo mi ha scritto, Pier Giorgio, siccome avete parlato di Dylan e Brassens, Dylan e Brel, dice che è pensionato e fra le poche che rimandano a Brassens.
1: Vero, sì. Vero, sì. È vero. Quella, il pensionato, lo dicevamo, l'album Via Paolo Fabbri 43, che quest'anno compie 50 anni, è forse quello che ha dei richiami meno dilaniani, ecco, rispetto ad altri album. E poi, vabbè, c'è Via Paolo Fabbri 43, la title track. Mi avrebbe sparato Guccini se avesse sentito che usavo questo termine. È forse la canzone dove mischia il jazz, il blues e racconta proprio il suo essere l'uomo normale, quando di normale Guccini ha avuto niente.
0: Andrea, perché hai scelto questo brano?
2: Ma perché forse, pur non essendo, io non sono un profondo conoscitore di Guccini, lo amo, però appunto sicuramente sono molto distante dalla conoscenza di Alessandro, per esempio, però comunque, diciamo, penso si possa dire, non è una delle sue canzoni più famose, ecco, ma soprattutto così, quando l'ho scoperto, lo ascoltavo spesso, era uno dei brani che mi aveva colpito di più, come, non lo so, per un certo tipo di romanticismo, ecco, ma diciamo mi è rimasta dentro, ecco, in qualche modo, appunto, forse anche rispetto ad altre grandissime canzoni che adoro, come La Locomotiva, L'Avvelenata, ecco, più conosciute, e questa però così, cioè, mi fa scattare qualcosa, un brivido che anche risentendola ho provato, ecco.
0: A proposito di brivido, ha scritto Laura dicendo ho i brividi.
2: La sensazione è proprio sì, quella, sì.
1: No, stavo leggendo i vari messaggi, quello di Elena, e dice: qualche anno fa fece un viaggio in furgone tra Marche e Abruzzo, circa 900 km su e giù, e la statale 17 la incontrai diverse volte, per cui ogni volta imboccata partiva la mia cantata ad alta voce ammirando il paesaggio pensando a Francesco, e poi aggiunge: ovviamente cantavo la sua R, R moscia. E devo dire, Sciauchi, sarà impossibile, è impossibile, oggettivamente impossibile ricordare tutti gli aspetti di Guccini. Forse poi, quando metteremo un altro brano, possiamo metterla, questa statale 17, se la troviamo nella versione live insieme ad Augusto D'Aoglio, perché il connubio tra i Nomadi e Guccini è stato fortissimo. Guccini, più autore che cantante ancora, sono stati i Nomadi all'inizio a portare al successo le sue canzoni. Pensiamo a Auschwitz, anche se in realtà Auschwitz, la prima versione di Auschwitz, l'hanno cantata l'ha cantata l'Equipe 84, poi però sì, sono stati i Nomadi a portarla al successo ancora prima di Guccini. Noi non ci saremo, l'Atomica cinese, Per fare un uomo, beh, Dio è morto, altro grandissimo successo di Guccini. E a proposito delle politiche, delle polemiche, Dio è morto, censurata dalla Rai, trasmessa dalla Radio Vaticana, che aveva capito il senso profondo. E anche lì, per andare a vedere i richiami americani, la Beat Generation arriva da L'Urlo di Allen Ginsberg, l'inizio, ho visto la gente della mia età andare via, e l'inizio dell'Urlo di Allen Ginsberg è ho visto le menti migliori della mia generazione, è proprio un richiamo fortissima ad Allen Ginsberg, alla Beat Generation, così come è stata alle 17, richiamo ovviamente Jack Kerouac.
0: Pronto? Pronto? No, qui non c'è niente, qui. Pronto?
3: Tocca a me?
1: Tocca a te, ciao.
3: Ciao. Giuseppe, niente. Ho sempre adorato Guccini, l'ho visto in più di un concerto. Volevo richiamare una cosa. Oltre che a essere un poeta incredibile, un musicista meraviglioso, è anche stato scrittore.
1: Sì, certo.
3: Ha scritto assieme a Loriano Machiavelli dei gialli
1: stupendi.
3: Se qualcuno volesse andare a cercarli, penso che gli farebbe molto piacere leggerli, perché rivedrebbero l'uomo Guccini nei suoi scritti. Tutto qua.
1: Bellissimo, ti ringrazio. Hai ricordato un altro aspetto. A questo punto, il primo libro di Guccini è stato Croniche epafaniche. Anche qui c'era un glossario sul finale della prima edizione, credo anche dei successivi, io a casa la prima edizione, in cui c'era la traduzione delle parole che usava, perché spesso usava il dialetto o modenese o pavanese, quindi bisognava capire cosa volesse dire. Un altro aspetto forse invece sconosciuto di Guccini ha collaborato, ha lavorato insieme a Bonvi. Ha fatto le strisce delle Sturtruppen, ad esempio, con lui, e se non ricordo male, però adesso qui è un flusso di coscienza quasi su Guccini oggi che stiamo portando in onda, la copertina della canzone Il vecchio e il bambino, con un Guccini adulto che tiene per mano questo bambino alieno in uno scenario post-apocalittico in qualche modo, credo che l'abbia disegnata proprio Bonvi.
0: Andrea, ti ringrazio per il regalo che ci hai fatto, perché comunque ci hanno scritto che ho i brividi, perché comunque bellissimo.
2: Devo dire, tra l'altro, questa canzone, appunto, come dicevo, appunto, è così, la vivo un po' come una canzone romantica. In realtà per me Guccini è legato così, le prime cose che mi vengono in mente riguardano proprio i miei genitori. In casa mia in realtà non si è mai ascoltata molta musica, quasi tutta la musica che amo poi l'ho scoperta io per altre vie. Una delle poche cose che si sentivano, o comunque che io ho sempre percepito come amate dai miei, sono Guccini. E infatti così due ricordi flash che mi vengono sono: uno, quando l'unica volta forse che l'ho visto, sono andato con mio padre a Modena a vederlo, e se non ricordo male ci siamo trovati lì, io venivo da Milano, lui da Firenze, e così un concerto con mio padre, tra l'altro penso anche l'unico concerto che ho visto con mio padre, e poi mi ricordo questo aneddoto che forse dice un pochino anche dell'uomo Guccini. Mi ricordo mia mamma mi ha raccontato che una volta era una festa dell'Unità con mio padre e erano in fila per prendere da mangiare e si sono trovati davanti questo omone, e era Guccini, appunto.
0: Cosa mi dice di Canzone per Silvia?
1: Canzone per Silvia, sì. lo dicevo prima, a proposito dei legami di Guccini con l'America, canzone dedicata a Silvia Baraldini, cittadina italiana arrestata in America con l'accusa di essere una terrorista, di aver ucciso delle persone. Lei non aveva mai ucciso nessuno, aveva mai partecipato a nessunissimo atto di sangue o di omicidi, è stata in carcere tantissimo, c'è stata una lunga campagna popolare per la liberazione di Silvia Baraldini. Alla fine, arrivata, Guccini in quegli anni dedicò, appunto, è la prima canzone, la prima traccia di Parnassius Guccini, quella, se non ricordo male, e dedicò Canzone per Silvia proprio a lei, sperando nella sua liberazione, dei passaggi bellissimi sulla Statua della Libertà che ti accoglie bianca e pura, ma per molti la libertà rappresenta solo la prigione, poi il passaggio che dice: perché di questa America, perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura, paura delle idee, di gente libera che soffre, sbaglia e spera.
0: Perché è stata scelta da Virginia Platini, la nostra, come si può dire, collega, che poi chiamiamo qua per raccontarci i suoi Guccini. Anche lei, come te, a casa sua si ascolta soltanto il maestrone. Grazie, Andrea.
2: A voi.

0: Virginia, ci ho già lanciato, ho detto, questo brano l'hai scelto tu, che è a casa tua, Guccini è di casa. Ciao Virginia.
1: Ciao, sì, io sono cresciuta in una famiglia in cui in macchina si ascoltava solamente Guccini, quindi poi ho avuto, come forse tante persone della mia generazione, un po' di rifiuto, per cui per una decina di anni, dai 5 ai 15, non volevo ascoltarlo, non volevo sentir parlare di Guccini, e invece poi dopo, negli anni successivi, l'ho riscoperto da me, canzone per Silvia, ad esempio, una canzone che non era nei dischi che mio padre teneva in macchina e quindi che non avevo sentito da piccola e rimane comunque un aspetto molto importante della mia vita familiare, Guccini.
0: E quindi sentirei oggi anche che aria tira a casa tua per capire che sono in lutto. Sì, lo ascolta ancora la
1: Lo
0: tua famiglia?
1: ascolta ancora, anche se quel cofanetto con i quattro dischi di Guccini, quando ho preso la patente, l'ho portato via nella mia macchina.
0: Aia.
2: Qui stanno arrivando tanti messaggi,
0: Sì,
2: Shauki,
0: sì, sì.
2: veramente tanti, glielo diciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che fanno delle richieste. A me piacerebbe sentire questa, questa, quest'altra. Guccini ha fatto, adesso non ricordo, più di 20 album in studio. Se anche fossero tutti album come i primi, che erano da 6 canzoni l'una, vorrebbe dire più di 120 canzoni. È impossibile metterle tutte. Stiamo cercando, stiamo provando intervallare i vostri, i nostri ricordi di Francesco Guccini con canzoni varie che provano a raccontare i vari aspetti di un cantautore che è stato incredibile davvero. Quindi scusateci, ma non ce la faremo di certo ad accontentare tutti. Proviamo a toccare i vari aspetti di Guccini e della sua storia.
0: Virginia, in particolare, ok, canzone per Silvia, ma sei andata a vedere qualche concerto?
1: Non ho mai sentito Guccini dal
0: Dal
1: vivo
0: vivo?
1: perché lui ha smesso nel 2012,
2: No, 2012,
1: credo, e
2: sì.
1: io avevo 11 anni, quindi non l'ho mai sentito dal vivo, purtroppo.
0: Senti, grazie e va bene, lo ricordiamo con altri brani. Poi dimmi se hai un altro brano che vorresti sentire.
1: Grazie, sì, beh, un altro dei miei preferiti è Culo Dritto.
2: E allora, Shauki, questa richiesta di Virginia va incontro alle richieste di almeno un paio di ascoltatori che hanno scritto Culo Dritto, inquadriamola, è una traccia dell'album Signora Bovary. Se non ricordo male, sto cercando di guardare mentalmente la copertina. Mi pare di Signora Bovary, comunque, primi metà anni 80, ed è dedicato alla nascita di sua figlia Teresa, che è quel culo dritto con cui se ne andava via arrabbiata quando il papà non la accontentava in qualcosa. Il Guccini più intimista, diciamo, andiamo a scoprire o ricordare con questa canzone.
0: Sì, in questo momento non ce
2: Non
0: l'ho
2: la.
0: così al momento, ma
2: La cerchiamo
0: la
2: poi.
0: recupero. Perché ti piace Silvia? Silvia, Virginia?
1: È una canzone familiare che parla del suo rapporto con sua figlia, in cui mi rivedo abbastanza, c'è tienimi ancora la mano, anche se quello stringerla ormai è solo un pretesto, che è per me uno dei versi migliori.
0: Grazie Virginia,
2: Ciao
0: adesso
2: Virginia. Sì,
0: la cerchiamo.
2: è in signora Bovary, sono andato a
0: Ok.
2: verificare, è in Signora Bovary, sì, questa canzone si chiama Culo Dritto, appunto dedicata alla nascita, o meglio, alla nascita a sua figlia Teresa quando era piccolina, perché poi ne ha fatta un'altra Guccini dedicata alla figlia, ma la figlia grande, la figlia diciottenne, se non ricordo male, ovviamente in un album successivo.
0: L'ho trovata?
2: Provata, vai.

0: e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Bellissima canzone, Alessandro, davvero bella.
2: Bella, questa dicevamo, il Guccini intimista, il Guccini che dedica una canzone a sua figlia nata piccola.
1: Abbiamo pronto?
2: Telefonate, sì.
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Sì, ciao.
2: Tu, ciao.
3: Ciao, sono Giacomo. Due aneddoti. Abbiamo portato nostro figlio, quando aveva 2 anni, a un festival dell'Unità dove c'era un concerto di Guccini, e lui a un certo punto si è addormentato, però Guccini ha lavorato dentro di lui e lui l'ha riscoperto in età adolescenziale, e girando, lavorando in Inghilterra, in Spagna, dove è stato, l'ha scoperto ancora meglio di noi ed è sicuramente più padrone di quanto lo siamo noi del pensiero di Guccini. Qualche anno fa, quando Francesco faceva il compleanno, abbiamo scritto a Guccini se cortesemente poteva mandare gli auguri di compleanno, e Guccini è stato così carino da mandargli una foto con la locomotiva in una cartolina, mandandogli gli auguri, e questo è stato un bellissimo regalo. Ultimo particolare, i nostri viaggi per le vacanze, siccome ormai guida solo mia moglie, sono accompagnati da tutto Guccini, sia l'inizio delle vacanze che la chiusura delle vacanze, quindi viaggi di andata e di ritorno. Se a Rosanna mandi Guccini, puoi star tranquillo che la guida è sicura. Va bene,
1: grazie.
2: Grazie mille per il tuo ricordo. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
1: Dicevi prima Dio morto da sentire.
2: Beh, dicevo, se vogliamo andare su una grande classico, una delle sue canzoni più famose, ovviamente una di quelle che si cantano nei falò ferragostani sulla spiaggia, per dire, si cantano.
1: L'hai fatto?
2: L'ho fatto. Si cantano tra gli amici, si cantano sempre. Era la penultima canzone nei concerti di Guccini. Guccini apriva sempre le sue canzoni con In morte di SF, ossia canzone più nota come canzone per un'amica, perché diceva che gli serviva per sciogliere le dita con la chitarra, visto che comunque non era un grandissimo musicista, era attorniato da grandissimi musicisti. E poi invece le ultime due erano Dio è morto e poi la locomotiva a chiudere. Non faceva bis Guccini, non faceva i bis, non usciva, non rientrava, perché mi ricordo un concerto, il primo forse che ho visto nel 92, era appena morto Augusto D'Aoglio, il cantante dei Nomadi, l'ho ricordato, diceva: adesso vi faccio questa e poi non rompete i coglioni perché i bis li fanno solo i fighetti, e quindi chiudeva con la locomotiva alzando il bicchiere pieno di vino, ormai era, in realtà negli ultimi anni era pieno d'acqua, mi dicevano così, però era
1: acqua minerale,
2: era la scena che doveva fare, e dicevo Dio è morto, canzone che aveva creato un grossissimo scandalo, tanto che la Rai non la voleva mandare in onda, e mentre invece Radio Vaticana l'aveva mandata in onda capendo il senso più profondo, dicevamo prima, i legami con la Beat Generation, il fatto che fosse l'attacco proprio una trascrizione, quasi una traduzione non proprio letterale dell'attacco dell'urlo di Allen Ginsberg, canzone portata al successo dei Nomadi, bellissima canzone di lotta e di speranza nello stesso tempo.
1: Pronto?
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
4: Tiziano. Ciao. Ciao, sono Tiziano. In questo momento sono in macchina e stavo sentendo in radio. Se volete posso raccontare questa cosa che mi è capitato di intervistare Guccini per una tesi che ho scritto su De André.
2: Oh, sì.
4: Chiedendogli proprio un parere sul rapporto tra poesia e canzone, ed è stato molto molto bello.
1: Pronto?
4: Pronto, ci sono, sì. Se vi interessa posso raccontare questo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Poi è sparita la tua voce.
4: Perché non ho molta batteria.
2: Vai veloce allora, vai che veloce. Siamo curiosi del rapporto Guccini di André e la politica e la poesia.
4: Ok.
2: Però quando, sì. Quando gli chiediamo di raccontarci sparisce la voce.
1: Ah sì, diciamo di mandarci la tesi.
4: No, ma posso parlare adesso?
2: Certo, sì, scusami.
1: Sei in diretta, sei in diretta.
2: Certo, sei in diretta, puoi parlare, puoi raccontarla ad ascoltatore e ad ascoltatrice in diretta, sì.
4: Va benissimo, scusami. Allora, la telefonata è stata divertentissima perché sono partito chiedendo, parlo con Francesco Guccini e lui ovviamente mi ha detto purtroppo, giusto per far capire il tipo di persona che era, una persona veramente squisita. Quando ho parlato proprio del rapporto di poesia e canzone, lui ha minimizzato, cioè ha detto che ci sono dei buoni poeti, ci sono dei buoni cantanti. Lui in realtà non si considerava né un buon cantante né un buon poeta, probabilmente la sua grande passione era la letteratura. Ho avuto modo di parlarci anche successivamente, abbiamo mantenuto una sorta di corrispondenza e devo dire che per la letteratura, per i libri gialli, per tutto quello che era la narrativa, lui era veramente un grandissimo fan. Infatti ultimamente anche il fatto di aver perso la vista gli aveva tolto il piacere della lettura e questa cosa effettivamente è stata una botta per Francesco. Cosa dire, io l'ho visto diverse volte in concerto. La prima volta sono andato con mio padre che è venuto a mancare qualche mese fa. Sono contento che, che si possano rincontrare lui e Francesco lassù. Mi ricordo che era un atto quasi evocativo vedere un concerto di Guccini, erano tutti accovacciati prima delle ultime canzoni, dove partiva appunto Die Morte, la locomotiva, e dove le persone potevano finalmente alzarsi dando libero sfogo, diciamo, agli ultimi due brani di in piedi e accomunati tutti dalla stessa passione. Quindi devo dire che la notizia mi ha abbastanza lasciato di stucco quando l'ho sentita.
2: Ti ringraziamo,
1: grazie.
2: Ciao.
4: Ciao, grazie.
2: Francesco ci ha scritto invece, dice: io ho 34 anni, Guccini ho visto poche volte in me. Il più vecchio ricordo è quando ero bambino con i miei genitori, siamo andati a trovarlo a casa, esce questo omone, mio padre timidamente gli chiede una foto con me in braccio, ma io avevo paura perché i miei occhi era davvero gigante. Alla fine abbiamo fatto una foto con me in braccio a mia mamma e Guccini di fianco, penso fosse il 98, 10 anni fa invece è venuto a Villa Arconati di Bollate, l'hanno intervistato, poi hanno suonato i Musici, stupendo, e dice: nel mezzo sono stato anche a qualche suo concerto, tornato a casa sempre senza voce. Eschimo, la sua canzone preferita, poi dice che Vorrei invece l'ha dedicata alla sua compagna e dice che piace ascoltarli insieme di tanto in tanto. Un altro, Gianluigi, invece dice: ma dai, ricordiamolo anche con un sorriso, i Fichi, la Genesi, la Fiera di San Lazzaro. E certo, Guccini è stato anche ironico e ha fatto un album che si chiama Opera Buffa, figuriamoci, proprio per smontare.
1: È bello quello che ha scritto Roberto,
2: oddio, non lo trovo. Dov'è?
1: Dio è morto è la canzone che mi ha fatto scoprire Guccini, quando ancora non sapevo chi fosse da bambina, perché nella chiesa di Campania in cui andavo a messa con mia nonna la cantavamo sempre insieme a Auschwitz, anni 70.
2: È vero, c'è da dire che Dio è morto, come dicevamo prima, vituperata e censurata dalla RAI, invece capita e scoperta e trasmessa da Radio Vaticana, è stata una canzone da falò, dicevo prima, da gruppo, così, che ha tenuto insieme i compagni di sinistra e i cattolici. Sì, è vero, e quindi la si sentiva magari nei raduni di Democrazia Proletaria e, che ne so, al meeting di CL probabilmente anche l'hanno cantata.
5: Ho visto

0: finale, che finale.
1: Hai scelto la versione live, hai scelto sì. La versione live più, più ritmata, più, più veloce, bellissima, bellissima davvero.
0: Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Sì, ciao.
2: Ciao, grazie innanzitutto per la diretta, per la lunga diretta, e credo sia importante perché mi ricollego alla canzone che avete passato prima, Culo Dritto, che è una canzone minore, ma secondo me è di fondamentale importanza perché parla, diciamo che vuole parlare alle nuove generazioni e secondo me è qualcosa di importante perché speriamo che anche noi, le nuove generazioni, possano portare avanti e dare, avere senso nelle loro vite grazie alle parole del maestro. E a parte questo, vabbè, i ricordi sono tanti, le ispirazioni che ci ha dato il maestro sono tante e avete già passato tante canzoni importanti e niente, quindi vi ringrazio ancora per questa lunga diretta che state facendo e continuate finché potete, insomma.
1: Guarda, oggi davvero abbiamo deciso, Sciauchi, come direttore dei programmi, ha smantellato il palinsesto di oggi e mi ha chiesto di venire in onda perché io non sono un critico musicale, lo sapete, sono un grandissimo appassionato di Guccini e basta, e quindi stiamo facendo queste due ore insieme a voi anche, lo ha già fatto Cecilia Di Lieto appena arrivata purtroppo la notizia, il giornale radio, poi manderemo in onda un'ora questo speciale che avevamo realizzato io e Claudio Agostoni nel 2022 con Francesco Guccini qui in studio, poi ancora Matteo Villacci ne parlerà, Andrea Monti all'interno di Pop Sera ovviamente dedicherà spazio e in apertura della trasmissione e poi dalle 20 alle 20:30 al ricordo di Francesco Guccini, ovviamente ci torneremo domattina a Summerton con Martina Stefanoni nei giornali radio, è doveroso, ma non potevamo che far così. Francesco Guccini per Radio Popolare è stato importante e lo si vede anche dall'amore, dalla pianta.
0: La stiamo facendo come si dice 50 e 50, nel senso che testimonianze, anche i suggerimenti degli ascoltatori hanno arricchito questa giornata. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie. Un'ultima sì. Considerazione, sicuramente è stato un maestro di vita, maestro... guida anche in termini politici, in termini sociali, filosofo di vita e mi piace ricordarlo, e anche, volevo ecco solo sottolinearvi una citazione che sta girando sui social media, come se fosse una citazione di Dio, Dio che dice tra virgolette Guccini è morto, quindi cioè hanno invertito il citante e il citato della sua canzone.
1: Ma se Guccini muore per tre giorni e poi risorge,
2: esatto,
1: a questo punto, esatto. Purtroppo non sarà così, ma chiaramente con le sue canzoni andrà avanti ancora per veramente
2: sempre a bomba.
0: Come dicono gli eroi popolari, non muoiono mai e poi rimangono le sue canzoni. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo altre telefonate?
0: Sì. Pronto? Pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Eccoci. Sì, sì, ciao.
3: Senti, io sono... ho telefonato la seconda volta, guarda. Io solitamente mi riposo, oggi non mi riposo per niente. Voglio dirti una cosa, non per essere retorico. Io quando ritorno dalla montagna verrò lì a farmi la tessera, io ero vecchio abbonato di Via Pastore, dove ho fatto questi abbonamenti un po' di anni perché ero un po' critico alla vostra radio, però oggi siete stati veramente bassi, al massimo dei massimi. Io voglio questa radio che sia sempre così, perché ricordo la voce, è la voce che mi trasmette qualcosa di rivoluzionario, ma io ho 81 anni, Guccini per me mi manda, non so, solo le parole, ma anche la voce, guarda, sono a pelle d'oca adesso, mi sono commosso, veramente una cosa stupenda la vostra trasmissione, scusate se sono stato un po' retorico e verrò,
0: ci mancherebbe,
3: vicino anche a voi, abito vicino a voi, verrò a fare la testa perché di più per il momento non posso, però verrò a farla, bravi, bravi, bravi, posso dire questo, grazie.
0: Bravo, bravo, ciao. Soprattutto Braga, io sono soltanto come dice... il buon Vito War sono al controllo del mixer. Mi dicevi prima...
1: Dicevamo di cercare far sentire vari aspetti di Francesco Guccini. Questa canzone, Per fare un uomo, l'abbiamo cercata dall'album concerto del 79 insieme ai Nomadi. Anche qui, sai, Sciauchi, quando si diceva Dio è morto, portata a successo dai Nomadi prima che da Guccini, censurata dalla Rai e invece trasmessa da Radio Vaticana, Per fare un uomo ci sono due versioni, perché lo sentirà, non so, non ricordo qui cos'è, dice: per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora, un istante d'amore. La versione iniziale era: per farlo vero un istante d'amore, ossia il rapporto sessuale era stata censurata, allora era diventata Per fare un bimbo un'ora d'amore. Poi avevano detto: così tanto, facciamo un istante d'amore. Comunque, a parte la battuta, anche qui questa canzone è portata al successo da Augusto Daolio e i Nomadi. In questa versione cantano insieme, live.

0: per fare un uomo. Vediamo se c'è una telefonata.
1: Pronto?
0: Eccoci.
2: Pronto, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, sono Marco.
0: Ciao Marco.
2: Ciao, no, io volevo dare un altro angolo di ricordo di Guccini, personale, nel senso che comunque per me Guccini sono le amicizie, quelle più vere, più profonde, insomma, e la colonna sonora delle mie amicizie, sia quelle giovanili, ricordo con grande piacere Cristiano, sia quelle in età adulta, Enrico, ma degli amici più sinceri, che magari non ci sono anche più, ma di quelli che hanno accompagnato la mia vita ascoltando insieme Guccini, andando a vedere insieme i concerti di Guccini, anche litigando sui testi delle canzoni, litigando sulla politica, ma finendo comunque quasi sempre con un bicchiere di vino o una canna in mano alla fine dei concerti. Quindi è proprio la colonna sonora delle mie amicizie, questo è il ricordo che ho di Guccini dentro di lei.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Eccoci.
3: Pronto?
0: Sì, ciao.
3: Ciao. Guarda, devo dire che la prima cosa che mi viene in mente, pensavo a quelli che quando sono le campagne d'abbonaggio cominciano a dire ma la radio qui, la vorrei averne davanti a una e prendo la calcio in culo, scusate l'inglese, perché cioè quale altra occasione puoi avere se non su Radio Popolare di sentire quello che stai sentendo adesso? Ed è veramente grande. Poi posso dire, ricordo che avevo il mio primo concerto della mia vita è stato la tournée di Via Paolo Fabbri, il primo concerto in assoluto, non solo di Guccini, ero ancora minorenne, avevo il suo poster in camera e se fosse possibile mi piacerebbe sentire quello che non.
1: Bella, hai toccato un altro aspetto, un altro album, un'altra canzone che tocca un altro aspetto ancora di Francesco Guccini.
3: Sì, un po', cioè fra l'altro un po' di tempo fa per caso avevo letto delle specie di recensioni critiche che venivano un po' dal mondo religioso, che dicevano quello che non, una canzone sul senso di vuoto, così. A me dà un senso di immenso invece quello che non, vabbè, se ci riuscite, grazie.
1: Ma proprio quello che non, la canzone che dà il titolo all'album o un'altra canzone di quell'album?
3: Perché no, se fosse possibile
1: quello che non, sì. Va bene, sì, sì,
3: grazie,
1: sì,
3: no,
0: grazie a te.
1: No, sai perché me lo chiedevo, Shoghi, perché casualmente sabato conducevo Itaca e a un certo punto ho messo Canzone delle domande consuete, che è proprio la seconda traccia dell'album Quello che non. E allora per quello mi chiedevo, con Canzone delle domande consuete, è uscita nel 90 l'album Quello che non, Guccini ha vinto il premio Tenco. Guccini credo sia il cantautore che ha vinto più targhe Tenco in assoluto nel corso degli anni.
0: Adesso la ascoltiamo. I telefoni, come si dice, bolle, il telefono bolle.
1: Mm-hmm.
0: Abbiamo, possiamo dire, decine e decine di messaggi, purtroppo non possiamo leggerli tutti.
1: No.
0: E sono un sacco di complimenti anche per la radio, ma noi sinceramente stiamo facendo Radio Popolare.
1: Grazie per i complimenti che sono sempre ben accetti, ma hai ragione, Shao, che oggi stiamo facendo non radio, stiamo facendo Radio Popolare.
0: Come la facciamo tutti i giorni. Poi,
1: ma sì, esatto, che poi è quello che proviamo a fare tutti i giorni, sì. Ma senti, andiamo a chiudere con ascoltando quello che non è l'ascoltatore. Andiamo a chiudere.
0: Raccontami una cosa su quello che non.
1: Quello che non, album del 1990, dicevo, all'interno di questo album c'è Canzone delle domande consuete, con cui Guccini ha vinto il premio Tenco. Io quando l'ho comprato, ti devo dire che la canzone che mi aveva affascinato, mi era piaciuta, era Ballando con una sconosciuta, una canzone particolare con l'arrangiamento di Flaco Biondini. C'è una canzone Emilia, Emilia scritta insieme a Lucio Dalla, è scritta Emilia a Emilia, cioè col dittongo Emilia, e l'aveva pubblicata anche Dalla nell'album Dalla Morandi insieme a Gianni Morandi, pensa. Però la canzone che dà il titolo all'album è Quello che non, ed è un brano tutto quello che non siamo, ma alla fine siamo, un ragionamento sul cos'è l'uomo.
0: State con noi, tra poco l'intervista, la tua intervista con Claudio Gostoni.
1: A Francesco Guccini nel 2022 in occasione dell'uscita dell'album Canzoni da Intorto.
0: Grazie a tutti, un caro saluto da Sciauchi
1: ed Alessandro Braga, ciao!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Un, due, un.

0: Quello che avete appena ascoltato, vabbè, era facile, era morti di Reggio Emilia. Altrettanto facile, anche se qualcuno magari dice, ma questo sembra quasi qualcuno che conosco, ma invece sì, era proprio la voce, quella di Francesco Guccini, che è con noi qua negli studi di Radio Popolare e a cui diamo il benvenuto. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: E direi di partire proprio non solo perché è la traccia numero uno di questo tuo nuovo lavoro, ma di partire proprio da queste morti di Reggio Emilia per chiederti come è nato questo album che poi andremo ad ascoltarci insieme.
1: Oh, la storia è lunghissima. È un pranzo fatto a Pavana, nell'unica trattoria pavanese, quella di Mimmo e della Betty, che si chiama Caccio Osteria, i due ponti, dove spesso ci troviamo a mangiare bene, in questa maniera molto amichevole questa. E c'erano quelli della BMG a Riola, parlando dell'altro disco che ho fatto con loro, cioè, non io, le mie canzoni, le hanno cantate vari cantanti italiani, si chiama Nota di Viaggio. E per caso, per sbaglio, mi è scappato detto che avrei voluto fare un disco di cover, si parlava forse di un disco di cover, quello di Battiato, penso. E dico, anch'io volevo fare, avrei voluto fare un disco di cover. Però Renzo Fantini, allora il mio manager, troppo buon'anima, come si dice, è sempre neghittoso, è stato un po' restio a fare questo disco. E dico, ma... E allora uno della BMG, tale Edoardo, detto Dedo, o Edo, meglio Edo, ma perché non lo facciamo, no? Dico, non ho nessuna intenzione di mettermi a cantare, dai, insomma, dai. Renzo, mi dispiace, ma il disco c'è, poi l'abbiamo fatto. Come è nata l'idea di questo disco?
0: Beh, non ti sei pentito di quell'improvvida uscita di durante quel pranzo?
1: Ma un po' mi sono pentito, nel senso che oggi è da stamattina che faccio le interviste, quindi io non avevo mai promosso. Quando ho fatto i miei dischi non sono mai entrato in promozione, pare che adesso sia quasi obbligatorio. Comunque, no, sono abbastanza contento, insomma, anche la mia curiosità, anche se devo dire che il disco di cover che pensavo allora avrebbe avuto delle canzoni diverse. Io pensavo allora, cioè tipo Come profondo il mare di Lucio Dalla o Lucio San Siro di Vecchioni, che ho anche cantato durante un club tenco, saremmo Lucio. E invece sono capitate queste canzoni perché per spaventare questo Edo gli ho sparato 5-6 titoli. Lui ha vacillato, io sono rimasto leggermente perplesso, perché soprattutto canzoni che ignorava, ne conoscevo l'esistenza. E così, insomma. Allora, contemporaneamente, mia moglie ha detto, ah sì, sono le famose canzoni da intorto. Non so se questo gergo si usa anche a Milano. Intortare vuol dire imbonire, vuol dire circuire.
0: In senso bonario.
1: In senso bonario, una giovane fanciulla, a ciò che ella divenga i suoi stupidi voleri, ma non è così. Canzoni da intorto è rimasto il titolo, ah che bello, chiamiamo canzoni da intorto. E queste canzoni... Tu mi spieghi come si può intortare con canzoni del tipo di, non so, non mi ricordo i titoli.
0: Vabbè, da Addio Lugano, giusto per citare.
1: O Mamì. O Mamì. O quelle canzoni. Comunque, sì, qualcosa si può fare. Magari vi spiego perché.
2: Ecco, allora, come vengono fuori le tracce? Qual è il filo conduttore di queste tracce? Come hai scelto le canzoni da mettere nel disco?
1: Non c'è effettivamente un filo conduttore. Diciamo che c'è un repertorio vastissimo di... Rido, penso.

0: dal 1944-45 oggi, meno perché non sono più nelle canzoni come una volta. È un repertorio veramente largo, vasto. Quelle erano le canzoni che però cantavo quando, in certi periodi della mia vita, a Bologna soprattutto, alla sera ci trovavamo con amici in qualche posto a suonare e a cantare. Arrivano altri due o tre amici con le chitarre, a volte anche di più addirittura. E queste erano le canzoni che noi cantavamo di solito. E quindi è nata naturalmente. Non sono responsabile della scaletta, cioè l'ordine delle canzoni nella scaletta non è mio. Però erano più o meno le canzoni che... Ed è stato difficile fare una scelta, perché molti reggevi di Fausto Amadei, ma almeno avrei avuto altre due canzoni di Fausto Amadei, cioè Qualcosa da aspettare, Il Tarlo, per dirne. E così, è toccato ovviamente più di 11-12 pezzi, non ci stanno in un album, quindi è toccato scegliere.
1: Ecco, citavi di Fausto Amadei che avresti potuto anche fare più di una canzone. A me, per esempio, ha colpito tra le tante cose che troviamo due canzoni, i testi sono di Franco Fortini, un poeta che noi amiamo moltissimo. È da tempo che abbiamo aperto una battaglia con il Comune di Milano affinché venga data una via a Franco Fortini. E quello che mi è venuto in mente era che Franco Fortini, per esempio, quest'anno è l'anno di Pasolini e se ne è parlato a lungo, aveva avuto, per usare un termine aulico, degli scazzi notevoli con Pasolini. Pasolini che era poeta, romanziere, regista, era anche un tuo collega perché era anche autore di canzoni. E visto che si è fatto un gran parlare di Pasolini, ci arrivo di sguincio tramite l'amico nemico Fortini, volevo chiederti un tuo parere su questo che viene considerato uno degli intellettuali più importanti non solo dell'ultimo secolo.
0: Parli di Pasolini?
1: Sì.
0: Pasolini è stato un grande intellettuale, anche un grande poeta. Una vita diversa, una vita strana, una vita... Si è diventato anche un regista di bei film, fra l'altro. E il giudizio mio non può essere che positivo. Una morte strana, una morte su cui non si è fatta ancora luce, completamente, almeno a quanto ne so io. Perché era probabilmente non visto bene da un certo gruppo di persone. Però è stato un grande intellettuale. Fra l'altro ha molto a che fare con Bologna, ha avuto molto a che fare con Bologna. Era studiato a Bologna, penso.
1: Era anche un tifoso del Bologna Calcio.
0: Questo io meno. Meno tifoso del Bologna Calcio, perché io per un certo periodo della mia vita ho tifato Pistoiese.
1: Che è dall'altra parte del crinale delle montagne dove
0: sì,
1: vivi.
0: Sì, però parlano sempre in provincia di Pistoia. Così mi è venuto il vezzo di tifare Pistoiese, che non ha avuto una vita molto serena del calcio. I bolognesi mi prendevano in giro. Ah, la chiamano la Pistolese, perché Bologna era importante. Allora. Fra l'altro sono stato a vedere una partita allo stadio di Pistoia, la Pistolese ha perso 2-0, ma hanno preso in giro. E così adesso mi sto rifacendo.
1: Ecco, ne approfitto per chiederti, visto che hai citato Pavana, Pasolini era costantemente alla ricerca della purezza, cioè cercava scampoli di mondo dove la volgarità del capitalismo e del consumismo non era ancora arrivato. La campagna friulana prima, poi le borgate della Roma del dopoguerra, poi il sud del mondo. Se oggi venisse a Pavana o in uno di quei borghi lì dell'Appennino tosco-emiliano, secondo te troverebbe quella purezza che cercava?
0: Non credo assolutamente. Anche Pavana è cambiata, purtroppo. E a parte il fatto che sono paesi ormai non esistono quasi più. L'età media è sugli 80-90 anni, sono giovani, ce ne sono pochissimi, quasi nessuno. E addirittura Pavana non fa comune. Il comune è Sambuca Pistoiese. E d'inverno a Sambuca Pistoiese ci sono zero abitanti. Quindi il capoluogo di comune è zero abitanti d'inverno. D'estate qualche anziano torna su. Sono frazioni in questo comune con 10 abitanti, 15 abitanti. Quindi l'Appennino si sta veramente spopolando. Fino agli anni 40, primi 50, c'era ancora una vita molto diversa. Mi nonni avevano il mulino che funzionava ancora, funzionava acqua, arrivavano anche da lontano a macinare grano, castagne, grano turco. Ovviamente non si più niente di questo. I contadini non esistono più. Noi diciamo di là dall'acqua, oltre al fiume, che sempre Pavana, di là dall'acqua c'erano diversi campi con dei contadini, eccetera. Non esistono più. tutti, perché è una vita grama, anche. Era una zona di emigrazione, soprattutto. E dopo l'ultima guerra sono andati a emigrare nelle fabbriche, hanno preferito. D'altra parte è meglio lavorare 8 ore al giorno, avere la domenica libera, avere un mese di ferie pagate, avere l'assistenza sanitaria, eccetera, che fare il contadino, che è una vita contadino di sopravvivenza. E quindi, da un certo punto di vista, mi addolora questo, ma li capisco benissimo. C'erano tante osterie sparse per l'Appennino, che erano osterie e generi alimentari, che adesso sono scomparse, non esistono più. Quindi è un mondo completamente cambiato. Pasolini non avrà più trovato quella purezza. Che...
1: Neanche a Pavana.
0: No, assolutamente no.
2: Tornando all'album, la lingua, perché tu nella tua carriera hai usato il modenese, penso al Trest, penso alla Zieta, che è una traduzione del catalano, poi la Tieta, e qui ti sei confrontato col milanese, col piemonte. Com'è stato affrontare una lingua altra?
0: Ma non è stato, perché non è che le abbia prese così di... Le conoscevo, le cantavo già, e quindi le sapevo già cantare. In questo disco, tutto quello che ho cantato perché l'avevo già cantato, quindi le conoscevo queste canzoni. Quindi cantavo le canzoni in milanese, cantavo Baron Litrun, che era poi il barone di Lightroom, in piemontese. E quindi non ho fatto fatica, io spero di non aver offeso nessuno, di non aver offeso nessuno, se qualche errore ci sarà, d'altra parte, qua e là, insomma, non essendo io né piemontese né milanese, insomma. Però non mi è stato difficile entrare in queste lingue che non sono, anche se devo dire, il modenese è sempre, io parlo due dialetti, Pavanese di mio padre e il modenese di mia madre. Anche dicevo, se il modenese non è poi così lontano, è sempre un dialetto del nord, è sempre un dialetto di origine celtica, e quindi ha una vicinanza, una cuginanza con questi dialetti abbastanza presente.
1: Ecco, milanese accennavi, a me è inevitabile che il pensiero vada a uno dei più grandi artisti che ci ha regalato Milano, ovvero Enzo Iannacci. Troviamo una delle canzoni più belle interpretate da Iannacci, e qua ritorniamo ancora a Fortini, perché il testo era di Fortini, la musica di Fiorenzo Carpi, non l'ultimo dei Ciula, mi viene da dire, tra i musicisti che c'erano in giro.
0: La cosa in Lombardia.
1: Che è una canzone, è quella roba lì.
0: È una canzone splendida, è una canzone meravigliosa. Voglio dire, Fortini ha insegnato come si scrive una canzone d'amore senza cadere nella retorica bolsa di certe canzoni d'amore che si sentono ancora adesso. Sanremo insegna. Fortini, con delle parole semplici, ci sono dei versi che mi prendono quando parla dell'amore sull'erbetta, un occhio alla lambretta. Voglio dire, è una grande poesia. Fa l'amore tutto fibbia, lacce e brividi, perché fa la nebbia. Questi amori che qualche volta... ci è capitato di fare, senza lambretta, perché non ho mai avuto patente, ne so guidare un motociclo, no. Però l'occhio deve stare attento che non ti freghino la lambretta. E quello dopo il borgo alla novena è una radio lontana che le nostre due vite dai risultati delle ultime partite. È grande poesia.
1: È grande poesia.
0: È stato grande poesia. E questo insegna come si scrive una canzone d'amore. Ed è stata scelta proprio da me, come assieme a tutte le altre canzoni, perché ho fatto una scelta lontana dalle canzoni ufficiali, dalle canzoni dei festival, dalle canzoni che vanno per la maggiore, ma che finiscono in pochi istanti, hanno un gran momento di successo e poi crollano. Invece sono queste canzoni serie, belle, purtroppo poco conosciute. Io spero di riuscire a farla conoscere in maniera maggiore.
3: Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più servizi, tante rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza

fanno coppi nostri simili quest'oggi per le scale dell'odore di penosi alberghi a ore, ma si sa, anche questo è l'amore. Certo è amore anche la fretta, tutto fibbie, lacci e brividi, farà nebbia gelata e sul

0: Radio Popolare, abbiamo appena ascoltato la versione di Francesco Guccini di quella cosa in Lombardia. Di Annacci troviamo anche Sei minuti all'alba, ma non è che adesso ve le facciamo ascoltare tutto. Pigliatevi il disco e ascoltatevelo con calma. Tra l'altro, pigliatevi il disco non è un modo di dire, perché se vi mettete lì a ravanare sulla rete, da quel che ho capito, non lo trovate mica, perché c'è solo il fisico, come si chiama adesso.
1: Questo non sono me.
0: No, è una notizia che diamo, agli ascoltatori. Dovete, vuol dire che per ascoltare queste canzoni bisogna procurarsi fisicamente il CD, mentre invece attualmente uno va su Spotify e se lo scarica dalla rete. Ed è appunto una notizia che dobbiamo dare perché uno si possa ascoltare le canzoni.
2: C'è un'altra questione, un tema, quello del tempo. Io avevo letto una tua intervista di non so quanti anni fa, in cui dicevi che alla fine in tutti i tuoi album avevi portato avanti un tema, quello del tempo che passava. Tra l'altro è anche una frase del tema, la tua canzone che si chiama Cantare il tempo andato sarà il mio tema. E mi chiedevo, in questa raccolta, in questa scelta, quanto ancora c'è di quel tema, ossia quello del tempo che passa, che cambia, che ci modifica anche?
1: Ma il fatto è che queste non sono canzoni mie, sono canzoni che di qua di là ho scelto. E quindi forse non c'è tanto il tema del tempo come c'era nelle mie canzoni. Però il tempo c'è perché, per esempio, c'è una canzone di cui non ignoravo l'autore, il titolo e quando è stata scritta, fino a qualche giorno fa, l'ho trovata per caso. La canzone si chiama, il titolo ufficiale, non c'è nel titolo del disco un altro nome, credo. Si chiama Inno della Rivolta. È stata scritta da un certo Luigi Molinari, avvocato, nel 1893. Quindi, l'altro giorno. 1893, siamo quasi due secoli fa. Ho detto prima, sono nato nella prima metà del secolo scorso. Nell'Ottocento siamo due secoli. Questo avvocato si sente anche dal linguaggio, che ha un linguaggio aulico ottocentesco, da mille bocche scheletrite. È un linguaggio, è una canzone anarchica. E questo poveretto, questo Luigi Molinari, questo avvocato di Crema, ci fu una rivolta nell'894, un qualche moto popolare in Lunigiana. E lui, dopo questa canzone, fu accusato di averli istigata. Per questa canzone, che è una canzone violentissima, paragonata a Dio Lugano Bello, Dio Lugano Bello sembra una canzone rosa fiori, primaverile, invece questa è violenta, insomma. E questo fu accusato di aver istigato questa rivolta e fu condannato a 24 anni di galera, 24 anni, di cui i primi 4 in isolamento. Poi ci fu un certo movimento, gli hanno dato solo 7 anni, ma sono sempre 7 anni di galera. Per aver scritto una canzone. Ora, speriamo che questa canzone non porti mai in galera, spero di no. Comunque, l'ho scritta io, l'ho scritta questo Luigi Molinari. Per dire che il tempo c'è anche in queste canzoni, una canzone di due secoli fa, dice ancora dall'altra parte, poi c'è anche una canzone del Cinquecento.
0: Esatto,
1: attribuita a Enrico VIII, ma non l'ha scritta Enrico VIII.
0: Beh, qua se parliamo di parolieri, addirittura Enrico VIII forse l'ha scritta per Anna Bolena, così si mormora, si dice.
1: Ma non è vero, perché poi è posteriore, così pare. Però, qui torniamo al titolo di questo, se volete ne parliamo.
0: Sì.
1: Che canzoni da intorno. Ora, quando dicevo prima che questo è nato a un pranzo, con quelli da BMG, e che avevo avuto l'idea, dicevo che avrei voluto fare un disco di cover, che non sono riuscito a fare, non l'ho fatto, perché non lo fai tu, eccetera, eccetera, è nato in questo modo. Mia moglie ha detto, sì, fai le canzoni da intorno, vendendo l'illazione maliziosa, affettuosa, che io cantassi queste canzoni per intortare delle giovani, concupire delle giovani francesi, per imbonirle. D'altra parte, perché, allora, sono canzoni un po' fighette, un po' da snob, diciamo quella verità, perché tu ti presenti con quella cosa in Lombardia, che non è una canzone d'amore come quelle che senti normalmente, brutto fra l'altro, una canzone splendida, diversa, marginale, non la conosce nessuno. E quindi è una canzone un po' fighetta, se vogliamo. Ed è lì che scatta l'intorto. Come fare una canzone di Enrico VIII, dice, sì, pare che l'abbia scritta Enrico VIII, questa canzone. Ma davvero, dice la malcapitata, Ma forse no, forse no, però è una canzone di una corte inglese del Cinquecento. Cioè, già la corte inglese del Cinquecento ti dà addosso una veste di cantore. E questo, ovviamente, sono illazioni, cose che non ho mai fatto.
2: Certo. Ma funziona o no?
1: Una canzone funzionava. La canzone di Margot. Le solite domande. Quella funzionava, chissà perché funzionava, non funzionava, perché ho sempre fatto una fatica paurosa nella mia vita, però colpiva particolarmente il pubblico femminile. Io non so perché. Tra l'altro Margot, l'ho conosciuta anche brevemente al Club Tenco a Sanremo, mi aveva mandato un CD con una sua versione della Velenata, ancora caro, in cui ne sparava di tutti i colori sulle donne veneziane, ferocissima, cattivissima. Altro che la mia Velenata, lei veramente ha avvelenato sulle donne di Venezia, di una certa classe ovviamente, non tutte le donne di Venezia. Ed è una cosa che conservo ancora, questo.
0: Ecco, Margot, che forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono, invece è un personaggio fondamentale, perché insieme a Michele Straniero, a Fausto Amodei, che tu hai citato prima, a Sergio Liberovici, che diventò suo marito, e ad altri, è tra gli esponenti di spicco del gruppo di Cantacronache. Volevo chiederti se potevi dire due parole ai nostri ascoltatori più giovani che cos'era il gruppo di Cantacronache.
1: È stato fondato da Liberovici e Michele Straniero nel 57, se non sbaglio, per fare una canzone che fosse diversa dalle canzoni, come ripeto prima, quelle dei festival, quelle che la radio trasmetteva, eccetera. E ci sono una ribellione per canzoni serie, canzoni politiche, canzoni che dicessero, che avessero dei testi che dicevano qualcosa, e ai quali poi, quale tipo di canzone mi sono sempre attenuto quando ho scritto le mie dopo. Le mie canzoni erano nel solco di questa tradizione. E questo è un altro discorso, comunque. Quindi nel 57 questi hanno fatto delle canzoni tipo quella lì, Le solite domande. E fra l'altro, come racconto nella prefazione che ho fatto al disco, me lo fece conoscere una mia collega d'università che non ho più visto in vita mia. Non so che fine abbia fatto, non so non ricordo come si chiamasse, aveva qualche anno più di me, e io già parlo del 63-64, quindi andiamo un po' indietro, studiavamo assieme, non mi ricordo quale esame, e facevo già le mie prime canzoni, Auschwitz, è stata la mia prima canzone di un certo tipo, e mi diceva, tu scrivi canzoni, conosci i Cantacronache? No, dico, no. Ah, dice, ti presto un disco, ma io non avevo il giradischi. L'ho comperato il giradischi molti anni dopo, con i primi soldi guadagnati nelle canzoni. Quindi non so assolutamente come abbia fatto sentire questo disco. E però ho imparato questa canzone di Margherita Galante Garrone. Margot, poi il nome di Margot. Un'altra cosa che voglio dire, che questa mi raccontava che ogni tanto aveva dei mal di testa terribili e doveva andare a fare l'amore. Veramente la parola era diversa da quello che diceva lei, comunque. Più popolare, diciamo, col suo fidanzato, che era allora un giornalista della edizione bolognese che lo esisteva, dell'Unità, e li invidiavo moltissimo, perché prima non avevo una ragazza allora, poi non avevo neanche una lira in tasca, quindi invidiavo moltissimo questo che dice, ah sì, oggi sono andato a fare l'amore con questo qua, perché avevo un mal di testa, che era un'ottima cura, io penso, per guarire il mal di testa, ma li invidiavo molto, perché, ma ripeto, non so ancora come abbiamo fatto sentire, ed era un disco del sole.
0: Dischi del sole.
2: C'è la questione dei giovani, che la citava Claudio prima. I giovani di adesso vengono accusati spesso di menefreghismo, di disinteresse verso i grandi temi. A tuo avviso è così? Perché poi invece vediamo le piazze dei Fridays for Future, il movimento per la pace, possiamo chiamarlo così, e l'ultima manifestazione a Roma era piena di ragazzi e ragazze giovani. Quindi, secondo te, tu lo cantavi, gli eroi sono tutti giovani e belli, questi ragazzi come sono, secondo te?
1: Ma io non lo so, perché anzitutto non sono giovane, troppo, e non frequento dei giovani. A Pavano di giovani ce n'è quasi, non ce n'è praticamente. Io frequento solo dei coetanei o più giovani di me, ma di pochi anni. Quindi non so dire, non ho più il polso dei giovani. Una volta, quando avevo 30 o 40 anni, frequentavo ancora, adesso no. Quindi non so dire, mi fa piacere che queste manifestazioni siano per i giovani. Non credo che i giovani siano tutti menefreghisti, eccetera. C'è una cosa da dire, però. che purtroppo non si legge quasi più. E questa è una mancanza terrificante. Per me che ormai purtroppo non ci vedo quasi più, quindi cioè ci vedo ancora, muovere, ma mi manca, non ce la faccio a leggere. È una mancanza per me terribile non riuscire a leggere. E quindi questi che mia moglie insegna alle scuole medie, e vedo questi prendono i libri sottili perché un libro grosso li spaventa. Io quando avevo la loro età prendevo i libri molto più grossi perché mi duravano di più. E leggevo, leggevo, leggevo. Questi giovani bambini, poi questi delle scuole medie, non conoscono, non hanno vocabolario. Mancano di vocabolari per me elementari. Cioè delle parole che forse certe parole non le conoscevo neanche io alla loro età, ma certe parole fondamentali, adesso non so dire quali, ma le conoscevo. Invece questi giovani non le conoscono perché hanno il telefonino, guardano molto la televisione e non leggono più. Ora, vabbè che io sono senza patente, cioè non ho mai avuto la patente, sono senza telefonino, non ho mai avuto il telefonino, quindi sono protetto dal WWF, come animale in via di estinzione.

0: Radio Popolare, siamo in compagnia di Francesco Guccini, stiamo parlando a partire dalle canzoni del suo nuovo lavoro, Canzoni da Intorto, allargando ogni tanto la nostra chiacchiera. Prima parlando di Green Sleeves, una canzone che aveva il vantaggio di essere probabilmente, di aver avuto come paroliere una testa coronata, fa quasi un po' da contrasto ad altre canzoni molto meno nobili, tra virgolette. Se questa Green Sleeves è stata reinterpretata veramente da uno stuolo infinito di artisti, ne cito qualcuno, da Jacques Brel a Leonard Cohen che l'ha rielaborata nella versione di un suo canzone, Olivia Newton-John, proprio lei, Jethro Tull, e poi i Beatles in All You Need Is Love, nelle ultime battute hanno fatto un accenno a questa canzone. Bobby Solo ne ha fatto una versione in italiano e addirittura Gigi D'Agostino, nel senso del DJ, l'ha utilizzata per alcuni brani da discoteca. Allora, questa che è la canzone che hanno cantato tutti, ma Terra e Acqua e Barun Litrun, queste se non le cantavi te.
1: E sono due bellissime canzoni. Barun Litrun è una canzone di cantastorie. E lì c'è una, dietro c'è una storia meravigliosa. Barun Litrun, questo barone, questa canzone è stata scoperta da un diplomatico italiano, Costantino Nigra, che era un bellissimo giovane romantico, figurati te, ai tempi di Cavour, il quale Cavour ha mandato in Francia a intortare, lì proprio si tratta di un intorto, Napoleone III, la contessa di Castiglione, cioè mi ricordo il nome esatto della contessa di Castiglione, che appare, aveva 20 anni, quindi giovanissima, bellissima, secondo i canoni d'allora. Ci sono delle foto della contessa di Castiglione, un bel viso, eccetera, ma delle forme che adesso forse non sarebbero più apprezzate come erano apprezzate allora. Ma una ventenne d'assalto che ha intortato Napoleone III. Costantino Nigra, ripeto, un giovane romantico, colto, che ha fatto queste ricerche sui canti popolari del Monferrato. Proprio lui ha fatto. E mi è capitato, allora anch'io facevo delle ricerche sui canti popolari. Mi era venuta questa idea, giravo per l'Appennino con un registratore di quelli piccolini a cassetta, poi dopo mi sono perfezionato, avevo un registratore a nastro, una cosa più seria, mi ero comprato un microfono e andavo nelle ultime residui e qua torniamo al discorso che ho fatto prima su Pasolini, queste osterie di cui la gente crede ancora che funzionino, che forse non esistevano più ovviamente, si entrava in qualche spaccio e costringevo degli anziani signori a bere, anch'io bevevo, e questi mi raccontavano, cantavano dei pezzi di canzone magari dopo un paio di litri, quindi, però una volta sono riuscito a ottenere anche delle belle cose. Per questa mia passione, quando è uscito un libro, I canti popolari di Costantino Nigra, raccolti da Costantino Nigra, ho trovato questa canzone, Barun Litrun, che è una canzone, ripeto, probabilmente di cantastorie, su questo personaggio, il barone di Leitrim, che dall'età di 14 anni, un tedesco protestante, era al servizio dei Savoia, ha avuto durante un assedio di Cuneo, era riuscito a sventare un assedio franco-spagnolo, insomma, una persona. Ed ha delle clausole per me, questa canzone, belle, secche, come certi western, si sente dire, non senti il tuo nome straniero, forse perché non l'ho detto, dice il West classico. E lì dice, il re, il barone di Leitrim sta morendo. Il re, il Savoia lo va a trovare e dice, consolati, barone, ti darò dell'oro e dell'argento, ti farò primo generale. E lui risponde una frase bellissima, dice, non c'è né oro né argento che possono pagare la morte, non c'è né re né generale di cui la morte abbia riguardo. È una frase bellissima, di cantastorie, trovata non nel libro di Costantino Nigra, l'ho letta nel libro di Costantino Nigra. Poi ho cercato nei dischi i canti piemontesi, io credo allora di aver avuto, di avere quel tipo di memoria incredibile, forse, perché ascoltando il disco ho imparato queste canzoni. Addirittura avevo imparato, adesso non so se non mi ricordo ancora, una canzone di quei tempi piemontese che è in modale, non in tonale. E quindi melodia, provate a accompagnarla qui con la chitarra, ma non ci si riesce perché la chitarra fa toni e semitoni, un canale modale passa del gravante di semitoni tremendo. E quindi per dire, aver imparato anche questa, come ho imparato anche una canzone in catalano, la Tieta la cantavo in catalano, non conoscendo la lingua. Quindi queste canzoni le imparavo dopo averle ascoltate. La mia domanda però è, dove ho ascoltato la canzone di Margot che fino agli anni fine 60 o primi 70 non poteva un giradischi?
0: E questo continua a rimanere
2: resta una
0: domanda. Punto di domanda.
2: Prima parlavi delle canzoni brutte di adesso, Sanremo insegna. A tuo avviso c'è qualcuno che ti piace nella musica, non solo italiana, anche internazionale, di adesso?
1: Io non ascolto più musica. Ho smesso di ascoltare, ne ho ascoltata tanta. Ascoltavo musica popolare. Oh, gli ultimi che ho ascoltato, io penso fossero Simon & Garfunkel, quindi anche lì andiamo indietro, i Beatles, compravo i dischi, poi la classica, adesso meno per fare il fighetto, non avevo un po'. Sono appassionato di Bach, insomma, o della musica barocca. Ma adesso non ascolto più musica. Si vede che ho bisogno di ripulirmi. E mi dispiace da un lato, però, fra l'altro, non vedendoci quasi più, e non essendo abile con le mani, faccio fatica a mettere su un disco o ascoltare un CD. E quindi non ascolto quasi più musica. Ho bisogno di un assistente che mi faccia queste cose, non è facile trovarlo.
2: E per la scrittura hai scritto anche diversi libri. Quella è un'altra grande tua passione, forse più di quella del musicista.
1: Ritorniamo al fighetto. E un mio racconto, La cena, è uscito recentemente un mio volume, Le cene, sono tre cene, anche la terza è un pranzo. La prima cena è stata inserita in un Meridiano Mondadori, assieme a un'antologia di scrittori italiani di racconti. I più grandi scrittori italiani di racconti fino all'800, primi del Novecento, e hanno messo anche questo mio racconto, e questo mi ha dato una gioia infinita, da snob, dico. E quindi, da snob, anche se tutti dicono, no, non è vero, non è vero, preferisco certi miei libri a certe mie canzoni. A molti dicono, non è vero, sono più delle canzoni, vabbè, pazienza. Però sto ancora scrivendo, e scrivo col computer, e ho delle lettere molto grandi che riesco a vedere, anche scrivendo commetto degli errori drammatici, perché non sempre ci prendo nei tasti, quindi devo rivedere, poi è un bene rivedere, perché si corregge, eccetera.
2: Mia zia maestra elementare faceva sentire Auschwitz ai suoi bambini per spiegare quel periodo storico, sai?
1: Pensa a te, io non ho colpa. Ma ha detto una cosa tremenda un ex assessore di Modena. Ah, dice, noi Morti in Reggio Emilia la cantavate in colonia. E questo per me sa un po' di totalitarismo. Non mi è piaciuta questa cosa, anche se io sono di sinistra, come si sa, però far cantare ai bambini una canzone come Morti in Reggio Emilia in colonia.
2: Sì.
1: Questo mi sa un po' da pioniere, da figli della lupa, diciamo.
0: Ecco. Parlavi di libri, allora una mia collega, Cecilia Di Lieto, mi ha pregato di regalarti il suo libro, che è un libro sugli animali, dove c'è un capitolo dedicato a un gatto e al gattaro di Aleppo, perché sa della tua passione per i gatti, e questo mi offre il destro. Per citare un altro grande musicista milanese che tu hai omaggiato interpretando una delle sue canzoni più famose, El Megat.
1: Io sono un gattaro, sì. Quella canzone mi ha proprio colpito per il fatto del fatto che sono un gattaro. Fra l'altro, qualche anno fa sono andato a trovare un'amica modenese che abitava col compagno in via Savona, e questo mi ha emozionato, perché la canzone parla di via Savona, che allora doveva essere periferia estrema, e invece adesso già vive nella città.
0: Sì, sì, è una delle vie più di moda adesso, come locali e come...
1: E il gatto è una canzone bellissima, proprio da gattaro. Io la sento, perché ho tre gatti. Anzi, due gatte e un gatto. Due gatte che sono poverine, sono vecchie, malate, stanche. Una che è quella che mi dorme. Io sono in poltrona e lei mi dorme sul braccio. Allora, io metto il braccio così, lei si mette così. Io metto il braccio subito con la zampa. Lei si chiama Paurina, perché non che abbia paura, ma... È una trovatella, paura di essere di nuovo abbandonata. Quindi al massimo all'angolo della casa e torna a casa indietro. Adesso che la stagione è brutta, intanto metti il muso fuori di casa, annusa un po', poi torna indietro. Dice, vatte fuori, Caion, vatte fuori, coglione, che c'ho freddo. Poi c'è la Bianchina, poverina, che senza orecchie perché sono state amputate, perché avevo un tumore tutto sciancato, c'è ancora un tumore, probabilmente si sta morendo. Poi abbiamo un gatto, ne parlo.
0: Ha avuto l'autorizzazione.
1: No, è uno stronzo bestiale. È il gatto di mia moglie.
0: Ecco il perché della richiesta dell'autorizzazione.
1: No, l'autorizzazione. È un bel gatto, un rosso, antipatico, è stronzo. Ha tutti i difetti. Si fa aprire la porta da me, però se mi vicino mi graffia questo imbecille. E invece con lei, figurati, caccia delle ronfate. Però ho una lunga tradizione di gatti, di famiglie, i miei nonni avevano un mulino d'acqua, quindi per i topi c'era sempre un gatto che girava per casa, quindi fin da bambino potrei fare con i gatti. Stranamente non ho mai avuto un cane.
0: Siamo alle battute conclusive di questa chiacchierata con Francesco Guccini, a partire dalle canzoni del suo nuovo album. Ne approfittiamo però per almeno ne approfitto per una domanda legata all'attualità. Viviamo da mesi con il fiato sospeso per una guerra poco lontano da casa nostra. Tu sei nato 4 giorni dopo la dichiarazione di guerra del Duce e quindi probabilmente hai anche vissuto sulla tua pelle un'esperienza di che cos'è la guerra. Ecco, a me una delle cose che ha colpito è che uno dei pochi che sembra veramente interessato alla pace è Papa Francesco. Tu sei noto per non essere proprio un baciapile, cioè un... E forse mi sembra che l'hai conosciuto personalmente. Volevo chiederti su questa cosa della guerra e che impressione ti ha fatto quest'uomo.
1: Allora, partiamo dalla fine. Non ho conosciuto personalmente Papa Francesco. C'è però il Cardinale Zuppi, Cardinale di Bologna, che mi onora della sua amicizia. E sono molto fiero di questa sua amicizia, perché Zuppi è una persona meravigliosa, grandiosa, semplice. Semplice nonostante questo alto grado che ha nelle gerarchie ecclesiastiche, presidente della CEI, quindi per dire, è l'ultimo arrivato. Mi onora della sua amicizia, Rebecca è suo agnostico. Una volta mi ha fatto incontrare Papa Francesco, ma più che una stretta di mano non c'è stato modo di, quindi non so. Ma io penso che, augurando una lunghissima vita a Papa Francesco, che quando Papa Francesco ci lascerà, speriamo tardissimo, è molto facile che venga eletto Papa Zuppi, molto fa, non lo so. E Zuppi ha sentito questa mia affermazione, mi ha detto se così fosse, a rifugiarsi fra i boschi vicino a Pavani in alto per fuggire, dire che tipo è. E quindi la prima parte della domanda.
0: La guerra.
1: Fortunatamente io l'ho subita solo da un lato, un aspetto, che mio padre è partito qualche mese dopo la mia nascita, è tornato 5 anni dopo aver fatto Eunimi, internato militare italiano, campo di concentramento in Germania, e tra di quelli che non hanno aderito alla Repubblica di Salò. Quindi, quando è tornato, nell'agosto del 1945, mi sono trovato di fronte a questa persona che mio padre, che io non conoscevo ormai. E allora, ben felice che mio padre fosse tornato. Però, immaginate mio padre che sta in campo di concentramento, che ha vissuto fame tremenda, freddo. Ieri sera era a casa di una nostra amica, e i bambini giocavano, si tiravano la palla, uno si infilava sotto al tavolo. Io queste cose, che volessi farle in maniera particolare, non le ho mai fatte, perché mio padre era severissimo. Io non potevo lasciare nel piatto un boccone, perché mio padre aveva patito la fame in campo di concentramento. E diceva, come, mio figlio, lasci, permetti di lasciare lì, di dire non mi piace? È stato un padre severissimo. Io ho patito, tutto sommato, questa lontana conseguenza della guerra. Devo dire, d'altra parte, che Pavana, fortunatamente, avevamo la gotica a poca distanza, a pochi chilometri di distanza, però noi eravamo già con gli americani, abbiamo avuto anche i tedeschi, ricordo vagamente i tedeschi, ricordo molto bene invece gli americani, e ricordo soprattutto le cose che gli americani avevano. Io ricordo in maniera particolare il burro di nocioline, che allora mi piaceva, ma adesso non mi piace più, mi piace, ma l'hanno lasciato in scatola, che papavano allora nel 44, era una cosa tremenda, le cioccolate Hershey, che gli americani mi prezzolavano perché io cantassi una canzoncina, lo dico nella professione, che io cantavo Like a Pistol Da, o Like a Pistol Da, e secoli dopo ho imparato che era una canzone che cantava Bing Crosby, Let the Pistol Down, e che mi davano le cioccolate, che io andavo nel fiume che era di fianco a casa, perché il mulino in acqua, a mangiarle, ho mangiato una quantità misurata di queste cioccolate nascondendomi, perché i miei non volevano che mangiasse queste cioccolate. C'erano quattro carri armati Sherman di fianco a casa, quattro. Ogni tanto sparavano contro la linea gotica, non so. E fra l'altro, questo è molto, molto curioso, la vigilia di Natale del 44-45, siamo andati in un posto che mi sembrava enorme, poi l'ho visto dopo, era piccolo, effettivamente. C'era un curioso signore, vestito tutto di rosso, una barba bianca, faceva oh oh. Non sapevamo chi fosse. Noi Babbo Natale non l'avevamo mai visto. Non sapevamo, noi bambini allora aspettavamo la Befana. Babbo Natale invece l'hanno inventato, ce l'hanno portato a noi gli americani. L'hanno portato a Halloween. Che Halloween, non so neanche che adesso per Halloween fanno tutte le cose, non fanno i scherzetto dolcetto, però fanno le feste con le zucche, cioè. Ma non so, e Babbo Natale non sapevamo chi fosse, e c'era questo seduto, questo oh oh oh, boh, che lui dice, per dire, e tutto sommato la guerra a Pavana, non dico che sia stata una grande felicità, però non è stata tremenda, bombardamenti niente, rastrellamenti niente, una paura qualche volta sì. Sono scappati dei prigionieri russi che erano in un campo, sono arrivati, mi ricordo, i soldati col mitra che hanno bussato alla porta di una casetta dove mia prozia e mia mamma erano andate a nascondere un maiale perché i tedeschi rassalavano tutto. E loro cercavano questi prigionieri russi che noi non avevamo neanche visto. Però non. E ricordo, a Pavana c'era una centrale idroelettrica, c'è la diga, c'è ancora la diga. C'era una centrale idroelettrica. I tedeschi hanno fatto saltare, e mi ricordo il momento dell'esplosione, ho 4 anni, mi ricordo benissimo questa emozione di questa diga che è saltata per aria. Ma questa è la guerra che ho vissuto io.
2: Tu sei considerato da sempre uno dei cantautori più politici, e in questo caos che c'è adesso nella politica, a sinistra poi ancora di più, come ti rapporti?
1: Il fatto che sia considerato un cantautore politico, non so da che punto di vista. Auschwitz, vabbè, politico, sì, certo. La locomotiva, politica, sì, certo. Citati un'altra canzone che possa essere definita politica. Non sono un cantautore politico, sono esistenziale, se vogliamo, ma politico. E poi sia stato dichiarato canzone. Allora, mi raccontava l'amico, ho detto che questa mattina, durante un'altra intervista, l'amico Sergio Staino, sapete bene chi è, che una volta mi ha detto, dice, un amico mi ha chiesto, dice, sappiamo benissimo che Guccini è comunista, ma De Gregori, non capisco bene da che parte stia. E Sergio Staino dice, guarda, De Gregori si è sempre dichiarato comunista, Guccini mai. Infatti non sono mai stato comunista. Non l'ho mai detto, non sono mai stato comunista. E quindi non so come mi sia venuta addosso questa
2: etichetta.
1: Etichetta, mi dispiace, voglio dire. Un'altra che, Santanchè, che ha dichiarato, sì, Guccini dice non è mai stato comunista, fa il furbo lui. No, non faccio il furbo, è così, non sono mai stato comunista. Di sinistra, sì, con simpatie anarchiche, ma nel 2022 è difficile essere, quasi impossibile essere anarchici, come erano anarchici alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, che è un altro discorso, un'altra vita, un modo di essere. E invece ho questa noia, ma non so dove sia saltato fuori questo. Forse perché io sono un'altra falsa nomea, che sono un cantante che conosce, che ha frequentato tutte le osterie di Bologna. Io al massimo ne ho frequentate due e mezzo, se vogliamo proprio.
0: Cioè, esagerare.
1: L'osteria delle Dame, fondata da me e da un frate domenicano, peraltro, in cui ci sono stato 3 anni. L'osteria da Gandolfi, che è diventata l'osteria del Moretto, in cui sono stato una stagione, un anno. Un po' l'osteria dei poeti, in cui parlo della presentazione. Ma basta. Quindi ho la fama di essere. E quando dico non sono mai stato nello stereo, rido. No, non è vero, è così. Sono. Comunque, vabbè, anche questo mi dispiace molto.
0: Noi ringraziamo Francesco Guccini e chiudiamo ascoltandoci un'ultima canzone tratta da canzoni da Intorto. Chiudiamo con Mamì. E siccome abbiamo fatto da Fortini a Enrico VIII d'Inghilterra, abbiamo scomodato il Papa, abbiamo scomodato tutti, non potevamo scomodare anche Strehler. Chiudiamo con lui, è una chiusa elegante, no?
1: Molto bella canzone. Molto bella. Grazie a voi.
0: Grazie mille. Grazie a voi.

passano i tram, fracasse vita del Milan. E curse stress, piange la sera, mi senti male, sto vinga in pe, fuccia sull'est, in un canton, e par deve essere ovvio.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Popolare Network.
8: Le 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. A Milano questa sera alle ore 21:30 in Piazza dei Mercanti ci sarà un raduno spontaneo per Francesco Guccini, una cantata anarchica che per ricordare il grande cantautore morto oggi a 86 anni, in queste ore migliaia di ricordi e omaggi sia a Bologna, la città dove ha vissuto, che a Modena, la città dove è nato. Entrambe saranno in lutto cittadino nel giorno del funerale, che sarà in forma privata nei prossimi giorni. Colto, ironico, profondo, nelle sue canzoni Guccini ha raccontato società, politica, privato, quotidiano, facendo cantare intere generazioni, un vero poeta. Il commento e il ricordo di Gianni Morandi: non morirà mai, così ha commentato poco fa Vasco Rossi. In queste ore in via Paolo Fabbri i fan di Guccini gli stanno tributando un commosso omaggio, riproducendo le sue canzoni proprio lì nella via dove ha vissuto, nella città di Bologna.
9: Gli Houthi yemeniti hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative e tra morti e feriti sono coinvolte almeno 45 persone, riferiscono fonti militari. Il gruppo ribelle avrebbe colpito le basi di Marib e Hadramaut con droni e missili. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti.
8: L'Iran avrebbe avvertito esplicitamente i paesi del Golfo, dicendo che colpirà i loro impianti petroliferi, energetici e idrici, a meno che non convincano Donald Trump a porre fine agli attacchi statunitensi contro l'Iran, lo dice l'agenzia Reuters. Nel frattempo Teheran ha anche annunciato un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Arriverà presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, così ha detto Teheran, riferendosi agli Stati Uniti, accusati di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'accordo dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco in 60 giorni e dopo altri 30 giorni la rimozione delle mine. Lo stretto resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, cioè il blocco navale. Dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco in 60 giorni e dopo altri 30 giorni la rimozione delle mine. Lo stretto resterà chiuso, precisano le parti, finché resteranno quelle che Teheran definisce violazioni degli Stati Uniti, cioè il blocco navale.
9: Una nave cargo tedesca battente bandiera della Liberia è stata colpita.

0: Giuseppe Conte al contrattacco in audizione in commissione Covid. Il leader 5 Stelle ha annunciato di aver depositato in procura un documento anonimo che accusa il governo Meloni di aver sperperato 100 milioni di euro di soldi pubblici. Al centro della questione è una causa legale per la fornitura di mascherine che, secondo il documento depositato da Conte, sarebbero state contraffatte. Per via della fornitura saltata nel 2022, l'azienda ha fatto causa allo Stato che, sotto il governo Meloni, ha deciso di chiudere un accordo accettando di pagare 100 milioni di euro. Giuseppe Conte, alla luce di queste rivelazioni, ha diffidato il governo dal pagare quei soldi.
1: Anthony Fauci, l'immunologo che ha guidato gli Stati Uniti nella risposta alla pandemia da Covid-19, è stato ritenuto colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. Il voto fa riferimento al comportamento tenuto da Fauci la scorsa settimana in un'audizione al Congresso, dove per più di 100 volte si è rifiutato di rispondere alle domande, avvalendosi del quinto emendamento. Ma Fauci è un obiettivo dei repubblicani e di Trump da tempo, con accuse che spaziano dall'aver nascosto le reali origini del virus all'essersi arricchito con la pandemia. Ora il protocollo prevede che la palla passi alla plenaria del Congresso per un altro voto, ma i repubblicani hanno annunciato che cercheranno di saltare questo passaggio, chiedendo direttamente al Dipartimento della Giustizia di incriminare Fauci.
0: Fine le previsioni per le prossime ore. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso per il caldo estremo, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da stasera prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto. Poi le temperature risaliranno e il caldo insisterà per altri 10 giorni. 17:34 minuti e tutte le notizie tornano alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.

0: E oggi sigla un po' più lunga. Entriamo un'ora dopo, ma insomma, la giornata è di quelle che impongono un omaggio. Ed è un lungo omaggio che dura da ore, quello che vi stiamo trasmettendo qui da Radio Popolare. È un omaggio che oggi troviamo anche all'inizio di Palmira, di questa versione ridotta di Palmira. Staremo qui fino alle 18.30. Proveremo a prendere un respiro anche oggi, prima di tornare a parlare del saluto a Francesco Guccini, il maestro che ci ha lasciato oggi. Però anche noi partiamo con il suo ricordo. E quindi ben ritrovato Alessandro Braga.
1: Ciao Matteo, di nuovo buongiorno ad ascoltatori ed ascoltatrici.
0: Allora, sei in onda da tantissimo tempo e penso di non essere l'unico che appena arrivata la notizia sei una delle prime persone che è venuta in mente. Ti posso chiedere il primo impatto personale di questa giornata brutta?
1: Madonna, da questo allora, stavo venendo in radio, mi ha telefonato Omar Caniello, che era di turno stamattina qui sul giornale radio, mi ha detto: Ale, è morto Guccini, ce la fai fare un pezzo per il 12.30? Ero in macchina, stavo venendo qui appunto, ho detto sì sì certo, e ho messo giù il telefono e mi sono messo a piangere in macchina, ecco, da solo, intanto che ascoltavo Il Primo Ricordo a caldissimo da parte di Cecilia Di

0: dietro con ascoltatori ed ascoltatrici, e niente, per forza Francesco Guccini ha accompagnato tutta la mia vita, così come la vita di tantissimi ascoltatori ed ascoltatrici. Io non sono un critico musicale, l'ho già detto più volte in questa giornata di Onda Lunga, ma un grande appassionato di Francesco Guccini, come tanti altri. Quindi abbiamo cercato, anche io e Shawky nella conduzione che abbiamo fatto prima, di portare tanto il cuore di Francesco Guccini, la passione, l'amore che tanti e tante hanno per lui, insomma.
1: È una figura che sicuramente per tantissimi, per tutti noi in qualche modo ha rappresentato tanto, anche chi in maniera un po' più diretta, chi in maniera un po' meno, però è davvero nelle radici nostre. Prima di chiederti l'unica cosa che ti ho chiesto di portare all'inizio di questa puntata di Palmira, che poi svolgerà un po' attraverso le sue rubriche, alcune delle sue rubriche e i suoi momenti un po' più canonici, prima di chiederti quindi il brano che ci hai portato, ti chiedo di rispondere a un messaggio, perché c'è chi ci domanda, che ha sentito che questa sera alle 21.30 a Milano da qualche parte ci si ritrova per ricordarlo. Mi sono persa l'indirizzo, dove ci si ritrova stasera?
0: 21.30, orario corretto, luogo, Piazza dei Mercati.
1: Sarai lì.
0: Sì, sarò lì, sarò lì per forza, in questa lunga giornata di ricordo per Francesco Guccini, sarò lì stasera.
1: Perfetto.
0: A ricordare insieme ai tanti e alle tante che lo vorranno fare. È la cantata anarchica per Francesco Guccini, copia tra virgolette un po' la cantata anarchica per Fabrizio De André, che da quel 1999, 19 gennaio 1999, va in scena, insomma, in Piazza Duomo a Milano.
1: Cosa hai scelto come brano?
0: Allora, guarda, in due ore, poi prima stamattina, eccetera, stiamo cercando di toccare i vari aspetti della discografia, ma della filosofia cantautorale di Francesco Guccini, impossibile coprirli tutti. Un tema che abbiamo sottolineato è il fil rouge che lega tutta la sua produzione, è quello del tempo che passa. Questo è un brano dei metà anni 80 nell'album Signora Bovary, si chiama Le piogge d'aprile, e anche qui si sente il tempo che passa, un po' la nostalgia e le piogge d'aprile, quei cambiamenti climatici, ciao, magari viene,
1: esatto,
0: da dire, però è questa.
1: Grazie mille Alessandro.
0: A voi, ciao ciao.

0: Le piogge d'aprile, il ricordo di Francesco Guccini qui a Palmira, e torniamo a Palmira, l'oasi estiva, diciamo, di Radio Popolare. Oggi in particolare vogliamo staccare per un'oretta, poi torneremo ovviamente a occuparci del nostro saluto a Francesco Guccini, e lo faremo sempre qui da Radio Popolare. 331-6214013, il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it, 0233-001-001, se volete chiamarci in diretta. Torniamo anche alle nostre rubriche, e torniamo alla rubrica che insomma si dedica a cose che sono accadute durante l'estate. Fino adesso ci siamo occupati di cose che un po' l'estate l'hanno definita in Italia, no? Quindi i Giochi Senza Frontiere, il Festival Bar. Adesso invece andiamo a prendere qualcosa di accaduto proprio oggi, nel 1991, quando il ricercatore inglese, e spero di pronunciarlo decentemente ma verrò immediatamente corretto, Tim Berners-Lee, ha pubblicato il primo sito web della storia al CERN di Ginevra. Per parlare di questo fatto e di quelle che sono poi, insomma, di quello che è successo da lì in avanti, abbiamo il piacere enorme di avere con noi Massimo Mantellini. Ciao Massimo!
1: Buonasera, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, Massimo, intanto raccontaci un po' di questa, insomma, di questo anniversario e di cosa voleva dire in quel periodo mettere online un sito web.
1: Ma dunque, nel 91 niente, perché sostanzialmente le persone che avevano la possibilità di accedere al web erano, credo, pochissime. Da metà degli anni 90 le cose sono cambiate, perché sono comparsi i primi browser, cioè i primi programmi adatti a leggere le pagine in questo linguaggio che Berners-Lee aveva inventato, che si chiamava HTML, e a quel punto lì tutto è cambiato, ed è cambiato molto velocemente, nel senso che diciamo che dopo un periodo di rodaggio, ecco, dal 93, dal 94 in Italia, per esempio dal 95 circa, si poteva cominciare a capire che cos'era il web. Quindi queste pagine, che in genere erano quasi solo pagine vetrina, ma che ti consentivano di essere connesso con tutto il mondo, una cosa che oggi ci sembra normalissima e a quei tempi non lo era.
0: Esatto. Ora dobbiamo fare sostanzialmente un'operazione di inversione importante, perché oggi, se ci togliessero anche solo il cellulare e le connessioni che ci permette di avere, ci sentiremmo quasi persi. Provando a immaginarci in quel momento lì, in cui le cose iniziavano a funzionare sulla rete, l'importanza dei siti, che oggi tra l'altro è molto diversa, perché una volta internet per molti erano quasi i siti in sé, oggi internet è anche il navigatore, sostanzialmente è i social network, sono i social network, sono le chat, ma partendo dall'inizio e guardando in particolare appunto al World Wide Web e al sistema di programmazione HTML, non vorrei dire cazzate, quindi mi fermo qui, chiedo scusa per il francesismo, però quali sono stati i primi siti un po' importanti nel mondo e in Italia, quelli che hanno iniziato a rappresentare qualcosa di valido da un punto di vista tecnico da un lato e anche di importante da un punto di vista numerico?
1: Ma adesso io questo credo che tra l'altro sia uno di quei dati che non sia difficile poi da raggiungere. Sicuramente prima del web, che ripeto ha dei tempi un po' più rispetto all'invenzione del web, c'è stato un periodo, e questo vale anche per la seconda metà degli anni 90, in cui la connessione alla rete era prevalentemente qualcos'altro, cioè c'erano dei protocolli diversi da quello web. Per esempio c'erano le mailing list, certo, c'erano i gruppi di discussione, ed erano già una finestra sul futuro e su un mondo che noi non conoscevamo. Rimanendo al web, io in Italia sicuramente una cosa abbastanza paradossale è che mi sembra di ricordare che i primi quotidiani online arrivarono quasi immediatamente, quindi Repubblica e Corriere della Sera attrezzarono una pagina web in tempi molto rapidi. In quel momento lì chi navigava, prima che ci fossero dei siti italiani di questo tipo, c'era l'offerta, io ricordo per esempio il New York Times, che era già presente quando io ho cominciato a navigare, che sarà stato credo il 94 o 95. Però diciamo che ognuno di noi aveva modo di trovare qualcosa che potesse interessargli. Poi ovviamente c'è il mainstream dei siti più importanti che tu vai a vedere perché sei curioso, perché non hai mai navigato. Considera che a quei tempi aprire un'immagine su un browser era una cosa che poteva richiedere anche qualche minuto,
0: esatto.
1: L'immagine era un po' pesante, quindi era una navigazione prevalentemente testuale. Però diciamo che era tutto un ambiente complessivo che andava anche oltre al web, anche il solo fatto di avere una posta elettronica, cioè di poter spingere un pulsante e dopo un minuto o anche molto meno una persona in Giappone leggeva quello che tu avevi scritto, quindi insomma era una cosa per quei tempi davvero inconcepibile.
0: Ecco, mi permetto di chiedere un ricordo un po' personale. Lei si ricorda quali sono stati i primi, il suo primo contatto con questo tipo di internet, quindi col World Wide Web, che tipo anche di approccio, ora emotivo è una parola un po', però di curiosità c'era nei confronti di questo nuovo mezzo?
1: Allora, io sì, diciamo, diciamo, quelli che iniziavano a usare la rete, il punto, anche in Italia soprattutto, il punto più interessante riguardava la posta elettronica e i gruppi di discussione, dove c'erano le persone. Io per esempio mi sono iscritto in una delle prime mailing list alle quali ero iscritto, anche una mailing list sembrava una cosa pazzesca, tu mandavi un messaggio e questo messaggio veniva rimbalzato a tutti gli iscritti. Mi sono iscritto a una mailing storica che è poi quella che insomma ha anche un po' forgiato i miei interessi, che si chiamava LISA, che voleva dire lista italiana sull'accesso, una cosa che era tenuta tra l'altro da un medico, da una dottoressa di Pisa, mi ricordo questa cosa. E in questo luogo, perché era un luogo a tutti gli effetti, si ritrovavano tutte le persone che avevano interesse ai temi della connettività, del fatto del diritto all'accesso, di come la cultura cambiava nel momento in cui diventava digitale. Quella per me è stato un luogo formidabile, molto prima del web, che per come è nato, ed è nato in maniera abbastanza differente rispetto a come Berners-Lee l'aveva pensato, diventava una specie di versione a una sola direzione, quindi tu andavi e consultavi. L'internet meravigliosa dei primi anni era l'internet delle relazioni, dello scoprire delle relazioni con persone che non conoscevi.
0: Il paradosso forse del social network è che è nato proprio con questo tipo di intento, anche del recupero della relazione, e infatti è nato proprio all'interno di campus universitari, no? Per non perdere contatti, ed è diventato l'internet della relazione con sconosciuti tendenzialmente conflittuale. Io, leggendo la sua biografia, c'è un passaggio, il penultimo, che dice: ho chiuso tempo fa, sempre troppo tardi, con i social network. C'è una lettura un po' di deriva, no, di quello di cui stavamo parlando in questo momento. Posso chiederti quali sono i rischi di questo tipo di deriva e quali sono le opportunità che oggi invece forse sono ancora non del tutto espresse dal World Wide Web in generale?
1: In generale la questione delle reti sociali è una questione complessa, e anche qui di nuovo è molto una questione di sensibilità personale. Sì. Quello che a me sembra, voglio dire, fra i mille miti che sono morti, perché ne avevamo moltissime di idee fenomenali, c'era una cosa bellissima che uno può anche andare a ritrovare adesso, che si chiamava la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, una cosa scritta da Perry Barlow, che era tra l'altro un cantante di una band americana che si chiamava Vandergraff, che chiama, forse esiste ancora i Vandergraff Generator. Però insomma dentro questi documenti c'era una speranza formidabile di rinnovamento del mondo, no? Quindi l'abbattimento di tutte le difficoltà di relazione, una solidarietà che poteva raggiungere tutti. Ecco, diciamo, fra tutte le illusioni, illusioni perché col senno di poi si sono poi rivelate davvero lontane dalla possibilità di essere applicate, quella delle reti sociali, io per primo ho avuto per molti anni una grande fiducia su questa possibilità che le persone parlando si avrebbero potuto migliorare la loro vita e le loro conoscenze. A un certo punto mi sono dovuto rendere conto che questo non succedeva. E quello che è successo con i social network per me è molto banale, nel senso che sono tuttora uno strumento di crescita e di informazione per un numero piuttosto basso di persone e sono una fonte di perturbazione per la maggioranza delle persone. Cioè abbiamo bisogno di osservare il fenomeno nel suo intero e il fenomeno nel suo intero non è quello che potenzialmente quello strumento può fare, ma è quello che nei fatti causa e crea tutti i giorni. Per cui, e questo vale un po' anche per tutta la rete internet, nel senso che la deriva è quella di uno strumento che ha, diciamo, fallito la parte, diciamo, sociale o culturale che forse in realtà poi nessuno, tranne pochi stupidi, all'inizio pensava che potesse succedere. Ecco. Il web è un po' salvo da queste cose perché, ripeto, nell'idea originale di Berners-Lee doveva essere anche quello uno strumento a due direzioni, cioè tu arrivavi in una pagina e potevi editarla come fosse una pagina di Wikipedia. In realtà poi si è applicata soltanto la parte di lettura, quindi uno scrive una pagina, io arrivo e la leggo. In questo discorso di relazioni abbastanza tossiche il web si è un po' salvato, ecco, rispetto nel momento in cui per esempio i giornali hanno capito che tenere i commenti eccessivamente aperti non era una grande idea, ecco. Però tutto il resto della rete insomma ha avuto un brutto colpo e non so bene da chi dipenda.
0: Forse dalle cose che accadono in sé, è proprio come magari all'inizio un sassolino può spostare valanghe che non sono prevedibili, le cose a volte accadono in maniera non leggibile, se non magari dopo tanto tempo. Io se ne sarà accorto, te ne sei accorto, sono passato dal tu a lei 20 volte in questa chiacchierata, perché comunque parlare, se posso permettermi, con te è davvero, insomma, siamo davanti a uno dei maggiori esperti della rete internet in Italia, per cui sono davvero contento, se posso permettermi nuovamente il tu, di averti avuto ospite. Ti faccio un'ultima domanda. C'è qualche piccolo gioiellino che nel web ancora oggi si può trovare?
1: Ma io credo di sì, credo in rete in generale, insomma, il valore di crescita che può essere declinato in mille maniere differenti continua ad esserci. C'è un discorso di responsabilità individuale, cioè il fatto che la maturità delle persone fa in modo che uno strumento di questo tipo possa essere utile. Dovendo fare un esempio banale, Wikipedia è tuttora lo strumento più splendente e fenomenale che c'è. Quando voi ascoltate qualcuno che dice ma Wikipedia è pieno di balle, può essere editata da chiunque, è il classico punto di vista di quelli che osservano da troppo vicino. Se si allarga un po' la visuale ci si accorge che un'enciclopedia fatta dal lavoro collettivo di milioni di persone è una cosa che non c'era mai stata e quindi è una delle tante possibilità, forse quella più spettacolare. Non è un caso che Wikipedia sia in crisi e sia spesso, per esempio nei tempi dell'intelligenza artificiale, spesso è messa in dubbio. Mi viene in mente che un po' di mesi fa Elon Musk disse no, ma noi adesso con Grok facciamo la nostra Wikipedia. È proprio il fallimento di un'idea di vicinanza delle persone e il trionfo di un'idea dove tutti devono in qualche maniera andare dietro a una specie di traiettoria che è già stata stabilita da qualcun altro. Non è niente di nuovo, però insomma internet era nata pensando diversamente.
0: Grazie mille Massimo Mantellini per questa bellissima chiacchierata, e buona serata, in bocca al lupo per tutto quello che arriverà. Grazie mille.
1: Grazie mille.

0: Digital Love, per chiudere una delle poche rubriche che oggi comporranno Palmira in questa giornata quasi interamente giustamente dedicata al ricordo di Francesco Guccini. E allora, tra poco arriva un minuto e mezzo di pubblicità, poi avremo un altro momento, insomma chiuderemo questa puntata con un altro momento di ricordo, poi ne parleremo con calma. Nella prossima mezz'ora invece, se conoscete Palmira, sapete che in genere chiudiamo con la condivisione dell'aperitivo. Ci facciamo raccontare da voi, alla fine delle calde giornate che stiamo vivendo, un momento che ognuno dedica a se stesso, no? Quindi cosa prendete come aperitivo stasera, dove lo prendete, cosa sgranocchiate insieme. Ecco, oggi ci piacerebbe brindare a Guccini. E quindi ci piacerebbe aprire uno spazio un po' più ampio di condivisione dell'aperitivo. Secondo me avrebbe apprezzato. Anche perché, insomma, la citazione è già girata tanto oggi, no? Quando morirò, seppellitemi in una vigna per ridare alla terra quello che ho bevuto in vita. E allora brindiamo a Guccini nella prossima mezz'ora. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram. Diretta popolarenetwork.it per le mail. Oggi Palmira va così. Pubblicità e poi torniamo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi chiamiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Palmira. L'estate in onda.

Questa versione di Luna Fortuna, che era uscita all'interno di Note di Viaggio capitolo 2, Non vi succederà niente, canzoni di Francesco Guccini, cantate da alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana, piacque particolarmente a Guccini. Ce lo raccontò in un'intervista Mauro Pagani, che raccontandoci di questo disco e di tutti gli artisti che si sono alternati al microfono, ci disse: beh, quando Mahmood arrivò, fece questa canzone, buona la prima per la cronaca, e poi guardò il maestro, Guccini disse proprio, si disse proprio colpito da questa versione di Luna Fortuna. Questa è Palmira, torniamo alle rubriche e veniamo all'ultima rubrica di oggi, prima del momento aperitivo, ricordo, oggi trasformato in un brindisi ovviamente a Guccini. Quindi raccontateci come preparerete questo vostro brindisi a Guccini, cosa c'è nel calice che alzerete e dove sarete. Intanto però l'almanacco del giorno dopo.

0: E quest'oggi l'almanacco del giorno dopo si occupa di un evento che inizia proprio appunto domani. Parliamo di Camunerie e lo facciamo con Cristian Moscardi. Benvenuto Cristian.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a voi.
0: Buonasera. Allora, di cosa si tratta?
1: Allora, Camunerie, il castello che rivive, è un evento che viene portato avanti dalla Proloco di Breno, in Valle Camonica, da ormai più di 20 anni, perché siamo giunti quest'anno alla 21ª edizione, un evento che è diventato grande, possiamo dire. E è un evento che è sostanzialmente una rievocazione storica, a tema medievale, e proprio per questo si chiama Il Castello che Rivive. Il castello di Breno è un castello medievale, è una rocca che abbiamo in paese che cerchiamo di valorizzare al meglio in tutti i modi che possiamo, e uno di questi modi è proprio una 4 giorni in cui cerchiamo di far rivivere il sapore del Medioevo proprio all'interno delle mura del castello.
0: Cosa succede a livello pratico, anche come non ora per ora, però come proprio dicevi, parlavi, no? Di rievocazioni, ci sono momenti particolari?
1: Sì, allora diciamo che durante tutte le giornate il castello sarà allestito a tema medievale, quindi ci saranno espositori, banchettisti, mestieranti medievali che faranno vedere come si coniavano le monete, il fabbro, il calligrafo, insomma tutti quei mestieri che non esistono più, ma che nel Medioevo erano all'ordine del giorno. E il castello appunto sarà allestito con tutti questi mestieranti e banchettisti. All'interno del programma abbiamo poi tanti spettacoli di diverso tipo, quindi ci saranno arcieri, ci saranno compagnie di armigeri che faranno dimostrazioni proprio su come erano le arti di combattimento del Medioevo, ci saranno didattiche musicali per spiegare come si suonava e quali erano gli strumenti musicali medievali, e poi ci saranno tanti momenti di spettacolo, quindi momenti di spettacolo di giocolieri, il fakiro, ci saranno tanti spettacoli di mangiafuoco, spettacoli di escapologia, tutti sempre a tema medievale, che si susseguono sostanzialmente ora dopo ora. All'interno del programma, da qualche anno, ormai giunto alla 10ª edizione, contestualmente c'è anche il Palio delle 8 Casate, che è appunto un palio con giochi a tema medievale, che vede sfidarsi le 8 Casate di Breno, quindi le 8 contrade del paese, e li vede appunto fronteggiarsi all'interno di diverse sfide, sempre a tema medievale, con costumi e vestiti medievali.
0: Tutto questo, quando inizia di preciso e come si può partecipare?
1: Allora, la partecipazione è, allora, innanzitutto l'evento inizia domani, quindi nella giornata di venerdì 7 agosto, alle 19:45, con la grande sfilata storica per le vie del paese, in cui appunto ci saranno tantissimi figuranti in abito storico, che sfileranno per le vie del paese e si indirizzeranno poi appunto nel castello. Da domani sera poi, quindi alle ore 19:30, per tutta la serata con spettacoli. Per la giornata di sabato, domenica e lunedì si parte sempre per tutte le 3 giornate dalle ore 14 di pomeriggio fino a serata inoltrata, quindi fino verso le 23, le 24, poi quando gli spettacoli finiscono, e ci si dirige appunto nelle varie locande per assaporare le pietanze medievali.
0: Chiaro. L'ingresso ha un costo, è libero, come funziona?
1: Allora, l'ingresso è libero per tutti i bambini, quindi sotto i 12 anni l'ingresso è gratuito, e anche per gli over 70. Chiediamo invece un piccolo ingresso, un ingresso di 5 euro per tutti gli altri, oppure ci si possono fare vari abbonamenti, quindi l'abbonamento per le 4 giornate ha un prezzo complessivo di soli 10 euro, e poi ci sono ovviamente diverse promozioni, come per esempio chi ha la tessera della nostra Proloco ha un ingresso appunto agevolato.
0: Allora, io ti ringrazio per l'invito di oggi e ti chiedo una cosa perché fuori onda ce l'hai un po' detto, questa è una giornata speciale, no? Tu ami Guccini, è la giornata in cui lo abbiamo perso. Stiamo invitando ogni sera, noi invitiamo alla fine di Palmira a condividere il momento aperitivo e quest'oggi vorremmo brindare alla memoria di Guccini condividendolo un po' l'aperitivo. E quindi ti chiedo cosa c'è nel tuo bicchiere, nel tuo brindisi personale. Questa sera a Guccini e poi anche un tuo ricordo.
1: Allora, beh, assolutamente sì, perché sono anche se giovane, sono stato uno probabilmente degli ultimi che è riuscito a partecipare live a qualche suo concerto. E sicuramente, allora, nel mio bicchiere questa sera non può che esserci del vino rosso, perché credo che sia il modo
0: Sì.
1: migliore per onorare Francesco. E insieme al vino rosso, una bella culo dritto cantata in compagnia, sì, direi di sì.
0: Bravissimo. Allora, visto che l'hai citata, ce l'andiamo ad ascoltare. Ti salutiamo così.
2: Come
0: Grazie mille.
2: volentieri.
0: Guarda, è già partita. Un attimino, Francesco, un attimino. Grazie mille, Christian.
1: Grazie a voi.
0: E insomma,
1: Grazie a te,
0: buon lavoro
1: Matteo.
0: per i prossimi giorni. Lo ricordiamo, Camuneri e Castello di Breno. Si comincia domani. Grazie mille,
1: Grazie.
0: davvero, Christian.
1: A voi, a presto.
0: Ciao, ciao,
1: Saluto.
0: Christian.
2: Ma come vorrei.

0: e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tutto, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Culo diritto, Francesco Guccini, ci stiamo facendo un bel giro all'interno di Signora Bovary, già il secondo brano che andiamo ad ascoltarci, ce ne ascolteremo anche un altro che arriva da lì, ma in un'altra versione. Questi sono gli ultimi minuti di questa puntata particolare di Palmira. 331-6214013, il numero per sms, whatsapp e telegram, 0233-001-001, il numero di telefono per alzare il vostro calice in ricordo a Francesco Guccini in questo aperitivo condiviso di uso qui a Palmira, davvero davvero speciale, con una dedica davvero davvero speciale, quindi sentitevi pure liberi di scriverci dove vi recamerete questo piccolo tempo personale e se vogliamo condiviso con cosa andrete a brindare e magari appunto con cosa accompagnerete. Intanto preparando l'ultimo collegamento di oggi, un altro ricordo, adesso capirete meglio, andiamo ad ascoltarci appunto un altro brano dalla Signora Bovary, anzi andiamo ad ascoltarci proprio Signora Bovary, ma nella versione di Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia, nella sua versione di Signora Bovary, vi dicevamo che non sarebbe stato l'ultimo, l'unico ricordo di oggi. Però vado a leggere un po' di messaggi perché arrivano e quindi vanno letti. Culo dritto, ci scrive Paolo. Mi commuove sempre pensando alle mie bimbe ormai cresciute. Comunque, in questi ultimi tempi e per ragioni diverse, tanti pezzi del mio passato se ne sono andati, oltre a Guccini, Hansard e, tu mi capisci, Baresi, se ti capisco bene, ma ti capisco anche sugli altri. Tristezza, ma forse sono solo vecchio, ecco. No, però diciamo che fa un certo effetto vedere, prima si parlava, no? Si rifletteva proprio sul tempo che scorre, ecco, questi sono i chiarissimi sintomi di come certe cose accadono, quindi proprio del tempo che scorre. E quindi sì, e poi c'è un ricordo un po' più non negativo, pessimista, di Alcide che ci scrive: Guccini per noi boomer di sinistra era una leggenda, di lui, morti noi, non rimarrà nulla, i nostri sogni che lui ha cantato sono sconfitti, i suoi versi sono già incomprensibili ai nativi digitali che viaggiano in low cost come noi viaggiavamo in Interrail. Cos'è una locomotiva? Cos'è Auschwitz? Per dire, Manzoni, Gramsci, Pasolini, Gaber non dicono più nulla agli italiani al tempo di Vannacci, nel pozzo nero in cui siamo finiti non corre più la locomotiva. Guarda Alcide, non sono molto d'accordo, anzi, è in tempi come questi che la locomotiva va accesa e va fatta correre, perché non so se hai presente, ma nel momento stesso in cui la locomotiva correva, il mondo intorno non era di gradimento a chi quella locomotiva la usava come bomba contro l'ingiustizia. Ed ingiustizia oggi è vero, ne abbiamo intorno tanta. Però Guccini non è solo il dentro alle vene di quelli che tu definisci boomer. Io sono un millennial. E forse sono figlio di boomer o nipote, nel senso che erano i miei zii, e però proprio grazie a loro questa cosa mi ha cresciuto come un humus, e quindi credo che ancora Guccini abbia tanto da dire, e di locomotive ci sia ancora l'opportunità in qualche modo di metterle in moto, o meglio abbiamo la responsabilità di fare in modo che queste cose, che queste locomotive rimangano in moto, si rimettano in moto. Certo, intorno a noi il mondo vorrebbe scoraggiarci, ma è proprio il gioco che non dobbiamo accettare. Io a questo punto partirei con un altro ricordo, che è quello con cui chiuderemo oggi e che non riguarda in questo caso Francesco Guccini.

Questo pezzo che avete appena sentito è l'intro di un capolavoro che è Dynamite. Stiamo parlando ovviamente del Casino Royale. Si intitola De Maestro ed è il pezzo che ci introduce a un altro, come vi dicevo, momento di ricordo, quello di Michele Ranauro, conosciuto anche come De Maestro. Per ricordarlo abbiamo con noi Lele Sacchi. Ciao Lele. Non ti sento, Lele. Bene, male, ok. Riproviamo. Mi senti, Lele? Niente, purtroppo non siamo riusciti ad ascoltarlo. Metto un secondo di musica e recuperiamo Lele Sacchi, che abbiamo ancora un minutino.

0: Ecco, questa era Dynamite. Lele, eccoci.
1: Eccomi, scusa,
0: eccoci. Caduta la linea.
1: Dunque, niente, sono felice insomma che avete dato un piccolo spazio di ricordo a Michele, perché è stato un artista geniale, un talento naturale incredibile. Lui viene da un paesino della Lucania e da ragazzino vince Umbria Jazz Giovani, che faceva un concorso all'epoca. Da adolescente, vincendo questo concorso come pianista, vince una borsa di studio al Berklee School of Music in America, dove appunto si diploma in piano jazz, e quando poi torna in Italia tutti si rendono conto che, pur essendo molto giovane appunto, che ha un talento sia a suonare che anche tra l'altro a comporre, arrangiare. Quindi questo che hai fatto sentire, quell'intro Dynamite, la prima collaborazione Casino Royale, poi lavorerà per tanti anni allo studio di Franco Godi, una delle tante cose che ha fatto, per esempio è stato l'arrangiatore di Messa di Vespiri degli Articolo 31, un album che ha venduto all'epoca, se non sbaglio, più di 600.000 copie, sì. Numeri che vabbè, cioè sinceramente
0: oggi inimmaginabili.
1: Senso.
0: Sì.
1: E nel contempo lui, stando molto dentro alla scena, oltre a lavorare sui dischi, ha suonato dal vivo in tour con tantissimi artisti, ecco. Ricordo personale, siccome siamo stati coinquilini per un anno, un annetto e rotti, cos'era, 98-99, tipo, che in quell'anno andava in tour e componeva insieme a Steve Dubb per Irene la Medica, che comunque, certo. In quegli anni era una delle poche cantanti R&B, non che ce ne siano molte adesso,
0: sì, infatti.
1: Però insomma R&B black italiane, quindi insomma Michele Ranauro in arte de maestro, persona che ha dato da un po' dietro magari le quinte rispetto a tanti personaggi che conosciamo nel proscenio, davanti al proscenio insomma per la musica italiana, soprattutto quella di qualità e creativa, e purtroppo non è più qui con noi dall'altro ieri, e secondo me era giusto insomma dare un tributo, nonostante questa giornata sia stata dominata chiaramente da una scomparsa di una persona molto più grossa della storia della musica italiana, però in un'età un po' più consona insomma a
0: sì,
1: lasciare,
0: esatto.
1: Il nostro pianeta, mentre purtroppo Michele se n'è andato troppo presto.
0: Allora guarda, avevo invitato gli ascoltatori a condividere il momento aperitivo, un momento brindisi nella memoria di Guccini, ci uniamo anche, tra l'altro curiosamente, no, il soprannome maestro era comune a entrambi.
1: Si usa nella musica,
0: nella musica quando gli altri musicisti riconoscono che sei bravo tendenzialmente. Quindi
1: sicuramente Michele Ranauro se l'è, conquistato sul campo sin da giovanissimo.
0: Esatto, quindi uniamo questi brindisi, alziamo i bicchieri anche per questo, sono arrivati molti vini rossi, qualche bianchino spruzzato, un po' di spritz, non riesco a reggervi tutti, ma grazie di aver scritto al 3316214013, grazie Lele, chiudiamo qui Palmira di oggi, un abbraccio Lele.
1: Ciao Matteo, grazie a voi, ciao.
0: Palmira torna domani torniamo dalle 14.30 alle 16.30, un abbraccio forte a tutti voi, e stringiamoci, guardiamoci in faccia e nulla, a domani.
2: Palmira, l'estate in onda.
3: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Popolare Network.
10: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Tutta Italia in lutto per Francesco Guccini, il cantautore morto stamattina a 86 anni, il cordoglio di Sergio Mattarella, con lui scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza, ha detto il capo dello Stato. Sabato a Bologna i funerali in forma privata, a Pavana i primi fan lasciano fiori davanti alla casa, stasera a Milano in Piazza Mercanti la cantata in suo onore. Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso negli Stati Uniti. I repubblicani chiedono l'incriminazione dell'immunologo che guidò il paese nella gestione della pandemia da Covid. La scorsa settimana si era rifiutato di rispondere alle domande di una commissione parlamentare. E sulla pandemia, Giuseppe Conte, anche al contrattacco in commissione Covid, accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda che aveva consegnato mascherine contraffatte. Da me non troverete mai illeciti, si difende il leader 5 Stelle in audizione. Gli Houthi yemeniti attaccano basi militari delle forze governative con droni e missili, almeno 30 i morti, decine di feriti e l'ennesimo attacco dall'inizio di luglio, da quando gli scontri tra ribelli e governo si sono intensificati. E su Hormuz, Teheran annuncia: yemeniti attaccano basi militari delle forze governative con droni e missili, almeno 30 i morti, decine di feriti e l'ennesimo attacco dall'inizio di luglio, da quando gli scontri tra ribelli e governo si sono intensificati. E su Hormuz, Teheran annuncia un accordo con l'Oman sulla navigazione nello

0: Bollino Rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta per il caldo estremo. Da stasera breve tregua dall'AFA con temporali di calore sul Triveneto, ma poi le temperature risaliranno per altri 10 giorni. 18:34 minuti è tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel GR delle 19:30, a più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.

addio a Francesco Guccini. Anche Popsera partirà da qui oggi, dalla morte del grande cantautore a cui stiamo dedicando gran parte della nostra programmazione in queste ore. In questa puntata della trasmissione poi anche altri argomenti, la politica con la legge elettorale e le questioni che riguardano il riarmo. Ancora il Forum Sociale Mondiale che stiamo seguendo giorno per giorno da inizio settimana. Poi dopo il giornale radio parleremo di carceri, in particolare di CPR. E poi ancora dalle 20 alle 20:30 uno spazio tutto dedicato al maestrone, a Guccini.

0: Ancora buonasera ad Alessandro Braga.
1: Ciao, ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, rieccoci.
0: Ancora perché naturalmente tu sei in onda quasi ininterrottamente da stamattina, da quando è arrivata la notizia a parlare appunto di Guccini. Quindi a questo punto della giornata, quindi una giornata ormai quasi intera di emozioni, di flusso di coscienza collettivo, mi verrebbe da dire, parafrasando un'espressione che tu stessa hai usato in onda, qual è il segno al momento di questo addio o di questo saluto a Guccini?
1: Il tantissimo affetto, il capire che nella comunità di Radio Popolare, davvero Francesco Guccini è stato un caposaldo. Stiamo vedendo i tantissimi messaggi che arrivano per l'onda, i tantissimi messaggi che arrivano sulle nostre pagine Facebook. Ognuno tra ascoltatore ed ascoltatrici ha un qualcosa che lo lega a Francesco Guccini, una perdita grandissima. E quella va oltre il confine della comunità di Radio Popolare, ovviamente, o comunque di un certo pensare. Poco fa è arrivato anche il cordoglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per dire, un poeta, un intellettuale che con le sue canzoni ha raccontato la libertà e l'uguaglianza, a sottolineare appunto l'importanza di Francesco Guccini. Da stamattina tantissimi messaggi di cordoglio, il mondo politico, il mondo intellettuale, il mondo del cantautorato, tutti lo vogliono ricordare, lo ricordano. Cito uno solo, Vasco Rossi, che ha detto: "Tu eri il maestro e io l'umile allievo", ricordando quando era andato da Vito alla trattoria, frequentata da Francesco Guccini, lui agli inizi della sua carriera, a chiedergli un autografo. È una cosa che gira spesso sui social, nei ricordi di Vasco Rossi, questa cosa. Hanno condiviso comunque l'Emilia effettivamente in

0: insieme in modi e tempi diversi. Che altro dire di Francesco Guccini? Beh, iniziamo a dire il lutto popolare, così come il 19 gennaio del 1999, l'11 gennaio, scusate, del 1999, ci furono tantissime manifestazioni spontanee per ricordare Fabrizio De André. Stasera citiamo solo quella di Milano, ma immagino, e anzi se ascoltatori o ascoltatrici ci scrivono, le segnaleremo altre iniziative che nascono spontaneamente. Dicevo, a Milano 21:30 in Piazza dei Mercanti la cantata anarchica per Francesco Guccini. Ci saremo in tanti e tante probabilmente a raccontare, a ricordare Francesco Guccini. In via Paolo Fabbri 43, la residenza bolognese di Guccini, oggi pomeriggio leggevamo dalle agenzie che sono state sparate a palla le sue canzoni da un furgoncino con delle casse. Diverso quello che è stato a Pavana. Pavana è questo piccolo paese dell'Appennino tosco-emiliano dove c'era il mulino famoso della copertina di Radici, album storico di Francesco Guccini, il mulino di famiglia, dove Guccini si era ritirato ormai negli ultimi anni. Lì il silenzio, il cordoglio, i primi fan, anche qui leggiamo dalle agenzie di oggi che sono arrivati lì per lasciare un fiore. A Bologna sabato, nel giorno dei funerali, in forma strettamente privata come richiesto proprio da Guccini, ci sarà il lutto cittadino. Poi però, sempre su richiesta di Guccini, ha fatto sapere la famiglia, a settembre ci sarà un momento pubblico di ricordo di Francesco Guccini. Cos'è stato Francesco Guccini? Credo un compagno di viaggio per molti, per tanti, per tantissimi, e ripeto, lo stiamo vedendo in questa giornata di messaggi, di telefonate dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
1: Tu prima citavi anche le reazioni politiche, lo dico proprio a un passant perché secondo me non vale la pena di perderci tempo, però comunque mi ha colpito che finora né il ministro della cultura Giuli né la presidente del consiglio Meloni abbiano detto pubblicamente una parola, però non che ne sentiamo particolarmente la mancanza, però insomma mi sembrerebbe un atto dovuto, ecco.
0: Assolutamente no, sono d'accordo con te. Nemmeno Salvini, prontissimo di solito, anzi addirittura troppo in anticipo a volte a commemorare, a celebrare, a ricordare una persona scomparsa, morta, mi pare, ma non ho guardato nell'ultimo periodo, nell'ultima mezz'ora, ora, ha detto nulla. In compenso ho trovato un post su Facebook di Roberto Vannacci e non lo vado a raccontare.
1: Chiudiamo immediatamente questa parentesi.
0: Un bel tacer non fu mai scritto, ecco.
1: Esatto, io ti lascerei andare chiedendoti, per tornare invece ai ricordi, quelli che ci piacciono, se c'è qualcosa in particolare tra le tante reazioni che tu hai citato, quelle che abbiamo sentito in onda, che ti ha colpito, una cosa che così ti è inaspettata o che ti ha emozionato di più.
0: Ma non lo so, tra i tanti messaggi ho notato che le richieste, che poi non abbiamo esaurito io e Shauk nelle due ore di diretta, perché è impossibile esaurire la produzione di Francesco Guccini nemmeno in tre giorni, penso, però mi aspettavo che le richieste sarebbero state più del Guccini politico, anche se lui non amava essere etichettato in quella definizione, tipo la locomotiva, Dio è morto, altre che Cirano, per dire, Don Chisciotte, per citarne solo alcune. E invece ho visto che sono arrivate tante richieste per risentire, che ne so, Culo dritto, che era la canzone che aveva scritto per sua figlia Teresa quando era nata, piccolina, o quell'aspetto di un Guccini più intimista, ecco. Nell'intervista che gli facciamo io e Claudio Agostoni nel novembre del 2022, quando venne qui in via Ollearo Guccini, a un certo punto gli avevo fatto la domanda sul suo essere il cantautore politico per antonomasia e aveva risposto dicendo: ma a parte la locomotiva che ho buttato giù in 20 minuti, non mi pare di essere stato tanto politico. Io ho raccontato l'uomo e i suoi aspetti. Più che altro mi definirei un cantore umanista. Ecco, forse ascoltatori ed ascoltatrici in queste richieste hanno colto quell'aspetto più del Guccini umanista. Matteo Crucco, critico musicale del Corriere, che abbiamo avuto in onda sempre io e Sciauchi, lo ha definito il cantautore della parola, forse come o più meglio dei suoi coetanei cantautori, citava De Gregori, Venditti, lo stesso Fabrizio De André. Io penso che Francesco Guccini Se De André ha raccontato gli ultimi, e l'ha fatto in maniera splendida, Francesco Guccini ci ha vissuto in mezzo, i suoi personaggi, i suoi racconti, il frate, il pensionato, ma Samantha, questa giovane donna che viveva in una casa popolare nella periferia di Milano, erano veramente i personaggi di cui si circondava. Ed è tra l'altro in quella canzone, Samantha, che Guccini a un certo punto... si autodefinisce con la definizione che secondo me rende al massimo quello che è stato Guccini, e dice: ed io burattinaio di parole perché mi perdo dietro il primo sole. Ecco, il burattinaio di parole. Guccini probabilmente, anzi sicuramente per me è stato quello, un grande burattinaio di parole.
1: Alessandro, grazie.
0: A voi, e ci risentiamo più tardi. Ciao.

0: Continueremo a parlare di Francesco Guccini, naturalmente nel giornale radio delle 19.30, poi ancora tra le 20 e le 20.30, ancora spazio al ricordo anche a quello che sta succedendo in queste ore, che succederà stasera per quanto riguarda gli omaggi al grande cantautore. Ora veniamo alla politica italiana. Nelle scorse ore la destra di governo ha raggiunto un accordo, questo almeno secondo indiscrezioni di stampa, sulla legge elettorale. Parliamo della riforma in discussione in Parlamento e in particolare del tema delle preferenze. A inizio settembre, quando è prevista la ripresa dei lavori al Senato, la maggioranza dovrebbe presentare un emendamento per riproporre la questione che nelle scorse settimane era stata bocciata clamorosamente alla Camera in un voto a scrutinio segreto. In sostanza, i capilista dovrebbero restare bloccati, quindi senza possibilità di scelta per chi va a votare, mentre si potrebbero scrivere tre nomi fra le sei candidature successive. Con in più un meccanismo che in teoria dovrebbe garantire una qualche alternanza di genere, ma un meccanismo che viene criticato dall'opposizione. Buonasera a Valeria Valente,
1: Buonasera a voi.
0: senatrice PD in Commissione Affari Costituzionali, commissione da cui a settembre ripartirà l'esame del testo. Le chiedo intanto, per quello che avete capito, cosa prevede questo meccanismo sulle preferenze di genere e perché lo criticate?
1: Ma intanto perché è una vera presa in giro degli italiani, nel senso che con le preferenze sarà eletto sì o no il 25-30% e sarà peraltro una, come dire, una scelta che riguarderà soltanto i principali partiti. Quindi immaginiamo i partiti più grandi, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, tutti gli altri eleggeranno solo e soltanto capilista bloccati, quindi nessuno dei loro candidati sarà eletto con le preferenze. Il 25% del Parlamento, massimo il 30%, sarà eletto con le preferenze, il 70% resterà a liste bloccate. Quindi è davvero una presa in giro di cui credo gli italiani non avessero bisogno. Ci voleva almeno coraggio nel dire: noi siamo contrari alle liste, alle preferenze, pensiamo che sia giusto che i partiti scelgano questo tipo di classe dirigente, il futuro Parlamento. Noi come opposizione ci siamo detti contrari, crediamo che invece le liste bloccate siano oggi un errore anche rispetto alla distanza che i cittadini hanno verso la politica e crediamo, devo dire, soprattutto che questa legge elettorale sia per il centrodestra forse l'ultimo tassello di un tentativo di minare il sistema democratico così come lo ha definito la nostra Carta Costituzionale, nel senso che è una scelta, questa legge elettorale configura una maggioranza così ampia per chi vincerà che porta la maggioranza a essere quasi del tutto autosufficiente anche rispetto all'elezione eventuale di organi di garanzia. Penso ovviamente al Presidente della Repubblica in primis, ma penso anche a giudici della Corte Costituzionale, a giudici del CSM, quindi a tutti quei poteri che oggi hanno rappresentato non solo organismi di garanzia, ma o pesi e contrappesi necessari a difendere l'attuale assetto costituzionale che credo gli italiani abbiano dimostrato a più riprese di volere difendere e custodire gelosamente per evitare e scongiurare derive antidemocratiche che comunque limitano spazi di libertà, diritti dei cittadini e soprattutto in qualche modo spazi di democrazia.
0: Al Senato, a differenza della Camera, non sarà possibile un voto segreto e questo potrebbe favorire il fatto che stavolta l'emendamento venga approvato.
1: Allora, intanto sull'emendamento dobbiamo essere, diciamo, quindi chiari con chi ci ascolta. Noi l'emendamento, il testo dell'emendamento non l'abbiamo ancora visto. Leggiamo ovviamente dalle ricostruzioni giornalistiche e ci rifacciamo a quello che è stato presentato alla Camera. Su quello della Camera mi sento di dire si è levata una serie di critiche. La prima è quella appunto che ho raccontato, cioè nei fatti non è un emendamento che cambia la sostanza, cambia la facciata, è una presa in giro e quindi la stragrande maggioranza dei parlamentari sarà eletta sempre con le liste bloccate perché saranno eletti solo i capilista. Ma in quell'emendamento purtroppo si facevano altri importanti danni. Qui lo voglio dire veramente con la massima chiarezza possibile. Abbiamo sentito a più riprese Giorgia Meloni rivendicare, no? L'essere la prima donna premier. Ecco, dalla prima donna premier fa veramente, come dire, impressione ricevere un emendamento che con un tratto di penna cancella una conquista così importante come quella di avere metà, sostanzialmente 60-40, nelle liste per alternanza di genere, quindi che prevedeva almeno che il 40% dei capilista fossero donne o quantomeno, diciamo, nessuno dei due generi fosse rappresentato in una misura superiore al 40 o al 60, no? Ecco, vedere cancellata, perché la norma precedente prevedeva il 60-40, cioè massimo 60% un genere e 40% l'altro. Vedere proprio un emendamento che diceva viene abrogata questa parte e addirittura prevedeva che anche il secondo, dopo il capolista bloccato, non dovesse essere per forza necessariamente di un sesso diverso dal capolista, pensando quindi che i capolista potessero essere quasi tutti uomini, come sarà se dovesse passare un'impostazione di quel tipo, e che il numero due può essere ancora un uomo, significa sostanzialmente avere, dopo avere con fatica conquistato spazi in Parlamento, ricordiamo che questo Parlamento, l'attuale Parlamento, è il Parlamento con un maggior numero di presenze della storia repubblicana, dopo tante e tante faticose conquiste, vedere la prima donna premier cancellare con un tratto di penna, senza nemmeno dirlo troppo, una regola che avevamo così a fatica conquistata e che credo abbia fatto bene alla qualità della democrazia, secondo me racconta con coerenza l'idea di democrazia di questa destra. Cioè, è una destra che è veramente allergica agli spazi democratici, alle libertà e ai diritti conquistati, anche rispetto alle donne, che secondo me, posso dirlo, questo lo dico veramente convintamente, fanno bene alla buona politica. Io sono convinta che la politica oggi abbia bisogno di più donne, anche di più empatia, di più anche emotività, di più onestà, di più rigore. Le donne sono portatrici di un altro modo di stare dentro lo spazio pubblico e credo che dalla prima premier donna tutto ci saremmo aspettati, fuorché questo.
0: Le vostre critiche, quelle del PD, ma quelle dell'opposizione in generale, a questa riforma elettorale non si limitano al tema delle preferenze di genere?
1: No, assolutamente. È l'impianto generale che proprio non ci convince. Guardi, le tre potremmo dire tante cose, ma abbiamo detto delle preferenze, abbiamo detto dell'attacco alla presenza, diciamo, di ambo i sessi. Abbiamo detto del premio abnorme, perché mettere un premio abnorme che sostanzialmente porta addirittura chi prende, che ne so, una maggioranza che conquista il 25% del corpo elettorale può arrivare ad avere in Parlamento una percentuale intorno al 55, anche di più. Sostanzialmente, quindi una maggioranza schiacciante così importante da leggere da sola tutto. Quindi, insomma, una stortura, ecco, del processo democratico veramente significativa. A questo si aggiunge che addirittura per il Trentino Alto Adige, vabbè, sulla parità di genere hanno fatto proprio un gran casino, nel senso che hanno addirittura previsto che possano essere candidati tutti uomini e che, guardi un po', le donne possono essere candidate col cognome del marito, diciamo uno dei due coniugi col cognome dell'altro coniuge, ma le donne col cognome del marito, questo a dimostrazione di. Poi hanno cancellato la rappresentanza dei seggi all'estero, questo perché pensando che di solito in quei seggi, diciamo in qualche modo, le forze del campo largo, delle forze democratiche e progressiste avanzano più speditamente. E poi soprattutto, la cosa ancora più antipatica, che addirittura prevedono nell'attuale impianto che alcune forze che stanno sotto il 3% potrebbero, per un ragionamento tecnico da spiegare qui complicato in una, diciamo, trasmissione radiofonica, ma non tediamo i nostri radioascoltatori, semplifichiamo il concetto, che non partecipino alla ridistribuzione dei seggi, diciamo, attribuibili col premio di maggioranza. Quindi, in qualche modo, se un partito prende il 2% ma fa parte della coalizione perdente, avrà meno rappresentanza di un partito che semmai ha preso lo 0,8 ma sta nella coalizione vincente. Quindi proprio, come dire, storpiato il processo democratico di rappresentanza. Quindi in nome di una presunta, questo lo voglio dire, loro continuano a dire, ma noi inseguiamo il terreno della governabilità, della stabilità, che di per sé potrebbe anche essere, mi verrebbe da dire intanto che la governabilità, loro sono il governo più longevo. Giorgia Meloni rivendica, no, attende questo 3 settembre, 4 settembre per dire che è il governo più longevo della storia repubblicana. Bene, non so quanto gli italiani si siano accorti di quanti benefici ha prodotto questo governo, ma al netto di questo si poteva quindi ottenere anche con altre, la longevità, la stabilità si poteva ottenere anche con altre leggi elettorali, che forse sarebbero state però più rispettose di un altro principio sacrosanto, che è quello della rappresentanza. Cioè, io credo che in un tempo nel quale a votare ci va soltanto il 50%, circa degli elettori o poco più del 50%, noi dovremmo porci il problema di dare dignità e rispetto del voto di ogni singolo elettore. E questa è la stortura veramente che, come dire, secondo me grida vendetta e lascia l'amaro in bocca, credo, a qualsiasi persona di buon senso. Ma come si fa ad arrivare in un tempo così difficile per la qualità della partecipazione e della democrazia a mortificare così tanto invece di aiutare processi di partecipazione? Ecco, e poi c'è il tema, forse il tema dei temi. Loro non lo hanno detto che Noi a un certo punto siamo stati impegnati come Commissione Affari Costituzionali a fare tante riforme, poi tutte non sono andate in porto per qualche ragione, no? Penso, che ne so, riforma della giustizia, l'hanno bocciata i cittadini, hanno dimostrato di essere attaccati ai principi della separazione dei poteri previsti nella nostra Carta Costituzionale. L'autonomia l'ha bocciata la Corte Costituzionale. Ma il premierato era stato approvato un ramo del Parlamento, poi improvvisamente messo nel cassetto. Loro cosa fanno? Senza spiegarci perché l'hanno messo nel cassetto in un ramo del Parlamento, evidentemente forse si sono resi conto che per come l'avevano scritto l'avrebbe bocciato la Corte. In questa legge elettorale scelgono di mettere il nome del candidato Premier nel programma, però poi dicono fatti salve le prerogative del Presidente della Repubblica, fatto salvo ovviamente la libertà di mandato. Quindi fatto salvo, io come intervenendo in commissione ho detto alla Ministra Casellati, diteci se è una presa in giro, nel senso che ce lo mettete ma non è vero. Oppure è un modo per aggirare la Corte Costituzionale e il parere di legittimità della Corte Costituzionale. In ogni caso è un principio che ancora una volta mortifica quell'assetto della nostra Carta e soprattutto mina l'equilibrio che i nostri padri e madri costituenti hanno voluto, con soprattutto pesi e contrappesi, quindi un Presidente della Repubblica che viene scelto, ecco, dal Parlamento e non viene sicuramente indicato da una maggioranza, ma che cercano le maggioranze qualificate, e un Premier che deve godere della fiducia del Parlamento. Ecco, forzare in una direzione che è quella voluta dall'attuale maggioranza con una norma così, come dire, mi verrebbe da dire, non una norma furbesca, neanche tanto chiara, perché poi non ce l'hanno avuto il coraggio di dire mettiamo il nome sulla scheda, no, lo mettiamo nel programma, così che gli italiani quando vanno a votare non voteranno, non vedranno i nomi di chi votano sulla scheda, perché ce ne saranno alcuni, ma altri che votano con la loro espressione di preferenza non li vedranno. Non vedranno il nome del Premier, ma sottoscrivendo quella forza politica, quella coalizione, dando la preferenza a quella coalizione, a quel partito, indicheranno anche nel programma quel nome del candidato Premier, quindi in questo caso mortificando le prerogative del Presidente della Repubblica, al quale spetta l'indicazione al Parlamento. Ecco, dico tutto questo per dire la loro idea veramente di democrazia mi sembra, come dire, un colpo di mano, un tratto di fine legislatura che racconti molto di tutti i tentativi che loro hanno provato a mettere in campo in questi 4 anni, non ci sono riusciti, alla fine ci provano con un atto di forza, perché hanno i numeri per poter approvare una legge ordinaria che però cambia fondamentalmente l'assetto della nostra Carta Costituzionale e comunque la qualità democratica così come definita dalla nostra Carta.
0: Valeria Valente, senatrice PD in Commissione Affari Costituzionali, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi Popsera riprende, parliamo ancora di politica, ma allarghiamo un po' lo sguardo.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
2: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: In questi giorni, al centro del dibattito politico italiano, ci sono stati anche i temi delle spese militari e del sostegno all'Ucraina. Da un lato l'annuncio da parte del governo della richiesta alle autorità europee di potersi indebitare oltre la soglia prevista normalmente per spese legate all'energia e per spese nel settore militare. Dall'altro le tensioni interne al centro-sinistra per quanto riguarda proprio il tema del riarmo e quello delle forniture militari all'Ucraina. Saluto e ringrazio per essere con noi Mario Giro, mediatore della comunità di Sant'Egidio, è stato viceministro e sottosegretario agli esteri nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Poche settimane fa è uscito il suo ultimo libro, Pace in tempo di guerra, pubblicato da Guerini e Associati. Partiamo dai fatti di questi giorni. Come valuta intanto questa decisione del governo di chiedere di potersi indebitare di più, in particolare per le spese militari? Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto in sostanza che era un atto dovuto, che è impopolare, ma che è una cosa che va fatta.
1: Ma c'è molto dibattito in Europa sulla questione del riarmo. Ora, se noi guardiamo le cifre, l'Europa spende, l'Europa dei 27 più la Gran Bretagna spende oltre 600 miliardi l'anno in armi, e la Russia intorno ai 200, l'America intorno ai 900, la Cina intorno ai 200, un po' più della Russia. E quindi a livello di cifre in realtà noi siamo già molto armati, forse siamo armati in maniera sbilanciata, diciamo che ognuno ha il suo esercito, non c'è un esercito comune europeo, forse compriamo tutti le stesse cose eccetera, però io ritengo che c'è una retorica troppo forte creata sulla base della paura, che fa il parallelo con la paura che si è creata nei 20 anni precedenti sui migranti, adesso sulla guerra, la guerra della Russia, la Russia ci attaccherà, eccetera, eccetera, e quindi si spinge tutti a pensare che siamo disarmati, che bisogna armarsi, e c'è molto interesse dei gruppi produttori di armi, molto interesse anche delle nuove imprese tecnologiche, che sono le prime, in genere tutte americane, che sono le prime a dire che siamo poco armati, che ci dobbiamo, diciamo che somiglia molto a dei momenti diversi della storia, anche quello prima della seconda guerra mondiale, prima della prima guerra mondiale, il riarmo è sempre un problema. Quindi secondo me io rimarrei in maniera lucida, con la mente fredda da una parte. Altro discorso è quello sull'Ucraina, lì c'è una guerra in atto, lo sappiamo, e di che l'Ucraina si voglia difendere il suo diritto, che noi possiamo aiutarla, è anche questo un'altra questione, che noi pensiamo aiutandola di poter vincere contro la Russia, questo invece è un'assurdità, perché non si vince nessuna guerra contro una potenza nucleare. Si è detto che l'Europa ha fatto dei tentativi di mediazione, in realtà non li ha fatti, ha deciso che non bisognasse parlare con i russi, e invece bisogna accettare la Russia quella che c'è, non quella che noi vorremmo ci fosse. Purtroppo la Russia è quella che è, e quindi è alle nostre frontiere, ci dobbiamo convivere, quindi dovremmo trovare un modo per finalmente negoziare. Poi si dice che l'Europa non conta niente, falso, perché se non contasse niente non si sarebbe messo di traverso alla ipotesi di soluzione della guerra ucraina immaginata da Trump e da Putin esattamente un anno fa ad Anchorage, in agosto dell'anno scorso, e non ha funzionato perché l'Europa si è messa di traverso. Ha fatto bene, ha fatto male, si può discutere. Certamente l'idea putiniana, dateci anche tutto il resto che non abbiamo occupato, non è tanto accettabile, chiaramente. Che gli ucraini debbano essere d'accordo è fondamentale, che però bisogna rompere un po' la retorica della guerra, del riarmo e soprattutto della vittoria, questo io lo ritengo assolutamente necessario.
0: Appunto, parlavo dei fatti di questi giorni intorno a questa situazione. Un aspetto sono le divisioni nel centro-sinistra legate al tema del riarmo e all'Ucraina. Cosa pensa del fatto che la tensione tra le forze di opposizione si sia alzata proprio su questi temi, sulla difficoltà di trovare una posizione comune? Almeno in teoria il merito del dibattito è questo, poi si può pensare che invece il punto vero sia un altro, come la rivalità tra i partiti e tra i capi dei partiti per stabilire chi guida la coalizione.
1: No, no, io credo che non sia solo una questione di rivalità personale, è una questione di contenuto, contenutistica importante da affrontare. Bisogna scioglierla prima, che riguarda la destra e la sinistra, perché anche a destra c'è lo stesso problema. Non voglio neanche citare Vannacci, che è assolutamente contrario a questa guerra contro la Russia ed è considerato addirittura un filo russo nel senso Russia attuale, ma la Lega è contraria al riarmo, esattamente come lo è i 5 Stelle, quindi le due coalizioni sono spaccate su questo. La destra è riuscita fino adesso, merito del premier Giorgia Meloni, a tenere insieme una coalizione che però rimane spaccata su questo. A sinistra, come è tradizione, si riesce molto meno ad essere uniti quando c'è un problema che c'è, diciamo, di differenziazione delle idee. Penso che bisogna chiarirsi sul fatto cosa significa riarmo, cosa significa aiutare l'Ucraina, cosa significa che l'Ucraina abbia diritto di difendersi e cosa significa invece la retorica della vittoria. Cioè bisogna fare, come dire, sezionare il tema in maniera molto pragmatica e lucida e mantenere la testa fredda. Però io non considero questo un tema secondario, un tema molto importante. Esiste nel PD, così come in Forza Italia, una parte molto decisa al riarmo europeo. Quindi il paradosso è che i più europeisti delle due coalizioni, quelli che credono di più nell'Europa, nelle due coalizioni, Forza Italia da una parte, e Partito Democratico dell'altra, che non sono mai stati, come dire, sfiorati da dubbi di euroscetticismo, eccetera, sono quelli più bellicisti in questo momento. Questo è un vero problema, un grosso problema per l'Europa, perché secondo me non è questa la strada da prendere. Anche se io non sono populisticamente favorevole al discorso non ci interessa il tema, passiamo ad altro, oppure diamo ragione a ogni aggressione. No, no, assolutamente no, però io sezionerei il problema in maniera più lucida e farei delle distinzioni. E vorrei dire anche un'ultima cosa, oltre alla quantità enorme di soldi che spendiamo già per le armi, che non avrebbero bisogno di riarmo, c'è anche un problema di corruzione da vedere in Ucraina. Dispiace, ma è un fatto oggettivo. L'Ucraina non è in grado di assorbire tutta la massa di soldi per le armi che noi gli diamo. Primo, secondo, ormai è chiaro ed accertato che si trovano armi date all'Ucraina in Africa e in altre zone, rivendute. C'è un problema. C'è un problema. Ed il problema è dovuto non tanto agli ucraini, ma alla prosecuzione della guerra. Alla prosecuzione della guerra. Dall'altra parte, i russi, come sappiamo, hanno reclutato africani, continuano a farlo, facendogli credere altro, eccetera. Quindi, questa guerra, si nasconde dietro la retorica patriottarda dai russi e diciamo di riarmo in Europa, ma in realtà nasconde tante altre cose. Come sempre le guerre, come sempre, ogni guerra.
0: Mario Giro, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Buona serata.
1: Buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori.

ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: In Africa, in Benin, è finalmente iniziato il Forum Sociale Mondiale che doveva cominciare nei giorni scorsi, ma che è stato ostacolato dalle autorità fino all'autorizzazione del governo arrivata solo ieri sera. Ve l'abbiamo raccontato praticamente in diretta. Come sempre in questi giorni in Pop Sera ci colleghiamo con la città che ospita il Forum, Cotonou. In diretta con noi Fabio Alberti, fondatore e presidente onorario di Un Ponte Per. Buonasera.
1: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
0: Com'è andato questo primo giorno di effettivo inizio del forum?
1: Beh, intanto c'è una visibile soddisfazione perché dopo la trepidazione dei giorni scorsi c'è gioia, no? C'è gioia per aver cominciato. Sono arrivate le carovane, sono cominciati i cortei interni a questa enorme area universitaria, molto malmessa per la verità, ma molto a nostra disposizione. È cominciato pieno ritmo, seminari, incontri, si vede che è cambiato, il foro è cambiato, l'Africa, qui almeno l'Africa guida, gli europei sono a vedere, se quando possono aiutano, ma certamente è un foro africano più che mondiale.
0: Lei in particolare a quali incontri ha partecipato finora, così anche per dare un'idea di quali sono i temi e il tipo di eventi che ci sono in queste ore?
1: Beh, intanto diciamo i temi. Uno su tutti è il tema della decolonizzazione. È la parola più citata in tutti i seminari, gli incontri. Si parla di decolonizzazione quando si fa riferimento all'estrattivismo. Si parla di decolonizzazione nelle assemblee delle donne. Io ho seguito un'assemblea della Marcia Mondiale delle Donne a cui partecipavano, oltre a questa associazione, che è più nota a me almeno, altre associazioni di donne un po' di tutta l'Africa, dal Congo, dal Burkina Faso, e i loro discorsi, certo, erano fino in fondo discorsi femministi, ma il patriarcato non viene mai separato dal colonialismo. La lotta al patriarcato, al capitalismo, sono legatissimi in tutti i discorsi. Il decolonialismo, la colonialità emerge quando si parla di clima, altro tema presentissimo. Ho seguito un seminario che diciamo si concentrava sulle questioni dell'ambiente e del clima, e lì il tema era questo: la soluzione del clima non è una soluzione tecnica, è una soluzione politica, perché l'Europa ha creato con la sua industrializzazione la crisi climatica e l'Africa la paga, e loro dicono non dobbiamo pagarla noi, bisogna che l'Europa smetta di produrre quello che sta producendo. E infatti lì dentro si parlava anche della necessità di cambiare il modello di sviluppo, cambiare il rapporto con la terra, dal clima alla madre terra il rapporto è strettissimo. Anche lì presentissime le donne, che sono dappertutto, introducono, parlano. Certamente è un forum africano e femminile.
0: Io so che in questo momento lei non è lì da solo, abbiamo anche un altro ospite, le chiedo se può presentarcelo.
1: Oddio, sento, vai, viene.
0: Mi sente adesso?
1: Adesso sento.
0: Sì, dicevo, lei non è lì da solo in questo momento, abbiamo anche un altro ospite, le chiedevo se può presentarcelo.
1: Certo, abbiamo qui Antonio Pacor, che è qui davanti a me. Ve lo passo.
0: Grazie, perfetto.
1: Lui ha assistito in diretta all'arrivo delle carovane, quindi potrà farvene una interessante racconto.
0: Antonio Pacor, membro del Consiglio Internazionale del Forum, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutte e tutti e buonasera agli ascoltatori.
0: Le chiedo quindi proprio il suo racconto di questa giornata.
2: Bene, siamo venuti qua all'università, come diceva prima Fabio Alberti, questa mattina, e poi a un certo punto alle 3 di pomeriggio è arrivata finalmente diciamo questa carovana generale fatta da 9 pullman che ha attraversato l'Africa del West, però si sono uniti anche degli altri pezzi di altre parti dell'Africa che era stata bloccata l'altro giorno dalle autorità a 2 chilometri dall'università. Difatti, come sapete, fino all'ultimo il forum è stato lì in pericolo di non esserci per i divieti del governo, e sono arrivati finalmente. C'è stata una grande accoglienza e le carovane sono formate quasi per lo più da contadini che sono partiti dal Sahel per arrivare al Mali, al Burkina Faso, Senegal e poi Togo, Ghana, gli altri stati qua vicino. E bisogna dire che è stata come una liberazione. Massa Kone, il portavoce di questa coalizione, che è stato uno delle persone che ha più spinto perché si facesse questo forum. Dovete sapere che sono 2 anni che ci stiamo lavorando su questo forum. Era visibilmente commosso e sono scesi e hanno portato la loro energia e hanno scaricato la loro energia con canti, balli e slogan dopo giornate di tensione anche per loro lì ad aspettare di vedere che cosa sarebbe successo. E io sono tornato indietro, diciamo, l'energia vista negli altri forum dal Mali, Kenya, Senegal, che avevamo incontrato anni fa. Poi, come giustamente ha detto Fabio, è un foro soprattutto africano, perché è anche stato difficile venire qua, ma perché le regioni che più, cioè le aree che sono più coinvolte sono l'Africa e prima l'Asia, con il Nepal, dove siamo stati 2 anni fa insieme anche a Fabio, e questi grandi continenti con grandi masse di gente che ha bisogno di vivere in un modo più civile, e che viene così espropriata delle proprie risorse, e quella più attenta e trova in questo forum, nel Forum Sociale Mondiale, che comunque esiste da 25 anni, riesce ancora a trovare un posto dove incontrarsi e cercare di articolare anche delle proposte per rispondere a quello che succede nel mondo. Ecco, c'è stato oggi a questo incontro sulle donne, sono passato anch'io, si parlava anche molto di guerra, perché dicevano che l'Africa comunque si parla delle nostre guerre, ma le guerre che ci sono qua sono delle guerre estremamente drammatiche con milioni di morti, di cui noi sappiamo poco solo
1: Perché non vogliamo sapere.
2: perché non vogliamo sapere. Ecco, giustamente i media non, cioè, cercano di filtrare tutto quello che succede in Africa, perché qua diciamo, la ruberia da parte dei bianchi e anche di altri è così a mani basse.
0: Antonio Pacor, lei poco fa ha accennato a diverse altre edizioni passate del forum, al fatto che il Social Forum esiste da 25 anni e, come dire, lo sappiamo bene avendo ricordato a luglio, insomma, intensamente i 25 anni anche dal G8 di
2: Certo.
0: Genova. Le vorrei chiedere, prima di salutarla, proprio uno sguardo un po' storico a questi 25 anni, a questo forum inserito nella storia dei Social Forum.
2: Beh, i primi anni c'era un'atmosfera diversa e questi forum partivano per fare un contraltare a Davos. C'è stato Genova, dove, dopo Porto Alegre, dove tutto questo movimento altermondialista si presentò e portò tutti questi temi che adesso vengono riconosciuti validi dopo 25 anni anche dalle controparti, no, Fabio?
1: Sì, praticamente è successo tutto quello che dicevamo allora, e quando dicevamo che la terra sarebbe arrostita, non ci credevano, facevano finta di non crederci, invece questa è una realtà che abbiamo davanti agli occhi. Solo per dire una, dicevamo che se si andava verso la terza guerra mondiale, ecco, ci siamo arrivati. Bastava pensarci un po' prima se ci avessero dato retta, ma insomma, questo non è dato.
2: E poi dopo questa prima fase, diciamo fino al 2011, c'è stata sicuramente una fase un po' calante per tutta una serie di motivi che adesso è difficile da raccontare in questo momento, però ci sono stati dei picchi molto interessanti e secondo me il fatto proprio di riuscire a riportare in Asia il forum, in Nepal, dove c'erano dei movimenti, delle rappresentanze di movimenti che uno non ha idea, perché il movimento della Narmada Valley o della National People Alliance Movement è un movimento che accorpa, non so, 30 milioni di persone, per dire, no? e queste grosse masse comunque sono pronte. Poi avete visto in questi giorni comunque quest'altra crisi indiana straordinaria di questo movimento dei bagherozzi che è uscito così. E il forum, secondo me, credo anche per Fabio che è qua, che siamo venuti qua, o anche Vittorio Agnoletto e altri italiani, è ancora uno spazio che può dare forza e che può soprattutto mettere insieme campagne, incontri e gruppi diversi, che però alla fine siamo noi che pensiamo così di essere un po' l'alternativa pacifica, pacifista, positiva, agroecologica e soprattutto attenta alla crisi climatica, uno spazio da frequentare. Giustamente quello che ha detto Fabio, io riguardavo delle cose in Mali nel 2006, si parlava di crisi climatica in maniera durissima. Timbuktu, per andare a prendere l'acqua, 20 chilometri facevano le donne, cioè, e siamo andati, adesso c'è il fiume, il Niger, se era a 10 chilometri adesso sarà a 25, per cui c'è questa nostra visione, non è che era una visione così drammatica, distruttiva, questo è, basta guardare a casa nostra i ghiacciai, andarsi a fare una passeggiata in Lombardia e uno dice, caspita, allora questo è.
0: Antonio Pacor, membro del Consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale, e Fabio Alberti, fondatore e presidente onorario di Un Ponte Per, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: È caduta la linea, grazie a voi.

0: Tra poco il giornale radio, poi Popsera ritorna, parleremo di carceri, in particolare di CPR, e poi dalle 20 alle 20:30 ancora spazio a Francesco Guccini. Ci scrive un ascoltatore che chiede notizie sull'iniziativa di cui abbiamo dato notizia stasera, in particolare a Milano, per omaggiarlo alle 21:30. Cantata anarchica in Piazza dei Mercanti. Tra pochissimo il giornale radio, più tardi.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Popolare Network.
5: Tutta Italia in lutto per Francesco Guccini, il cantautore morto stamattina a 86 anni, sabato a Bologna, i funerali in forma privata, a settembre il ricordo pubblico. A Pavana i primi fan lasciano fiori davanti alla sua casa, stasera a Milano in Piazza dei Mercanti, la cantata in suo onore. Stati Uniti, Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso. I repubblicani chiedono l'incriminazione dell'immunologo che guidò il paese nella gestione della pandemia da Covid. In Italia invece sulla pandemia Giuseppe Conte al contrattacco in commissione accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda che aveva consegnato mascherine contraffatte. Da me mai illeciti, si difende il leader 5 Stelle. Medio Oriente, un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà stretto tra Iran e Oman. Teheran assicura che nuove rotte di navigazione saranno aperte a breve. Intanto in Yemen i ribelli Houthi hanno colpito alcune basi delle forze governative e ci sono almeno 30 morti. Droni russi su una nave cargo tedesca nel Mar Nero a 24 ore dal ritrovamento di un drone all'aeroporto di Lipsia in Germania. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Tutta Italia è in lutto per Francesco Guccini, morto stamattina a 86 anni. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per il cantautore. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Così lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo che vi facciamo ascoltare è un passaggio di un'intervista a Guccini in cui spiegava la sua scelta di vivere a Pavana negli ultimi anni.
6: La mia vita è cambiata di molto da quando sono tornato a abitare a Pavana. Già questo è un bel salto, lì, passare dalla città alla montagna. In città tutte le sere fino a sabato via del 2000, 2001, insomma. Passavo ancora tutte le sere con gli amici nella trattoria di fianco a casa a giocare a carte fino alle 3 alle 4 del mattino. Quindi una vita spostata di orari ancora. Giocavamo a carte italiane, cioè Brico, 3-7, Scopone, il tarocco, il tavolo, il tarocchino bolognese, che non è quello piemontese, è molto più complicato. E a Pavana, voi immaginate facilmente quale possa essere la vita notturna di Pavana, insomma. È leggermente ridotta, ecco. E quindi sono uno adesso che va a letto verso mezzanotte, l'una, l'1:30, tiro fino l'1, 1:30, insomma così. E quindi gli è cambiato completamente questo ritmo di vita. E quindi si vive una vita differente, ecco. E questo forse influisce anche su quello che influisce di più, è l'età, aumenta. Il pensare a tanti amici che si sono persi per strada, insomma, e tutta questa serie di cose.
5: Sabato a Bologna, in occasione dei funerali, che su richiesta dello stesso Guccini si terranno in forma strettamente privata, sarà lutto cittadino. In via Paolo Fabbri, la residenza bolognese di Guccini, oggi pomeriggio sono state diffuse le sue canzoni. A Pavana, paese dell'Appennino tosco-emiliano dove si era ritirato negli ultimi anni, invece silenzio e i primi fan che arrivano a lasciare fiori davanti alla sua casa. A Milano, stasera alle 21.30 in Piazza dei Mercanti, ci sarà un ritrovo spontaneo per omaggiarlo. Cantautore, scrittore, saggista, Guccini nella sua lunga carriera ha esplorato l'uso della parola alternando registro alto e basso, poetico e prosaico. Così Matteo Crucco, critico musicale del Corriere della Sera.
4: Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, a Genovesi, eccetera.
5: Poetico e prosaico. Così Matteo Crucco, critico musicale del Corriere della Sera.
4: Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, a Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un

0: figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto dei migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva. Insomma, è sicuramente una delle cifre più importanti, quello del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato. Ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi, insomma, è dovuto invecchiare, no?
1: Il tempo che passa, la nostalgia per il passato sono state le caratteristiche della sua poetica. Cantare il tempo andato sarà il mio tema. Questo è il verso di una sua canzone, Il ricordo di Alessandro Braga.
2: Colto, ironico, profondo, provocatore, a volte romantico, un burattinaio di parole, come si era descritto lui stesso, capace di essere poetico o prosaico all'occorrenza. Politico, profondamente politico, anche se questa etichetta, come tutte le etichette, gli stava stretta. Umanista, preferiva definirsi. Ha unito diverse generazioni, che fosse per alzare il pugno mentre si cantava la locomotiva o per nascondere una lacrima sfuggita sulle note di Cirano. Coerente, mai banale, non si è fatto irretire dalle sirene del business nemmeno per un attimo. Se Fabrizio De André ha cantato gli ultimi, Francesco Guccini ci ha vissuto insieme. I suoi personaggi erano veraci, strampalati, volgari come la gramigna. Ha raccontato il frate il suo latino, il pensionato della porta accanto e l'astrologo in bilico tra un mondo che stava scomparendo e uno nuovo che tardava ad arrivare. Ha dato dignità alle osterie di fuori porta e raccontato un odisseo tra Omero e James Joyce. Lui, figlio di una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Lui tutto, niente stronzo ubriacone, lui poeta e lui buffone, lui anarchico, lui ricco, senza soldi radicale, lui diverso e lui uguale, negro, ebreo, comunista. Lui cantastorie della vita quotidiana, romanziere e giallista, ha scritto pure un vocabolario italiano pavanese, cantore del tempo che passa, il tema che ha attraversato tutta la sua produzione, ora avrà finalmente un paradiso su misura, dove il bere non si paga e non fa male.
1: E dunque alle 21:30 vi ricordo ancora la cantata anarchica per Guccini in Piazza dei Mercanti a Milano. Radio Popolare invece continuerà ad omaggiare il grande cantautore dopo il GR a Popsera. Alle 19:37 minuti invece, ora col GR, cambiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato ritenuto responsabile di oltraggio al Congresso. La decisione di una commissione del Senato degli Stati Uniti potrebbe aprire ora la strada a un'azione legale contro l'immunologo che guidò Washington nella gestione della pandemia da Covid-19. Sentiamo Michele Migone.
3: Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso ha il sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l'incriminazione, 8 voti contro 7, aveva giurato da tempo che avrebbe mandato un infettivologo in galera. In realtà il destino dello scienziato, che prima venne cacciato da Donald Trump e poi invece con Joe Biden divenne lo zar della lotta al Covid, non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento della commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti. Quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decida di agire prima, seguendo altre vie. I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della Commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al quinto emendamento alla Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei senatori. Voleva così evitare l'incriminazione. Secondo Rand Paul, questo suo silenzio non era giustificato perché i quesiti riguardavano il periodo cui Fauci era capo della Task Force Anti-Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'accanimento di Rand Paul fa parte di questa crociata maga contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista del medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia, i tagli alla ricerca scientifica e i tagli ai programmi di assistenza sanitaria.
1: E sulla gestione della pandemia oggi era una giornata molto attesa anche in Italia con l'audizione in commissione di Giuseppe Conte. Nel corso del suo intervento l'ex presidente del Consiglio ha provato a ribaltare le accuse che gli vengono mosse dalla destra. Il leader 5 Stelle

0: ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato possibili mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità di questi dispositivi una lettera anonima arrivata a Conte che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop a quella fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere quella causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento poi il leader 5 Stelle si è difeso e ha rivendicato di non aver commesso mai nessun illecito. Ora la crisi in Medio Oriente, un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata oggi Teheran, senza però dare altre indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e poi dopo altri 30 giorni la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito e poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. Intanto però proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. Ci sono almeno 30 morti, decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta dell'area.
1: Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite a supporto, e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati. Gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi. Insomma, è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
0: Droni russi hanno colpito oggi una nave cargo di proprietà tedesca battente bandiera della Liberia nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Un attacco rivendicato da Mosca, che ha detto che la nave trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale all'Europa. Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza. Diciamo, l'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale. L'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia, invece è molto più chiaramente un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
0: Infine, torniamo in Italia. Non ci sono soltanto le chat che riguardano Delmastro ad agitare i rapporti politica-magistratura, perché a breve sul tavolo dei presidenti di Camera e Senato arriverà anche una relazione con la quale i PM di Milano, che indagano sulla scalata di Mediobanca, spiegano perché è necessario per loro leggere alcuni messaggi nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, Marcello Sala. Chat che coinvolgerebbero anche parlamentari e ministri, tra cui Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Un nuovo capitolo di un risico bancario che coinvolge però sempre di più i piani alti della politica. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: La mina che covava sotto la cenere rischia di esplodere a breve. L'indagine è quella aperta sul concerto nella scalata Mediobanca fra Francesco Gaetano Caltagirone, la Delfin, finanziaria di Del Vecchio, e la DDM PS Luigi Lovaglio. Difficilmente la Camera autorizzerà la concessione delle chat, ma poco cambia nella sostanza dell'inchiesta, che vede già iscritti al registro degli indagati lo stesso Lovaglio e la Didi Delfin Francesco Milleri. Per il futuro di MPS il potenziale rinvio a giudizio dell'attuale amministratore delegato per ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni al mercato sarebbe la pietra tombale sui disperati tentativi di Lovaglio, dopo essere sopravvissuto al defenestramento voluto dallo stesso Caltagirone, di evitare l'acquisizione da parte di Banca Intesa e Unipol. La D pensa ancora ad una possibile fusione con BPM in chiave anti-Intesa, ma deve fare i conti con la freddezza del socio principale di Banco Popolare, il Crédit Agricole, che preferirebbe non essere trascinato in una vicenda con risvolti politico-istituzionali di grande peso. Certo che la vendita di MPS a Caltagirone e Delfin ha visto il socio pubblico silente e asservito agli interessi dell'ottavo re di Roma, che ha poi dovuto arrendersi a dinamiche di sistema a cui anche Caltagirone non può opporsi, nonostante il suo legame con la Premier Meloni, di cui è diventato il principale alleato, anche per aver messo a disposizione i propri quotidiani, oramai vera e propria gazzetta di Palazzo Chigi.
0: Prima di chiudere, le previsioni per le prossime ore: con il caldo estremo sull'Italia, dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Stasera prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto al nord, ma poi le temperature risaliranno. Il caldo investirà il paese ancora per altri 10 giorni. E alle 19.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Virginia Platini, Valeria Schroeder e Alessandro Braga. Le notizie tornano alle 22.30, grazie e una buona serata.
4: Popolare Network.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: case a Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: La seconda parte di Pop Sera, tra poco torniamo a parlare di Francesco Guccini. Prima uno spazio dedicato alle carceri in senso ampio. Nel senso che parliamo del CPR di Milano. Adesso, perché oggi c'è stata un'ispezione nella struttura di Via Corelli. Hanno partecipato Rahel Sereche, consigliera del Municipio 3, eletta con la lista Milano Unita, e Luca Paladini, consigliere regionale del Patto Civico, che è in diretta con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Che situazione avete trovato?
1: Potremmo dire tragica come sempre, ma possibilmente anche peggio del solito, nel senso che siamo, ai noi, degli abitué delle visite ispettive e puntualmente ci si presenta sempre un quadro abbastanza drammatico, ma oggi appunto, se possibile, peggiore del solito. Solo 2 giorni fa una persona veniva portata d'urgenza a Niguarda perché aveva ingerito del liquido che si usa per il bagno ed è in terapia intensiva. Solo 60 ore fa una persona tentava di impiccarsi e da inizio luglio si registrano 17 eventi di una certa gravità autolesionistici avvenuti all'interno della struttura del CPR, 17 in 30 giorni, quindi parliamo praticamente di un evento ogni giorno e mezzo, anche meno, e un grado di tensione che puntualmente si registra, ma se possibile oggi era maggiorato ovviamente anche dalle condizioni climatiche che dentro quel posto rendono la vita impossibile. I ragazzi, le persone che sono detenute mi hanno fatto vedere che dormono all'aperto, dormono in quasi per terra, in quella specie di cortile che c'è, ma sono assolutamente in condizioni anche psicologiche, psichiche, veramente molto compromesse. Questo è il quadro che abbiamo trovato, il quadro che ci fa dire ancora una volta come sia inaccettabile l'idea che un posto come il CPR possa continuare a svolgere la sua funzione, ma anche se fosse in altre condizioni igienico-sanitarie, anche se offrisse, come dire, un servizio migliore, è proprio l'idea stessa del CPR che non sta in piedi e lo riscontriamo ogni volta che andiamo lì, ma proprio per la natura del CPR. Non esiste, tante persone come sempre ci vengono a dire ma io cosa ci faccio qui e vaglielo a spiegare cosa ci fanno lì. Un caso incredibile oggi è stato un ragazzo che gli è scaduto il permesso di soggiorno il 27 di luglio, ha un lavoro assunto, è andato in questura per rinnovare il permesso di soggiorno con 2 giorni di ritardo, è stato prelevato dalla questura di Milano e portato al CPR. Potete capire come sta questo ragazzo.
0: Quante persone ci sono al momento nel CPR di Milano? Cosa può dirci più in generale su chi sono queste persone e su cosa vanno detto quelle con cui avete parlato?
1: In questo momento, giornata di oggi, per una capienza massima che è di 91, ce n'erano al mattino 89, poi ne è uscito uno, quindi 88, quindi siamo quasi alla capienza massima che può ospitare il CPR di Via Corelli. I racconti sono, allora, prima di tutto troviamo gente che viene dal Nord Africa, ma anche gente che viene da paesi più lontani, dell'Africa subsahariana. Abbiamo trovato anche un cubano che è lì da 5 mesi con il permesso di soggiorno scaduto e qualche persona, ma veramente poche, che viene da altri posti del mondo, fondamentalmente, qualcuno dal Bangladesh, qualcuno anche asiatico. La maggior parte delle persone si trova lì perché appunto ha i documenti scaduti e l'aberrazione del CPR è mettere in galera, perché di galera si può tranquillamente parlare, persone che hanno semplicemente compiuto e che sono in una fase di, come dire, di infrazione amministrativa. Inevitabilmente tutti chiedono conto del perché si vedono negata la libertà semplicemente per un documento negato. E poi, ripeto, siamo anche in presenza di casi limite dove ci sono persone che un lavoro ce l'hanno, magari il permesso di soggiorno gli è scaduto da qualche giorno e nonostante questo magari sono state prelevate proprio in questura nella fase nella quale stavano rinnovando il passaporto. È lo stupore, la rabbia, lo stupore insieme alla stanchezza fisica e mentale, le componenti che tengono insieme le 88 persone che abitano il CPR.
0: Luca Paladini, grazie per essere stato con noi. Certo.
1: Un'ultima cosa, se mi è possibile, al volo, noi, io, Rael Sarè, Onorio Rosati, Cecilia Strada, Paolo Romano, abbiamo invitato con un appello il sindaco di Milano a impugnare la possibilità di, come dire, denunciare anche lui in che condizioni si trova questo CPR e di denunciare il ministro degli interni Piantedosi, la cui responsabilità è evidente nel momento in cui il CPR risponde al ministero degli interni. Lo abbiamo fatto qualche mese fa, i termini sarebbero scaduti, ma confidiamo ancora che da parte del sindaco di Milano ci sia la volontà politica, prima che umana, politica, di prendere in mano la situazione e di anche lui impugnare questa richiesta che arriva da noi, rappresentanti delle istituzioni, per far sì che Milano non sia più luogo che ospita un luogo così incivile.
0: Grazie ancora Luca Paladini.
1: A voi.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: dedichiamo anche quest'ultima mezz'ora, quest'ultima parte della puntata di oggi di Pop Sera all'addio a Francesco Guccini. Intanto, per dovere di cronaca, visto che nella prima parte della trasmissione dicevamo che colpiva l'assenza di dichiarazioni da un lato dal ministro della Cultura Giuli, che se non vado errato è ancora silente, dall'altro della presidente del Consiglio Meloni. Meloni ha diffuso una nota, ve ne leggo alcuni passaggi, dice di amare profondamente la sua musica e le sue canzoni, di conoscere a memoria molti dei suoi testi, cita proprio anche Cirano, e continuerò a cantare le sue canzoni, a ringraziarlo per averci regalato emozioni, lo farò nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me, dice la Presidente del Consiglio, e mi fermo qua, direi che può bastare. Buonasera a Francesco Brusco, giornalista del Manifesto e docente di musiche popolari contemporanee all'Università di Salerno.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Allora, intanto, chi è stato per te Guccini?
1: Chi è stato per me Guccini è già una grande domanda. È stata una figura che mi ha accompagnato sin dalla tenera età come ascoltatore, poi diventato appassionato, e ricercatore, infine.
0: E poi diciamo più a livello così, proprio professionale, visto anche l'attività di insegnamento che ho appena citato, qual è stato secondo te il valore, la cifra, il tratto caratteristico o i tratti caratteristici di Guccini dal punto di vista più strettamente musicale?
1: Allora, dal punto di vista musicale è interessante secondo me parlare di Guccini perché al pari di altri cantautori, in primis De André, la critica italiana ha sempre teso a privilegiare l'aspetto letterario, anche comprensibilmente, mettendo in ombra il dato musicale. Guccini è sempre stato raccontato come un poeta prestato alla musica, un letterato quantomeno, anche per via dell'attività parallela di scrittore. Per me è vero anche il contrario, è un artista a tutto tondo che ha saputo valorizzare l'arte della canzone, la canzone come strumento espressivo e incidere non soltanto con i testi, ma anche con la musica, gli arrangiamenti, non ultima la voce, che è una delle grane più riconoscibili nel panorama italiano.
0: In che modo la sua figura, secondo te, si inserisce nel panorama musicale italiano e internazionale?
1: Si inserisce in maniera, anche in questo caso in maniera interessante, perché Guccini inizia a scrivere canzoni nella prima metà degli anni 60, in un momento in cui l'Italia si apre appunto al panorama internazionale, cioè erano già stati influssi della chanson française di Brassens, Jacques Brel. Lui è tra i primi, o comunque tra quelli che in quello che poi si sarebbe chiamato il mainstream, pur d'autore, porta in Italia la lezione di Bob Dylan, ma oltre a questi riferimenti quasi obbligati per i cantautori, poi Guccini ha un panorama musicale veramente ampio che va dal tango, che magari molti appassionati accreditano più che altro alla figura di Flaco Biondini quando ha iniziato a collaborare con lui dal 76, ma che in realtà Guccini ascoltava sin da ragazzo, fino al rock and roll, al blues, al jazz. Lui raccontava di avere una grandissima collezione di dischi jazz e di altri generi internazionali che hanno fatto da base, secondo me, musicale, ma anche culturale alla sua visione del mondo.
0: C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare nelle reazioni alla sua morte, in questa onda emozionata che la notizia ha scatenato?
1: Beh, come dicevate poc'anzi, sicuramente il silenzio della politica, di quelle che dovrebbero essere le istituzioni culturali italiane, che poi in realtà, da quello che ho sentito del commento della Meloni, è meglio che restino in silenzio a un certo punto.
0: Francesco Brusco, giornalista del Manifesto e docente di musiche popolari contemporanee all'Università di Salerno, grazie e buona serata.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Oggi, ascoltatori e ascoltatrici, vi abbiamo fatto sentire spesso la voce di Guccini nelle sue canzoni e nelle interviste che gli abbiamo fatto nel corso degli anni. Questo è quello che diceva nel 2012 presentando il suo album L'Ultima Thule. Per noi a quella conferenza stampa c'era Claudio Agostoni.
2: La chiacchierata con Francesco non poteva quindi che partire da questo punto. Se sei ancora in grado di scrivere canzoni come quella che stiamo ascoltando l'ultima volta, perché non farne più?
3: Perché è meglio smettere quando si riesce ancora a fare queste cose, voglio dire che smettere quando non si riesce più a fare niente. No, a parte questo, al di là se la canzone può essere bella o meno, piace o meno, avevo deciso che sarebbe stato l'ultimo e così faccio, diciamo, l'ultimo. È un pezzo che ci pensavo. Se pensate a quanti anni sono passati dall'ultimo che ho fatto, che se non sbaglio, e cos'era, stagioni o di morte, cos'era? Ritratti, ritratti. Sono passati 8 anni, se non sbaglio, 7-8 anni. Quindi vuol dire che la produzione di canzoni si è rallentata moltissimo. E quindi questo voleva anche dire che era ora proprio di fare queste canzoni che penso siano riuscite bene, credo almeno, spero, e poi chiudere lì, buonanotte. La mia vita è cambiata di molto da quando sono tornato a abitare a Pavia, già questo è un bel salto, voglio dire, passare dalla città alla montagna. In città tutte le sere, sono andato via del 2000, 2001, insomma, passavo ancora tutte le sere con gli amici nella trattoria di fianco a casa, a giocare a carte fino alle 3 o 4 del mattino, quindi una vita spostata di orari ancora, giocavamo a carte italiane, cioè Brisco, 3-7, Scopone. Il tarocco, il tarocco, il tarocchino bolognese, che non è quello piemontese, è molto più complicato. E a Pavana voi immaginate facilmente quale possa essere la vita notturna di Pavana, insomma, è leggermente ridotta. Certo. E quindi sono uno adesso che va a letto verso mezzanotte, l'una, tiro fino all'una, una e mezza, insomma, così. E quindi mi è cambiato completamente questo ritmo di vita. E quindi si vive una vita differente, ecco. E questo forse influisce anche su. E poi quello che influisce di più è l'età che aumenta, il pensare a tanti amici che se ne sono persi per strada, insomma, e tutta questa serie di cose. E Canzone di notte, che ricordo un po', va indietro nel tempo a quando questo mulino viveva ancora, perché adesso si è trasformato, i miei cugini hanno trasformato in un bed and breakfast, pare molto bello, la gente ci va un po', ci vanno i gucciniani a respirare forse un'aria gucciniana che non esiste più, ma che loro trovano ancora. E quando invece l'ho vissuto io, cioè, arrivavano con i muli, con i somari, anche dentro casa, arrivavano con i carichi di grano, di castagne sulle spalle, con delle fatiche disumane. Sono arrivati una volta uno con un quintale, l'altro fratello con un quintale e mezzo di castagne sulle spalle, da lassù fin giù, poi da giù macinate e le ha riportate su, insomma, la gente che viveva così, in una vita particolarissima. E quindi c'è stato questo luogo mitico della mia infanzia, con la battola di cui parla la canzone, che ritmava la macinatura, le castagne frusciano, le castagne, le macine fanno un fruscio sordo, non si sentono, ma la battola che picchia sulla macina per fare calare il grano dentro il buco della macina fa questo ta ta ta ta ta ta ta continuo, e il rumore del fiume che corre a due passi, che di giorno si sente appena, e l'abbiamo messo nella canzone, c'è, cioè, di mentre si sente, ma di notte fa un rumore che chi non è abituato alla notte non dorme, perché fa fuoco bestiale, nottetempo, d'estate, d'inverno poi se è un po' in piena, ci sono i massi che cioccano. E richiamato proprio il ritorno all'infanzia e dall'infanzia al presente, del ricordo dell'infanzia alla vita attuale, la mia vita attuale, di notte, guardare le coste dei monti che sembrano un presepio di quei presepi di maniera, di presepi fatti dai ragazzini con le casine e le lucine dietro, insomma. E poi c'è l'ultima tour, invece, che è l'ultima esperienza canora, discografica, la Prodo, la nave che arriva su in questa località del nord, misteriosa, mitica, insomma, che non ha nulla a che vedere con i famosi ariani, dell'ultima tour ariana, insomma. Io, come noto, sono alto, bello, biondo, particolarmente bello, soprattutto anche molto biondo, e quindi sarei il perfetto tipo dell'ariano, naturalmente, ma nulla che non trovo, sento un mormorio di disappunto quando dico, insomma, mi sono convinto di essere così, tipo perfetto dell'ariano. L'inverno potrei denudarmi e correre nel fiume in pieno inverno, non per temprato ai mille. Fa niente, smetto di dire cazzate. No, non ci sarà un ultimo concerto, non ci sarà un finale clamoroso. È meglio finire in silenzio, tranquilli, andarsene via a passi lenti e silenziosi, insomma, che fare il ciocco, dire adesso finisco con questa. No, non è delle mie corde, è meglio così, allontanarsi a poco, e come dice l'ultima tour, essere a poco, se Dio vuole, dimenticato.

0: Tra i luoghi in cui in queste ore viene omaggiato Guccini, ve l'abbiamo raccontato nel corso della giornata, c'è via Paolo Fabbri, la sua residenza bolognese, luogo simbolo per il grande cantautore. A Milano, tra poco più di un'ora, alle 21.30, ci sarà una cantata anarchica in Piazza dei Mercanti. L'invito è anche quello a portare uno strumento per suonare e cantare in sua memoria. Gli omaggi di queste ore però coinvolgono anche luoghi più piccoli, a conferma di quanto sia diffuso e radicato l'amore per la sua musica. Buonasera Simone Colombo.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Fa parte di un gruppo chiamato I Resistenti che stasera suonerà in un locale, il Materia di Vaprio Dadda. Siamo al confine tra le province di Milano e Bergamo. Allora Simone, cosa farete più nel dettaglio stasera e come è stato organizzato questo concerto per forza di cose improvvisato?
1: Ma allora, giustissimamente improvvisato. Stamattina quando abbiamo ricevuto la notizia nella chat del gruppo, noi siamo in sei, siamo sei musicisti, insomma c'è stato un tantam e tutti ci siamo resi conto che da parte esterna, quindi da altre persone, venivamo contattati come se fosse scomparso un parente. Cioè la gente pensava a noi nel dire è morto Francesco Guccini. E quindi questa cosa ci ha lasciato un segno e abbiamo detto va bene, stasera ci dovevamo vedere per una birretta e abbiamo detto va bene, dai, sai che c'è, portiamo le chitarre e vediamo un attimino che cosa salta fuori. E così faremo, porteremo le chitarre al Matera. Andremo da Fabio, ci sederemo alla nostra bella panchetta, tireremo fuori le chitarre, inizieremo a cantare e a suonare, e poi chi vorrà aggiungersi ben venga, e noi saremo lì disponibili e cercheremo di ricordare per quanto possiamo farlo nel nostro modo, nella nostra maniera, quello che è stato per noi un maestro di vita.
0: Avete deciso una scaletta o andrete sul momento?
1: Allora, guarda, assolutamente no, nessuna scaletta, andremo a sentimento, come del resto facciamo sempre nei nostri concerti, quindi no, non abbiamo una scaletta, faremo sicuramente i pezzi più iconici, però probabilmente non disdegneremo anche di andare a recuperare dal repertorio magari canzoni un po' meno conosciute, che cercheremo di lì per lì di mettere in musica e vedere che cosa viene fuori, ecco.
0: Per te che fai parte di un gruppo come i Resistenti, chi è stato Guccini?
1: Come ho detto, Guccini è stato un maestro di vita. Cioè, è stato maestro di vita, sì, perché è stato un maestro, innanzitutto con la M maiuscola, ma non solo per la musica, è stato un maestro per la lingua italiana, è stato un maestro per la letteratura, è stato un maestro per lo stile di vita, un po' burbero, un po' grezzo che a noi piace tanto, e indubbiamente, ovviamente, per tutto quello che sono i suoi pensieri veicolati nelle sue canzoni, ecco. Un punto di riferimento indubbiamente e che adesso insomma ha lasciato un grande vuoto nel nostro cuore, ecco.
0: C'è un tuo ricordo personale in particolare, non so, un concerto, un evento che ti è rimasto più di altri per quanto riguarda Guccini?
1: Allora, purtroppo, grandissima pecca, io non sono mai riuscito a vedere Guccini dal vivo. Avevo comprato il biglietto per andare a un concerto qua nel paese vicino, a Treviglio lo faceva, e purtroppo l'ho saltato. Quindi non l'ho mai visto dal vivo, però ho un ricordo fermo in mente di Guccini, di quando ho scoperto una cassetta, che era una cassetta di mio padre, e da una parte c'era registrato un LP degli Intillimani, e poi magicamente cambio lato e sento Radici, e da lì qualcosa, wow, ho detto che cos'è sta roba, e basta, da lì poi è partita la passione per Guccini.
0: Simone Colombo, grazie e buon grazie concerto stasera.
1: Se volete venire, 21:30 circa, siamo al Materia, Piazza Leonardo da Vinci, a Vaprio Dadda.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie a te, ciao.

0: La puntata di oggi di Pop Sera finisce qui, ma naturalmente non finisce qui il nostro racconto di Francesco Guccini. Vi cito solo alcuni appuntamenti delle prossime ore. Nel giornale radio delle 22:30 vi racconteremo ancora con il nostro Alessandro Braga la cantata anarchica che è prevista alle 21:30, tra un'ora, a Milano in Piazza dei Mercanti. Lo ripeto con l'invito anche a portare uno strumento per suonare e cantare in memoria del maestrone. Poi naturalmente ancora anche nei giornali radio di domattina torneremo su di lui e vi segnalo anche per ancora il vostro ricordo, ascoltatori e ascoltatrici, sarà dedicato a Guccini il microfono aperto domattina tra le 9 e le 10. Io per adesso vi saluto, buona serata da Andrea Monti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

Il 1949 si apre per Miles come un anno davvero nuovo, perché Miles si lascia alle spalle oltre 4 anni di assidua frequentazione con Charlie Parker, di cui oltre 3 di lavoro nel suo quintetto. Miles, che nel 48 nelle discussioni del cenacolo di musicisti che si riunisce a casa di Gil Evans, ha maturato una presa di distanza dagli stilemi del bebop, la musica di cui accanto a Parker è stato una delle figure più rappresentative, ma mantenendo sempre una sua distinta sensibilità, è pronto per volare con le proprie ali. Non che Parker sparisca da un giorno all'altro dal suo orizzonte. Appena terminato lo sciopero delle registrazioni indetto dal sindacato dei musicisti, la rivista Metronome approfitta del primo giorno lavorativo del nuovo anno, il 3 gennaio, per riunire come sua tradizione in studio di incisione sotto l'intestazione Metronome All Stars i musicisti che per i vari strumenti hanno brillato nel suo prestigioso referendum. E fra loro ci sono sia Miles Davis che Charlie Parker. Nella compagine figurano anche altre 2 trombe, quelle di Dizzy Gillespie e di Fats Navarro, e tra gli altri J.J. Johnson e Kay Winding ai tromboni, Buddy DeFranco al clarinetto, Lenny Tristano al pianoforte, Billy Bauer alla chitarra, Eddie Safransky al contrabbasso, Shelly Mann alla batteria, con la direzione di Pete Rugolo. Parker dichiara di non capire gli arrangiamenti dei 2 brani da incidere, che, figurarsi, capisce perfettamente. È una tattica per far durare la seduta di incisione più delle ore concordate e farsi così pagare di più. Tattica che riesce, tanto che il primo brano, firmato da Rugolo, viene intitolato Overtime. In questo brano Miles e Fats Navarro decidono di divertirsi a suonare alla maniera di Dizzy Gillespie, che è lì con loro. Il risultato è che in Overtime è difficile dire dei 3 trombettisti chi suona che cosa. È un gioco di Miles e Navarro, ma per Miles è anche un modo di mostrare orgogliosamente che, pur avendo uno stile assai diverso e meno pirotecnico di quello di Gillespie, anche lui è ben capace di suonare alla Gillespie.

Intanto, dopo il debutto della insolita compagine al Royal Roost nell'agosto-settembre del 48, Miles ha continuato a provare con il nonetto fino a quando non si arriva alla prima seduta di registrazione per la Capitol il 21 gennaio. Rispetto alla formazione che aveva suonato al Roost, c'è qualche avvicendamento. Oltre a Miles ci sono Kay Winding al trombone, Junior Collins al flicorno, Bill Barber alla tuba, Lee Konitz al sax alto, Jerry Mulligan al sax baritono, Al Haig al pianoforte, Joe Shulman al contrabbasso, Max Roach alla batteria. Vengono incisi 4 brani. Il primo è Jeru, firmato e arrangiato da Jerry Mulligan. Jeru è il soprannome affettuoso con cui Miles ha l'abitudine di chiamare Mulligan. Come abbiamo visto nella puntata precedente, Mulligan è una delle figure chiave del cenacolo che si raccoglie nella casa di Gil Evans sulla 55esima strada, nel bel mezzo di Manhattan. E assieme a Davis e a Evans è determinante nel delineare la fisionomia del nonetto di Davis. Di origine irlandese per parte di padre e di un anno più giovane di Miles, Mulligan durante l'infanzia in Ohio, attraverso la sua tata afroamericana, ha scoperto la musica nera. Da ragazzino ha poi cominciato a suonare il clarinetto, diventando quindi un esperto sassofonista, e ancora adolescente si è dedicato all'arrangiamento, facendo precocissimamente il suo esordio come arrangiatore professionale per una emittente radiofonica di Filadelfia. Arrivato a New York a 20 anni, nel 1946, Mulligan lavora come arrangiatore per l'orchestra di Gene Krupa e conosce Gil Evans, anche lui appena arrivato a New York. Perfezionista, Mulligan nella messa a punto delle sue composizioni e dei suoi arrangiamenti pretende molto dall'orchestra di Krupa e con giovanile mancanza di riguardo non fa tanti complimenti quando la formazione non lo soddisfa. Il giorno che però si azzarda a criticare non solo l'orchestra ma anche Krupa, il batterista lo licenzia. A quel punto Evans gli trova lavoro come arrangiatore per l'orchestra di Claude Thornhill, per la quale lo stesso Evans realizza arrangiamenti. Così Mulligan comincia a frequentare la casa di Evans, ritrovo abituale per molti giovani innovatori che vivono con frustrazione la difficoltà di applicare nel mondo del jazz le loro idee. I suggerimenti di Evans, che tiene conto anche delle novità emerse nella musica contemporanea di matrice classica, esercitano una influenza cruciale su Mulligan

molto brillante nel tradurle in un linguaggio jazzistico. Nel frattempo Mulligan, che è un giovane inquieto, ha cominciato ad avvicinarsi agli stupefacenti entrando dalla porta di servizio, la marijuana. Una notte viene sorpreso a Hollywood da due agenti in borghese mentre passeggia fumando uno spinello assieme a Charlie Parker. Se la cava con un anno di libertà vigilata. Dopo aver padroneggiato vari tipi di sax, Mulligan ha intanto deciso di concentrarsi sul sax baritono, uno strumento su cui sa che non incontrerà molta concorrenza, e fa rapidi progressi applicandosi e partecipando a molte jam session. Ed è al sax baritono, di cui sarà uno dei massimi specialisti nella storia del jazz, che lo si ascolta nel Nonetto di Davis. Ecco Jeru.

Due dei quattro brani che vengono incisi in questa prima seduta di registrazione del Nonetto, e cioè Move e Godchild, li abbiamo già ascoltati nella puntata scorsa dalle esibizioni dal vivo del Nonetto del settembre del 48. Il quarto brano inciso nella prima seduta di registrazione è Budo, cofirmato da Bud Powell e da Davis. Con il titolo di Hallucinations, Powell, grande e tragica figura dell'era del bebop, lo registrerà in piano solo nel 1951. Il Nonetto lo incide con l'arrangiamento di John Lewis, che tratta il brano, attenendosi maggiormente rispetto ai brani arrangiati da Mulligan e Gil Evans, ad un approccio bebop.

In questa prima seduta del gennaio del 49 non vengono registrati pezzi arrangiati da Gil Evans, perché Pete Rugolo della Capitol vuole registrare per primi i brani più veloci e su tempo medio. Alla Capitol piace quello che è stato registrato, tanto che un mese dopo Move e Budo escono in un 78 giri e Jeru e Godchild escono in aprile. Intanto Miles, lasciato il gruppo di Charlie Parker, deve trovare delle alternative. In un locale della 52esima strada ottiene un ingaggio con un quintetto in cui ha con sé Sonny Rollins al sax tenore. Di fronte a Miles, che ha 22 anni, con all'attivo 3 anni nel gruppo di Parker e già un veterano, Sonny è un ragazzino, 18 anni. Poi Miles lavora al Royal Roost con la band del pianista Tad Dameron, in assoluto uno dei migliori compositori della generazione del bebop. Nel suo gruppo Miles prende il posto di Fats Navarro, che a 25 anni l'eroina ha ormai trasformato nell'ombra di se stesso, mentre la tubercolosi sta facendo il resto. Al Roost la formazione di Tad Dameron con Davis divide le serate con il quintetto di Parker. In febbraio il tentetto di Tad Dameron partecipa al Royal Roost a 2 trasmissioni radiofoniche. Ecco Miles in evidenza in Good Bait, un fortunato pezzo di Tad Dameron e Count Basie.

Con il lavoro per il Nonetto si consolida il rapporto con Gil Evans, che ha una quindicina d'anni più di Miles. È l'inizio di un'amicizia destinata a durare nei decenni fino alla morte di Evans nel 88 e il primo momento di una collaborazione che si tradurrà in molte altre pagine memorabili. Di Evans, Miles fin dall'inizio apprezza le idee musicali, l'intelligenza, ma certamente apprezza anche l'assenza di pregiudizi razziali. Con Gil, dice Davis nella sua autobiografia, non c'è mai stata di mezzo una dinamica legata alla razza. Era sempre solo questione di musica. Non gli importava niente di che colore tu fossi. È stato uno dei primi bianchi di questo genere che ho conosciuto. In aprile si tiene la seconda seduta di registrazione del Nonetto. Ci sono degli altri avvicendamenti, oltre che da Miles. La formazione è composta da J.J. Johnson al trombone, Sandy Siegelstein al corno francese, Bill Barber alla tuba, Lee Konitz al sax alto, Jerry Mulligan al baritono, John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabbasso, Kenny Clark alla batteria. Venus de Milo è un brano scritto e arrangiato da Mulligan.

L'estetica del nonetto con il suo organico irrituale rappresenta una svolta rispetto alla rapidità, alla concitazione, alla fisionomia tagliente del bebop. Siamo agli albori di una nuova estetica e le incisioni del nonetto passeranno poi alla storia sotto l'intestazione di Birth of the Cool, la nascita del cool, il titolo con cui la Capitol nel 57 riunirà 11 delle 12 tracce incise nelle tre sedute del nonetto, due sedute nel 49 e una nel 50. A 22-23 anni quindi Davis sta già guidando un nuovo indirizzo estetico nell'ambito del jazz, sta indicando, come poi farà altre volte nel corso della sua carriera, una nuova direzione. Nuova direzione che nel momento in cui Davis la indica viene colta più da altri musicisti che dal pubblico. Nelle incisioni del nonetto del 49-50 sentiamo manifestarsi una alternativa all'estetica del bebop che anticipa il cool jazz degli anni 50. Paradossalmente, una musica nata a Est, a New York, indica una prospettiva al West Coast Jazz che spopolerà negli anni successivi. Nella sua autobiografia Davis dà la sua interpretazione dell'effetto prodotto dalle incisioni del nonetto, ma in realtà all'epoca il successo è molto relativo e la Capitol nell'immediato nemmeno pubblica tutti i brani registrati. È più tardi che questi brani verranno riconosciuti come dei capolavori. La spiegazione che Davis dà nell'autobiografia dell'impatto dei brani comunque è lucida e onesta e ci dà la sua visione della musica del nonetto. Il nonetto, dice più o meno Davis nell'autobiografia, è piaciuto per reazione alla musica di Charlie Parker e di Dizzy Gillespie, una musica molto veloce di cui se non si era un ascoltatore molto pronto era difficile afferrare al volo la fisionomia. La loro musica, dice Miles, non era amabile, non aveva linee armoniche che si potessero canticchiare facilmente mentre per strada ti stai baciando con la fidanzata. Il bebop non aveva l'umanità di Duke Ellington, non aveva quel qualcosa di riconoscibile. Bird e Dizzy erano grandi, fantastici, erano una sfida, dice testualmente Miles, ma non erano amabili. Invece Birth of the Cool era diverso, perché potevi cogliere tutto e potevi anche canticchiarlo. Per Davis c'era un collegamento fra Birth of the Cool e la musica di Duke Ellington, di cui Gil Evans, fra l'altro, era un grande ammiratore. Nella sua autobiografia Davis sottolinea anche un altro aspetto, che la musica del nonetto era più accessibile per un pubblico bianco, che invece aveva avuto difficoltà a ritrovarsi nel bebop, musica che in più il pubblico bianco non sentiva come una cosa sua. Davis è consapevole del fatto che, essendo coinvolti nella musica del nonetto dei musicisti bianchi, sia gli ascoltatori che i critici bianchi potevano identificarsi più facilmente in quella musica, anche perché ne ricavavano l'impressione che i bianchi avessero a che fare con quello che stava accadendo musicalmente. Dice Davis nell'autobiografia: «Abbiamo stuzzicato le orecchie della gente in modo un po' più morbido di Bird e Dizzy. Abbiamo reso la musica più mainstream». Sempre dalla seconda seduta del nonetto, Boplicity è un brano concepito da Davis e arrangiato da Gil Evans. Per firmarlo Miles utilizzerà però non il proprio nome ma quello della madre per evitare di doverlo registrare con l'editore musicale con cui ha un contratto in quel momento.

Nel periodo delle incisioni del Nonetto, proprio l'adorato Duke Ellington manda a chiamare Miles e gli dice che lo vorrebbe nella sua orchestra. Miles è quanto mai lusingato, ma gli risponde che sta lavorando alle registrazioni col Nonetto, usando questo come scusa per negarsi, perché sa che anche se l'orchestra di Ellington è meravigliosa ed è la più importante in attività, per lui sarebbe una gabbia dover suonare sera dopo sera sempre la stessa musica. Nel colloquio Miles deve riprendersi dallo sconcerto perché, abituato a pensare a Duke come alla quintessenza dell'eleganza e dello stile, rimane interdetto quando si trova di fronte Ellington che lo riceve nel suo ufficio in pantaloni corti e con una ragazza sulle ginocchia. Nonostante 5 anni a contatto con Charlie Parker, in definitiva Miles è sempre il bravo ragazzo di buona famiglia che era. Miles tiene a dire a Duke che è uno dei suoi idoli e che è orgoglioso che abbia pensato a lui. Ellington gli dice di non preoccuparsi e di fare quello che è meglio per lui. In tutto il quarto di secolo successivo, fino alla morte di Ellington nel 74, Duke e Miles non avranno più occasione di parlarsi. L'ultimo brano inciso nella seduta dell'aprile del 49 è Israel, scritto e arrangiato da John Carisi. Israel e Boplicity vengono pubblicati dalla Capitol in un 78 giri.

0: Qualche giorno dopo la seconda seduta di incisione del nonetto, Miles parte per la prima volta per l'Europa, per partecipare col gruppo di Tad Dameron al Festival del Jazz di Parigi. Sull'aereo ci sono tra gli altri Sidney Bechet, Al Haig, Charlie Parker, Max Roach, Kenny Dorham. L'8 maggio del 49 Miles Davis è sul palco della Salle Pleyel. Anche a Parigi Tad Dameron e Miles si trovano a dividere la serata con il gruppo di Charlie Parker, che è l'artista più atteso del festival assieme a Sidney Bechet. Curiosamente le registrazioni di Parigi documentano forse il Miles Davis più strettamente bebop di quegli anni, il Miles Davis più vicino al modello di Dizzy Gillespie. Forse perché Miles suona in un gruppo come quello di Tad Dameron, che a Parigi rappresenta il bebop, e Miles vuole quindi adeguarsi e corrispondere alle attese del pubblico francese sulla nuova musica. Forse perché il confronto a distanza ravvicinata col gruppo di Parker e col suo nuovo trombettista Kenny Dorham lo stimola alla sfida sul terreno più squisitamente bebop. Dalla Salle Pleyel viene realizzata una trasmissione radiofonica. Con Tad Dameron e Miles ci sono al sax tenore James Moody, che si è stabilito a Parigi l'anno precedente, al contrabbasso Barney Spiller, che all'epoca è uno studente del Conservatorio di Parigi, e alla batteria Kenny Clark, che è stato uno degli iniziatori del bebop e che nel 48 è già stato a Parigi, dove si è trattenuto diversi mesi. Ecco Frank Tenot e Maurice Coulas che introducono la diretta, che si apre su Riftide, un brano di Coleman Hawkins.
1: Chaque pays, chaque époque a son génie propre et la musique comme l'architecture en est l'image et le témoignage perpétuel. Le plein chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les fugues de Jean-Sébastien Bach, la sensibilité spirituelle de Mozart, tout cela reflète l'histoire de l'esprit et le folklore de tous les pays reflète l'histoire de l'homme. Alors comme espéré, avec le XXe siècle, de grandes réformes musicales répondant aux grandes découvertes scientifiques du siècle, de la machine, la musique livrée aux mains d'experts alchimistes se confinait dans des alambics sans issue. Mais voici un orchestre qui apparaît, je laisse à nouveau le micro à mon ami Coulas.
2: Vous entendez actuellement le quintet de Tad Dameron et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophone ténor de l'orchestre du fameux Gillespie, Tad Dameron au piano, Pilin à la basse, et notre ami, je puis dire, puisqu'il est parisien depuis déjà longtemps, Kenny Clark, un des deux meilleurs drummers, probablement, de l'époque actuelle. Voilà Miles Davis.

Alla fine degli anni 40 negli Stati Uniti il jazz dal vivo si suona nei locali notturni, generalmente piccoli e poco capienti, spesso con un palco minuscolo come i club in cui Miles fa il suo apprendistato newyorkese a partire dal 44. I concerti nei teatri e nelle sale da concerto davanti ad un pubblico ampio, come il Trionfo di Benny Goodman alla Carnegie Hall di New York nel 38 o sempre alla Carnegie Hall, gli appuntamenti annuali a partire dal 43 di Duke Ellington sono ancora una assoluta eccezione che conferma la regola. Il gruppo di Tad Dameron con Miles Davis, che a New York suona in un locale come il Royal Roost, a Parigi si trova proiettato in un festival del jazz, una formula che negli Stati Uniti ancora non esiste e che verrà lanciata da Newport solo qualche anno dopo, nel 54. Un festival del jazz presentato in una delle più prestigiose sale della capitale francese, la Salle Pleyel, una struttura in stile Art Deco inaugurata nel 27 e destinata alla musica sinfonica. Nel 49 la capienza è di quasi 2500 posti a sedere. Di fronte i musicisti americani si trovano un pubblico competente di appassionati e di critici pronti a discutere e magari a litigare sulle ultimissime tendenze del jazz. Per Miles è uno shock accorgersi di come lui e i musicisti americani, per la maggior parte neri, vengono trattati come persone importanti. Anche il gruppo e la musica che suonavamo suonavano meglio laggiù, dice nell'autobiografia. Ma non c'è solo questo, c'è anche Parigi e c'è Juliette. Miles si innamora di tutte e due. Miles arriva a Parigi qualche settimana prima di compiere 23 anni. Juliette ne ha compiuti da poco 22. Durante la guerra Juliette, assieme alla sorella e alla madre, partecipa alla resistenza. La madre e la sorella vengono deportate a Ravensbrück, mentre Juliette, che ha solo 16 anni, viene tenuta per molti mesi in carcere. Dopo la liberazione di Ravensbrück, la madre e la sorella tornano in Francia, ma la madre, che non ha mai fatto mistero di non avere desiderato Juliette, lascia le due figlie e parte per l'Indocina. Sola a Parigi, giovanissima, Juliette si inserisce nella bohème della Rive Gauche e nell'ambiente artistico e intellettuale della Parigi del dopoguerra. Il periodo in cui conosce Miles è quello in cui Juliette Gréco, che nel 1946 ha debuttato come attrice teatrale, emerge in locali come Les Tabous, a due passi dall'Île de la Cité, o il cabaret Le Boeuf sur les Toits, proponendosi come interprete di un originale repertorio di canzoni e affermandosi come la musa dell'esistenzialismo. È stato niente meno che Jean-Paul Sartre, amico di Juliette, che proprio all'inizio della primavera del 49 ha suggerito alla Gréco di cantare e si è offerto di proporle qualche testo. Fra questi Sartre le sottopone Si tu t'imagines, una poesia di Raymond Queneau. A Juliette piacerebbe vederla messa in musica dal grande Joseph Cosma, l'autore qualche anno prima di Le foglie morte, e a fare da intermediario ci pensa lo stesso Sartre. Nel 50, Si tu t'imagines uscirà nel primo disco di Juliette Gréco, assieme ad una canzone scritta proprio da Sartre e anch'essa musicata da Cosma, Rue de Blancs-Manteaux.

Juliette e io camminavamo lungo la Senna assieme, ricorda Miles nella sua autobiografia, tenendoci per mano e baciandoci, guardandoci negli occhi, baciandoci di nuovo e stringendoci le mani. Era magico, era come se fossi stato ipnotizzato, come se fossi in stato di trance. Non mi era mai successo prima. Lei non parla inglese, lui non parla francese, ma si capiscono lo stesso. Fino a Parigi Miles non ha avuto grandi esperienze con donne bianche e a Parigi con Juliette non ci sono di mezzo retropensieri e condizionamenti legati alla razza. In una intervista del 2009 con una rivista francese, Juliette Gréco dirà: «C'era la bellezza dell'uomo, l'estrema bellezza e il genio, la forza e la stranezza, la differenza e la modernità di quello che suonava, di quello che era. Ero letteralmente frastornata alla sua vista, quel profilo di dio egiziano. Avevo 20 anni e ero appena uscita dalla guerra, e nella sua musica ci sentivo la libertà. Ci amavamo e condividevamo tutto. Andavamo nei ristoranti in cui potevamo pagarci la cena. Eravamo un po' poveri, ma avevo la sensazione di essere me stessa», detto semplicemente. «Penso che lui fosse sorpreso dalla mia libertà e dal mio totale disinteresse sul colore della sua pelle». Ecco il gruppo di Tad Dameron con Miles in una esibizione nei giorni successivi alla serata dell'8 maggio.

Per Miles, quella con Juliette non è semplicemente una bella avventura. Si accorge che si è innamorato, che per la prima volta si è veramente innamorato di una persona. Juliette probabilmente è stata la prima donna che ho amato sentendola su un piano di parità, dice nell'autobiografia. Ricordando la sua vicenda sentimentale del 49, 40 anni dopo, nell'autobiografia non userà mezze misure. Le uniche altre volte che mi ero sentito così bene era stato quando per la prima volta avevo ascoltato Bird e Diz nella band di Billy Eckstine e quando avevo suonato nell'orchestra di Dizzy. Ma lì si trattava di musica. Questa volta era diverso, si trattava della vita. Non mi ero mai sentito così nella mia vita. Era la libertà di essere in Francia e di essere considerato un essere umano. Fu il mio primo viaggio fuori dal paese e cambiò per sempre il mio modo di vedere le cose. Juliette gli chiede di restare. Sartre dice: «Perché non vi sposate?» Miles non vuole caricare addosso ad una ragazza di 22 anni il peso di un matrimonio tra una bianca e un nero che negli Stati Uniti sarebbe durissimo da portare. Quando qualche anno dopo andrà per la prima volta negli Stati Uniti, anche Juliette Gréco se ne renderà conto. I giorni passano. Kenny Clark gli dice che è matto a rientrare negli Stati Uniti. Il 15 maggio c'è una jam session con molti dei protagonisti del festival, fra cui Miles e Charlie Parker, con un blues d'addio che sentiremo per terminare questa puntata. All'aeroporto sono tutti tristi. Sono passate solo un paio di settimane da quando è arrivato a Parigi, ma per Miles tutto è cambiato. Per l'intero volo di ritorno non apre bocca. Per Miles tornare dal sogno alla realtà, come vedremo, non sarà facile.

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Ciao, sono Stefano Ghittoni. Benvenuti alla quarta puntata di Battuta lenta. Una serie di esplorazioni in quel genere musicale che a cavallo fra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Il titolo della puntata di oggi è Tricky, il fantasma di Bristol, e parleremo di lui e del suo primo album. Narra la leggenda che un giorno dei primi anni 90, mentre vaga per Bristol alla ricerca di ispirazione, di droga o di entrambe le cose, Tricky nota una ragazzina appoggiata a un muro che sta cantando. Le si avvicina, si presenta, le dice che ha una bella voce, le racconta chi è. Mi chiamano Tricky, lo conosci il Wild Bunch? Hai mai sentito Blue Lines dei Massive Attack? Io sono quello che rappa in quel disco. La ragazza, che si chiama Martina, non ha la più pallida idea di chi o cosa siano i Wild Bunch e i Massive Attack, e il tipo gli sembra un po' così, non proprio raccomandabile. Ma i colpi di fulmine sono inspiegabili. Qualche giorno più tardi si presenta a casa di quel Tricky Kid. Lui non c'è, ma dal balcone si affaccia un tizio un po' più grande, è Mark Stewart, che le dice di entrare. È così che inizia tutto, ma approfondiremo più tardi. Torniamo a Tricky, personaggio dalla personalità complessa ed affascinante, nonché tra i principali punti di riferimento della scena bristoliana. Abbandonato dal padre prima ancora che nascesse e rimasto orfano di madre a soli 4 anni a causa di uno scioccante suicidio, egli venne cresciuto a Bristol dalla sua famiglia multietnica, dalle origini oltre che inglesi anche giamaicane, iberiche e persino dei nativi americani, che contribuì molto a formarne lo spirito e le idee, assieme al quartiere malfamato di Knowle West, vera palestra di vita per lui, dove viveva. Ascoltiamo ora un estratto dall'intervista a Tricky tratta da Blow Up del settembre 1999 a cura di Stefano Isidoro Bianchi, riferita ai suoi inizi. Dice Tricky: quando sei giovane non ti rendi conto di quello che ti accade intorno, non metti a fuoco niente di quello che vuoi o vorresti, te ne stai a zonzo come facevo io con i miei amici. Non volevo lavorare e non avevo alcuna ambizione. L'unica cosa che volevo era farmi qualche canna e stare in giro tutto il giorno. Quando arrivò l'hip hop era qualcosa in cui potevi identificarti, diventavi parte di un gruppo, eri un b-boy, e i tuoi amici erano b-boy, e i tuoi amici formavano la tua famiglia. Soprattutto nelle parti più povere delle città, dove i ragazzi non hanno nulla da fare ogni giorno, si è trattata di una faccenda privata, ancor prima che musicale. Ci ha fatto venir voglia di ascoltare musica, poi di comporre musica. Si è trattata di un'identificazione immediata. Cose come Billie Holiday sarebbero state impossibili da cantare per me. Non raccontavano la mia vita, non mi appartenevano. Quando arrivò l'hip hop dissi: ehi, questo posso farlo anch'io. Diventando più grandi si ascoltano cose differenti, ma quando ero giovane ascoltavo solo hip hop. Poi però iniziai ad ascoltare Prince, cose sempre diverse.

Quando feci il mio primo disco ormai avevo dentro così tante influenze che non avevo più lo stesso interesse per il solo hip hop. Non ero più un b-boy. Non mi sentivo più legato a quell'ambiente. A questo punto avevo imparato ad amare la musica. Quando feci il mio primo disco ormai avevo dentro così tante influenze che non avevo più lo stesso interesse per il solo hip hop. Non ero più un b-boy. Non mi sentivo più legato a quell'ambiente. A questo punto avevo imparato ad amare la musica. Tutta la musica. Cercavo di comporre dei testi più profondi.

per i bambini. Io non amo le armi e non è educativo far vedere tutte quelle armi in giro, soprattutto in America, dove si possono acquistare a ogni angolo. Io sono una persona normale e non amo le armi. Come non amo quei film dove c'è tutta quella violenza. Il gangsta rap dice che è cool essere violenti e avere un'arma in mano. Poi i ragazzini che ascoltano i dischi se ne convincono e boom, sparano come se niente fosse. Si convincono che è cool farlo. Sono molto arrabbiato col gangsta rap. Se anche tu vieni da un background di violenza e povertà e poi arrivi al successo, devi essere felice di esserci riuscito. Non è una buona scusa per seminare violenza a tua volta. Non puoi dire ai ragazzini che ti ascoltano che è bene sparare a quello e quell'altro. I ragazzi imitano i loro idoli. Io mi sento responsabile delle cose che dico e che faccio. Un artista deve essere consapevole che i ragazzini lo ascoltano e lo imitano. Si tratta di educazione, accidenti. Così facendo si educa un popolo alla violenza, poi quello educherà i propri figli alla violenza, in una spirale infinita. 10 anni fa poteva essere un esperimento con la parte oscura della vita, ma quando i ragazzini iniziano a sparare nelle scuole è tempo di ripensare a tutto quanto, io credo. È tempo di tirarsene fuori. Molti continuano a fare rap di questo tipo solo perché dà loro una credibilità nel proprio ambiente, ma sono solo degli avvoltoi. Tricky entra subito nella fertile scena musicale underground della città e qui fa valere il proprio background culturale interessandosi alle sonorità più disparate, in primis l'hip hop, e collaborando attivamente con numerosi gruppi, fra i quali il più influente senza dubbio il progetto Wild Bunch, un sound system che vide al suo interno anche i futuri membri dei Massive Attack di Robert Del Naya. E proprio con Robert Del Naya il giovane Tricky stringe un legame molto forte, collaborando musicalmente con il suo gruppo, per il quale partecipa come produttore e rapper nei primi 2 album, Blue Lines e Protection. Dopo quest'ultimo album, Tricky sente però il bisogno di andare per la sua strada e diventare più autonomo. Così saluta tutti e avvia la propria carriera solista, il cui primo tassello viene posizionato già nel 1995 con Maxine Quay, titolo dedicato alla madre di lui, Maxine Quay.

Ponderosa è la seconda traccia dell'album, che è aperto da Overcome. È il primo singolo, un accattivante pezzo che gioca sui ritmi di drum machine e sulla voce soffusa ma intrigante, mentre sullo sfondo si aggiunge in conclusione una tastiera ossessiva e alienante. È cantato, come tutto l'album, con Martina. E torniamo quindi alla ragazzina e a Tricky, già transitato nel più famoso sound system di Bristol, il Wild Bunch appunto, nei Massive Attack come ospite e anche nelle galere inglesi a causa di furtarelli, piccolo spaccio, truffe e insomma le solite cazzate che poteva fare uno cresciuto più o meno allo stato brado per la strada. Se Tricky non avesse mai conosciuto Martina Topley Bird, Maxine Quay sarebbe mai stato possibile? O almeno quel Maxine Quay? Difficile dirlo. Musicalmente forse sì, quel che è certo è che senza la voce dell'ex studentessa del Clifton College appassionata di soul ed opera, il disco probabilmente sarebbe rimasto il soliloquio di un'anima chiusa a doppia mandata in una corazza inespugnabile. E invece il contrasto tra la cupezza torva di lui e la sensuale, elegante armoniosità di lei, venata inabilmente di ingenuità, non dimentichiamoci la sua età, apre spiragli di luce e aria, tiene le cose in movimento come in un dialogo che si dispiega lento, morbido, inesorabile e torbido. I due si scambiavano anche i ruoli, la voce di lei è come un pensiero che risuona nella mente di lui e viceversa. Due tonalità e mood opposti che coabitano nello stesso spazio, sonoro e emotivo. Una tensione costantemente irrisolta che mette in scena lo squilibrio e la differenza tra le due personalità, che però diventa ricchezza, allarga l'orizzonte. I stand firm for a soil, liquor alcohol.

brain thinks bomb like bomb like my brain thinks bomb like.

Hell is Round the Corner è un rap malinconico e notturno in cui risalta il sample sonoro del brano X-Rap 2 di Isaac Hayes. Il problema è che questo sample era già stato utilizzato l'anno precedente dai Portishead nella loro più ambiziosa ed ispirata Glory Box. Il loop è in realtà un'amalgama di più momenti del primo minuto del brano, cuciti insieme senza soluzione di continuità per evitare la voce di Isaac Hayes e per far sì che l'andamento degli archi salga e scenda con grazia. Il campione è oggettivamente irresistibile e comanda la canzone nonostante i tentativi della chitarra di Adrian Hatley di portarla altrove. È talmente irresistibile che secondo alcuni è stato rubato da Tricky. Lo stesso samples di X-Rap 2, infatti, è poi apparso nella sua Hell is Round the Corner, pubblicata nel 1995. Secondo alcune voci, Geoff Barrow fece ascoltare a Tricky un demo di Glory Box in un'auto fuori da una festa di Natale organizzata dalla Fruit, la società di management che rappresentava entrambi. La band si è mostrata sempre diplomatica quando gli intervistatori hanno chiesto spiegazioni sull'apparente coincidenza, ma il mistero permane. Da ascoltatore sono sempre rimasto affascinato da questa sincronia di sample, è diventata anche una cosa iconica della scena di Bristol, ma è indubbio che vedendolo invece dal punto di vista produttivo e anche pragmatico, qualcosa che non torna c'è. Soprattutto anche considerando che per il testo della stessa canzone, Tricky riutilizza quello scritto per Eurochild e i Massive Attack,

Da questo secondo estratto dell'intervista tratta da Blow Up del settembre 99 a cura di Stefano Isidoro Bianchi, Tricky affronta il suo rapporto con i Massive Attack. Eravamo solo dei ragazzi, giocavamo e basta. Mark Stewart è stata la prima persona in assoluto ad avermi voluto sopra un palco. Ho sempre amato la sua musica e quando un giorno lo incontrai gli dissi: sono un rapper, anche se non sapevo fare nulla. Lui mi disse solo: sì sì, e il seguito è veramente divertente. La settimana seguente infatti mi chiamò per un concerto, salì sul palco e mi presentò. Dovevo fare il mio primo rap di fronte al pubblico, però andò bene e da lì in avanti cominciarono a chiamarmi nei club e anche gli stessi Massive Attack mi chiamavano, mi davano dei soldi e mi mettevano in mano il microfono. Un giorno ero in un bar a far niente come al solito quando notai una locandina che annunciava un concerto dei Massive Attack. C'erano i nomi di tutti quanti e c'era anche il mio e io non sapevo proprio nulla. Toh, mi dissi, anch'io sono nei Massive Attack. Quindi il mio amore totale per Mark Stewart, un genio, un vero genio della musica. Quando la gente mi dice che la mia musica è buona, rispondo sempre che lo è solo perché ho vissuto con lui per qualche tempo. Loro erano troppo diversi da Mark. Mi piacciono molto i Massive, sono cool, sono dei veri amici ancora oggi. Ma io volevo stare con Mark, volevo essere un punk rocker, volevo fare i dischi come mi pareva, come lui. Lui mi ha insegnato la strada. La gente oggi giudica i Massive Attack una band che ha soul, ed è giusto. Io però non avevo soul, io ero arrabbiato, non volevo fare intrattenimento, ma punk, fare dischi come mi pare, questo è punk. Questo mi ha insegnato Mark. Il Mark citato da Tricky è ovviamente Mark Stewart, membro fondatore di The Pop Group e personaggio iconico della scena punk e non solo di Bristol. Ascoltiamo adesso di Pop Group, appunto, We Are All Prostitutes.

Ritornando a Max Inquay, nel disco ci sono anche la seducente Pumpkin, che campiona Suffer degli Smashing Pumpkins, un lento viaggio dalle atmosfere dense e corpose fra scenari esotici e tinte acide.

Dopo Pumpkin ascoltiamo il secondo singolo Aftermath, un tappeto sonoro minimale e malinconico scandito da un sample di Marvin Gaye, That's the way love is, dai tenui fiati e dalle ritmiche da un tempo.

L'album è stato pubblicato dall'etichetta Fourth and Broadway Records, costola della più famosa Island Records. La registrazione avvenne principalmente nel 1994 presso lo studio casalingo di Tricky a Kilburn, in una Londra la cui scena musicale era dominata dalla jungle e dalle radio pirata. Ulteriori session di studio si svolsero verso i Love Shack e East Coast Studios a Notting Hill. La lavorazione del disco ha visto la collaborazione di diversi artisti, prima fra tutti Martina Topley Bird, che ha dato un contributo fondamentale con la sua voce. Alison Goldfrapp ha prestato la sua voce nel brano Pumpkin, mentre maestri come Howie B e Mark Saunders hanno partecipato come produttori. L'album ha raggiunto la terza posizione nelle classifiche britanniche e la decima in quelle statunitensi. È stato acclamato dalla critica, con riviste come New Musical Express e Melody Maker che lo hanno nominato album dell'anno nel 1995. Nonostante il successo, Tricky ha espresso disappunto per l'etichetta trip hop assegnata alla sua musica, ritenendo che limitasse la portata e la complessità del suo lavoro. La collaborazione con Martina Topley Bird è stata fondamentale per il successo di Maxine Quay. La sua voce eterea, ipnotica, sensuale ha fornito un contrasto affascinante con le basi sonore oscure sperimentali create da Tricky. La loro partnership musicale ha contribuito a definire il sound distintivo dell'album, creando atmosfere dark, fumose, in cui la voce di Martina fungeva da guida per un viaggio quasi lisergico. Martina Gillian Topley Bird ha iniziato la sua carriera collaborando con Tricky nel 1995, ha poi lavorato con lui su altri album come Nearly Gods e Pre-Millennium Tension nel 1996. Poi nel 2003 ha intrapreso la carriera solista. Successivamente ha pubblicato The Blue God nel 2008, prodotto da Danger Mouse, e Someplace Simple nel 2010. Oltre al lavoro solista, Martina ha collaborato con vari artisti e band, tra cui Massive Attack e Gorillaz. Ascoltiamo adesso da Heligoland il brano Babel, appunto, di Martina con i Massive Attack.

Tornando a Max in Quay, la missione era deformare, appunto, e rallentare i due precetti chiavi della pratica DAB, che Tricky esaspera e porta a un livello ulteriore, creando un flusso sonoro imperfetto e sporcato da interferenze, cigolii, stridori che danno una tridimensionalità inquietante e spettrale ai brani. E qui, naturalmente, si arriva alla pratica del sampling. Ci sono racconti molto divertenti su come Tricky abbia letteralmente fatto impazzire il povero Mark Saunders, coproduttore dell'album, obbligandolo a mescolare campioni di brani completamente diversi per pitch e tempi, mandando al rallenti i beat di uno per accordarlo con quelli dell'altro, rallentare e deformare, come si diceva prima. Non è comunque con la lista dei sample o l'elencazione dei generi musicali che compongono questo disco, che come molti altri dischi del periodo ha un po' di tutto, che si può descrivere Max in Quay. Ma poi avrebbe senso descriverlo, sarebbe come descrivere il sogno o l'incubo di qualcun altro. Forse basta sapere che il titolo è il tributo di amore alla madre Maxine Quay, poetessa morta suicida, quando Tricky aveva 4 anni. Vedere ciò che nessun altro può vedere, sentire ciò che nessun altro può sentire, la prerogativa dei poeti. E forse anche dei musicisti che per un attimo cambiano le regole del gioco. A rischio di venire poi schiacciati dalle proprie stesse visioni, di diventare nelle mani di altri semplicemente una formula replicabile all'infinito. Tappezzeria sonora per parti fighetti e vernissage in loft alto borghesi. Ma non è la cool Britannia bleiriana a venirci in mente, dalla quale purtroppo il trip hop ha finito per essere una delle colonne sonore. No, lo spazio antropologico di Tricky è un altro. Un filosofo urbano che blatera i suoi monologhi, con lampi di preveggenza alternati all'odio per se stesso e per il mondo. Il sesso come ossessione e la paura. La paura di entrare davvero in confidenza con un'altra persona. Le droghe, il futuro che non ci sarà, o forse no, è già qui. Tricky, il fantasma di Bristol.

aver ascoltato Struggling, continuiamo il nostro racconto sul fantasma di Bristol. Eppure tutto è in movimento, anche nei fantasmi di Tricky, e anche un personaggio duro, quasi nichilista, può ampliare il suo modo di vedere le cose e andare verso il bene, o comunque verso la positività. Eccovi un ultimo estratto dall'intervista a Tricky fatta da Blow Up del settembre 99 a cura di Stefano Isidoro Bianchi, in cui alla domanda «Un musicista, come qualsiasi artista, ha una responsabilità educativa?», Tricky risponde così. «Assolutamente, totalmente. 10 anni fa forse no, ma adesso nella maniera più assoluta. Dire no alla violenza significa insegnare a chi ti ascolta, ai ragazzi che seguono quello che fai e che dici. I film e i media hanno una grossa responsabilità, come anche i film di Tarantino, che sono divertenti a vedersi ma non li capisco. Fanno della violenza una cosa futile, facile, banale. Non lo capisco, non riesco proprio a capirlo, e non ho alcun rispetto per lui. Guardi tutto quel sangue e lui te lo fa apparire divertente, facile, banale, è solo un cinico. Io mi diverto a guardare le commedie, i film divertenti, non quelli pieni di violenza. Io ho un figlio adesso, e avere un bambino ti cambia la vita. Amico, avere un figlio ti fa capire quanto è fragile la sua personalità, ti fa capire che è importante insegnargli a non essere violento, a non portare addosso armi, a non far del male agli altri. Dovremmo essere felici di essere arrivati al successo, ecco cosa. Tutti sono responsabili, tutti i media, i giornali, la televisione, il cinema, la musica. I ragazzi per le strade di Los Angeles e New York si sparano come fossero in un film, perché riflettono quello che vedono, si comportano come dicono i loro musicisti, come scrivono i giornali. Tutti siamo responsabili di quello che sta accadendo. Tutto questo deve cambiare al più presto, perché questo stato di cose non va bene, né per me, né per tutti i ragazzi e i bambini.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il ricordo per Francesco Guccini, morto questa mattina a 86 anni, arriva dalla politica e dal mondo dello spettacolo. Mattarella ricorda le canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. Questa sera a Milano diverse centinaia di persone omaggiano il musicista con una cantata spontanea. Negli Stati Uniti l'immunologo Anthony Fauci è stato ritenuto colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto alle domande sul Covid-19, appellandosi al quinto emendamento, mentre Iran e Oman a breve arriveranno a un accordo per lo stretto di Hormuz. Teheran garantisce che a breve saranno aperte nuove rotte di navigazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, dal mondo politico a quello dello spettacolo sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Francesco Guccini, il cantautore morto questa mattina a 86 anni. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato le sue canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza, ha detto. Tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi, ha scritto sui social Vasco Rossi. In giornata a Bologna sono state fatte suonare delle sue canzoni nella via della sua residenza in città e a Pavana, paese dell'Appennino tosco-emiliano dove viveva, i fan hanno portato dei fiori. Circa un'ora fa a Milano, in Piazza dei Mercanti, è iniziata una cantata anarchica spontanea. Le persone sono arrivate per cantare e omaggiare Guccini. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Alessandro Braga.
1: Sì, in questo momento forse lo sentite in sottofondo, la gente che è venuta qua, alcune centinaia, come dicevi tu da studio, sta cantando Vedicara, una delle tantissime canzoni di Francesco Guccini che sono entrate nel cuore delle persone che spontaneamente hanno deciso di venire qui in Piazza dei Mercanti, proprio accanto a Piazza Duomo, per ricordarlo. Una sorta di remake di quello che era successo nel gennaio del 99, quando era morto un altro grandissimo del cantautorato italiano, Fabrizio De André. Anche allora Milano aveva risposto con una cantata anarchica spontanea. Il nome è lo stesso, cantata anarchica, la modalità la stessa, spontanea. Le persone qui, tante, anche stasera, si è partiti con un grande classico, La Locomotiva, una delle canzoni più emblematiche di Guccini, la canzone dell'anarchia, della bomba lanciata contro l'ingiustizia, ecco, il Guccini politico, ma anche il Guccini intimista, con Autogrill, con Vedicara, come dicevamo, che abbiamo sentito adesso in sottofondo. Tanti gli aspetti che le persone che sono accorse qui per ricordare Francesco Guccini hanno voluto ricordare, il Guccini politico ovviamente, ma anche il Guccini intimista, il Guccini che in qualche modo ha accompagnato la vita delle persone che ci sono qui, persone che vanno per la stragrande maggioranza sono over 60, gente che ha conosciuto Guccini nei suoi anni della giovinezza e in qualche modo il cantautore di Pavana è stato la colonna sonora della loro lotta, della loro protesta. Però ci sono anche giovani, ho prima intervistato un ragazzo di 26 anni, Francesco Guccini, attraverso i suoi genitori, ma poi è entrato lui indipendentemente ad andare avanti a conoscerlo. Ovviamente lì le canzoni del cuore sono quelle più vicine temporalmente all'ultimo periodo di Francesco Guccini. Adesso si sta continuando, in sottofondo è partita L'Avvelenata, altra canzone emblema di Francesco Guccini, e credo che non si andrà a casa tanto presto. A voi la linea.
0: Grazie ad Alessandro Braga. I funerali di Francesco Guccini si terranno sabato in forma privata a Bologna, come chiesto dallo stesso musicista, mentre una commemorazione pubblica è già stata annunciata per settembre per permettere ai fan di rendere omaggio al cantante, uno dei cantautori più importanti degli anni 60 e 70, come dice Matteo Cruccu, critico musicale del Corriere della Sera.
2: Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, ai quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, ai Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti, e poi naturalmente probabilmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70. Per la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto dei migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi, insomma, è dovuto invecchiare, no?
0: E veniamo ora agli Stati Uniti. Anthony Fauci è stato ritenuto responsabile di oltraggio al Congresso. La decisione di una commissione del Senato degli Stati Uniti potrebbe aprire la strada a un'azione legale contro l'immunologo che guidò Washington nella gestione della pandemia da Covid-19. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso al sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l'incriminazione, 8-7, aveva giurato da tempo che avrebbe mandato un infettivologo in galera. In realtà il destino dello scienziato che prima venne cacciato da Donald Trump e poi invece con Joe Biden divenne lo zar della lotta al Covid non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento della commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora ripartire Biden divenne lo zar della lotta al Covid non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento della commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la MAC

0: Per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'accanimento di Rand Paul fa parte di questa crociata maga contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista del medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia, Italia alla ricerca scientifica e Italia ai programmi di assistenza sanitaria.
1: Abbiamo quantità enormi di munizioni, puniremo chi rilascia dichiarazioni traditrici in merito. Così Donald Trump torna a negare che i depositi di missili statunitensi si stiano svuotando, come invece è rivelato da numerose inchieste giornalistiche, e a lodare il segretario della difesa Hegseth, smentendo di averlo criticato per la gestione delle scorte, come riportato dai media statunitensi. Da giorni si parla della diminuzione delle scorte missilistiche come causa dell'interruzione degli attacchi su larga scala contro l'Iran, ma la situazione si riverbera anche sull'altro fronte, quello ucraino. Ieri il presidente ha negato a Kiev una nuova partita di missili Patriot, intercettori fondamentali per abbattere i missili russi. E sulla gestione della pandemia oggi era una giornata molto attesa anche in Italia, con l'audizione in commissione di Giuseppe Conte. Nel corso dell'audizione l'ex presidente del Consiglio ha provato a ribaltare le accuse che gli vengono mosse dalla destra. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato possibili mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte, che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere la causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento il leader 5 Stelle si è poi difeso da tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso mai alcun illecito. E passiamo al Medio Oriente. Un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata la stessa Teheran, senza dare ulteriori indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e, dopo altri 30 giorni, la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi avverrà attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito, poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. E intanto proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico dello stretto di Bab el-Mandeb e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. I morti sono 58 e ci sono decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
2: Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite a supporto, e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati. Gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi. Insomma, è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
1: Droni russi hanno colpito una nave cargo di proprietà tedesca, battente bandiera della Liberia, nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Un attacco rivendicato da Mosca, che ha dichiarato che la nave trasportava materiale bellico.

0: L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale inviato all'Europa. Sentiamo Gianluca Pastori, che insegna la storia delle relazioni politiche all'Università Cattolica di Milano.
1: Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza, diciamo. L'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale. L'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia, invece è molto più chiaramente un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
0: Il caldo estremo sull'Italia, dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da questa sera è prevista una breve tregua dall'AFA, con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto, ma poi le temperature risaliranno e il caldo continuerà per altri 10 giorni. Le ondate di calore di quest'estate hanno reso evidente i ritardi delle città italiane nelle politiche di adattamento. Che cosa si dovrebbe fare? Lo abbiamo chiesto a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
2: Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo, delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo, perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate, si dice, sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi, di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento, nelle piazze, nelle strade, e depavimentare va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche, che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata, per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare, ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari. Senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il libro della notte. Parliamo di L'essere è tempo, pubblicato da poco dalle edizioni ETS. Ne parliamo con il suo autore Matteo Gamba, lo ringraziamo per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie a tutti, buongiorno a tutti anche.
0: Intanto io partirei proprio dalle fonti di partenza che sono significative, proprio perché Matteo Gamba ha dovuto compiere una scelta, no? E si è riferito ad alcuni particolari autori.
1: I miei tre fenomenologi geniali del Novecento, che sono poi dei punti cardine del Novecento, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. E il viaggio nel questo libro cerca di ripercorrere parte esattamente da una domanda che è quella millenaria: che cos'è il tempo? Ce la siamo fatta un po' tutti questa domanda, è inevitabile, è qualcosa che ci è così vicino al tempo. Ecco, il mio viaggio attraverso fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty, Essere e tempo, il titolo non è casuale, di Martin Heidegger e Esperienza e giudizio di Husserl, parte da questa domanda e cerca di cambiarla, perché forse ce la siamo fatta per millenni, ma direbbe Guzzanti, la domanda era sbagliata.
0: La domanda delle domande, sostanzialmente, e forse proprio il problema sta nella domanda. Perché?
1: Perché chiedendoci che cos'è il tempo, lo riduciamo a una cosa, riassunto davvero molto. Il tempo non è una cosa, si parte con Husserl, si arriva molto con Heidegger, tanto a Merleau-Ponty, che ci dirà: il tempo non è un oggetto del nostro essere, ma una dimensione del nostro essere. Ecco, il percorso ci porta in qualche modo, un po' più complicato al solito, a chiederci chi è il tempo. E la risposta è che il tempo siamo noi.
0: Benissimo, sarebbe un titolo perfetto di un brano di De Gregori, che ha già scritto brani che suonano un po' così.
1: Io la traduco veramente. Tre piccoli riassunti. Scopriamo con Husserl che il passato, per esempio, non è un qualcosa di fisso, è un qualcosa che cambia sempre nella nostra memoria. Il passato,
0: certo,
1: a cui sono legato ora è diverso dal passato a cui ero legato tempo fa, o addirittura quando è accaduto. Il presente diventa, qui siamo a Merleau-Ponty, una sfera completamente affascinante, perché in questo momento è presente questa intervista alla radio, ma è presente per noi tutti questa giornata, questo anno, questo lavoro, questa azione, sono tutti presenti, non è affatto un punto ora il presente. Il presente è ciò che dura, finché dura resta presente, ed è un punto con cui arriviamo alla distruzione di quella linea infinita di punti tutti uguali, giusto appunto infinita, che è il tempo presupposto che dobbiamo decostruire. Il tempo per noi esseri umani è finito fondamentalmente, e qui arriviamo a Heidegger, con un futuro che è sempre in vista, ma è la morte in qualche maniera, che non è angosciante per forza, può essere una liberazione, sapere che il nostro tempo è finito, e anche un inizio in cui siamo gettati in qualche maniera.
0: L'essere è tempo, edizioni ETS. Benissimo, allora grazie davvero a Matteo Gamba, buon lavoro, a risentirci presto.
1: A presto, grazie mille a tutti e buona giornata e buon lavoro.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
0: Non ci può essere miglior labirinto musicale di quello che ci racconta la storia della registrazione di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Era il 1967, l'estate dell'amore, la Summer of Love, che è anche il titolo del libro che contiene questa incredibile storia. Lo scrisse nel 2008 George Martin, certamente il quinto Beatle, che in questi giorni potrebbe festeggiare un doppio anniversario. 100 anni dalla nascita, 10 anni dalla scomparsa. Le canzoni sono nell'ordine cronologico di registrazione. Era l'estate dell'amore. I B-52 delle forze aeree statunitensi ogni giorno riversavano 800 tonnellate di bombe sul Vietnam del Nord. Le guardie rosse cinesi tenevano l'intera Cina per la gola e il popolo Ibo del Biafra moriva di fame quando non veniva massacrato. Ma dal mio ufficio negli studi Abbey Road, nella zona ovest di Londra, vedevo soltanto migliaia di persone che parlavano esclusivamente di pace e di amore.
2: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
0: Le buone vibrazioni continuavano ad arrivare da Hendrix, dagli Who, da Jagger, da Dylan, dai Beach Boys, Doors. Negli appartamenti e nei monolocali, nei campi hippie e nei parchi, nelle baracche, negli attici e nelle case di tutto il mondo si ascoltava musica. Da Rio a Rimini, da Dallas a Djibouti, milioni di persone accendevano la radio e ascoltavano musica. Il primo giugno del 1967 tutta quella gente ha ascoltato lo squillo di tromba più forte, il suono più alto e chiaro di un'intera generazione. Era l'album più sconvolgente dei Beatles. La Hippie Symphony numero uno era arrivata, finalmente, l'estate, The Summer of Love. E Sgt. Pepper è stata una bomba dirompente, esplosa con una potenza tale che ancora se ne sente il boato.

privati come eravamo di due stupende canzoni destinate alla pubblicazione del singolo Strawberry Fields e Penny Lane, la prima e unica canzone che avevamo per il nuovo album era quindi When I'm 64. Era un pezzo spumeggiante da sala da ballo, una di quelle cose che Paul si divertiva a fare di tanto in tanto, ed era già pronta per essere registrata, perché era nella testa di Paul da

Sono sicuro che Paul abbia scritto When I'm 64 pensando a suo padre, perché aveva suonato in un'orchestrina da ballo nel dopoguerra e il caso volle che Jim McCartney avesse compiuto esattamente 64 anni nel luglio del 1966. When I'm 64 non era una parodia, ma un pezzo nostalgico, un tributo svagatamente ironico a suo padre. Molto probabilmente una reminiscenza delle canzoni che Jim suonava quando Paul era piccolo. E comunque Paul aggirò il pericolo di cadere in un eccessivo sentimentalismo proponendo che io usassi dei clarinetti per la registrazione, suonati in modo classico. Così, ecco l'accompagnamento di base, tre clarinetti, per i quali io scrissi le parti, e questo sapore vagamente classico aggiunse un bel mordente alla canzone. Fu un accorgimento tale da rendere il tutto sicuramente più ironico.

Iniziamo a registrare il 6 dicembre del 1966. Paul registrò una voce guida suonandoci sopra il basso, mentre Ringo suonava un rullante con le spazzole. Tutto questo finì sulla traccia 1. Sulla traccia 2 registrammo una linea di piano di Paul e sulla 3 avevamo di nuovo Ringo con le spazzole sul rullante, il che mi consentì di liberare l'originaria traccia di batteria, quella registrata in

Verdi, Paul cantò la parte vocale definitiva, proprio su quella traccia iniziale di When I'm 64. Poco prima di Natale, la traccia 4 ospitò una nuova registrazione della voce di Paul McCartney. Era registrata in Do maggiore, ma al momento di fare il missaggio Paul si rese conto che avrebbe voluto che la propria voce sembrasse più giovane. Allora alzammo la sua voce al re, aumentando ovviamente la velocità del nastro. La canzone a questo punto era pronta. E quella canzone rappresentava in Sgt. Pepper l'altra faccia della moneta Beatles. Non era una canzone psichedelica, mistica, trascendentale o tutto quel tipo di cose che sono state dette del resto dell'album. Era semplicemente un'affettuosa satira sulla vecchiaia dal punto

Poche delle canzoni dei Beatles, quando le ascolti la prima volta, ti sembrano più originali o coinvolgenti di A Day in the Life. Così George Martin nel suo Summer of Love, che racconta la storia della registrazione di Sgt. Pepper. Una volta finita la seduta del 20 di gennaio 1967, per la precisione era l'una di notte del 21, la canzone mi piaceva da morire. La voce secca e priva di espressione di John, quel segmento centrale cantato da Paul che contrastava con tutto il resto, e poi mi piacevano davvero quegli accordi che riportavano di nuovo la parte di John in tonalità totalmente diversa. Non sapevamo a quel punto cos'altro potessimo farci e così lasciammo la canzone a riposare per un po' per poterci pensare su perché dovevo scrivere le parti per l'orchestra. E certo, i Beatles erano venuti da me e volevano utilizzare un'orchestra sinfonica. Paul era quello che spingeva l'idea più degli altri. Gli risposi che era uno spreco di denaro, che ci volevano una novantina di musicisti e questa è la EMI e non Rockefeller. E intanto valutai la questione con grande attenzione. La canzone aveva bisogno di qualcosa di fenomenale e quella pazza idea dell'orchestra sinfonica poteva funzionare. E non l'avevamo mai usata prima di allora. Avevamo avuto un quartetto d'archi, Yesterday, un ottetto, qualche sessione di trombe, di sax. Cosa vuoi che faccia esattamente quest'orchestra sinfonica? Chiesi ai quattro. Non ero convinto che fosse realmente meditata, ma Paul aveva ascoltato tanta musica d'avanguardia, soprattutto a Londra, e aveva incontrato John Cage, Stockhausen e Luciano Berio. E così poi aveva spiegato a John quanto gli sarebbe piaciuto inserire un passaggio strumentale in pieno stile avant-garde. Decisi allora che sarebbe bastata la metà di un'orchestra, diciamo 41 elementi. E quando mi sedetti a scrivere la partitura mi resi conto che John non aveva la minima idea di quali dovessero essere le note di partenza che l'orchestra avrebbe dovuto suonare dopo l'ultimo verso cantato. I'd like

John aveva cantato questa frase in modo estremamente strano, particolare, una melodia che oscillava tra due semitoni. Ecco, pensai, questa poteva essere una buona frase da far ribadire dall'orchestra. E così scrissi un lento trillo di semitoni da far suonare agli archi e da portare con movimento graziato d'archetto, che doveva aumentare gradualmente sia in frequenza che in intensità, che si dimostrò una cosa assolutamente buona, un effetto misterioso, e costituì una perfetta introduzione che serviva da ponte all'ormai famosissimo crescendo orchestrale dissonante, così incredibile, di questa canzone.

E una volta registrate tutte queste parti orchestrali, ci serviva ancora qualcosa per chiudere il pezzo. Perché alla fine poi rimaneva un po' in sospeso. La canzone aveva bisogno di essere riportata in modo brusco giù sulla terra. Quello che ci serve, pensai e poi glielo dissi ai quattro, è un accordo finale tanto semplice quanto sbalorditivo, qualcosa di molto forte, un suono molto lungo. E così pensai, perché non facciamo un accordo di tanta gente che canta? No, non avevamo questa possibilità. E così ci spostammo verso una seconda ipotesi, un gigantesco accordo di pianoforte. E si poteva avere così un suono meraviglioso, se si lasciava che gli armonici facessero il loro dovere. Cercammo di suonare insieme tre pianoforti. Dopo un po' di buffi tentativi, Paul, John, Ringo, Mal Evans e io riuscimmo a pestare sullo stesso accordo più forte che potevamo. Se si registra un accordo a un volume alto, come quello su un pianoforte, senza usare alcuna compressione, si avrebbe un suono che inizia molto forte per poi sfumare gradualmente. E quando l'accordo inizia a scendere di volume, allora Geoff Emerick tirava sul cursore del gain gradatamente per farlo continuare a risuonare. L'accordo suonato, 45 secondi dopo, il volume degli amplificatori dello studio era spaventoso e tutti dovevamo restare in silenzio assoluto. E così, se qualcuno avesse fatto anche un semplice colpo di tosse, sarebbe risuonato come un'esplosione. E si può sentire ancora distintamente il sistema di condizionamento degli studi che ronza in sottofondo e il tecnico che apre completamente i cursori del volume fino allo stop, alla fine del pezzo. Ecco come ottenemmo il famoso accordo di piano.

Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band fu la canzone che dette il via all'idea di concepire il nuovo disco come in una sorta di concept album. Per alcuni versi può essere stato proprio il re Elvis a ispirare un'idea del genere, perché si dice che una volta Elvis mandò la sua Cadillac da sola in tour senza accompagnarla. Questa folle trovata meravigliò i Beatles, tanto che spesso ci scherzavano sopra e un'idea cominciò a maturare nella loro testa. Perché non facciamo un album che sia una specie di show e non lo mandiamo in tour al nostro posto? Un'idea un po' fantascientifica per quel periodo, ma loro, i Beatles, colsero questo potenziale. Comunque, dovunque Paul avesse preso l'idea, dice che gli era venuta in mente su un aereo, l'ha trovata di scrivere una canzone su una ipotetica band chiamata Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, gradatamente convinse i Beatles a immaginare di essere loro quella band, loro gli alter ego degli stessi Beatles.

Qualunque fosse la verità, a Paul erano sempre piaciute le band di ottoni e ne voleva una dentro il disco. E così, appena si mette sul disco, si sentono gli spettatori, si sente la band che si accorda e lo show inizia con il tema principale, che a sua volta si trasforma nel pezzo della prima star dello show, quel Billy Shears che canta la sua canzone. Finito il pezzo, finito quel numero, quel mondo nel quale eravamo appena entrati già scompare e veniamo trasportati in un altro mondo, completamente differente, fatto di alberi, di mandarini e cieli di marmellata. E questo succede per tutta la durata dell'album. È soltanto alla fine che il tema principale dello show torna di nuovo, quando si ascolta la banda che ricomincia ad accordare gli strumenti e suona nel brusio. E la canzone che dà il titolo all'album è un rock dal sapore vintage, che conduce la gente all'interno dell'album con l'illusione di trovarsi di fronte a un'esibizione dal vivo. Un'illusione di poter chiudere gli occhi e vedere un'immagine creata dalla musica, perché la band di Sgt. Pepper era davvero lì, suonava a tutto volume, solo per noi. Avevamo pensato, sin dall'inizio, di collegare la title song con A Little Help From My Friends di Ringo, ma fu soltanto al momento di registrare i quattro corni francesi che ci venne in mente l'idea di incidere il pezzo d'apertura come se fosse una performance dal vivo. Dopo aver cominciato a lavorare sul loro nuovo album con soltanto una vaghissima idea di quello che volevano che diventasse, i Beatles adesso cominciavano davvero a rendersi conto che stavano creando qualcosa di molto eccitante. Era il gusto della

Morning, Good Morning era una canzone di John ispirata dalla pubblicità televisiva dei Kellogg's Corn Flakes. Lo slogan era «Una buona giornata comincia con i Kellogg's». Ecco perché c'è un gallo che fa il suo verso alla fine della canzone ed è una sorta di omaggio ironico al marchio. Si sapeva che John restava spesso a casa cercando di scrivere una canzone al piano, tenendo la televisione a volume basso in sottofondo. Se una canzone non gli veniva, finiva col fare maggiore attenzione alle parole che sentiva dalla televisione. Così un giorno sentì quella pubblicità ed ecco che la canzone prese immediatamente forma. Good Morning è un ironico, per non dire sarcastico, punto di vista su quello stile di vita della ricca periferia residenziale. La canzone diventa così un po' la sua visione d'insieme del mondo in cui John viveva a quell'epoca. E poi è una canzone che ha una forma strana, inizia in modo convenzionale, con un'introduzione di 8 battute, affidata ai fiati, cui fanno seguito le parole del titolo cantate dai ragazzi con una voce graffiante. Ma la prima strofa misura 10/4. Dal momento che John non ha mai scritto neanche una nota su un pezzo di carta, non si riesce a capire dove cominciano o finiscono le battute. In una frase da 10/4 deve esserci una battuta dispari da qualche parte, oppure può essere costituita da 2 battute di 5/4, cosa abbastanza rara nella musica pop di oggi e praticamente mai sentita nel 1967. Canzone in sé piuttosto semplice, ma John voleva un sound molto pesante per spingere bene tutto il pezzo. Ecco perché i fiati, sassofoni, trombe, tromboni, all'unisono e non. E poi le ritmiche di John, così naturali per le sue orecchie, costituirono invece un grosso problema per i 6 fiatisti nel tentativo di suonarle con un timing perfetto. Contavano come pazzi, ma non riuscivano a entrare mai al momento giusto o a suonare insieme come se fossero un unico strumento. Basta ascoltare ancora quella strofa con i fiati sotto, contando bene i movimenti. E che dire del povero Ringo? La sua batteria doveva essere super accurata, con tutti gli accenti giusti al posto giusto. E per fortuna è stato veramente bravo.

E ancora, per sottolineare il suono del gallo della Kellogg's alla fine di Good Morning, John ebbe l'idea di aggiungere una serie di versi di altri animali e di mettere tutto in sequenza. L'idea era di avere sempre il suono di un animale che entrasse su quello dell'animale che l'aveva immediatamente preceduto. Tutto assolutamente divertente, come accadde per altri pezzi. Avevamo di fronte un meraviglioso panorama di suoni da creare e manipolare in base alle nostre esigenze. Quando poi ho missato il tutto in stereofonia, mi sono seduto davanti al banco per stare esattamente dentro il triangolo stereofonico. Potevo sentire i suoni a destra, a sinistra, ma comunque muovendoli nel paesaggio immaginario. Ma il suono comunque non passava da destra a sinistra. Invece sembrava procedere dal basso verso l'alto e passare sopra la testa. Un arcobaleno di musica che si inarcava sopra di me. I Beatles cantano, suonano, arrivano gli animali. Mi scoprivo a guardare un film che si stava svolgendo solo nella mia testa. Good Morning fu una canzone strana, divertente da realizzare all'interno di un album che dette il via a quel tipo di registrazioni sperimentali che avremmo usato per Pepe.

Paul sapeva con precisione come muoversi per Fixing a Hole. Di conseguenza, quella fu una delle canzoni registrate più velocemente all'interno di un album di 13 pezzi che ci richiese più di 5 mesi per essere completato. Per Fixing a Hole ci vollero appena 2 giorni. È una canzone costruita in maniera molto semplice, sui suoni di un clavicembalo e di un basso elettrico. Paul aveva già deciso che avrebbe usato il clavicembalo per la base di tutto il pezzo. Eppure, nonostante questo, la linea di basso è decisamente più importante di quella del clavicembalo stesso. Il basso doveva suonarlo Paul, perché nessun altro sapeva o sa usare quello strumento come lui. Ragion per cui il clavicembalo doveva essere qualcun altro a suonarlo. E questo costituiva un'anomalia, perché a Paul era sempre piaciuto essere lui a suonare le tastiere sui propri pezzi. E così l'opportunità di suonare la tastiera nel gruppo più importante del mondo venne data a me. Non era una parte difficile e non creò eccessivi problemi al mio approccio tecnico, che non era esageratamente virtuosistico. Paul si produsse in una linea superba ed estremamente melodica di basso, una modalità che avrebbe caratterizzato in seguito sempre di più il suo modo di suonare lo strumento, che utilizzava come una voce. Non si limitava mai alle classiche sequenze, tonica, dominante, eccetera, eccetera, voleva che basso cantasse.

Seguimmo la solita consueta formula registrando la base, in questo caso clavicembalo, basso e batteria, sulla traccia 1. Sulla 2 la chitarra, un lungo assolo molto bello di George, le voci e la chitarra ritmica finirono sulla traccia 3 insieme, poi mettemmo i cori sulla traccia 4. E questo fu tutto quello che facemmo quella notte, del 9 febbraio 1967. Riprendemmo Fixin' a Hole 2 settimane dopo, il 21 febbraio, questa volta a casa, ad Abbey Road.

Emmerich, il tecnico, fece un missaggio ridotto della traccia 2 e venne etichettato come traccia 3, la canzone pronta per il mastering. Detto così risulta un po' complicato, come sempre, ma in realtà non lo fu affatto. In appena due sedute

Being for the Benefit of Mr. Kite è un altro buon esempio di come John Lennon scrivesse attingendo direttamente dalla propria vita, trasferendo e trasformando d'incanto in canzone tutto quello che gli accadeva di giorno in giorno. Alla fine del gennaio del 1967 i Beatles stavano girando un film promozionale a Knoll Park nel Kent per il nuovo 45 giri a doppio lato Strawberry Fields e Penny Lane. Da buon collezionista di cose inutili quale era, John era andato a spulciare una vecchia bottega del paese di Seven Oaks e aveva trovato un vecchio poster vittoriano. Era la pubblicità di un circo che aveva alzato le tende nel 1843 in un campo vicino, nel Lancashire. Lo comprò immediatamente e il poster ebbe l'onore di essere piazzato in bella vista nel salone d'ingresso di Weybridge, la sua casa in campagna. Naturalmente gli eventi riportati nel poster infiammarono la sua immaginazione e spinsero lui e Paul a scrivere la canzone che doveva poi diventare una parte molto importante di Pepper. Tutti i nomi contenuti nel brano si trovano su quel poster: i gemelli Henderson, Pablo Fankes, Mr. Kite e anche la maggior parte dei testi. «Vorrei riuscire a suggerire le immagini di un circo coloratissimo», mi disse John. «Gli acrobati nei loro costumi aderenti, l'odore degli animali, le giostre. Voglio sentire l'odore della segatura, George. Come riuscire in un compito del genere? Come potevo ricreare tutte quelle cose con un paio di microfoni in uno studio del nord di Londra?» Allora John venne da me con una chitarra acustica suonando e cantando tutta la canzone, tanto per dare a entrambi un'idea di base. Poi ci siamo messi a parlare in dettaglio di come voleva che la canzone alla fine risultasse. Avevo capito che avrebbe dovuto avere un organetto in sottofondo, questo era ovvio, ma domandai a John se avesse altre idee precise e se ne uscì con una risposta curiosa. Ho sempre amato la musica di quel programma televisivo per bambini, The Magic Roundabout, roba semplice ma bella, un sound molto stridente, e John amava i programmi televisivi per i bambini. «Strano che tu mi dica questo», replicai. «Stavo proprio pensando all'organetto di Biancaneve di Disney, quello dei nani, con quel suono da organo a canne. La cosa che più ci si avvicina è un organo a vapore, una calliope, quella delle giostre, che si sente da lontano». Poi, nel punto dopo le parole «And of course Henry the Horse dances the waltz», John voleva che la musica cominciasse a girare e a volteggiare intorno, come in una sorta di danza equestre. Decisi che un buon modo per ottenere quell'effetto avrebbe potuto essere una velocissima scala cromatica eseguita su un organo, e l'avrei fatta io, perché John non sapeva suonare le tastiere fino a quel punto. Ma su un altro organo riusciva a fare tutti i necessari un papà, mentre io mi occupavo delle parti difficili, e tutto sembrava magnifico. Ma mancava ancora qualcosa, l'organo a vapore. Intanto riascoltai tutte le registrazioni di marce militari e quant'altro avevo trovato e trasferii tutto su un singolo nastro. E ora mi serviva un lampo di genio. Scelsi una porzione di quel nastro lunga 2 minuti, poi andai da Geoff Emerick, che a quel punto era diventato molto più di un semplice tecnico al mio servizio, e gli dissi: «Qui voglio che tu tagli questo nastro in pezzetti più o meno di una quarantina di centimetri l'uno». Così Geoff cercò le sue forbici e cominciò a tagliuzzare. In un batter d'occhio ci trovammo una piccola montagna di frammenti di nastro. «Ora», dissi, «prendili tutti e falli volare per aria». Mi guardò e pensava che fossi diventato matto. Un momento incredibile, pezzi di nastro piovevano dal cielo in tutta la sala regia. «Ora raccoglili, incollali di nuovo insieme e non pensare a cosa stai facendo». E allora, riascoltati, formavano un ammasso caotico di suoni. Era impossibile riconoscere i brani da cui erano stati estrapolati, ma si trattava indubitabilmente di un organo a vapore. «Perfetto!
ecco l'atmosfera che stavamo cercando. E John, a questo punto, era entusiasta del risultato.

La registrazione di Kite iniziò la sera del 17 febbraio 1967, un venerdì. Come era nostro costume, cominciammo con usare le quattro tracce disponibili per la base della canzone. Completammo la registrazione il lunedì, lavorando ancora 7 ore di fila fino alle luci dell'alba.

Così disse Paul McCartney. Stavo strimpellando il piano un giorno a Liverpool quando qualcuno mi disse che in America le addette ai parchimetri vengono chiamate meter maids. Pensai che era divertente e mi venne in mente una Rita meter maid e pensai che avrebbe dovuto essere protagonista di una canzone un po' risentita, qualcosa tipo mi hai portato via la macchina e quindi oggi sono arrabbiatissimo, e pensavo una donna un po' antipatica, ma poi ho capito che invece sarebbe stato meglio amarla perché era un po' stravagante, così vestita da militare con la sua borsa sulla spalla, una con cui devi metterti sull'attenti, però simpatica.

Quando ci siamo messi a lavorare su Lovely Rita, tutto lasciava pensare che l'avremmo finita in un batter d'occhio, così come era già accaduto con Fixing a Hole. Ne avevamo fatto 4 versioni base, riversammo queste 4 tracce su un'unica traccia, un passaggio effettuato a velocità più bassa del normale, perché volevamo fare ancora qualche esperimento con la velocità di registrazione. Avevamo quindi lavorato dalle 7 di sera del 23 febbraio fino alle 4 del mattino successivo. La sera del giorno dopo, alle 7, eravamo di nuovo in studio. Ci siamo dedicati alla voce di Paul, con la macchina a 46,5 cicli al secondo, così che la sua voce, una volta riascoltata a velocità normale, risultasse più veloce e più acuta. A questo punto della lavorazione la canzone aveva un'introduzione più lunga di piano che poi decidemmo di togliere. Finimmo per chiudere la seduta all'1:15 di notte e dopodiché lasciammo Lovely Rita a decantare per un paio di settimane. Fino al 7 marzo, quando registrammo i cori di John e Paul con una grande quantità di eco a nastro. Divertimento puro! Ci inventammo addirittura una specie di coro con carta e pettini, imitando una sezione di ottoni. Soffiavano tutti fra i denti di pettini ricoperti dalla carta igienica marcata EMI per creare un suono curioso, simile a quello di un kazoo. George Harrison si era ripetutamente lamentato con la EMI per quella maledetta carta igienica terribilmente dura, con sulla dicitura proprietà EMI stampata. Spiegò loro che andava benissimo da usare su dei pettini a mo' di kazoo, ma per quanto riguardava lo scopo istituzionalmente previsto, era totalmente inutilizzabile. Anche una selezione di suoni curiosi prodotti da John con un piccolo aiuto da parte dei suoi amici finì poi col trovare la propria destinazione in chiusura della canzone. Poi ci fu un pianoforte ridotto a un suono da piano honky tonky. Altri 2 piccoli trucchi risolsero la giornata e la canzone così era praticamente fatta, anche se le mancava una conclusione definita che si risolse con una serie di giochi vocali di Paul e John. Mente fatta, anche se le mancava una conclusione definita.

Il 28 febbraio 1967 ci siamo messi a lavorare su qualcosa alle 7 della sera. Era tutto molto poco concreto, non riuscivamo proprio a trovare la chiave giusta. Andammo avanti a lavorare per 8 ore e tornammo a casa alle 3 di notte. Non avevamo ancora registrato niente, a parte una strana linea melodica. Alle 7 di sera del 1 marzo ricominciammo a registrare e finalmente buttammo giù una prima take, qualcosa di appena più definito, di un provino iniziale. E così avevamo la base, ma non ancora la voce. Ma era una base speciale. Questa semplice stesura alla fine era destinata a diventare Lucy in the Sky with Diamonds. Registrai un tappeto di tambura suonato da George e alle 2:30 di notte avevamo una base utilizzabile. Così, per l'introduzione alla parte vocale, utilizziamo un organo Lowry. Il timbro cristallino che ne ricavammo per Lucy sarebbe stato assai difficile da ottenere su un organo Hammond. L'inizio di Lucy, quella frase esitante ma allo stesso tempo pulsante, è cruciale per la forza di tutto il pezzo. È anche una magnifica composizione basata su 5 note soltanto e talmente semplice che chiunque potrebbe suonarla. Schubert ne sarebbe andato fiero. Niente a questo mondo è più difficile che scrivere una frase musicale di gran classe come questa, specialmente una che utilizzi appena 5 note di una scala. È la riprova che siamo di fronte a un grande compositore, qualcosa che sia Lennon che McCartney sapevano essere.

John, come faceva spesso, aveva composto quel brano di getto. Aveva solo l'introduzione e ben poco altro, neanche una melodia, fino al momento di entrare in studio. Poi se ne uscì con quella incredibile frase, così intensa: "Picture yourself in a boat on a river". La cantava praticamente su un'unica nota, sulla base che si muoveva sotto. Fu solo dopo averne fatto diverse versioni che si rese conto dei vantaggi che sarebbero derivati dal movimentare appena quella linea vocale. E poi "Lucy in the Sky" e "A Day in the Life" hanno in comune il fatto che ognuna di esse è in pratica l'accoppiamento di due canzoni differenti. Le parti di mezzo hanno un tempo totalmente diverso e un metro differente rispetto all'inizio della canzone. John ci fa saltare improvvisamente dal tre quarti della parte iniziale ai quattro quarti pesanti del ritornello.

Anche i testi di Lucy erano diversi da quelli di qualsiasi altra canzone pop avessimo sentito fino ad allora, compresa Strawberry Fields. Paul mi raccontò in seguito come nacque questa canzone straordinaria. Una sera, come al solito, passai da John a Weybridge e la prima cosa che mi fece vedere appena arrivai fu un disegno che suo figlio Julian aveva fatto a scuola. Era una bambina che volteggiava in aria con un paio di stelle accanto a lei, disegnate in modo infantile. Vicino al margine del foglio, scritte a matita con una tipica calligrafia da scuola elementare, c'erano queste parole: Lucy in the sky with diamonds. John mi spiegò che Julian aveva una compagna di classe di nome Lucy e che quello era il suo ritratto. Mi disse anche che pensava che sarebbe stato un magnifico titolo per una canzone e io fui d'accordo con lui. Poi siamo saliti nello studio di sopra e mi ha suonato l'idea che gli era venuta in mente, cominciando a cantare.

Come tutti sanno, si è sempre ritenuto che il titolo della canzone riportasse volutamente le iniziali LSD al suo interno, ma questo lo scoprimmo successivamente. E certamente era tutt'altro che intenzionale. Di intenzionale c'era soltanto la ricerca di parole psichedeliche. In Lucy non c'erano archi, fiati o nessun altro strumento classico e fu uno dei pezzi registrati più velocemente di tutto l'album.

Quando George Harrison veniva da me con una nuova canzone, ancora prima che me la suonasse, pensavo, mi domando se questa sarà meglio dell'ultima. E fu in quest'ottica che mi preparai ad ascoltare la prima canzone che George aveva preparato per Sgt. Pepper, It's Only a Northern Song. E misi un gemito fra me e me quando la sentii e fui costretto a dirgli che quella canzone non era abbastanza buona per far parte di un album che prometteva di essere davvero eccezionale. Quando tornò con Within You, Without You, fu un sollievo per tutti. L'aveva scritta dopo una notte di lunghi discorsi col suo amico Klaus Voormann sul significato della vita. Era una canzone completamente diversa e anche se era già da tempo che George si stava cimentando con la musica indiana, vedi Norwegian Wood, questa era la prima volta che dedicava una canzone intera alla sua ossessione. Avevamo bisogno di musicisti indiani, perché Within You, Without You non somigliava neanche vagamente a uno dei pezzi che John e Paul avrebbero mai potuto scrivere. E questa è la cosa che più mi ha intrigato. Quando me la fece sentire con la sua chitarra acustica, George cantò in modo molto malinconico e anche questo mi intrigò molto. E conosceva un esercito di amici musicisti indiani e ne facemmo venire alcuni per suonare su una base insieme a lui. Così George e io iniziamo un lavoro piuttosto complesso. Il mio compito era quello di aggiungere a quella canzone degli strumenti a corda occidentali. Quindi, in due parole, trovare dei violinisti europei di derivazione classica, tipicamente di estrazione ebraica, e fare in modo che riuscissero a suonare imitando il suono dei loro analoghi indiani. Era un compito che mi eccitava da morire, uno scontro titanico fra due culture così

Cominciamo a lavorarci il 15 marzo 1967, l'anno sarà sempre quello. Era molto lungo, più di 5 minuti. Già dalla primissima nota è pieno di strumenti orientali. Il dilruba, il tambura, le tabla, lo sword mandal. Arrivarono gli strumentisti indiani che cambiarono completamente l'aspetto dello studio, con tappeti sul pavimento, drappi, eccetera, eccetera, e George, come era suo solito, accese dei bastoncini d'incenso in ogni angolo. Quella notte finimmo all'1:30 e lasciamo tutto come era per una settimana esatta, fino al 22 marzo, occupati come eravamo con l'allestimento della copertina. Tornammo in studio il 3 aprile e a quel punto eravamo molto vicini alla chiusura dell'album dopo una seduta particolarmente lunga di 11:30 di lavoro, una notte durissima nel grande studio 1 di Abbey Road. George si dichiarò finalmente soddisfatto di quanto avevamo realizzato quella notte, ma disse anche che voleva continuare. Nonostante tutti i nostri sforzi, non era ancora finita. D'altronde, lui mi disse, abbiamo passato 4 anni a fare tutto ciò che gli altri volevano che noi facessimo. Adesso stiamo facendo quello che vogliamo noi. Per come la vedo io, tutte le cose che abbiamo fatto finora sono state stupidaggini. A qualcuno saranno pure piaciute, ma non intendiamo più prenderci in giro. Non hanno il minimo senso se paragonate a quello che vogliamo fare adesso. E così agli altri Beatles, Within You, Without You, piacque molto, anche se rimasero un po' sconcertati. Ma George era fatto così. A volte se ne usciva con cose totalmente inaspettate. E quella canzone aveva tracciato un solco molto profondo con la sua musica. E mi disse che il sistema vedico si basa fondamentalmente sull'illuminazione. E la musica è uno dei veicoli che conducono verso l'illuminazione. Così mi disse George Harrison. E così dobbiamo

Paul e John scrissero With a Little Help from My Friends appositamente per Ringo, ma la tradizione di inserire in ogni album una canzone per lui non ha mai avuto niente a che fare con una loro presunta carineria nei suoi confronti. Sepolto dietro i suoi tamburi in fondo al palco, Ringo ha sempre occupato un posto speciale nel cuore di tanti fan dei Beatles. Fargli cantare una canzone in ogni album, quindi, era estremamente consigliabile, anche per le vendite. Comunque, With a Little Help era stata pensata come canzone che doveva seguire la title track, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.

all'epoca in cui venne scritta, aveva già preso pienamente corpo l'idea di avere una band immaginaria composta dagli alter ego dei Beatles, all'interno della quale loro potevano essere tutto quello che volevano. Paul scrisse così una bella melodia, molto semplice, anche in questo caso, con non più di 5 note. Io suonavo un po' di organo Hammond durante l'introduzione, poi aggiungemmo un'altra elettrica di George, il basso di Paul, tamburello di Ringo, tutti insieme, perché tutti finirono su una singola traccia del nuovo nastro. John era, come al solito, continuamente insicuro della propria voce, ma le difficoltà di John erano niente in confronto a quelle di Ringo. A parte il problema delle parole, era preoccupato di dover cantare un pezzo che considerava così importante. E alla fine cantarono John e Paul insieme a lui per tranquillizzarlo. Negli ultimi secondi della canzone, quando doveva prendere quella nota così alta e pericolosa, Ringo fu perfetto. Fu una delle sue migliori performance, la canzone migliore che abbia mai cantato. Nonostante la lunghezza di quella sessione, dalle 11 di sera alle 7 della mattina, ne valse decisamente la pena.

La ripresa di Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band fu un'altra idea di Neil Aspinall. Avete appena dato un concerto, commentò, perché adesso non lo chiudete con un'altra versione di Sgt. Pepper? Tutti pensarono che fosse una buona idea. E così, il 20 aprile 1967, eravamo al lavoro. Questa volta facemmo di tutto per dare l'idea di una performance dal vivo. E questa versione della canzone è decisamente migliore, più veloce, più compressa, piena di vibrante energia, di vitalità. I Beatles ormai conoscevano il pezzo alla perfezione e nello studio si percepiva un'atmosfera di smobilitazione. Non c'era mai capitato di fare una seconda versione di un pezzo per lo stesso album. Era un fatto di per sé già eccitante. Finimmo di registrare tutto, la base, le voci, l'assolo, tutto insomma, in un'unica sessione notturna, ininterrotta di 11 ore, dalle 7 di sera fino alle 6 della mattina successiva. Eravamo nel grande studio 1 di Abbey Road e ci furono di grande aiuto gli echi naturali di quella sala così vasta e cavernosa che contribuirono alla pasta finale del suono vivo e brillante. 9 versioni, 4 false partenze, 5 esecuzioni, nessuna sovraincisione. La versione numero 9 venne giudicata la migliore. Per la prima volta in un album dei Beatles, il basso di Paul venne registrato non con un microfono davanti all'amplificatore, ma direttamente nel banco di missaggio attraverso una scatola di derivazione. Ci rivedemmo la sera successiva per registrare la voce di Paul insieme ai cori sulla traccia 3. E questo fu tutto, cotta e mangiata in un batter d'occhio. L'album era pronto. Il compito di stabilire l'ordine dei pezzi sull'album era mio. I Beatles dovevano soltanto approvare la scaletta finita. Bisognava cominciare, come eravamo già d'accordo, con il pezzo che doveva dare l'illusione contenuta nel nostro concept album, Sgt. Pepper. La ripresa avrebbe dovuto chiudere il tutto, ma l'accordo di chiusura di A Day in the Life era talmente definitivo e conclusivo da non permettere a nessun'altra canzone di poter chiudere l'album. E quindi la ripresa di Sgt. Pepper dovette necessariamente essere la penultima. 3 pezzi sistemati, altri senza problemi, furono messi a posto. Quando preparai il master dell'album, cercai di fare in modo che ogni canzone fosse vicinissima alla successiva. E così facendo mi resi conto di quanto quel disco andava crescendo, come se avesse una vita per conto proprio. Per i nostri labirinti musicali avete ascoltato la storia della realizzazione dell'album dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, raccontata dal quinto Beatle, George Martin. Ho letto pagine del suo Summer of Love, uscito in Italia nel novembre 2008. Un saluto che più beatlesiano non si può, da Claudio Ricordi.

0: Milionario e lo ritrovano tra i rifiuti.
1: Puglia. Un ragazzo si sveglia ubriaco tra le pecore. Convinto fossero i suoi amici, ha parlato con loro.
2: Lanciano vasi dai balconi contro gli assalitori di un bancomat. Colpo sfumato a San Donato di Lecce. Sigla.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa è Sottosuono. Vi faremo compagnia fino alle 2 di notte per un paio d'ore, come tutti i giovedì notte da qualche settimana. E quindi vi salutiamo. Siamo in studio Martino Fiumi,
1: Giulio Ambrosio,
2: Cristina Valiani.

0: come avete sentito dai titoli di giornale che hanno aperto questa nottata, che passeremo ad ascoltare un po' di musica, ci troviamo in una zona molto specifica d'Italia, come da diverse settimane a questa parte. Oggi ci troviamo in Puglia. Una Puglia che vogliamo esplorare ascoltando le proposte musicali, diciamo, emergenti della scena underground, qualcosa che si muove già da diversi anni e qualcosa che ha iniziato a muoversi solo di recente.
1: E quindi... vi ricordiamo però che per darci a noi delle informazioni ulteriori, soprattutto se voi conoscete dei luoghi, dei posti dove siete stati in Puglia, di telefonarci allo 0233 001 001 o mandarci un SMS al 331 62 14013, perché saremmo molto curiosi di sapere le vostre proposte.
0: Beh, non ci resta che iniziare. Apriamo le danze.
1: Uè.
0: Con cosa apriamo le danze? Allora, terra di Puglia, terra di Taranta, dopo le scorse settimane dove siamo stati in Sardegna, siamo stati in Romagna, siamo stati in Veneto. Beh, questa sera direi di partire subito a gamba tesa. Torniamo in un live di cui abbiamo in realtà già parlato nella puntata sulla Romagna. Un live in cui, qui a Milano, qualche mese fa, in cui hanno suonato Giungla, una musicista romagnola della provincia di Ravenna, che in realtà aveva un'apertura. Un'apertura di un artista che in realtà, e questo è un tema che tornerà più volte nel corso della serata, un artista di origine pugliese, ma che ora vive a Bologna. Tornerà proprio questo elemento di tanti artisti, tante artiste di questa regione che si è spostata, che è andata verso il nord Italia, spesso verso Bologna. L'artista di cui stiamo parlando, si chiama Luna Lias. Entriamo a gamba tesa, beh, perché ve lo facciamo direttamente sentire. Ci ascoltiamo Fam di Luna Lias.

0: Era Luna Lias con Fam, che abbiamo ascoltato sotto suono, Radio Popolare, in diretta fino alle 2 di notte. Se volete consigliarci dei locali, degli artisti, delle etichette della Puglia, la regione, la zona d'Italia che stiamo esplorando questa notte, il numero da chiamare è lo 02 33 001 001, messaggi, WhatsApp, SMS 331 621 4013. Abbiamo ascoltato Luna Lias, dicevamo di entrare un po' a gamba tesa, beh, mi pare che l'abbiamo fatto.
1: Tesissima.
2: Molto tesa, sì.
0: Il live di cui stavamo parlando prima era all'Arci L'Impegno.
1: Giusto.
0: Proprio qua vicino, in zona Milano Nord, che porta tanti artisti molto, molto interessanti. Ed è la prima volta che, almeno io, ho visto live Luna Lias, artista di Bari, che ora vive a Bologna. Ma in realtà il suo è un, si direbbe, no, curriculum bello ricco, perché ha suonato a Berlino, ha suonato a Parigi, ha suonato in tantissimi posti fuori dall'Italia, anzi quasi più fuori dall'Italia che qui da noi, potremmo dire. E questo comunque è una roba molto interessante, perché no, quello che abbiamo sentito adesso non è così potabile, diciamo. Fam di Luna Lias non è una canzone così alla portata di tutti, però è interessante.
1: Sì, diciamo che potevamo entrare forse con qualcosa di più fruibile, invece no, siamo entrati appunto con questi suoni che vanno dall'ambient al breakbeat, alla drum and bass, con un pochino di jungle anche, e anche invece questi chitarroni belli distorti, tutto molto scuro comunque, direi.
0: C'eri anche tu a quel live, vero?
1: Ero, mi ricordo. Anch'io, sì, c'ero anch'io e ero andato lì per caso, tra l'altro, e niente, appunto, ho visto solo gli ultimi brani di Luna Lias prima che suonasse Giungla, e ero rimasto abbastanza colpito. Comunque lei era da sola sul palco, aveva questa chitarra elettrica con cui faceva sia suoni di chitarra ma anche suoni di basso, e metteva qualche suono con la voce, però insomma era tutto abbastanza introspettivo e interessante.
0: Sì, la cosa fighissima che mi ricordo di quel live, perché appunto non avendola mai vista prima, poi mi è capitato di vedere altri suoi live, suona con la chitarra elettrica, attaccata alla chitarra elettrica, è un campionatore, non lo so, tu che sei un pochettino più, si può dire nerd? Della,
1: sì, cioè no, lo sdoganiano. Non penso di essere, ma sì, comunque sì.
0: Comunque ha questo campionatore o questa macchina infernale della musica appiccicata sulla chitarra, e quindi mentre suonava la chitarra, suonava allo stesso tempo anche tutti gli effetti elettronici.
1: Vero.
0: E non arriva dall'ascolto quello che arriva in live.
1: È vero,
0: cioè,
1: sì.
0: È una di quelle cose forse un po' frase fatta, però sono esibizioni veramente forti.
2: Quindi è una one woman band?
1: Sì, diciamo. Sì.
2: La gestisce comunque,
1: sì.
2: Tutto.
1: E poi appunto, cioè, tornando un po' al discorso, si gestisce tutto lei, e appunto sul suo disco magari non è così fruibile, ma live invece è un'esperienza veramente, cioè è figo da andare, da sentire e da vedere, quindi boh, nel caso vi capitasse quest'estate, o non so in realtà se sia in tour o meno, comunque nel caso vi capitasse, andate a sentire Luna Lias, perché spacca e merita davvero.
0: È il fatto che capita sempre più fuori dall'Italia, cioè sta roba me manda fuori di testa. Stavo recuperando uno degli ultimi live che ha fatto, poi tra l'altro è un artista super mega impegnato, cioè recuperavo un live che ha fatto a Berlino, una raccolta fondi per i terremotati in Venezuela, quindi recentissimo, e ha fatto un sacco di esibizioni, di raccolte fondi, uno anche a Bologna prima, mi ricordo che se ne era parlato, di raccolta fondi per l'operazione per la transizione di genere di un'altra persona, E tanti artisti e tante artiste si erano raccolte per suonare e appunto dar vita a questa raccolta fondi. E Luna Lias mi ricordo che c'era. E quindi è una cosa anche super bella. Cioè, nel senso, comunque...
2: un po', perché sono l'unica che non è andata
0: a un concerto di Luna Lias.
2: Sì, devo dire la verità.
0: Ma credo sei la prima a cui puntiamo il dito contro, esatto. E diciamo devi recuperare.
2: Maledetta me.
0: E allora, su queste note, direi, Cristina,
2: dici.
0: Portaci tu da qualche parte. Noi che ti facciamo la morale, no, non è vero, non facciamo nessuna morale, però dopo aver parlato di un artista che io e Giulio abbiamo, ci è capitato di vedere live, c'è qualcuno o qualcuna in particolare che vorresti ascoltare in questo momento in diretta su Radio Popolare alle 00:13? Qualcuno che viene dalla Puglia, magari, la regione che stiamo esplorando
1: magari.
0: Stasera,
1: allora,
0: magari,
1: se ci fosse qualcuno dalla Puglia,
0: se ci fosse.
2: Ma in realtà io avevo proposto un pochino di artisti, diciamo. Allora, ce ne sono diversi in realtà in particolare.
0: Partiamo da uno.
2: Allora, se volete partiamo dai Mustache Brown, semplicemente perché sono la loro carriera è partita dal 2011 ad Arezzo Wave e io, essendo di Arezzo, non posso che, diciamo così,
1: tu li
2: fare
1: vidi.
2: Un po' la campanilista.
1: Ti vidi?
2: Io in realtà no, perché spesso questi contest giovanili sono in altre zone. Ho capito, ma Arezzo Wave era una realtà che si dipanava in mille zone di Arezzo, quindi era difficile veramente ascoltare tutti. Però sono straconvinta che abbiano, fra l'altro, conosciuto tutta una serie di miei amici, di persone comunque del luogo. E è una cosa, cioè, è un progetto molto interessante che ha ripreso vita in realtà adesso con questo nuovo singolo, perché loro comunque appunto dal 2010 sono attivi e hanno fatto dei bellissimi album che sono Biscuits, Erebus Botanica e però si erano un attimino staccati, hanno delle influenze molto inglesi, quindi potremmo sentire un po' Strokes, Interpol, The Smiths, tutto un mondo molto british.
1: Quella roba
2: e
1: lì.
2: A me in generale è piaciuto molto, poi avevo questa storia che mi collegava. E sono usciti adesso con un nuovo singolo per dischi guappissimi, di cui parleremo successivamente, perché è un'etichetta, sì, diciamo, abbastanza importante nel panorama, con un singolo che si chiama The Monster, che trovo comunque molto elegante, molto carino, quindi mi lancerei in questo ascolto, ecco.
0: Mustache Brown, The Monster.

0: Mustache Brown con The Monster a Radio Popolare Sottosuono per tenervi compagnia fino alle 2 di notte e chiedervi: ma voi in Puglia ci siete mai state? Ci siete mai stati? Avete incontrato qualche band locale che secondo voi passa un po' poco in radio, passa un po' poco nelle radio, meriterebbe più attenzione, qualche nuovo nome? Oppure mentre eravate in vacanza, magari proprio adesso, mentre siete in vacanza, siete capitati in qualche locale, un po' di nicchia?
1: Anche un festivalino.
0: Ah, un qualche bel festivalino, perché no? È stagione dei festival.
2: Vabbè, in Puglia di festivalini e via ne trovo.
0: Nel caso, ditecelo, chiamateci allo 02 33 001 001, messaggi, WhatsApp, Telegram, SMS 331 621 4013.
1: Comunque, ridendo e scherzando, i Mustache Brown, il gruppo che abbiamo appena ascoltato, c'ha la pagina Wikipedia.
0: Davvero?
2: Sì. Vabbè, cioè, ma loro in realtà, scusami, ma non è che scelgo le cose.
1: Cioè, non è che ad Arezzo Wave ci passano cani e porci.
2: No.
0: No, e dopo, comunque, se passi da Arezzo Wave,
2: allora... Se passi, non c'è più pagina... purtroppo, è a Londra ormai Arezzo Wave.
1: A posto. Tra l'altro la radio è pure media partner di Arezzo Wave, comunque.
2: Vabbè,
1: no, c'hanno la pagina Wikipedia, cioè quale gruppo, cioè questo è proprio il classico gruppo indie per eccellenza, nel senso un po' alla Beirut, non so, a me ha ricordato anche un po' come atmosfere, appunto ci sono i fiati, eccetera. Mi ha ricordato anche un po' cinematograficamente Wes Anderson, un po' tutto posettino, un po' tutto precisino, perfettino, un po' quell'indie folk rock lì, un po' hipster degli anni 10. Comunque figo, devo dire, mi sono piaciuti. Insomma, comunque dicevo, quale gruppo, quale trio indie rock, indie folk italiano c'è la pagina Wikipedia? Non che per forza sia una cosa da vantarsi, però comunque c'è la pagina Wikipedia.
0: Questo è un dettaglio che ti ha colpito veramente.
2: Non so se si può scrivere le pagine Wikipedia in realtà da soli.
0: Sì, forse c'è questo elemento.
1: Allora io stasera torno a casa, mi iscrivo alla mia pagina Wikipedia.
2: Scrivi la tua biografia su Wikipedia.
1: Scrivo,
2: vabbè, poi ti mandiamo.
1: Ha lavorato a Sottosuono, magari sì.
2: Vabbè, che potremmo, perché Giulio in realtà è un musicista. Poi, no.
1: Comunque, The Mustache Brown mi ha colpito, quello è il nome, cioè Mustache Brown è il baffo del gambero, sai quando si dice... Dai, mentre più il baffo da triglia, vecchia triglia, cioè quando c'è uno c'è il baffo.
0: A chi
1: dice...
0: è che dici vecchia triglia, che baffo,
1: vecchia triglia,
0: che
1: quando uno c'è il baffo dice vecchia triglia.
2: Pure è nato prima degli anni 90. Sì, no, no, in realtà tu no.
1: No, io no. Parla per no, neanche tu. Vabbè.
2: No.
1: Comunque, vabbè. Andiamo avanti.
0: Dicevamo Puglia, no? Dischi guappissimi. C'era questo tema, perché i Mustache Brown, al netto del significato del nome, i baffi, delle triglie, dei gamberi, sono con un'etichetta locale di cui stavamo parlando.
2: Sì, e soprattutto noi spesso nelle nostre ricerche, quando vogliamo cercare musica veramente underground, andiamo a cercare anche delle etichette che ci possano ispirare, eccetera. E in dischi guappissimi in realtà abbiamo trovato un'altra artista che vorremmo farvi sentire, molto molto interessante, che è Gaia Rollo, con un EP che è uscito nel 2025 che si chiama Something is Changing at Home, e vorremmo farvi sentire un brano che si chiama Remember to It, e poi dopo magari vi darò qualche delucidazione sul brano. Però adesso ascoltiamo.
1: Volentieri.

0: Era Gaia Rollo, Radio Popolare, sottosuono fino alle 2 di notte, per dischi wappissimi.
1: Sì, remember to eat. Cioè, una cosa importante, ricordati di mangiare.
2: Il brano, dici, si chiama.
1: Sì, ma comunque è un monito che do a tutti e che dà anche la cantante. Cioè, ricordiamoci di mangiare e di nutrirci, non solo a noi stessi come entità fisiche, quindi di mangiare in generale, nonostante il brano parli anche di questo, del rapporto con il cibo in generale, ma di nutrirci anche nell'anima, cioè di ricordare di esistere e che per dare agli altri dobbiamo comunque prima nutrirci e prendere. Ed è un messaggio secondo me molto bello e molto importante.
2: Che dire? Queste ci hai delucidato.
1: Sì, cioè erano gli intenti della canzone.
2: No, no, è vero, è vero.
1: Yes.
2: No, sottoscrivo ogni parola. Davvero.
1: È importante
2: È importante.
1: nutrirsi,
2: Certo.
1: anzi, noi dovremmo in teoria fare questo, nutrire le persone di cose belle, anche se è notte.
2: Stai parlando con una persona che forse dovrebbe nutrirsi meno. Questo periodo, però va bene.
1: Vabbè, a livello di anima, dai,
2: Ma mai ma
1: dobbiamo essere insaziabili.
2: è abbastanza. Mai abbastanza. Mai abbastanza, totalmente. Beh, parlavamo di, insomma, di dischi wappissimi, no? Che è nato un po' come tante realtà in giro per l'Italia, semplicemente come un gruppo di amici che voleva fare cose inizialmente. Nato così, e poi, come succede spesso, pian piano si è strutturato e adesso, insomma, dà una mano a tanti artisti e tanti artiste. Insomma, non emergere, però, insomma, a far sì che la propria musica possa avere,
1: Un riscontro,
2: sì,
1: un eco.
2: esatto, possa avere un ascolto adeguato. Quindi si occupano un po' di tutta la parte di produzione, distribuzione e management, insomma, tutto quello che riguarda la produzione di un disco, di un singolo,
0: E
2: insomma.
0: loro sono in giro già da un po', dischi wappissimi. Cioè, non è una delle prime volte che li sento. Comunque sono una realtà
2: Sì.
0: abbastanza, quantomeno, non dico la realtà di riferimento della Puglia nella scena italiana, almeno un po' sotterranea, però quasi.
2: Beh, sì.
1: Sì, si lanciano anche in cose molto sperimentali in realtà. Cioè, non so se voi avete sentito Agenda dei Buoni Propositi,
2: A voglia.
1: che è questo progetto di questo ragazzo
0: Anche mai
1: veramente
0: abbastanza.
1: super giovanissimo, è del 2002. E che però ha fatto un lavoro, un concept album anche molto impegnativo, diciamo, da un punto di vista intellettuale e concettuale, perché ha trattato un tema veramente particolare, ovvero.
2: Sempre parlando, scusami,
1: Sì.
2: sempre parlando di questioni, se non voglio dire alimentari, ma
1: Che rientrano
2: sì,
1: in realtà.
2: riguardano il nutrimento, no?
1: Sì, il nutrimento, perché in questo album che ci porta appunto Agenda dei Buoni Propositi, che in realtà è Tiziano Parente, appunto un ragazzo giovanissimo, si tratta di Ellen West, che è stata una delle pazienti più famose in generale della storia della psichiatria, perché ne hanno scritto, e è stata una donna che ha subito per la prima volta una malattia, diciamo, non riconosciuta all'epoca, che diciamo era l'anoressia nervosa, e che poi presa in cura in uno studio da Ludwig Binswanger, uno dei maggiori studiosi dell'epoca, in realtà gli formulò una diagnosi errata di schizofrenia progressiva, e questo ci sensibilizza sul fatto che nei tempi, malattie che poi si vengono a scoprire nel futuro non venivano considerate, e lei infatti purtroppo, pensando di non essere più in grado di poter guarire, come le aveva detto il suo psichiatra, purtroppo dopo essere uscita dalla clinica si suicidò poco dopo a 33 anni. E Tiziano Parente vuole proprio trattare questo tema molto delicato, molto pesante, ma ricostruendo, come, cioè, anche giusto che sia, degli immaginari molto, molto oscuri, ma che in fondo appartengono anche un po' a tutti. E quindi forse adesso mi lancerei in ascoltare un brano di Agenda dei Buoni Propositi.
0: Quale?
2: Ci ascoltiamo 4 maggio, che dici?
0: Vai, 4 maggio, gli agenda dei buoni propositi.

0: Era l'agenda dei buoni propositi, nome d'arte di Tiziano Parente, un artista del 2002, dicevamo giovanissimo, e con questi suoni che ricordano veramente, io sono un cane, ci stavamo dicendo fuori onda, e non a caso l'agenda dei buoni propositi ha partecipato al festival Tanka organizzato proprio dall'etichetta di Io sono un cane. E questo recupero dei canti popolari che in realtà tanto stiamo raccontando in queste settimane, perché tornando indietro nell'ultimo mese, ne abbiamo visti tanti di episodi del genere, dalla Sicilia alla Sardegna, alla Romagna, forse qualcosina anche in Veneto, in tutte le nostre giovedì notte, andando a scoprire le perle nascoste, se vogliamo darci la pacca sulla spalla da soli e chiamarle perle,
1: No,
0: andando a scoprire la scena un po' più sotterranea, c'è tanto di recupero della musica tradizionale.
1: anche perché in realtà cioè, la vita va avanti, sì, linearmente, ma come l'universo a spirale, quindi è una ciclicità, no? Quindi a volte rispettare questo ritornare indietro nell'andare avanti è anche una forma di rispetto del movimento della vita, non so come dire. Infatti Giulio mi ha regalato una perla incredibile oggi, mi ha fatto conoscere un progetto fenomenale che si chiama Futuro Arcaico, Osservatorio Artistico Digitale, che
2: È un
1: nasce in
2: po'
1: Puglia.
2: il tuo tarlo questo,
1: Assolutamente,
2: la
1: io sono
2: reinterpretazione della
1: fissata.
2: tradizione.
1: Sì, perché ragazzi, cioè, comunque le nostre radici antiche ci devono ancora raccontare tantissimo e soprattutto magari avevano delle tecnologie diverse da quelle che abbiamo adesso, ma che impattavano magari sul nostro animo attraverso il rituale, attraverso la danza, la musica, forse in una maniera che noi dovremmo ritrovare. Infatti, in questo progetto bellissimo che io vi invito assolutamente a cercare, Futuro Arcaico, dove c'è anche un open call per persone che hanno progetti sul territorio, eccetera. Questi in realtà due ragazzi, Marco Malasomma e Ghim Ghirlardi, hanno creato questa piattaforma che è in realtà un archivio che si propone di questi in realtà due ragazzi, Marco Malasomma e Ghim Ghirlardi, hanno creato questa piattaforma che è in realtà un archivio che si propone di creare uno storytelling digitale e crossmediale per trasmettere quella che è la nostra cultura.

0: Italia in tutte le sue differenze, e vi invito veramente ad andarlo a riscoprire, perché in realtà forse il futuro parte da ritrovare un'identità che in questa era di globalizzazione magari abbiamo perso, non so, cioè, siamo troppo generici, troppo digitalizzati, quindi.
1: Secondo me, sai che è un tema che era emerso molto nel periodo Covid. Io mi ricordo che fino a prima del Covid, nella musica emergente c'era tantissimo la corsa, l'ossessione per il suono perfetto. E forse anche un po' prima di prima del Covid, però i suoni puliti, le cose precise, questa roba che con poche centinaia di euro si facevi lo studio in casa, poi si diceva wow, adesso mi faccio i suoni iperpuliti. E invece poi è scoppiato diciamo così, il contraccolpo. E anche questa è una roba, secondo me, collegata perché la stiamo vedendo di pari passo in queste settimane. I Vulva dell'Eiva in Romagna sono stati forse il punto massimo di creare un suono sporco che faccia schifo da Dio, ok? Dove il contenuto musicale
0: Anche perché la
1: anche, no,
0: vita.
1: cioè valga molto di più di una cosa che a volte magari sa di plastica, no? Sa di preconfezionato.
0: Ma forse è un apprezzamento di nuovo della vita, anche delle sporcature della vita, non so come dire, cioè riapprezzare la bellezza che abbiamo veramente di fronte agli occhi e di cui non ci accorgiamo. E forse tutta la nuova musica va avanti in questa anima, no? Di combattere quello che è plastificato, commerciale, ma di trovare un'identità vera, sporca, anche un po' terrosa, ctonia.
2: Sì, è bello poi quando diciamo, non viene per forza fatto apposta, ma anche
0: Ah, un'esigenza
2: esatto,
0: proprio.
2: per esigenza o per questione di necessità. Ho in mente, per esempio, quando parlavamo di Romagna, la lunga risalita di via.
1: La lunga salita di via Baracca,
2: La micidiale salita
1: la salita
2: di
1: di
2: via
1: via Baracca.
2: Baracca, e il fatto che sia stato registrato in quel modo, tutto sgangherato, era puramente una necessità dell'artista, visto che era bloccato a letto col collo fermo,
1: Tutto ingessato dalla
2: tutto
1: vita in su.
2: ingessato, si è piantato il proiettore come si dice? Sì, insomma, ha
1: Lo
2: proiettato sul soffitto lo
1: schermo del
2: schermo del
0: computer per
2: computer
0: poter
2: per
0: produrre.
2: poter registrare,
0: Sì, però
2: esatto.
0: secondo me c'è una necessità più profonda che è proprio tribale, cioè un
2: No,
0: mandare a
2: assolutamente, sì.
0: fanculo, non so se posso dirlo, tutto ciò che è veramente precostituito, imposto dalla società sovrastrutturale, a un certo punto ritrovare una propria identità, no? E da dove parto? Parto da quelle che erano le mie origini e da lì urlo in faccia a questa società che cosa voglio. E io la trovo in realtà una cosa molto coraggiosa e adoro, cioè, proprio sono esaltata
1: È
0: da
1: vero,
0: tutte le
1: io
0: persone
1: sono d'accordo.
2: che
1: Devo dire che
0: intendono.
2: tutti i progetti più interessanti ultimamente nel nostro paese vengono un po' da questa cosa qua, insomma, da gente che appunto riprende tradizioni del proprio luogo e lavora per ottenerne qualcosa di nuovo, aggiungendo
0: Anche perché nel
2: suoni
0: mainstream quando è che
2: elettronici.
0: viene apprezzata questa cosa?
2: No, in mente appunto solo, cioè, un artista che è riuscita come dire, a far sì che il suo album venisse ascoltato in maniera piuttosto vasta, Daniela Pessa, dalla Sardegna,
1: Beh, ma anche solo La Niña.
2: anche la Niña del Sud,
1: È
2: esatto,
1: comunque una roba
2: ancora
1: che
2: più.
1: sta.
0: Sì, sta
1: Arriva,
0: uscendo,
2: cioè.
0: sì,
2: Arriva,
0: ma spero
2: sicuramente
0: sempre di più
2: arriva.
0: come un'ondata
2: Arriva perché ci appartiene
0: devastante.
2: comunque, cioè perché fa parte della nostra storia italiana.
0: Ma ragazzi, ma il blues, il pop, tutta una serie di cose vengono dai campi di lavoro, cioè, ma anche tutte le varie tradizioni, sicule, sarde, eccetera, spesso è legata al lavoro, cioè, tutta che la liberazione da quello che è la musica classica, in qualche modo, deriva dai campi di lavoro. E questa cosa dobbiamo apprezzarla, cioè, se tu ascolti Alan Lomax, tutto lo studio di registrazione che ha fatto, da cui poi deriva tutto il blues e poi deriva tutto il pop, cioè, noi siamo figli di quella roba lì, quindi significa che ci entra dentro la pelle, ci fa vibrare ed è giusto recuperarla, ragazzi. Basta con le cose prefatte.
2: Comunque, sì, io aprirei il dibattito, nel senso, nel frattempo che ci ascoltiamo un nuovo brano, apriamo il dibattito, nel senso, se volete chiamarci anche parlarci di questa cosa qua, non per forza solo incentrata sulla pubblica.

0: Puglia, ma appunto sul fatto di reinterpretare la tradizione. Rendendola innovativa, sperimentandoci su. Se volete dirci qualcosa a proposito, 0233-001-001 per le chiamate, altrimenti WhatsApp, Telegram, SMS al 331-6214-013. Comunque, ci siamo ascoltati due artisti più sperimentali, l'Agenda dei Buoni Propositi e Luna Lias, due cose un pochino più pop, e Mustache Brown e Gaiarollo. Con cosa proseguiamo, Martino?
1: Se vogliamo tenere, vi lascio decidere, se vogliamo tenere la barra sul riprendere un ritmo, delle ritmicità che comunque in Puglia, no, con la Taranta sono molto marcate, c'è una strada. Se vogliamo invece tenerci sui suoni sporchi, quel non andare a cercare la perfezione che sa di plastica, c'è un'altra strada. Tanto lo ascoltiamo dopo l'altro, quindi.
2: Sì, comunque l'ascoltiamo. Dai,
0: Dai,
2: soprattutto su questa
1: sporcizia o
2: cosa
1: folk?
2: andiamo sulla sporcizia,
1: E
2: allora.
1: allora ci ascoltiamo Altalena di Loraxis.

0: Vai con la distorsione.
1: Mi è piaciuta la distorsione di Lorax.
0: Sì, mi è piaciuta.
2: Vabbè, ma anche il nome lo sapete da cosa deriva?
0: Luce, se non sbaglio.
2: È un neologismo, esatto, coniato per descrivere una luce fotografica accecante capace di sovraesporre e bruciare la pellicola.
1: Allora, lui me l'avevano presentato, almeno una delle prime volte me l'aveva presentato una dannata piattaforma. Non le facciamo neanche pubblicità, guarda. Ma non è la piattaforma verde,
0: ah,
1: bensì quella viola e di tanti altri colori.
0: Dai, sti cazzo.
1: La Instagram me l'aveva presentato tramite un live a Bologna, organizzato da Non Mi Piace, che è un collettivo emiliano che organizza concerti sempre proponendo il meglio della scena veramente sommersa. Loro sono veramente avanti, e lo descrivevano come una voce che sussurrava nel bosco con la nebbia, una roba del genere. Ci avevano creato questa immagine nella didascalia della locandina, no, sotto il post, e avevano raccontato questa cosa qui. E,
0: Twin Peaks,
1: esatto, una roba del genere. Twin Peaks ma da Bari.
2: Ma guardate che
1: per me, cioè,
2: inverno, io ho visto l'Uventu, vero, che non me lo sospettavo, ma picchia forte, cioè.
0: No, in effetti anche questa cosa della luce, scusate, il momento Twin Peaks mi viene in mente proprio la loggia bianca, la loggia nera, quando...
1: E lui va, cioè, queste sonorità vanno tanto in quella distorsione, in quella direzione, queste distorsioni veramente bruciate, questa voce super fumosa, avvolgente, sottilissima, è super sporco, però funziona.
0: Sì, figo.
1: L'Oraxis, se lo volete cercare, L'Oraxis con due A.
2: Esatto.
1: E una X.
2: L'Oraxis.
0: È il classico lo fai da cameretta, possiamo dirlo?
1: Sì. A proposito di quello che ci dicevamo prima, abbandonare la ricerca del suono perfetto per creare il meglio del peggio, tra virgolette.
0: Sì.
1: Però
0: è vero.
1: È bellissimo. Quanto vale di più rispetto a un disco che potrebbe essere un disco qualsiasi.
0: Vero.
2: Ma cosa ci ascoltiamo adesso invece?
1: Stavo proprio pensando.
2: Perché lo sai da chi è prodotto?
1: Ah?
2: L'Oraxis.
1: Da chi?
2: È da Locale Dischi.
1: Ah.
2: Locale Dischi, abbiamo cercato qualche.
1: Che cos'è Locale Dischi?
2: In realtà è una realtà che raccoglie dischi di qualsiasi forma, genere, l'importante è che siano pugliesi.
0: E registrati male, così dice.
2: Registrati male, così dice, esatto.
1: Ah, lo dicono?
2: Descrizione, sì.
0: C'è scritto, preferibilmente, cioè, facciamo dischi avanguardistici, astrusi, piacevoli, inattraversabili, paurosi, morbidi, solitamente registrati male.
1: Bellissimo.
0: Quindi sono, dicono loro, in effetti è l'Oraxis, che è una figata quello che fa, però appunto il suono è bello sporco, è bello distorto.
1: Io ho una passione veramente smodata per questa gente che non ci tiene, anzi che ci tiene a creare un'impronta.
2: Ma infatti c'è un altro artista che è prodotto da Locale Dischi, che è Cagasotto Atavica. Cioè, Cagasotto Atavica è un nome comunque.
0: È il suo nome.
2: Sì, è tosto. Cioè, nel senso, riconosco già un mio problema e niente, me lo metto come titolo del mio progetto, Cagasotto Atavica, che in realtà è un progetto di musica elettronica sperimentale e di rumorismo d'avanguardia, che è nato a Bari, e dall'artista visivo Medu, che in realtà fa delle illustrazioni molto lisergiche, molto psichedeliche, e anche tatuatrice. Ed è bello anche vedere in questo caso questa commistione, no, fra arti visive e musica. E quindi direi di andare ad ascoltarle, insomma.
1: Ci ascoltiamo per dell'altre, che è scritto in una maniera un po' strana, e dopo vi diciamo com'è, così se ve lo volete ascoltare.
0: Un po' Gen Z.
1: Un po' Gen Z. Per dell'altre caga sotto atavica.

0: Per dell'altre di Cagasotto Atavica per Locale Dischi, l'etichetta di cui stavamo parlando poco fa, che produce canzoni spesso registrate male. Era registrata abbastanza male, ma è mezz'ora che ci stiamo raccontando ormai quanto questo registrato male, un po'
1: Ma poi
0: decore, è
1: non è
0: molto più
1: male, io
0: bello.
1: lo trovo il giusto, come nel video. Cioè non è che una ripresa per forza è brutta. Se è giusta, ovvero devi trasmettere quello che devi trasmettere, è bello anche che sia lo-fi, ma non è che è brutta.
0: No, no, esatto, brutta
1: Il
0: rispetto a
1: termine
0: una
1: che userei.
0: plasticosità, una
1: Sì. No, no,
0: pre preconfezione.
1: no, è
0: Penso che abbiamo
1: per.
0: fatto capire questa cosa qua,
1: No, no,
0: quell'esatto.
1: assolutamente, ma era giusto per dire che in realtà a volte quello che appunto. È brutto volontariamente, è semplicemente giusto. Rientra in quello che voleva esprimere l'artista.
0: Tra l'altro, loro Locale Dischi, cioè, una cosa carina anche che hanno casa loro dentro uno spazio sociale di Bari, che insomma non è proprio comune per un'etichetta discografica. Sono dentro uno spazio di mutuo soccorso che si occupa di fare tante cose per il quartiere e la città.
1: Bellissimo.
0: Bene, bello. Sapete dove vi voglio portare adesso a proposito di Puglia? A Bologna.
1: Ma come?
0: Che è un sobborgo di Lecce. In
1: Esatto.
0: realtà sì, ce lo dicevamo a inizio trasmissione, inizio serata, tanti artisti e tante artiste pugliesi di cui stiamo parlando hanno preso la via del Nord Italia e tanti si trovano a Bologna. Tra queste ce n'è una che ha fatto parlare tanto negli scorsi anni e si è affermata come compositrice e cantante dolce e sperimentale allo stesso tempo, con un pop che si sposta tra il folk e l'acustico. E, beh, quest'artista si chiama Vipera, vive a Bologna e è sotto un'etichetta di Padova, quindi c'è un mix, anche sempre tornando. Facendo notare che un artista che si muove e attira l'attenzione da così tante zone diverse d'Italia, non può che aver colpito i tasti giusti. Secondo noi l'ha fatto.
1: Anche
0: Come se
1: perché, anche perché,
0: servissimo noi.
1: no, vabbè, però anche perché lei in realtà, cioè, l'impatto vero ce l'ha nella performance, comunque, vedendola
0: Sì.
1: dal vivo. Cioè, che anche questo è un tema, no? Cioè, di quanto tu apprezzi un artista ascoltandolo e quanto invece ti cambi la vita guardandolo live e vedendo tutta la potenza che ti trasmette a livello energetico. Lei è una di queste.
0: Mi è capitato tra l'altro di andarla a vedere una volta qui a Milano, secondo me 3 anni fa, era questo periodo dell'anno, forse qualche settimana prima, c'era un bel caldo e suonava in questo piccolo circoletto di Milano, in zona Navigli, in trio, se non sbaglio, lei, Klaus Calmo, la batteria di cui parleremo dopo. E niente, mi sembra piaciuta Vipera, quindi non vedo l'ora di ascoltarla adesso.
1: Allora
0: Grazie.
1: ci ascoltiamo Lallodoletta dal suo disco del 2023 che si chiama Acerbo e Divorato, Vipera.

0: non oseresti mai.
1: Vipera con l'Allodoletta, un pezzo che abbiamo ascoltato dal suo disco del 2023. Segnalazione: tra 2 giorni Vipera suona a Phoenix. Se qualcuno passa, qualcuno passasse di lì.
2: Anche quello è un sobborgo di Bologna.
1: Di Lecce. Famoso sobborgo di Lecce. Bene, noi ci salutiamo per rapidi 15 minuti. Esatto. Diamo la linea alle news della notte.
3: Ma poi ci rivediamo.
1: E tra 15 minuti ci risentiamo qui, sotto suono a Radio Popolare.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: State ascoltando Radio Popolare.
5: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il ricordo per Francesco Guccini, morto questa mattina a 86 anni, arriva dalla politica e dal mondo dello spettacolo. Mattarella ricorda le canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. Questa sera a Milano diverse centinaia di persone omaggiano il musicista con una cantata spontanea. Negli Stati Uniti l'immunologo Anthony Fauci è stato ritenuto colpevole di oltraggio al Congresso per non aver risposto alle domande sul Covid-19, appellandosi al quinto emendamento, mentre Iran e Oman a breve arriveranno a un accordo per lo stretto di Hormuz. Teheran garantisce che a breve saranno aperte nuove rotte di navigazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, dal mondo politico a quello dello spettacolo sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Francesco Guccini, il cantautore morto questa mattina a 86 anni. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato le sue canzoni che parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza, ha detto. Tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi, ha scritto sui social Vasco Rossi. In giornata a Bologna sono state fatte suonare delle sue canzoni nella via della sua residenza in città e a Pavana, paese dell'Appennino tosco-emiliano dove viveva, i fan hanno portato dei fiori. Circa un'ora fa a Milano, in Piazza dei Mercanti, è iniziata una cantata anarchica spontanea. Le persone sono arrivate per cantare e omaggiare Guccini. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Alessandro Braga.
1: Sì, in questo momento forse lo sentite in sottofondo, la gente che è venuta qua, alcune centinaia, come dicevi tu da studio, sta cantando Vedi Chiara, una delle tantissime canzoni di Francesco Guccini che sono entrate nel cuore delle persone che spontaneamente hanno deciso di venire qui in Piazza dei Mercanti, proprio accanto a Piazza Duomo, per ricordarlo. Una sorta di remake di quello che era successo nel gennaio del 99, quando era morto un altro grandissimo del cantautorato italiano, Fabrizio De André. Anche allora Milano aveva risposto con una cantata anarchica spontanea. Il nome è lo stesso, cantata anarchica, la modalità la stessa, spontanea. Le persone qui, tante, anche stasera, si è partiti con un grande classico, La Locomotiva, una delle canzoni più emblematiche di Guccini, la canzone dell'anarchia, della bomba lanciata contro l'ingiustizia, ecco, il Guccini politico, ma anche il Guccini intimista, con Autogrill, con Vedi Chiara, come dicevamo, che abbiamo sentito adesso in sottofondo. Tanti gli aspetti che le persone che sono accorse qui per ricordare Francesco Guccini hanno voluto ricordare, il Guccini politico ovviamente, ma anche il Guccini intimista, il Guccini che in qualche modo ha accompagnato la vita delle persone che ci sono qui, persone che vanno, per la stragrande maggioranza, sono over 60, gente che ha conosciuto Guccini nei suoi anni della giovinezza e in qualche modo il cantautore di Pavana è stato la colonna sonora della loro lotta, della loro protesta. Però ci sono anche giovani, ho prima intervistato un ragazzo di 26 anni, Francesco Guccini, attraverso i suoi genitori, ma poi è entrato lui indipendentemente ad andare avanti a conoscerlo. Ovviamente lì le canzoni del cuore sono quelle più vicine temporalmente all'ultimo periodo di Francesco Guccini. Adesso si sta continuando, in sottofondo è partita L'Avvelenata, altra canzone emblema di Francesco Guccini, e credo che non si andrà a casa tanto presto. A voi la linea.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Braga. I funerali di Francesco Guccini si terranno sabato in forma privata a Bologna, come chiesto dallo stesso musicista, mentre una commemorazione pubblica è già stata annunciata per settembre per permettere ai fan di rendere omaggio al cantante, uno dei cantautori più importanti degli anni 60 e 70, come dice Matteo Cruccu, critico musicale del Corriere della Sera.
2: Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, ai Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti, e poi naturalmente probabilmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70. Per la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva detto Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto degli migranti in Amerigo, e poi il racconto del famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quella del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi, insomma, è dovuto invecchiare, no?
0: E veniamo ora agli Stati Uniti. Anthony Fauci è stato ritenuto responsabile di oltraggio al Congresso. La decisione di una commissione del Senato degli Stati Uniti potrebbe aprire la strada a un'azione legale contro l'immunologo che guidò Washington nella gestione della pandemia da Covid-19. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso ha il sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l'incriminazione, 8 voti contro 7, aveva giurato da tempo che avrebbe mandato un infettivologo in galera. In realtà il destino dello scienziato, che prima venne cacciato da Donald Trump e poi invece con Joe Biden divenne lo zar della lotta al Covid, non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento della commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decida di agire prima, seguendo altre vie. I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della Commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al quinto emendamento della Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei senatori. Voleva così evitare l'incriminazione. Secondo Rand Paul, questo suo silenzio non era giustificato perché i quesiti riguardavano il periodo in cui Fauci era capo della task force anti-Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'accanimento di Rand Paul fa parte di questa crociata maga contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista del medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia, Italia alla ricerca scientifica e Italia e programmi di assistenza sanitaria.
0: Abbiamo quantità enormi di munizioni, puniremo chi rilascia dichiarazioni traditrici in merito. Così Donald Trump torna a negare che i depositi di missili statunitensi si stiano svuotando, come invece è rivelato da numerose inchieste giornalistiche, e a lodare il segretario della difesa Hegseth, smentendo di averlo criticato per la gestione delle scorte, come riportato dai media statunitensi. Da giorni si parla della diminuzione delle scorte missilistiche come causa dell'interruzione degli attacchi su larga scala contro l'Iran, ma la situazione si riverbera anche sull'altro fronte, quello ucraino. Ieri il presidente ha negato a Kiev una nuova partita di missili Patriot, intercettori fondamentali per abbattere i missili russi. E sulla gestione della pandemia oggi era una giornata molto attesa anche in Italia, con l'audizione in commissione di Giuseppe Conte. Nel corso dell'audizione l'ex presidente del Consiglio ha provato a ribaltare le accuse che gli vengono mosse dalla destra. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato possibili mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte, che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere la causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento il leader 5 Stelle si è poi difeso da tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso mai alcun illecito. E passiamo al Medio Oriente. Un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata la stessa Teheran, senza dare ulteriori indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e, dopo altri 30 giorni, la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi avverrà attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito, poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. E intanto proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico dello stretto di Bab el-Mandeb e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. I morti sono 58 e ci sono decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti e feriti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
4: Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite a supporto, e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati. Gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi. Insomma, è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
0: Droni russi hanno colpito una nave cargo di proprietà tedesca, battente bandiera della Liberia, nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Un attacco rivendicato da Mosca, che ha dichiarato che la nave trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale inviato all'Europa. Sentiamo Gianluca Pastori, che insegna la storia delle relazioni politiche all'Università Cattolica di Milano.
5: Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza. Diciamo, l'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale. L'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia, invece è molto più chiaramente un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
0: Il caldo estremo sull'Italia. Dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Da questa sera è prevista una breve tregua dall'AFA, con temporali di calore soprattutto sulle pianure del Triveneto, ma poi le temperature risaliranno e il caldo continuerà per altri 10 giorni. Le ondate di calore di quest'estate hanno reso evidente i ritardi delle città italiane nelle politiche di adattamento. Che cosa si dovrebbe fare? Lo abbiamo chiesto a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
6: cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è già stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo, delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate, si dice, sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi, di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento, nelle piazze, nelle strade, che depavimentare va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche, che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare, ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: State ascoltando Radio Popolare.
0: Di nuovo in diretta sotto suono a Radio Popolare fino alle 2, un altro 40 minuti abbondanti per ascoltare il sottosuolo musicale questa sera della Puglia. Vogliamo continuare a chiedervi se conoscete band, se conoscete locali, se conoscete etichette, se avete visto dei live un po' passati sotto traccia da quella regione. E nel caso, chiamare qui in studio allo 02 33 001 001, messaggi WhatsApp al 331 621 4013. Ce n'è arrivato uno. Prima stavamo parlando di suoni sporchi e registrazioni fatte male che stanno un po' lì in bilico, sul non si capisce se sono registrate male apposta, quanto apposta. Comunque, in ogni caso, siamo arrivati al punto che il suono sporco spesso finisce per essere più bello di quello pulito a tutti i costi. Su questo tema,
9: non per tutti, ecco,
0: esatto. Arriva una voce.
10: Cosa c'è arrivato?
0: Adesso vi dico io cosa mi fanno venire in mente questi suoni sporchi, scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma. Mi fanno venire in mente l'odore di piedi puzzolenti, sporchi e dalle piante annerite che calpestano una spiaggia pugliese catramosa e algosa. Salsedine marcia, odore di pesce in putrefazione, sabbia grumosa, acqua gelatinosa. Beh, c'è proprio l'onomatopeica alla fine del messaggio. È come essere in disaccordo, però è quello il...
10: Ma disaccordo oppure è solo un'immagine che ci rappresenta quelle che possono essere delle criticità che sta vivendo la Puglia in questo momento, magari? No?
0: No.
10: Ah no?
0: Ah no? Beh, su questo tema tornerei su qualcosa di sporco.
9: Sì. Mi sembra...
10: A noi piace lo sporco.
0: A noi piace. Torniamo su qualcosa di sporco con una cantante, lei si chiama Martina Primavera, è pugliese, ha fatto diversi lavori. Ci ascoltiamo qualcosa da un pezzo che ha fatto collaborando con Andrea Bambini, che è un artista, un compositore che di base sta a Berlino. E il pezzo si chiama Priem Ostraneia, detto un po' così, Priem Ostraneia di Andrea Bambini e Martina Primavera.
9: Sì, ci assaporiamo un po' l'odore dei piedi puzzolenti.

0: Martina Primavera è una cantante che ha un, come dire, un percorso un po' più canonico. Ha lavorato nel jazz, ha fatto cose un po' più pulite, ha fatto cose che coccolano di più l'ascolto, un ascolto lineare, un ascolto in linea con musica leggera. E invece in questo pezzo si discosta completamente dal suo percorso e va insieme ad Andrea Bambini a fare questo lavoro super sperimentale, super sporco, super elettronico, distorto e distopico. E su queste note io continuo a usare questo intercalare. Questa sera mi è preso così. Queste note, questa sera mi piace e quindi lo userò.
1: Su queste note?
0: Su queste note, dicevamo che passiamo a un altro progetto, sempre in tema, come ci ha scritto l'ascoltatore, un suono che fa pensare a piedi nudi puzzolenti sulla spiaggia, su una spiaggia pugliese. Quindi
2: Catramosa.
0: Esatto, è Catramosa. Quindi rimaniamo su qualcosa di scomodante. E ci ascoltiamo Sabbia Noise, è un progetto di cui Giulio forse ci vuole dire qualcosa.
2: Sì, allora, è un progetto che si divincola tra elettronica sperimentale, un po' di breakbeat. È un progetto che viene da Bari e di cui in realtà non si sa null'altro. Io ho ascoltato il disco e mi è piaciuto, sinceramente. Ho trovato molto interessanti alcune cose. Sono tutti pezzi brevissimi, da massimo un minuto e mezzo, proprio massimo un minuto e 40, e niente, non ho trovato null'altro, quindi direi che ci ascoltiamo la traccia numero 4 del disco, Sabbia Noise, che si chiama Opale o Opale, che dir si voglia.

0: Sabbia Noise, questi erano loro, questa band di Bari,
1: Giusto.
0: questo progetto di Bari con Opale dal loro disco omonimo, Sabbia Noise. E sempre wow,
1: Sì, questo wow, secondo me.
0: questo veramente un progetto super interessante, questi synth
1: Ma anche
0: che
1: bello che sia rimasto un
0: rimbalzano.
1: po' anonimo, un po' dove non si possono trovare informazioni su internet. La Ma
0: trovo
1: da nessuna parte,
0: una cosa misteriosa, ma è
1: eh?
0: bella.
1: Abbastanza misteriosa. Tra l'altro il disco, cioè, è relativamente recente, è uscito a maggio dello scorso anno. Boh, siamo curiosi di sentire cosa proporranno in futuro. Cosa proporranno? Non sappiamo in realtà se sia una band o un progetto solista. Sabbia Noise. Ma direi che possiamo tornare un po' a qualcosa di, se vi va, di più pop. Parlavamo prima
0: Meglio.
1: fuori onda di pop. Non è pop inteso, insomma, in maniera per forza mainstream, è inteso come in maniera un po' più larga. Parliamo di una band che, insomma, negli anni 10 aveva avuto anche un discreto riscontro nella penisola. La band in questione si chiama The Pier o The Pier, anche qua non sappiamo la pronuncia. È una band che viene da Molfetta e niente, hanno fatto due dischi e dopo anni di silenzio sono tornati quest'estate solo, no, non con musica nuova, ma sono tornati solo
0: Suonare dal
1: per
0: vivo.
1: suonare dal vivo. Sì, hanno fatto due date, sono ripartiti proprio dalla Puglia dopo aver suonato per anni in giro per l'Italia e anche all'estero. E niente, quindi ci ascoltiamo appunto un brano che fa parte di uno dei loro due dischi, questo è del 2018 e loro sono i The Pyre.

0: The Pierre, sono Gabriele Terlizzi e
1: Vabbè, sono un trio,
0: tre
1: insomma.
0: nomi che
2: Davide
0: virgola,
2: Pasculli e
0: esatto, e
2: poi
0: Danilo De
2: successivamente Danilo De
0: Candia.
2: Candia, esatto.
1: Sì. Matroc proprio.
0: Sì,
2: Proprio. Sì.
0: Matroc, questo Matroc è leggero,
1: Sì,
0: bello.
1: con le tro, con i fiati.
0: Sì.
2: Ah, leggerissimo, ti sembra di volare quando li ascolti, no?
0: Sì, un bel po', un bel po'.
1: Sì, a me è un gruppo che mi ha ricordato tante cose della mia adolescenza e post, quindi insomma è un
0: Hanno un
1: po'.
0: po' Horse Lords, no?
1: Sì,
0: È tutto quel mondo super bello.
1: dicevo fuori onda, Martino, questa è un po' la tua roba, invece forse no, forse è la mia roba.
0: No, a me piace. Oh, però boh.
1: Saltiamo.
0: Sono devoto ad altri altari musicali, forse, un po' più weird.
1: Ci sta, ci sta. Saltiamo di trio in trio, se siete d'accordo.
2: Sì.
0: Non so cosa vuoi proporre, quindi non posso che seguirti.
2: Esatto,
1: Non puoi che non
2: anch'io.
1: essere d'accordo.
2: Esatto. Vai pure,
1: Un po'
2: Giulio.
1: sempre sull'indie rock, questa volta un po' più weirdo, un po' più strano. Quindi forse incontriamo anche il tuo gusto, Martino. Speriamo. È un trio che si chiama Lazzaretto.
0: Sì,
1: Ah, subito ha fatto Cristina, perché su questo ha delle cose da dirci sicuramente. Vabbè, allora, è un trio, appunto, come appunto detto, cantano in francese perché il cantante ha origini belgiche e niente, ci sono le chitarre, i sintetizzatori, c'è il pianoforte, ma come dicono loro stessi, c'è soprattutto la loro terra, la terra di Bari, il mare Adriatico e la valle d'Itria, da dove vengono. Con tutte le bellezze che si porta in giro, il vento da quelle parti. È un progetto che nacque in una masseria,
2: Seria.
1: tentando di non dire
2: Masso.
1: massoneria, in una masseria appunto pugliese, quindi un immaginario abbastanza classico pugliese. Molto lo fai, ci ascoltiamo subito, dai, un brano di Lazzaretto, così magari ne parliamo un pochino dopo.
2: Sì, dopo vi do una perla.
0: Orso polare dei Lazzaretti.

0: Nella copertina dell'album Sacramento hanno fatto una cosa secondo me molto dolce e delicata, ovvero fare una foto di un fazzoletto di inizio del Novecento che era appartenuto a una famiglia salentina, dove nei bordi è ricamata in lingua greco una dichiarazione d'amore di una ragazza che dedica questa dichiarazione al suo amato che deve partire per la Prima Guerra Mondiale e lei non sa se ritornerà. E questa immagine è quella che rappresenta anche un po' tutto l'album, le speranze comunque dei musicisti, però è molto interessante che abbiano scelto questo fazzoletto dei primi del Novecento con la lingua greco perché è una lingua che permane solo in alcune zone del sud Italia, fra Puglia e Calabria, ad esempio in Calabria, Reggio Calabria, nella Bovesia o area Gricanica, parlano appunto questo dialetto. Che sia, si chiamano dialetti greco-italioti, che sono un po' un rimasuglio di quello che era l'antica Magna Grecia, dove parlano ancora appunto questo mix fra greco antico, greco-bizantino e italiano, e permangono. E sono appunto una manifestazione di quello che è stato il passato e che trovo molto interessante, oltre alla dolcezza di aver fatto questa foto nella copertina, che appunto rappresenta il loro amore e anche la loro speranza, no? Però c'è anche questo tocco delicato di raccontare attraverso una foto quella che è la storia, pugliese.
1: Tutto questo poi cantato in lingua francese lo rende abbastanza romantico.
0: Eh sì, direi. però l'ho trovata una cosa veramente deliziosa.
1: Continuiamo su un progetto indie. Allora, qualcuno anni fa diceva questa cosa qua, anni zero indivero, che è una cosa. Insomma,
2: Da puristi
1: sì,
2: proprio,
1: un po'
2: cioè.
1: da puristi, nel senso, cioè,
2: Quando
1: oddio,
2: c'eravamo noi,
1: esatto,
2: ai
1: quando
2: nostri
1: c'eravamo.
2: Tempi,
0: Infatti,
2: l'indie non si fa, non c'è più l'indie di
1: esatto.
2: una volta.
1: Semplicemente era la prima fase di quella cosa là. Oggi di musica, possiamo anche smetterla di chiamarla indie, musica, del sottosuolo, ne
0: Beh,
1: esiste
0: ma indie
1: ancora.
0: è
1: Esatto,
0: indipendente, quindi
1: indipendente, musica indipendente, ne esiste ancora
0: cazzo,
1: parecchia
0: qualsiasi cosa
1: e ne
0: che sia
1: esiste ancora di
0: indipendente.
1: parecchia, e non solo parecchia, ma anche di super qualità, che non ha nulla da invidiare a quella degli anni zero. Tutto sto po' di roba per dire che però agli anni zero ci torniamo. Anzi, forse sono più gli anni 10 questi, quindi la seconda
2: Tutto sto popò di
1: ondata.
2: roba per dire una
0: Per
2: roba che
0: dire
2: non c'entra.
1: vabbè, per esatto. Andiamo in
0: cosa ci
1: versante,
0: vuoi
1: esatto,
0: far
1: più.
0: sentire?
1: Sì.
0: Cosa ci vuoi
1: Voglio
0: far
1: farvi sentire
0: sentire?
1: Matilde Davoli, artista pugliese, che è anche fonica, producer, in giro appunto, già dai primi 2000. E però sì, cioè, devo dirlo questo vero indie, ma vero indie nel senso per come lo intendono quelli che dicono anni zero indie vero. È proprio quel tipo di indie, un pochino hipster, un pochino che strizza l'occhio all'estero, però fatto veramente bene e piacevole da sentire. Non è nulla di troppo pesantone, eccetera, appunto un brano pop nella sua accezione più larga. E ascoltiamo questa volta un brano vecchio di Matilde, è un brano del 2015, anche se lei è riuscita con un altro disco nel 2021. È ancora in giro, ha lavorato anche con Populus, noto DJ e producer pugliese, ma forse DJ è la parola sbagliata, comunque un produttore, musicista elettronico. Niente, comunque, tornando a Matilde Davoli, ci ascoltiamo un suo brano tratto dal 2015. Cosa ci ascoltiamo, Martino?
2: Ascoltiamo Tell Me What You See.

0: Matilde Davoli con Tell Me What You See. Stavamo parlando dell'indie, anni zero, indie vero, ma direi prima di aprire un dibattito infinito sul quale mi sono personalmente tenuto bello zitto. Volterei pagina.
1: Voltiamo pagina.
2: Ma sì, direi di sì, perché si apre un buco nero
0: Sì.
2: dove viene tutto rispecchiato.
0: Sull'indie, sull'indie si apre sempre veramente una chiacchiera da bar che non finisce più. E sai che però.
2: Cosa?
0: Sai che però.
2: Sai che?
0: No, no, volevo dire. Sai che però c'è un altro nome che ci eravamo segnati. Che boh, magari lo rivendica, magari no, non lo so. Ma appartiene almeno nell'immaginario collettivo italiano un po' a quell'onda indie, o almeno anche solo di tangenza, appartiene a quel mondo lì, che viene proprio dalla Puglia. Anche lei è una musicista che al momento sta a Bologna, come ci è già capitato più volte di vedere questa sera. E la musicista si chiama Klaus Kalmo, ma prima vedo i miei occhi di elfo, vedono che, una citazione da Signore degli Anelli,
2: Vai, cosa vedono i tuoi occhi da
0: ci
2: elfo?
0: scrivono,
2: Oh,
0: una cosa che ci fa sempre molto
2: finalmente!
0: piacere. Belle le osservazioni della conduttrice sulla lingua italiota.
1: Grazie.
0: Un applauso per sei vera.
2: Grazie a me. Grazie, grazie, grazie.
0: E continua. I dialetti in Italia rappresentano un patrimonio straordinario. Basti pensare ai proverbi sardi, che sono lo specchio delle tradizioni, degli usi e dei costumi del popolo sardo, il cui sostentamento si è basato per secoli sulla pastorizia, ma fino a quando dureranno, visto che la gente che li parla è sempre meno e che non c'è più una tradizione orale che li mantenga vivi anche tra i giovani? Punto di domanda che ho visto solo sul fine della frase.
1: Boh, chi siamo
0: Fin quando
1: noi
0: dureranno?
1: per rispondere? Però, parlando appunto di Sardegna, comunque, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, ti puoi recuperare la puntata che abbiamo fatto sulla Sardegna, che ovviamente sottosuono è anche in podcast sul sito di Radio Popolare,
0: Sull'app.
1: o sull'app, esatto, in cui abbiamo parlato anche proprio di gente, di artisti che fanno musica, che
0: Possiamo
1: però
0: dire che
1: sono pastori.
0: è stata la nostra puntata più sgravata sul punto di vista dialettale.
2: Sì,
0: Cioè,
2: però
0: sgravata anche in senso positivo, lo dico giusto, bello, cioè finché ce
2: noi
0: n'era
2: non ci
0: ne
2: vogliamo
0: abbiamo parlato
2: fermare
0: parecchio.
2: qua, quindi se le persone hanno proposte cose ancora più hardcore, ancora più, non lo so, estreme in cui ci vogliono rappresentare il loro luogo, cioè sono comunque ben invitate a partecipare a questo podcast. Cioè, io sono solo contenta, anche perché per me l'impronta deve essere antropologica, cioè tutte le cose più strane che possono venire, ben vengano anche da voi, mi raccomando.
1: 331-6214013 per scriverci. Proseguiamo, proseguiamo. Stavamo parlando di Klaus Kalmo.
0: Stavamo
1: Sì.
0: evidentemente di chi se non di Klaus Kalmo, batterista, cantante che ha solcato grandi palchi con tanti progetti e tante band diverse che sono sicuro saranno finiti nelle vostre playlist. Ma del suo progetto solista Klaus Kalmo ci ascoltiamo a metà.

0: Non ci è servito neanche il tempo della canzone di A metà di Klaus Kalmo per decidere che il messaggio che abbiamo letto poco fa, che faceva i complimenti a Cristina per gli interventi sulla lingua italiota, sui dialetti e su, diciamo, quel lato più folk, nel senso di usi e tradizioni delle zone che
1: Antropologico.
0: Esatto, delle zone che esploriamo. Ricordiamo, stasera siamo in Puglia a scoprire la scena musicale sotterranea. E, beh, non ci è bastato neanche il tempo della canzone di Klaus Kalmo per decidere che questa strada era da seguire. E andiamo a ripescare qualcosa allora. Che
1: E su via.
0: pugliese che ti è uscito.
1: No, questo è toscano molto. Su via è molto toscano.
0: Boia. Ma a parte i versi alle varie parlate, versi a parte, c'è questo musicista che si chiama Vincenzo Guerra, in arte Maladè, che ha lavorato con Martina Primavera, che abbiamo già ascoltato questa sera in un pezzo elettronico, distopico, sporco. Ecco, Martina Primavera ha lavorato con Vincenzo Guerra, in arte Maladè, per un altro pezzo completamente diverso in cui la cantante tira fuori quel suo lato più pulito che è un po' più tipico. Lui invece è un batterista che ha recuperato un po' di ritmiche folk pugliesi per questo pezzo che si chiama Ripagnola alle 19 del suo ultimo disco del 2024. E ora ce l'ascoltiamo, Ripagnola alle 19. Prima però vi salutiamo. Ci sentiamo giovedì prossimo.
2: Con una nuova puntata di Sottosuono.
1: Sottosuono.
2: Ricordiamo, come abbiamo detto anche prima, che potete trovarci in podcast sul sito o l'app di Radio Popolare, sotto la voce trasmissioni, Sottosuono. E una buonanotte a questo punto dal team di Sottosuono, Giulia Ambrosio
1: Cristina Valiani.
0: E Martino Fiumi.
1: Buonanotte.
0: Ripagnola alle 19 e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao.

0: Come ci posso credere? Ma come ci che non ho raccontato fino a fine? Ma che pigi cosa che ma non lo so perché non penso che si può. Non lo so, là, non lo so, là, non lo so. Sto contenta. Non è bugia da me. Non lo so, ci piace, ma come si può scordare tutto il mondo? Non lo so, là.
1: State ascoltando Radio Popolare.